0: DNA, acido desossiribonucleico, non so se bang, questa è bella. Gabri Ponte, Giovanotti, Gabri Ponte, cioè, reduce da San Siro Dance.
1: Sì, esatto.
0: Tantissimi nostri ascoltatori stanno ritornando proprio da questo evento che hanno seguito.
1: E allora bisognerebbe fargli sentire un pezzo della discoteca nazionale di Andrea De Sabato. Ce l'abbiamo?
0: Era proprio Gabri Ponte.
1: Stai salutato Gianni, il tavolo Gianni al 4.
0: Ciao Gianni.
1: Allora, caro Gianni e cari amici, amica l'ascolto in giro per questo sabato sera italiano, sì. Italiano. 36esimo minuto, Colombia-Portogallo 0-0, ma Italia che non è ai mondiali, ma c'è in parte con il nostro Fabio Cannavaro, te lo spiego dopo. Cannavaro, che è allenatore dell'Uzbekistan, in questo momento sta vincendo 1-0 col Congo grazie alla rete di Shomurodov dopo 10 minuti, e dovesse finire così, quindi con la vittoria dell'Uzbekistan, l'Uzbekistan sarebbe al terzo posto con qualche piccola velleità di qualificazione tra le terze, molto bassa perché è una differenza reti pessima.
0: Io avevo già messo
1: punti
0: via Cannavaro, e invece
1: dove l'avevi messo via?
0: No, nel senso che eri pronto, figuraccia,
1: invece ricordiamo che Portogallo e Colombia sono già entrambe qualificate sicure come prima e seconda, bisogna capire chi sarà prima, chi sarà seconda, quindi insomma partita un po', però
2: quindi è una partita senza ansia, senza suspense.
1: No, non è senza ansia, senza suspense, però insomma un po' più con un po' più di rilascio, cioè
0: non c'è la garra.
1: E devo dire che il nostro Andrea De Sabato prima ha detto sembra una partita anni 70, attori in tribuna, tra l'altro. Ma non so se hai visto, è una partita che regala anche calciatori con ancora le facce da calciatori
0: di una volta.
1: Ad esempio nel Portogallo Veiga, che ha proprio la faccia da calciatore di 70, Veiga che gioca ora al Villarreal, ma è passato anche per la Juventus. E ti do quest'altra chicca: l'anno scorso si è giocata a fine settembre, se non ricordo male, Villarreal Juventus, con Veiga che era proprio passato in estate dalla Juventus al Villarreal, e segnò la rete del pareggio al 93esimo di testa.
0: Ma
1: tu pensa, guarda, non lo so, ma
0: sembra tipo i commentatori della Rai, sai, qui quando fanno le telecamere.
1: Viva il football, viva il football.
2: Veiga di Goldrake.
1: No, sì. Veiga, no, non
0: che,
1: Veiga.
0: Che,
1: Veiga.
0: Ogni volta che fanno la telecronaca, a ogni giocatore dicono, tra l'altro, nato nelle giovanili,
2: ma con la voce impostata,
0: e poi cresciuto nel Neuchâtel Saint-Max, militato 2 anni.
1: No, queste robe qua no, però insomma è uno
0: Lambri
1: di quei giocatori.
0: No, Lambri Piotta è
1: Gabri Piotta?
0: No, Lambri Piotta.
2: Piotta, quello lì, allora, era Super Capone.
0: A proposito, salutiamo Greta, che è stata al concerto.
2: Ciao Greta.
0: Con, e ha detto che c'era

0: ospite anche Jovanotti, quindi
1: ricordiamo, perché tanti
2: l'abbiamo ascoltato con Gabri Ponte con DNA poco fa.
0: Però era anche presente a San Siro Dance.
1: Bene, bene. Allora, la partita qua è un po' un momento di stanca. Stanno sudando tanto perché gli vediamo veramente i primi piani, sono le maglie molto sudate, sia del Portogallo che della Colombia. Colombia un po' più pericolosa rispetto al Portogallo, con 3 tiri.
2: Corrono, quindi sudano.
1: Corrono, sì.
0: Comunque è vero, anche il taglio di capelli,
1: sì,
0: sembra molti sono...
2: Chi quello è pelato? Ultimamente...
1: Allora, a questo punto mi viene una domanda. No, è impossibile, perché guardavo che questo è il primo confronto tra queste due nazionali. Non volevo che il nostro Manuel Bella, sai che ha detto che
0: sì,
1: avesse magari in errore messo una vecchia partita di Portogallo, che fosse una partita del 74.
2: Potrebbe capitare.
1: Noi siamo qua a commentare.
2: Sono uguali per me.
1: In realtà Colombia e Portogallo sono già 2-2 al 38esimo, quella vera. Questa qua che seguiamo noi.
2: Ma storicamente qualcuno...
1: Non hanno mai giocato, non si sono mai incontrati.
2: No, però dico, qualcuno storicamente ha fatto delle radiocronache dicendo i giocatori degli anni 70,
1: anche attenzione, ci ha provato il Portogallo anche con Ronaldo, rovesciata che sbatte su un giocatore della Colombia, con un giocatore del Portogallo che va dall'arbitro a chiedere un fallo di mano. Prosegue l'azione, nulla di fatto, insomma, ma io
0: bravo, un check lo farei,
1: bravo, era stato Vitinha, bel tiro di Vitinha, devia il portiere, palla che si alza, Ronaldo ovviamente non è che può fare un gol, anche perché insomma questa sfida con Messi io ne faccio una in rovesciata e niente, ci ha provato.
3: Cioè, Vitinha che se gli sostituisci l'ultima lettera con una O diventa Vitinho.
2: Falvino.
3: Praticamente, esatto.
1: Attenzione, che tiro dalla distanza!
0: Secondo me ci sarà
1: finisce
0: un doppio check,
1: fuori di poco con Ruben Neves che tira veramente da un 25 metri, un destro bellissimo,
0: deviato
1: non dal portiere, credo forse
0: difensore.
1: È stato deviato da un difensore, vola il portiere Vargas, ma palla che si spegne sul fondo. Qua intanto rivediamo l'azione di poc'anzi di Vitinha, che è da ottima posizione. Insomma, Vargas si fa trovare pronto con le mani, poi la rovesciata di Cristiano Ronaldo. Andiamo a rivedere qua.
3: Grande portiere.
1: Bravo. Anche la,
2: e anche lei è grande. Le due sono molto grandi.
1: Queste sono finte, signori.
3: Saranno finte di plastica.
1: Finte che secondo me era AI, come si dice.
3: Tu dici troppo belle.
0: Salutiamo Vincenzo da Roma, che sta seguendo invece la partita grattacieli gaggio del torneo di Malgrate.
2: Esatto.
0: Lui è uno che
2: sarà
0: segue,
2: la quarta già.
0: È in un'altra, forse anche la quinta, secondo me. Vincenzo da Roma è uno su un altro livello.
1: Non ci arriva.
3: Ma ragazzi, ma chi è che stanotte sta seguendo l'importantissimo scontro diretto, il derby tra Groenlandia e Antartide? Nessuno?
0: Caspita.
1: Si sta giocando Groenlandia e Antartide?
0: Io non lo sapevo.
1: Dove?
3: Si sta giocando in Antartide.
1: No,
3: ovviamente.
1: Capito. Dove viene trasmesso il match?
3: Dove viene trasmesso in tele, non lo so.
1: Cercala, perché potremmo essere gli unici in tutto l'emisfero settentrionale, come direbbe.
3: Però a parte gli scherzi, esiste una nazionale groenlandese.
1: Lo so, che però ha un problema, che non è ancora stata riconosciuta né dalla FIFA né dalla UEFA.
3: La voglio riconoscere. La Groenlandia, voglio che partecipi alle qualificazioni mondiali e arrivi al mondiale.
1: Allora, devi belle.
3: Sogno Groenlandia-Brasile.
1: Hai un compito: trovare in streaming da qualche parte questa partita, la metti e io vi giuro seguiamo anche quella. Attenzione al Portogallo, anche destro di João Félix da ottima posizione, trova la bordata, un volante, e palla che bola è alto sopra traversa,
2: un po' così sfiga
1: sopra traversa, guarda che bello controllo, e poi si sciuisce la palla sopra e tra porte, niente, 0-0 sempre.
2: Cioè, ma qua stiamo coglionando i portoghesi.
0: Era un po' una feijoada,
1: una piena feijoada.
3: Ora d'ora in poi telecronica, radiocronica solamente in portoghese.
1: Bello. Portogallo, insomma, che nel finale è venuto fuori dopo aver
0: adesso
1: sofferto.
0: Meriterebbe.
2: Cioè, perché come lo spagnolo basta aggiungere l'S finale,
3: scusateci, portoghesi.
1: Non cadiamo in questi stupidi stereotipi.
3: Ma siamo stupidi, e dunque facciamo stupidi.
1: Cerca Groenlandia, Antartide.
3: Esatto.
1: Andiamo con la musica.
0: Mentre noi cerchiamo Groenlandia.
1: Atlantide. giocano sott'acqua e non si sa dove, tra l'altro. Chi riesce a scoprire dove giocano diventa padrone del mondo.
0: Lascia cantare il cinema.

0: Ed Sheeran.
1: Senti come suona questa base, caro Andrea. Un attimo,
2: abbiamo uno loud.
1: Stacchetto. No, vi spiego.
3: Ma manca la
2: io, ragazzi, farei un applauso alla base.
1: Alla base,
4: un applauso
1: sì.
4: Alla base, sì.
0: Brava, alla base. E io che ho detto Ed Sheeran.
3: Esatto, sì. È stato bravo, però l'ha detto bravissimo, molto bene.
1: Bravissimo.
3: Sì, allora, signore Ed Sheeran.
1: Solo 3 minuti di recupero assegnati in Colombia e Portogallo. Questo vi dà un po' la dimensione di quanto accaduto. 3 minuti sono il minimo sindacale, perché sono i 3 minuti del. Non succede niente. Dell'hydration break.
0: 3 minuti c'è gente che ha concepito 2 gemelli.
3: Sì. Beh, io per esempio.
1: Esatto. Invece in
3: io per esempio,
1: 3 minuti ci hai messo? 3 minuti.
3: Invece, vabbè, che anche quando vuoi che ci metta io.
1: Speravo. Cioè. Mentre vabbè, posso? Yes, balzo la mano come a scuola.
3: Okay. Balza,
1: professore. Allora, attenzione, okay, Cristiano Ronaldo, però ti dicevo, mentre in Congo Uzbekistan, dove l'Uzbekistan è sempre in vantaggio 1-0, 7 minuti di recupero, e vi chiedo, ma come mai di là 3 e di
3: perché
1: là 7?
3: Di là,
1: lo spiego subito io perché. Perché ci
0: ne
1: sono
0: fatti 4.
1: 3 minuti canonici dell'hydration break, okay. Poi c'è stato il gol di Shomurodov e poi la rete annullata di Mbuku. Che quindi insomma è stato necessario l'intervento.
2: Vengono cumulati.
3: Ma sul canonico cosa facciamo? Una bella omelia?
1: Non ho capito, perdona.
3: Sul canonico facciamo anche una bella omelia.
4: Ma questo è un altro calembour di quelli che non potete mai perdere. Esatto. Infatti, cioè, noi
1: il sinistro della Colombia con Rodriguez dal limite, ma ancora Belen. Una volta si oppone Costa.

0: c'è il contropiede l'altro lato del Portogallo, veloce netto, palla dentro per Ronaldo, anticipato di un nulla, ma no.
1: Però un Ronaldo di due o tre anni fa sarebbe arrivato prima.
0: Ma non lo so, perché comunque c'era arrivato sul pallone. C'era arrivato, è stato anticipato di un non nulla proprio dal...
2: Comunque vorrei fare una radio cronaca in diretta di quella che era l'espressione di Andrea Salvati quando ho detto quella ciofeca prima. No, nel senso che la sua faccia era come per dire ma chi me l'ha fatto fare?
0: Indipendentemente dalla ciofeca, indipendentemente. Allora, intervallo Colombia 0, Portogallo 0. Quindi un primo tempo che al di là del risultato, però della se sei d'accordo, insomma... 3-4 belle parate dall'una e dall'altra parte, gran protagonista Costa, il portiere del Portogallo, insomma, che ha negato
1: un bel portierino
0: bel grosso, che ha negato la gioia del gol a Rodriguez una volta e due accordi.
1: Di quale club? Costa
0: del Sporting.
1: Nel frattempo qualcuno ci segnala la curiosità, dice: la prossima partita Algeria-Austria se la giocheranno per perdere, perché chi vince si scontrerà contro la Spagna, chi perde invece troverà la Svizzera. Ma attenzione. Perché la Svizzera,
0: la Svizzera non è una squadra
1: che tu dici la snobby. E poi ta-ta!
2: Sì, però Andre, perdonami. Tu ti sceglieresti tra la Spagna e la Svizzera? No, con tutto il rispetto alla Svizzera, che è una signora squadra.
1: Sicuramente più forte la Spagna. Esatto, però quei livelli lì. Ma quindi non è che dici.
3: È finito il primo tempo?
0: È finito il primo tempo.
3: Ma che ne dite di andare in Transilvania?
1: Sì, andiamo in Transilvania.
0: Bella, questa è bellissima. Questa canzone a me piace veramente molto.
1: Sì.
3: La mia seconda preferita.
1: Lupo Ululì.
0: Castello
1: Ululì, Lupo Ululà.
0: Esatto.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Samurai J, sì. Ossessione, che però per l'occasione, visto che gioca il Portogallo, lo potremmo chiamare Ossessione.
1: Che vi ricordate c'era un brano Ossessione? Che era una baciata,
2: che sembra il nuovo disco di Saldavinci.
1: Esatto, bravo.
0: Okay. Voglio la stessa cosa. L'avevi rimosso?
3: No, io sinceramente no. Però va bene così. Allora, siamo all'intervallo, Colombia-Portogallo 0-0, Uzbekistan in vantaggio 1-0 invece sulla del Congo. Esatto. Ma, allora, se vi ho detto, parcheggia un attimo per piacere, bravo. Se vi ho detto che questa sera abbiamo De Sabato, che è il nostro triatleta di RTL 102.5, perché discoteca nazionale, ma la notte no, e anche noi dire mondiali, vai di là, noi dire mondiali, qua, signori e signori, Angelo Baiguini con la nuova collezione. Che borsetta c'hai? Chi ci segue
0: Radio Visione? Abbiamo dopo
3: la bacchetta dei Beatles.
2: Andrea, lo possiamo definire lo staccanovista.
3: Lo staccanovista. Cioè, però fermi, facciamo una riflessione. Era a Verona, la Gardaland, giusto? Esatto. Era a Verona. A che ora sei partito di lì?
4: All'1:05.
0: Ecco.
3: Quindi tu alle 2:15 sei qui. Facciamo una media rapida. Se per ci sono
2: le pattuglie.
0: Però sai cosa? No, mi sa che non guidava lui.
2: No, non guidava lui. Quindi non è un problema suo.
3: Allora in contumacia se c'è una pattuglia qui intorno.
4: Ma si vede che ho dormito tutto il tempo.
3: Qualcuno ha guidato. Allora se c'è una pattuglia. Una pattuglia che insomma in giro, che noi vi diamo la possibilità, venite qui a trovarci e noi faremo questa indagine.
2: Eccolo, Andrea Tuzio guidava.
3: No, non credo, lui era dall'altra parte.

0: quindi qualcuno c'è un colpevole che insomma se le fa quale, ecco. Insomma, bene,
1: meno male che c'è un Andrea serio qua.
2: Ma tu ti rendi conto, sì. Cioè, comunque non dire mondiale qua sembra, non
3: comunque
2: lo so.
3: C'è il tutor, quindi non dobbiamo dire niente, no, eventualmente se è stato violato qualcosa il tutor l'ha fatto,
0: ragazzi, sì. Al momento abbiamo c'è Andrea,
1: se Andrea Salvati lavora in questa radio è colpa mia,
0: esatto, ma sono io il primo a sostenerlo,
2: è un po' io anche,
0: sì,
2: un po'
0: i due della radio, perché io adesso avrei potuto essere già Guantanamo da diversi anni, sereno, tranquillo, con il mio completo arancione, sì, capito? Certo. Tre pasti al giorno, certo, notti un po' difficili, non è che qui siano molto bene. Va bene, va allora, è arrivato anche Andrea Tuzio.
3: Esatto, ci sono
0: poi
3: i tre Andrei.
0: I tre Andrei, allora Andrei.
2: Anch'io Andrei.
0: Andrei.
2: No, vabbè. Ascoltiamoci
1: Peggy Boo. No, io Andrei.
0: Adesso hai capito.
2: Lui è Angelo, non Andrea, però
3: sì, Andrei.
2: Però è
0: sì,
2: Andrei.
0: Sì,
3: sempre
0: però, sì.
2: Angelo Baiguini che tornerà domani mattina.
0: Lunedì
2: mattina. Sì, sì.
0: Ciao, sono Angelo. Ciao. Senti.
2: Va bene, intanto come sentite è un po' discoteca nazionale, effettivamente. Questa è di Peggy Goo, che tra l'altro l'abbiamo anche ballata durante il Gardaland Summer Festival. Ce la riascoltiamo però con piacere. It goes like na na na.

0: La musica. Wild Girl Wasted.
1: Sì, sì, quella.
0: Anna,
2: è un trenino sto disco.
0: Eh sì, è un trenone. 2:36. Siamo in diretta su RTL 102.5, ormai lo
1: trenone,
0: sapete.
1: Trenone. Amici pugliesi, ha detto trenone.
0: Non ha detto okay.
1: Tremone.
0: Con la N di Niscemi. Allora, lo sapete, ormai è finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. E io ho preso, per far vedere qualche prodotto di quelli a disposizione, ne ho presi due stavolta.
1: Addirittura
0: la borraccia. Ieri avevo quella high tech che però sono tutta
1: la borraccia, la classica.
0: E poi a proposito di tech, vedi, questo è lo zaino tech che è meraviglioso.
1: Quindi sei pronto?
0: Tu che ti sei preso?
1: Allora io, dato che tu sei pronto per la fuga, io mi sono preso il cappellino
0: tech,
1: aspetta
0: però.
1: Un momento, cappellino tech,
2: che vogliamolo?
0: Aspetta, voi ti sta benissimo.
1: Lo so, a me io sta bene, guarda. Allora, la differenza tra un cappellino normale e il cappellino tech qual è?
0: Il logo è quello
1: che è quello, diciamo, che si vede agli occhi, ma l'essenziale non è quello che si vede agli occhi.
0: Il colore che dentro è rinfrescante.
1: No. Questo è un cappellino, è un cappellino che vi consente a tutti di proteggervi dalla luce diretta, cose che gli altri cappellini non fanno, no?
0: Esatto.
1: Perché se il cappellino normale di solito è così, giusto? Quindi tu metti il cappellino.
2: Quello è da panariello.
1: No, questo ti ho fatto vedere il cappellino, per andare, esatto. Invece il cappellino tech, tra l'altro molto anche leggero, molto estivo questo tech, protegge molto molto bene. Infatti adesso col cappellino ti vedo benissimo, senza il cappellino fammi rimettere il cappellino che mi sembra
0: Va bene, meglio così. Va bene, insomma, avete capito, nel nostro nuovo store troverete maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Su RTL 102.5 Play c'è tutta la collezione, però attenzione perché entro il 31 luglio con il primo ordine riceverete un omaggio davvero speciale.
1: Quindi, a sorpresa.
0: Che state aspettando?
1: Che io non so quale sia, continuo a chiedere di farmi dire qual è questo omaggio.
0: Ma scusa,
1: sono stato costretto a fare l'ordine anche
0: il tuo ordine,
1: per avere l'omaggio.
2: Perché ragazzi è segretato.
1: Esatto. Ma potrebbe essere che l'omaggio sia una serata in onda con me. E prima che se vinco io, hai capito?
0: Vabbè, baratti con qualche altro omaggio.
2: Sono iniziati secondo i tempi.
1: Col cappellino tech, insomma, è un'altra
0: cosa. Adesso vedi un'altra partita.
1: Aspetta, proprio un'altra partita. Allora, Colombia-Portogallo 0-0. Dentro João Neves e Dalot. João Neves al posto di Neves. Qui c'è qualcosa. È uscito Neves R, è entrato Neves J.
2: Neves è neve in portoghese con Neves.
0: È spagnolo.
1: Uscito un Neves, è entrato l'altro.
0: Neves.
1: È come se usciamo noi due fratelli, se cambiamo noi fratelli Bella, che non sarebbe anche male. E fuori anche Dalot per fuori Cancelo per Dalot. Iniziata anche la ripresa di Congo-Uzbekistan, con l'Uzbekistan sempre in vantaggio 1-0.
0: Bene, e allora

0: Allora ne approfitterei, visto che non sta comunque succedendo granché, per ascoltare un'altra canzone. Questa sì. È bellissima, costata un po'.
1: Costata
0: un po' perché c'è stata quella diatriba.
1: Però ne valsa la pena.
0: Però ne valsa la pena.
1: Sei d'accordo?
2: Sì,
1: ne
2: anche perché, soprattutto per il video.
0: Sì. Tu dici Robin Team e dici Blur Line.
1: Sì,
0: se non avesse avuto quella diatriba, che cacchio.

0: Amelie con Non è Francesco, le 2.46, noi dire mondiali, questa è RTL 102.5, c'è Andrea Salvati impegnatissimo a seguire queste due partite pazzesche.
1: Due contemporaneamente, insomma, non è semplicissimo. Allora, ricapitoliamo. Minuto 54 tra le due già qualificate, Colombia e Portogallo. Bisogna capire chi passerà per prima, chi per seconda. Sic stantibus rebus, passerebbe la Colombia che è prima, Portogallo secondo. Piace quando parlo spagnolo. Vedi. E invece di là, nell'altra partita, l'Uzbekistan sempre in vantaggio 1-0 sul Congo, rete dopo 10 minuti di Shomurodov. Risultato che sic stantibus rebus metterebbe l'Uzbekistan del nostro Fabio Cannavaro in terza posizione del girone, quindi papabile per un passaggio, un ripescaggio, però insomma, visto il punteggio e visto la differenza reti, è molto difficile. Bisogna poi andare a verificare al termine di tutte, insomma, le ultime partite dei giro.
0: E invece Groenlandia-Atlantide.
1: Allora, Groenlandia-Atlantide siamo ancora.
2: Attenzione, attenzione, perché mi collego da sottomare, perché giustamente siamo ad Atlantide. È in grosse difficoltà la Groenlandia, perché stanno sfruttando la alta pressione atmosferica, giustamente, perché scendendo giù, e dunque sono in vantaggio al momento gli Atlantidei per 2-0.
1: Sì, chi ha segnato?
2: Gol di Tritone.
1: Bravissimo.
2: Tipo gol. E dopo il secondo, incornata della Sirenetta.
0: Sirenetta, guarda che c'è anche Cavalluccio Marino qua, in panchina, che entra.
2: È nella fascia.
1: Cavalluccio Marino galoppate sulla fascia.
3: Ma Atlantide è quella sarda? Oppure.
1: Sì, ma le maglie sono interessato in colore.
2: E indovinate chi è l'allenatore?
1: Poseidone.
2: Che spacca.
1: Va bene, vede che
3: il portiere è Aquaman.
1: Va bene. Abbiamo l'unica curiosità che volevo sapere dalle divise, cioè i colori delle due.
2: Le divise sono. Azzurro mare.
3: L'Antartide è bianco.
2: La Groenlandia è un po' bianco, un po' verde.
0: Guardate che l'Atlantide stasera sta giocando con la maglietta, quella da trasferta. Che è verde acqua.
1: Una azzurra e una verde acqua. Va bene.
2: Grande squadra. Mitologica.
0: Tanto ancora non è entrato Triglia, che è fortissimo.
2: Triglia a centrocampo.
1: Triglia. In realtà la pronuncia corretta è Triglia.
2: Abbiamo un panchina fortissimo. Ma se volete l'aggiungo nella lista delle squadre e l'aggiorniamo con le altre
3: Scorfaro
2: partite.
3: In panchina.
0: E poi c'è Capitone.
2: Ma infatti guarda, Scorfaro, ragazzi, fa paura.
0: Sì. Fa paura.
1: Ragazzi, io pensavo che Fredella andasse in onda al pomeriggio tutti i giorni. Invece vedo che insomma anche lui, insomma, trascinato.
0: Il livello è altissimo.
1: Trascinato
0: tanto quanto questa partita è incredibile.
1: Esatto. Colombia-Portogallo, insomma, partita che fatica in gran senso. Primo tempo delle belle.

0: L'occasione l'abbiamo vista, sia da parte della Colombia con Córdoba, con Arias, e anche nel Portogallo con Vitinha, poi quella rovesciata di Cristiano Ronaldo, insomma, se fosse entrata sarebbe stato veramente un gol meraviglioso. Permane, e fortunatamente per insomma, il nostro Fabio Cannavaro, il vantaggio dell'Uzbekistan sul Congo.
1: Quantomeno, se non dovesse passare il turno, diciamo che
0: ha fatto comunque, insomma,
1: a testa alta.
0: A testa alta. Esatto.
1: Va bene, io direi di andare al mio paese.
0: Sono d'accordo.
1: Dai.

0: Serena Brancale, sì. Levante, Delia con Al mio paese, uno, sì, dei tormentoni dell'estate. Secondo me, io una nocciolina, un panino e una birretta li punterei per il Powerade estate.
1: Dici, però la doppietta fanno, la doppietta.
0: Ma secondo me.
1: Allora, però,
2: qua abbiamo una tripletta.
1: Esatto,
2: per... esatto, buonanotte.
1: Esatto, buonanotte. Allora, per gli
3: ho
1: amici,
3: fatto un po' un'incursione.
0: Esatto, siccome eravamo, sì, solo due Andrea, esatto, abbiamo detto, aggiungiamo,
4: cioè, non mi sto confondendo, raga.
1: Allora, un momento.
4: Qual è l'Andrea vero?
1: Io. Io, no, perché qua, scusate, io ricordo che c'è uno qua, non diremo chi, non diremo chi,
0: che non si chiama Andrea,
1: ma questo non lo possiamo rivelare.
0: Ma si chiama Vitigna.
1: Esatto, se siete all'ascolto non state sentendo Triplo,
3: no,
1: sì, ma siamo veramente tre Andrea, esatto, perché ci ha raggiunto, cioè, Andrea Tuzzi.
4: Uno e Trino.
3: Buonanotte a tutti, buonanotte, non essere blasfemo subito così, esatto, all'inizio.
4: Ma io lo so.
0: Attenzione, attenzione, attenzione!
1: La Colombia con Richard Rios colpisce bene al volo, ma non c'entra la porta difesa da Costa e il pallone si spegne sul fondo, quindi partita però, che resta inchiodata sullo 0-0.
0: Hai,
1: sì,
0: notato che era una partita noiosissima, appena arrivato
1: stanno
0: Andrea Tuzzi, ragazzi, è subito fiammato.
3: Ma ragazzi, ma succede sempre così,
0: ma è incredibile.
3: Chiedi a salvare

0: Andrea Bella suona bene,
1: sì,
0: però.
1: Sì, Andrea Bella. Allora, scusatemi, non andrebbe, non si sposerebbe bene questo aggettivo con voi due? Nel mio caso, sì. Vi chiedo scusa.
2: Io sento che tu sei bello.
1: Bello, tu sei bello. Un po' meno, cioè, me lo concederete.
3: Ha parlato Alain Delon.
1: Guarda, questo è quello che dicono i boomer. Alain Delon non esiste più.
0: Dov'è Alain Delon? Però era un'icona.
1: Per fortuna è ancora vivo.
3: No, Alain Delon no.
1: Se n'è andato. Se n'è andato. È vero, ma se n'è andato. Vedi, forse un riferimento ormai no, che non
0: ma
1: c'è
0: sai
1: più.
0: Che anch'io lo facevo ancora vivo.
3: Perché
0: anch'io.
3: È talmente bello, rimane che è immortale.
0: Sì, ma è un po' come Marilyn Monroe.
2: È morto
0: il
2: 18 agosto del 2024.
1: Ecco, ah, vedi, è poco fa. Esatto. Ce l'avamo persi. Una domanda, Salvati. Che fa l'Uzbekistan con il
3: Uzbekistan continua a vincere 1-0 sul Congo. Ma attenzione, signori, attenzione, che siamo a un momento che potrebbe essere topico. Topico, perché c'è un calcio di punizione al limite per
1: chi
3: il Portogallo. Minuto 64, 0-0 fra Colombia e Uzbeki e Portogallo. È andato via. Cristiano Ronaldo ha abbandonato la postura.
0: Allora adesso vince
3: cross in mezzo proprio per Cristiano, che però viene anticipato da due difensori colombiani e il pallone non lo toccano e palla che si spegne sul fondo.
0: C'è stato un momento in cui hanno inquadrato un tifoso che aveva proprio i colori del Venezia. Non so se hai notato.
1: Vabbè, cioè, ci sono tifosi del Venezia sugli
0: scudi. Secondo me sì. Secondo
2: dove
0: me
2: stanno
0: sì.
2: giocando?
3: A Miami.
2: Miami è di mare, di anche lì dunque mare, Venezia sì, mare, sì. Cioè, c'è gemellaggio.
1: C'è la famosissima laguna di Miami.
0: La laguna di Miami.
1: Non me la ricordate.
0: Certo, Miami è un po' come il golfo di Lugano.
2: Esatto. Ma c'è anche lì il ponte di Rialto.
1: Io ho chiesto, no Salvati, io ho chiesto di Uzbekistan, Repubblica Democratica del Congo, perché io conosco il motivo per il quale... Occhio alla Colombia!
3: Occhio alla Colombia! Grandestro Rodriguez.
1: Conosco il motivo per il quale la Repubblica Democratica del Congo sta perdendo. Io lo so. Se volete ve lo dico.
0: Cioè
1: se vi interessa.
0: Ma nel senso vuol dire che è biscottata la partita.
1: Non proprio. Non proprio. No, ce l'avete presente il tifoso, quello della Repubblica Democratica del Congo, diventato famosi.
3: Bello, bello duro lì, dritto, duro.
2: I diamanti,
0: per un attimo ho sudato.
1: Anche io. Lui che cosa fa? Lui imita l'ex primo ministro Patrice Lumumba.
3: Esatto.
1: Ok, benissimo, ed è diventato un'icona. Lo hanno portato anche negli Stati Uniti, o meglio, lo avrebbero voluto portare, perché non gli hanno fatto il visto.
0: Ah, è vero.
1: E lo hanno lasciato fuori e quindi... Secondo me questo mondiale è falsato, perché la Repubblica Democratica del Congo non ha potuto avere il suo tifoso numero uno, perché non l'hanno fatto entrare, una scelta degli Stati Uniti per, secondo me, contro la Repubblica.
2: Ma sapete perché? Sapete perché? Perché temevano la potenza della Repubblica Democratica del Congo con Lumumba.
1: Anche secondo me. Bene, possiamo tornare davvero alle partite, se vuoi, Salvati.
3: Ma io li ridirei questa cosa un'altra volta per renderla ancora più,
2: così copriamo tempo,
1: più vera.
0: Dopo una notizia così, come fai a seguire?
3: È difficile,
0: la
3: esatto, è difficile.
0: Il calcio è malato.
2: E allora ascoltiamo Whitney Houston un attimo?
0: Sì, io direi di sì.
3: Sì, direi di sì anch'io.
0: Whitney Houston, I'm your baby tonight.

0: I'm your baby tonight, Whitney Houston, dannata. Ma insomma, uno dei, è difficile dire qual è il più bel disco di Whitney Houston, tutti belli. Sì, e quindi con questo direi di chiudere quest'ora, ma tra poco continueremo con Noi Dire Mondiali.
1: Sì.
0: Anche a San Vito dei Normanni, provincia di Brindisi, le 3 un minuto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. In primo piano il dramma della ministra della famiglia Eugenia Roccella. Il marito Luigi Cavallari non è più riemerso dopo un tuffo nel lago di Vico in provincia di Viterbo. A dare l'allarme è stata la stessa ministra con cui era in barca per una giornata di relax. Secondo le ipotesi, l'uomo potrebbe essersi sentito male mentre appunto era in acqua. Continuano le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio di venerdì sera nel quartiere Casa Lotti a Roma. Gli investigatori stanno seguendo la pista passionale per la morte di 3 persone originarie del Bangladesh, padre, madre e figlia di 8 anni. Ferito il figlio maggiore della coppia, un giovane di 20 anni, ed è stato lui a dare l'allarme ieri. Il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela sale a 1430, lo annuncia il presidente dell'Assemblea Nazionale. Almeno 50.000 ancora le persone che mancano all'appello. I soccorritori non smettono di scavare tra le macerie. Ora i mondiali di calcio, linea ad Andrea Salvati.
4: Ben ritrovati, siamo al 70° di Colombia-Portogallo, si gioca per il gruppo K, partita ancora ferma sullo 0-0 con Colombia e Portogallo che sono già qualificate ai 16° di finale, al momento con la Colombia al primo posto, Portogallo al secondo. 1-1 invece in Repubblica del Congo contro Uzbekistan, con l'Uzbekistan che si era portato in vantaggio al 10° del primo tempo con Shomurodov, ha pareggiato poc'anzi Vissa su calcio di rigore. Anche qui siamo al 70° Congo 1, Uzbekistan 1.
3: È tutto per questa edizione, ora il traffico.
2: Via radio.
5: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sull'intera rete. Allora vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in entrambe le direzioni, mentre sulla 26 dei trafori, sempre per lavori, fino alle 6 è chiuso il tratto tra la diramazione Predosa-Bettola e Masone verso Genova. Per i percorsi alternativi potete consultare il sito autostrade.it. È tutto per il momento, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: Ladies and gentlemen, Andrea Tuzio.
6: Buonanotte amici, 3:04, domenica 28 giugno. Questo è Noi Dire Mondiali perché stiamo seguendo Colombia-Portogallo con Andrea De Sabato e Andrea Salvati.
7: Benvenuto, benvenuto al nostro Andrea Tuzio.
0: Attenzione, specifichiamo che questo è un altro Andrea Salvati, sì, non è lo stesso che sentiamo durante i notiziari, che invece è molto più professionale.
7: Cioè, un omonimo, tra l'altro pensa tu all'incredibile coincidenza di astri trovare due Andrea Salvati nella stessa

0: e fanno
1: sei un replicante uscito male.
0: Sì. Ma io non sarebbe male avere un fratello gemello nella vita, eh. Io credo che in tante occasioni, secondo me, un fratello gemello aiuterebbe sia per.
1: Ma monozigoto anche... o eterozigoto?
0: No, no, uguale identico deve essere, perché puoi sfruttare la, l'identicità del. Vabbè, comunque.
2: Senti, allora. Salvati, ti volevo sottolineare: ho nominato il tifoso numero uno della Repubblica Democratica del Congo, ovvero quello che sta sempre in piedi, ritto come un fuso. Ritu, esatto. E
0: proprio
2: niente,
0: in quel momento
2: assegnato.
0: Lì, calcio di rigore per il Congo. E fissa, va dal dischetto e fa gol. Quindi.
3: Però, ragazzi, attenzione.
4: Attenzione.
3: Ha segnato il terzo gol. Gol Atlantide con un gol in sfondamento, non niente proprio di meno che del capitano Atlante. Ragazzi, attenzione, 3-0.
4: Ma scusa, ma il capitano non era capitone? No. Ma hanno cambiato
1: Atlantide Groenlandia. 3-0 al momento.
0: Sì.
2: Ma partitone. Valevole per
1: la Coppa della Seppia, non lo so.
2: un derby del ghiaccio. Derby del ghiaccio. Esatto. Occhio alla Colombia, però.
0: Ci prova, va dentro. Attenzione, la palla resta lì. Va a terra, chiede rigore al giocatore della Colombia. Qui, l'arbitro dice di no. Prova a rivalzare. Niente.
2: Ragazzi, attenzione, però. Ragazzi, attenzione, c'è l'arbitro Fagani, giusto? Salvati, come si chiama?
0: L'arbitro Fagami, iraniano. Tra l'altro,
1: che non è Fagiani.
0: Tra l'altro, vediamo. No, niente, dai.
2: Non c'è niente. Guarda che sviene. È lui che dà un calcio.
0: È lui che dà un calcio a Mendes, che resiste, prende un calcio che fa molto male sulla coscia destra, resta in piedi. L'arbitro.
2: C'ha ragione.
0: L'arbitro Fagani, iraniano, tra
2: dice
0: l'altro.
2: No.
0: Iraniano,
2: dice
0: tra l'altro.
2: Cosa vorresti dire?
0: No, io non voglio dire niente.
1: Me l'hanno fatto entrare.
0: Esatto, però avete visto, insomma, ieri l'Iran. Con Taremi poi nel dopo partita, insomma, non l'ha mandata a dire, ha detto le cose come stanno e noi sentiamo di
4: essere. Come stanno le cose?
0: Le cose stanno male, stanno malissimo.
2: Malissimo.
0: Quindi è stata fatta una domanda neanche proprio direttissima, gli hanno cercato di dire: ma quindi vuoi dire che la FIFA ti sta. Lui ha detto: no, se mi stai chiedendo se la FIFA ci vuole fare fuori dal mondiale, io ti dico di sì.
2: Sì.
0: La domanda non era quella, ma lui ha detto così per una serie di circostanze.
2: Sì, esatto. Molto, molto pesante.
1: Cioè, è una nazionale scomoda per la FIFA. È una nazionale scomoda per la FIFA. Bisogna dirlo.
2: Ma ragazzi, se iniziamo così non ne usciamo vivi.
1: No, sappiamo che la FIFA è molto politicizzata.
2: Purtroppo
1: che, di cosa stiamo parlando.
3: C'è polemica e paura, FIFA.
2: Sì, Taremi ha
1: vi ricorderete i famosi mondiali in Argentina?
2: Mica solo
1: vi ricorderete
2: quelli.
1: I famosi mondiali?
2: Ce ne sono tanti.
1: Dunque, di cosa stiamo parlando? Però,
4: io tornerei invece al nostro umore un po' così pensierato.
1: Anche perché c'è stata una discesa sulla fascia della nazionale groenlandese, solo per dirvelo.
2: Ma
1: però
2: tu
1: purtroppo
2: stai
1: sulla
2: costa,
1: di fatto siamo collegati direttamente con sottomare.
4: Allora la maglietta di Atlantide cos'è? Verde acqua?
1: È quel verde acqua, sì, è la seconda maglietta, ti ricordi che
3: la Groenlandia in bianco.
2: Scusatemi, Salvati, esce James Rodriguez.
0: Sì, un momento difficile qua, capisco che ci sono partite molto più interessanti di due match del mondiale, giustamente era corretto dar loro spazio.
1: C'è Castano.
0: Va bene, allora facciamo. Vieni qua tu.
3: No, c'è un favorito.
2: Gli devi sparare.

0: Emma Faberi, fibra antidroga. Attenzione,
1: perché con l'arrivo di Andrea Tuzio, il più congolese degli italiani e il più italiano dei congolesi, il Congo nel giro di una decina di minuti ha ribaltato il match. Congo 2, Uzbekistan 1 al minuto 78. Maiele.
2: Ma scusami. Ora ci dispiacerà sicuramente per il commissario tecnico dell'Uzbekistan, ovvero il nostro Fabio Cannavaro. Sì. Anzi, Cannavaro! Però ho citato il tifoso numero uno e questo è quello che accade quando poi tu invochi certe cose.
3: Se io farei una proposta e manderei una missiva alla direzione della Repubblica Democratica del Congo proponendo Andrea Tuzio come nuova mascotte per la Repubblica Democratica del Congo.
2: Almeno però vi liberate di me.
0: Non lo fanno più entrare
2: negli Stati Uniti. Esatto.
3: Vabbè, che te ne frega, tanto puoi andare in Repubblica Democratica del Congo.
2: Esatto. Occhio alla Colombia.
1: Sento
0: Ucci, sento Dordi.
1: Biscottucci anche qua. No, però abbiamo visto un primo piano prima di Cristiano Ronaldo molto teso, perché insomma anche oggi mi sa che esci di qua a bocca asciutta.
0: Quanto manca alla fine?
1: Mancano 9 minuti più recupero.
0: Secondo me ce la può fare lui a insaccare.
1: Ci sta provando disperatamente in tutti i modi. Comunque,
2: scusami, volevo comunicare a Simone, che ci ha inviato un messaggio al 378-378-1025, che no, la stiamo guardando sul canale, insomma, che ha i diritti. E naturalmente, essendo satellite, c'è un problema di ritardo.
0: Esatto.
2: Perché evidentemente lui non so da dove la stia guardando, anche perché la trasmette solo da Zon, se non sbaglio. Lui dice: ma la state vedendo da un'altra parte che è arrivata in ritardo? No, la stiamo guardando dove la stanno guardando tutti.
1: No, ma no, spieghiamo. Un momento. No, non facciamo fante. Anche perché ricordi che la mia equipe di legali è sempre all'ascolto, sempre presenta tutto. Allora, è andato il gol del Congo,
2: durante la nostra canzone.
1: È andato durante la nostra canzone di Emma e Fabri Fibra. Allora, per rispetto degli artisti Emma e Fabri Fibra, che hanno lavorato meglio, c'è un'equipe dietro per lavoro.
2: Non e tu lo sai, perché eri lì a controllare.
1: Quindi insomma, non potevamo interromperla, l'abbiamo fatta finire, tanto il gol ci siamo anche assicurati che il gol fosse valido, perché sai che poi col VAR il controllo siccome noi diamo solo notizie vere, tangibili e confermate, ci siamo presi la briga di darla con un leggerissimo ritardo di una manciata di secondi, ma preferisco una bella verità che una brutta bugia.
3: Ma non si era capito che la radiocronaca più strampalata del mondo?
2: No, evidentemente Simone
3: non si era capito.
2: Simone,
3: ma infatti secondo me sta cercando sull'etere, sta cercando anche Groenlandia contro Atlantide, evidentemente, perché a questo punto
2: puoi dire dove la stai guardando, dai.
3: La sto guardando su
1: all'acquario di Genova,
3: su Telenà. No. Va bene,
2: su Teleantartide,
1: per l'occasione in notturna.
3: Telenautilus.
2: Vabbè, comunque con questo 2-1 della Repubblica Democratica del Congo cambia qualcosa da un punto di vista del girone.
1: Cambia qualcosa non tanto dal punto di vista del girone, perché il Congo ovviamente sale, scavalca l'Uzbekistan, ma arriva a 4 punti in terza posizione, differenza reti a 0, e con 4 punti di differenza reti insomma entra tra le papabili per un possibile ripescaggio. Adesso bisogna aspettare che finiscono poi domani, tra stanotte e domani, la le fase a gironi per vedere poi la classifica definitiva, però insomma in corsa possibilità bassa, un po' come la Scozia che è arrivata terza.
0: Quando riprenderanno poi le
1: non si
0: le fasi
1: non quando riprendono è la domanda sbagliata, perché riprendono vuol dire che c'è un momento di pausa in cui posso
0: intercorrerà un momento
2: stasera già si gioca Sudafrica qualcosa. Adesso
3: ma scusate, qualcosa. Ma il criterio di ripescaggio si basa anche sulla quantità di punti che fai nel girone,
1: allora
3: giusto?
1: Al momento fuori c'è l'Iran, se vuole una classifica terza classificata velocissima, Svezia, Congo, Ghana, Ecuador, Bosnia Erzegovina, Paraguay e Senegal sono al momento quelle che stanno entrando, quindi il Congo al momento la classifica avulsa è dentro le ripescate.
2: La partita è Sudafrica.
1: Sei contento, Simone? Simone, sei contento? L'amico che vuoi andare a controllare anche tu? Se vuoi, c'è nessun problema.
2: Abbiamo tranquillizzato Simone.
0: Capoverde Argentina quando si giocherà?
1: Il 30, se perché, non ricordo male. Il 30, se non ricordo male.
0: Io lì sì. sono combattuto perché effettivamente io tifo Argentina.
3: Ma però io Capoverde tutta la vita.
0: Cioè, per me Capoverde.
3: Io Capoverde tutta la vita. È una delle squadre che avevo scelto con Andrea Tuzzi. Ti ricordi, Andrea?
2: Una
3: cioè,
2: delle
3: per
2: nostre.
3: Me era Capoverde, c'era Curaçao. Capoverde. Mi è rimasta Capoverde, tifo per Capoverde.
1: Ok, allora Capoverde è sicuramente una delle realtà più romantiche. Sarebbe a livello romantico, insomma, dell'epica del calcio. Dovesse riuscire a passare, sarebbe veramente qualcosa di.
0: Come se il Como vincesse la prossima Champions League.
1: Più o meno, beh, sì, insomma, sì, più o meno.
0: O battesse il Real Madrid, tipo.
2: Probabile. Cosa che può succedere, può anche succedere, secondo me, molto facilmente. Vabbè, quanto manca Salvati?
1: A cosa? Alla nostra divisione,
2: al
0: tuo compleanno.
1: Al mio compleanno, penso un po', 6 mesi.
0: A
1: gennaio, oggi cos'è? Giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, 7 mesi, proprio 7 mesi.
3: Al mio e di David meno di un mese.
1: Non ce ne frega niente.
0: Quanto manca alla fine della partita?
1: Allora, se me lo fate dire, se no continuiamo così,
0: vabbè,
1: finisce.
0: Se non lo dici, okay, però quelli si inseriscono.
1: 4 minuti più recupero, 0-0. Okay.
2: E allora, mettiamo un disco.
1: Ah, sì, anche sì, due.
2: Sì, sì, sì. Sì. Tra l'altro, molto bello questo. Un po' di rock and roll. Senti. Tanto loro c'entrano col calcio, perché sono stati tanto come colonna sonora, usati come colonna sonora di... un famosissimo videogame di calcio. I Black Keys, 18 minuti dopo le 3 del mattino, questa è Gold on the Ceiling.

0: Gold on the ceiling, bisogna dirlo proprio staccato, perché se lo dici certo. troppo velocemente a Milano poi pensano a un'altra cosa. Black Keys,
1: cosa pensano?
2: Esatto,
3: Gold on,
2: è vero.
0: Tu hai raccontato una cosa molto interessante dei Black Keys.
2: Hanno fatto parte della colonna sonora di un famosissimo videogame dedicato al calcio nel 2011. Il nostro David Bella ci conferma. Poi sugli spalti della partita Colombia-Portogallo abbiamo visto Jimmy Butler, no? Sì, Salvati, sì. Jimmy si è accorto subito che era lui.
1: Allora, io sono, sai che uno dei miei più grossi difetti, continuo a dire, resta l'onestà. Io mi sono accorto di questo ragazzo molto, molto piazzato fisicamente, sì, pettinato con delle trecine che sembrava Leo, ma in realtà invece che le trecine aveva attaccato sulle trecine, è presente quelle, quelle sfere di vimini che si usavano negli anni 70-80 come copri sedili, no?
0: Per 127 servivano per proprio sudare, in questo periodo, cioè, per
1: esatto,
0: non sudare,
1: per, perché
0: esatto.
1: i sedili, ricordiamo una volta, erano in simil pelle, che non ho mai capito cosa voglio dire, plastica,
0: esattamente.
1: E se ti alzavi avevi un'escoriazione
0: avevi l'Oceania,
2: ma poi perdonatemi, quanto erano scomode quelle robe lì?
1: Sì, esatto.
2: Tremendamente, non lo so, cioè, proprio
0: però,
2: senza
0: però
2: senso.
0: Però secondo me potevano magari fungere un po' non anche da massaggiatore.
1: Secondo me il prossimo che vediamo è un giocatore di basket.
2: Giocatore NBA dei Golden State Warriors.
1: Il prossimo che vedremo, che allora lì capiamo che quello lì diventa più idolo. Vi ricordate sempre in quegli anni lì, 70, 80, 60, nelle macellerie, nelle drogherie, quando uscivi dalla porta non c'era la vetrina, c'erano quelle strisce di plastica colorate.
0: Ma ci sono ancora in alcuni bar del
2: sono
0: sud.
2: Ancora.
0: O anche del nord, in montagna.
1: Insomma, questa sorta di strisce di plastica colorate, le volte... il scaccia mosche credo fossero
2: esatto. Quanto manca Salvati, dai,
1: quanto che manca? Allora mancano 4 minuti perché siamo al 91esimo, sono stati assegnati 5 minuti di recupero, il primo è già passato, 0-0 fra Colombia e Portogallo, altra grande occasione poc'anzi per la Colombia con le nuove Sanchez che però dice di no,
2: ma
1: perché evidentemente
2: no?
1: Era annullato, vedi, voi mi traete in inganno, io avevo già visto, attenzione a Simone che adesso ci manca,
4: è stato onesto comunque, dai
1: Simone, ti ho accontentato, ho detto che gol subito,
4: tutto bordello, non era gol,
1: vedi, ha detto di no,
2: ma perché?
1: Perché fuori gioco.
2: Vediamo, ha segnato la Colombia.
1: C'è stato un calcio d'angolo battuto dalla destra, palla che sfila fuori, sì, sul cross, attenzione, vediamo ancora.
2: Ma non è mai fuori gioco di nessuno.
1: Ma no, però aspetta, sta buono un momento. Cross,
0: ragazzi,
1: questo è un gol regolarissimo. Truccato, è il mondiale più truccato della storia dei mondiali.
0: Adesso vediamo, ci sarà qualche controllo al VAR, dai.
2: Ditemi perché è stato
1: perché non ha segnato Cristiano Ronaldo.
2: È scioccante, ragazzi.
0: Check,
4: verifica
0: dai.
4: Gol, ragazzi. Verifica
2: ma certo.
1: Mettiamo c'è musica su sponsor.
4: Secondo me è successo
1: attenzione,
4: questo.
1: Attenzione, perché intanto di là è arrivato anche il 3 del Congo. E questo è tutto merito del nostro Andrea Tuzio. Che da quando è arrivato il Congo ha fatto 3 gol in tra il 68 e il 91esimo. Doppietta.
2: Ma ragazzi, ma è fuori gioco?
1: Ha annullato il gol.
2: Ragazzi, se io sono senza parole, onestamente.
4: No, gol.
0: Questo è un furto.
4: Ma perché?
2: Ragazzi, ha la mano alzata, che significa
1: gol, fuorigioco. Gol annullato per fuorigioco di Sanchez.
2: Allora, ma ce lo fate rivedere?
1: A noi ci hanno fatto un rallentamento.

0: solo da posizione ottimale. Siamo d'accordo? Qua siamo in 1, 2, 3.
1: Lo vedeva anche mia nonna cieca.
0: Cioè, togli del sabato, che sappiamo che insomma le disgrazie sono state tante, quindi non vede benissimo.
2: Esatto.
0: Non vede benissimo, quindi diciamo che sono quattro occhi. Sabato c'era, faceva il conto.
1: Vabbè, lasciamo stare Manuel, che non sa manco cos'è un fuorigioco.
3: Ma quindi?
0: Quindi in sei occhi, tutti io, Tuzio e Bella, esatto. Esatto, abbiamo tutti gol regolarissimi.
1: Ma sul regolare di questo non lo trovi un gol del genere?
0: Io non so cosa dire.
1: No, è vergognoso, ragazzi. Io cambierei mondiale. Andrei nel mondiale di pesca.
0: Io però, scusate, io fatico anche a capire perché. Allora, non cambiava niente, perché anche se avesse vinto il, se fosse stato valido il gol della Colombia, la Colombia comunque prima sarebbe salita a 9 punti. Ok, il Portogallo restava a 4, ma con una differenza reti di 4. Mentre il Congo, una differenza reti di 1, sarebbe finito a pari punti. Insomma, un po' complicato, però insomma, il Portogallo avrebbe chiuso comunque secondo, quindi non vedo dietrologie dietro.
2: No, però onestamente vorrei capire come mai, uno, non ci hanno fatto vedere nessun replay, e soprattutto il replay del fuorigioco semi-automatico. Quello sì, dove vedi immediatamente le come è successo sì, io ieri sera.
0: Lo stanno perché lo stanno devi dare il tempo e lo stanno centonilo punti al VAR.
2: Come è successo ieri sera che il gol dell'Iran è stato tolto per mezzo millimetro. Perché qui non ce lo fanno vedere? Onestamente perché? Non lo so. Porto. A me sembrava clamorosamente in gioco.
0: Sì. Io era gol.
1: Posso dire è una vergogna.
2: Sì, allora, però aspettiamo un attimo.
0: Aspetta un momento.
1: Quanti attimi devo aspettare?
2: Io sto cercando anche di capire su vari siti.
0: C'è il meglio del meglio dell'arbitraggio mondiale.
2: Dove?
0: E della VAR mondiale, fare questi mondiali.
2: Dove?
0: Un sacco di soldi da infantili.
2: Perché non è vero.
0: C'è il meglio del meglio che sono sicuro.
1: Poco c'è il mio cugino.
0: Tanti.
2: Se vuoi, ti faccio sentire cosa è successo nella sala VAR a Colombia, Portogallo. Butta giù. Questo si è sentito.
0: Hanno bussato. Attenzione però che la Colombia non paga, ci sta.
1: Io tifo Colombia, ragazzi, ormai.
0: Basta, tu tifo Colombia.
1: Eccetto, perché allora, sono merito.
0: Attenzione Colombia, altra palla dentro, esce molto bene un gol di Costa, che prende fuori gioco anche Cor. Ma il guardalino ogni volta che va la Colombia in attacco alza a prescindere dalla bandierina. Sì, sì.
4: Peraltro invece nell'altra partita che stiamo seguendo pare sia entrato Cozza.
0: Ciccio Cozza?
4: In Atlanta.
1: Attenzione che Cozza,
0: eccolo.
4: Ragazzi, se è fuori gioco questo per un'unghia.
2: Ma
0: chi era in fuori gioco? Proprio lui, il marcatore Sanchez.
1: Ma dove?
2: Così come è stato annullato il gol ieri dell'Iran, nello stesso modo, è la stessa dinamica, è stato annullato questo dalla Colombia.
4: Ho visto qualche partita fa, non mi ricordo quale fosse, però ho visto una roba del genere, cioè al contrario, c'era un proprio mezzo centimetro del giocatore
1: dietro.
4: Che segnò un po' in fuorigioco, ma era veramente.
0: È finita comunque.
4: Invece,
0: è finita. Finale a Miami, Colombia Portogallo 0-0. Si gioca ancora, invece saranno ben 8 minuti di recupero in Congo Uzbekistan, ma il Congo sta vincendo 3-1 sull'Uzbekistan, quindi insomma presumo che diamolo ormai per vinta.
1: Possiamo dire, Andrea, che vinta, con mestizia la partita si è chiusa sullo 0-0?
0: Quale?
1: Quella della Colombia.
0: Sì, con grande mestizia si è chiusa sullo 0-0, esatto. Caro Simone alla scuola.
1: E invece vi do il risultato finale della partita tra Atlantide che giocava in casa.
2: Parlerà Antartide.
1: Atlantide.
2: Vabbè, scusatemi.
1: Atlantide e Groenlandia. Alla fine la Groenlandia è riuscita a segnare un gol con Søren Krentzmann.
4: Però è stato
1: segnatore del P67. Dunque 3-1 si è conclusa così la partita, dunque dignitosamente.
5: Ma scusate, il termine mestizia che significa?
2: Non preoccuparti se non lo sai.
5: Anche magari i nostri ascoltatori come me, ignoranti come me.
2: No, non credo.
0: Ignoranti come te, assolutamente sei d'accordo.
2: È impossibile.
4: Guarda, io starei qui veramente un paio di mesi
2: ma
4: con
2: sai
4: voi.
2: Ma che vuoi andare a casa?
4: Sì,
2: perché andrei.
1: Fai come Maroon 5, giusto?
2: Io me ne andrei. C'è una canzone.
0: Allora, diamo i finali. Allora, mancano 2 minuti. Vediamo comunque il Congo, Uzbekistan 3-1, 0-0 fra Colombia e Portogallo. Classifica del girone K. Attenzione che è un cognome particolare. Colombia prima 7 punti, Portogallo secondo 5 punti, Colombia e Portogallo ai sedicesimi di finale, Congo in questo momento 4 punti, differenza reti più uno grazie alla rete del 3-1 al terzo posto e rientra tra le papabili qualificate. Chiude invece a 0 punti l'Uzbekistan, 2 gol fatti, 11 subiti del nostro Fabio Cannavaro. Sì. Che quindi
1: una squadra di una solidità assoluta.
0: Solidità, sempre dai, perso, quindi una grande solidità, una grande coerenza nelle proprie.
4: Però già comunque Fabio Cannavaro è riuscito a portare questa nazionale ai mondiali. Esatto. E noi invece non ci siamo andati.
0: No. Però meglio perché siamo qui noi, esatto. Se fossimo andati, non saremmo qua.
4: Perché
0: saremmo là.
2: Sì,
0: Dici? No.
1: Dall'allero?
2: No, però.
4: Ma che te ce manda?
2: Tra l'altro, tra mezz'ora poi si chiuderà finalmente la fase a gironi con Algeria-Austria che, come sentivo mentre venivo qui, giocheranno a perdere. Quindi giocheranno al Ciapanò, come si dice qui nelle zone.
4: La Spagna.
2: Per evitare la Spagna. Esatto. Poi ci sarà Giordania-Argentina, dove la Giordania è già fuori, l'Argentina è già ai sedicesimi.
0: Non dovrebbe giocare Messi dall'inizio titolare, no?
2: Sì, perché avete sentito, c'era Scaloni, lo ha
0: abbiamo
2: detto,
0: raccontato
2: bellissimo,
0: prima,
2: bella bellissimo storia.
0: Con il giornalista che ha seguito i mondiali e domani cominciamo poi domani sera col primo dei sedicesimi di finale, un Cristiano Ronaldo devastato,
1: Cristiano
0: Ronaldo, sappiamo che ci tiene comunque, insomma va bene così.
4: Allora buon Andrea Tuzio a tutti
0: quanti,
4: noi ci sentiamo domani,
0: grazie, ciao.

0: Businessman, dito nella piaga, 34 minuti dopo le 3 del mattino. Buona domenica a tutti, io sono Andrea Tuzio. Siamo tornati alla normalità, almeno per quello che è l'abitudine, per quello che sono le abitudini di quest'ora, di questo giorno, ovvero Malanotte No, oggi è domenica e quindi formazione tipo con i fratelli Bella. Volevo chiedere al volo al nostro inviato in Groenlandia, si è giocata in Groenlandia o in Antartide la partita?
1: No, ad Atlantide, infatti.
0: Eravamo
1: vestiti come i palombari.
0: Ok.
1: Perché giustamente sai benissimo che c'è una pressione maggiore, siamo sott'acqua.
0: Esatto.
1: È stato un po' difficile.
0: Conto, però alla fine abbiamo chiuso la questione. Volevo chiederti se hai tempo di tornare. Un attimo, grazie.
1: Certo.
0: E una volta che sei tornato, dopo ti chiederei alla fine delle partite delle quattro. Ricordiamo che tra meno di mezz'ora ci saranno le ultime partite che andranno a chiudere poi i gironi, no? Sì. Finalmente, se riusciamo a dare per primi gli accoppiamenti. Proprio è facile, secondo me. Capito cosa intendo?
1: Sì, credo
0: alla
1: di riuscire.
0: Alla fine diamo poi alla fine tutti gli accoppiamenti dei sedicesimi.
1: Ma la partita finirà proprio alle 6?
0: Finirà alle 6, ma noi lo possiamo fare un po' prima.
1: Anticipare
0: perché, esatto,
1: un po'
0: proviamo a buttarci un po' avanti per non cadere indietro.
1: Okay,
0: volevo salutare Alberto che ci scrive: mannaggia il Congo, che remuntata. È evidentemente un tifoso di Fabio Cannavaro, che vi ricordo siede sulla panchina dell'Uzbekistan, che purtroppo torna a casa con 0 punti, mentre la Repubblica Democratica del Congo, appena sono arrivato io e ho citato il più famoso dei tifosi della Repubblica Democratica del Congo, mi ripeto, ha vinto 3-1. Perdeva, sono arrivato io, ho citato lui e via che si è volati. 378-378-1025, vi ricordo che in questo programma fondamentalmente fate tutto voi. Vocali, quindi vogliamo sentire le vostre voci, oppure 02 25 15 15. Olivia Rodrigo.

0: il titolo di questa canzone di Olivia Rodrigo. Se invece il titolo l'avesse dovuto dare Dante, no? Sai quale sarebbe stato? E come corpo morto cade.
1: E come corpo morto,
0: morto cade. Che è una citazione della?
1: Della Divina Commedia.
0: Bravo!
1: Sono andato a indovinare.
2: E dunque avrebbe fatto: e come corpo morto cade.
0: Perfetto, ecco. Vedi? Tutto torna, amici, noi ci fermiamo. Vi ricordo 378-378-1025 per i vostri vocali, oppure 02 25 15 15. Ci fermiamo, ma torniamo subito.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Una donna
5: non può. Francesca Michielin torna dal vivo da novembre con un nuovo tour nei principali teatri italiani. Con RTL 102.5 puoi esserci.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
7: Piacere! Calzolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti, da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk. Questa più che una estate funk, mi sembra un'estate piuttosto punk per adesso.
1: Di calura?
0: Esatto. Fa molto, molto, molto caldo. Credo che si vada avanti ancora per una settimanina, così.
1: Vabbè, l'anticiclone africano.
2: Hanno detto che dovrebbe rinfrescare.
0: Speriamo. C'è chi ne approfitta tra i nostri veri normal people per andarsene un po' in vacanza, giustamente. Ci scrivono Marzia, Matilde e Marco. Buongiorno ragazzi, buona domenica in partenza. Ferie, una bella settimana in Abruzzo. Vedi?
1: Wow.
0: Si vanno a prendere un po' di fresco.
1: Ma perché in Abruzzo fa fresco?
2: Dipende dove.
0: Dipende dove.
2: Cioè. Se sei vicino al mare non credo.
0: Però comunque c'è il mare che mitiga.
2: Però sì, l'Abruzzo effettivamente sì, ma mitiga.
1: Se vicino al mare piangi con un occhio.
0: Invece di piangere con due a Milano, esatto, o dovunque in Italia, esatto, o in Europa, esatto.
2: Però in Abruzzo, se vai verso gli Appennini,
0: mamma
2: forse,
0: mia, che goduria. Ci ho passato tanto tempo in Abruzzo. Amici, quindi Marzia, Matilde e Marco, godetevi questa settimana di ferie. Intanto noi vi dedichiamo il nostro New Hit.

0: The Time of My Life, Benson Boone, il nostro new hit. Ma amici, amici, avete sentito? L'avete sentito voi due?
1: Sì.
0: L'avete sentito o no?
1: Sì, sì,
0: David,
1: sì, sì.
0: L'hai sentito?
1: A voglia, io...
0: finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Ad esempio, io che sono un po' fashion victim... E voi lo sapete, ogni notte mi vedete arrivare qui con degli outfit di altissimo profilo, come quello di oggi, ad esempio, pantaloncini corti e camicia. Ho scelto, tra i tanti prodotti a disposizione, ho scelto, secondo me, il più figo di tutti, che è questo zaino meraviglioso, logato naturalmente a RTL 102.5. Aspetta un attimo, me lo metto, eh. Aspetta, vediamo. Scusate un attimo. Ecco qua.
1: Beh, già ti immagino
0: guarda
1: in viaggio.
0: Qui, perfetto. Guarda.
1: Già ti immagino Andrea in viaggio.
0: Scusate le spalle.
2: Ottimo per l'escursione.
0: Perfetto. Io che, ragazzi, io che tra l'altro vado spesso in Trentino Alto Adige a fare delle grosse passeggiate, delle escursioni, questo è perfetto.
1: Ci va tutto.
0: Sì, certo.
1: E ti dico di più. Vuoi fare il figo?
0: Sì.
1: Ma il figo vero?
0: Sì.
1: Guarda che c'è qua.
0: Che c'hai?
1: Ah, guarda che c'è.
0: Da felpa. Felpa con zip, no cappuccio, altrimenti no, l'avremmo chiamata hoodie.
1: Esatto.
0: E invece no.
1: E guardate dietro. Guardate dietro.
0: E c'è il logo, very normal people.
1: Quindi ti fai comprendere che sei un very normal people.
2: Quello è il colore tech.
0: Esatto.
1: Sì, sì, quello che io
0: molto,
1: preferisco,
0: molto bello.
1: Quello
0: molto,
1: che preferisco io.
0: Esatto, amici, nel nostro nuovo store trovate quindi maglie, felpe, zaini, come avete visto, cappelli, tantissimi accessori. Su RTL 102.5 Play c'è tutta la collezione e attenzione, entro il 31 luglio con il primo ordine riceverete un omaggio speciale. Quindi andate sulla nostra app RTL 102.5 Play, c'è tutta la collezione della nostra nuova collezione. Ma quindi questo lo porto a casa?
2: No, non ancora.
0: Come non ancora?
2: Questo non è.
0: Scusatemi. No,
2: devi tenere qua fino a per un mese, poi te lo puoi portare.
0: Perdonatemi, ma se io sto dicendo che l'ho preso, questo giustamente.
2: Me lo porti dillo.
1: Se tu cattassi, tu puoi buttare.
0: Ah, lo devo comprare. Ma
1: posso, ma
0: pago a voi?
1: Sì, ma anche cash se vuoi. Sì,
2: non lo so. A noi cash.
0: Mi puzza che se c'è qualche cosa. Vabbè, adesso vengo a capire un attimo. Amici, ci fermiamo, torniamo subito.
3: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
4: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
5: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
3: Bene, parliamo della casa al mare.
4: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
5: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
6: Sigma, il tuo risultato vale. La
7: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
8: Yeah, uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere, calciolone!
10: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su

0: Magnetic, 57 minuti dopo le 3 del mattino. Ciao Marco, buonanotte o buongiorno?
1: Per noi è buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Italia.
0: Buongiorno a te. Allora, prima di tutto geolocalizzati, dove sei?
1: Allora, noi in questo momento stiamo quasi arrivando all'aeroporto di Fiumicino.
0: Bene, da dove?
1: Da Roma, siamo partiti da Roma.
0: Bene, e dov'è che siete diretti?
1: A Zante,
0: da
1: la famosa Zacinto.
0: Che meraviglia! Quanto tempo ci restate e chi siete?
1: Allora, sono io con il mio amore, con Claudia, per me è la prima volta anche per lei. Andare lì a Zante.
0: Ragazzi, se non siete mai stati in Grecia in assoluto, chiedo a questo punto.
1: No, io no, la mia compagna sì, Claudia sì.
0: Anch'io Claudia ci sì. sono stato ed è quelle isole lì sono un posto che ti riappacifica con il mondo intero, con la natura, con la tua anima. Vi assicuro
1: esatto.
0: Ve la godrete. Quant'è che vi fate lì, una settimana?
1: Sì, più o meno una settimana. 5 giorni in realtà sono.
0: Okay. Beh, però non male. Queste sono le vostre ferie perché poi lavorate durante i mesi quelli caldi, anche se questo mi sembra un po' caldo. Oppure poi ce ne saranno altre più in là.
1: Allora, noi in realtà facciamo così, prendiamo qualche giorno più o meno in questi periodi sempre. D'estate lavoriamo per poi mesi di ottobre, novembre partiamo però oltre oceano, si va in giro per il mondo.
0: Dove vai? Giro. Dove andate?
1: Generalmente noi vorremmo andare di nuovo a New York, però non so se andiamo in Messico oppure in Egitto, vedremo, insomma ancora ci dobbiamo organizzare da questo punto di vista.
0: Che bello ragazzi, veramente.
1: Siamo viaggiatori, ecco. Quando okay. possiamo.
0: E quando potete siete viaggiatori, mi dici una meta che non avete ancora magari visitato, ma che è il vostro sogno, se c'è.
1: Allora, il mio sogno è il Giappone. Un attimo ti passo Claudia.
0: Va bene, Claudia. Sentiamo Claudia. Ciao Claudia.
2: Beh, sicuramente la costa occidentale degli Stati Uniti.
0: Mamma mia.
2: Un bel coast to coast.
0: È un bel
2: sogno. Il sogno della vita.
0: A chi lo dici? Guarda, io esaudirò finalmente un mio grande sogno. Io sono un grande appassionato del Giappone, della cultura giapponese, veramente a 360 gradi da sempre, da quando sono ragazzino, e non sono mai riuscito ad andarci. Finalmente non prenderò le ferie, e l'ho detto ad Angelo Baiguini, che è il nostro direttore, proprio stanotte, perché l'ho incontrato qui, gliel'ho comunicato, ho detto benissimo, quindi stai qui tutta l'estate. Sì, perché poi a ottobre finalmente mi farò un bel mesetto quasi in Giappone. Ragazzi, io vi abbraccio, vi auguro di fare tutti i viaggi che voi sognate, ma soprattutto di godervi questo che state per iniziare, va bene?
2: Grazie mille.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Grazie.
0: Ciao,
1: buon lavoro,
0: amici,
1: ragazzi.
0: Grazie mille, un abbraccio, buon viaggio.

0: anche Avernio in provincia di Prato. Sono le 4 e un minuto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Sergio Gadda. Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, stava facendo il bagno nel lago di Vico nel Viterbese quando è scomparso. L'uomo, dopo essersi tuffato dalla barca, non è più riemerso. Possibile che abbia avuto un malore. In queste ore così dolorose, la mia vicinanza e quella di tutti i colleghi di governo vanno a Eugenia Roccella e alla sua famiglia. È quanto ha scritto in serata sui social la premier Giorgia Meloni. Solidarietà anche dalle opposizioni. Il governo, tramite l'Avvocatura dello Stato, si opporrà alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di Ustica. L'udienza, nel corso della quale il giudice sarà chiamato a decidere sulla richiesta di archiviazione, è stata fissata per il prossimo 30 di settembre. E adesso spazio ai mondiali di calcio. Si sono concluse Colombia-Portogallo e Congo-Uzbekistan, ma si giocano Algeria-Austria e Giordania-Argentina. Facciamo il punto con Enzo Tambora. Buonasera.
3: Sì, buonasera, cominciamo con il gruppo H, con le due partite che si sono concluse. Colombia e Portogallo hanno chiuso in parità 0-0, mentre il Congo ha sconfitto l'Uzbekistan 3-1, classifica finale del girone. Prima la Colombia, secondo il Portogallo, terzo il Congo, quarto l'Uzbekistan. Passano in questo girone le prime tre. Sono appena iniziate le partite che chiudono il girone J e più in generale la fase di qualificazione. Argentina, Giordania e Austria, Algeria. In questo girone l'Argentina è già qualificata e a punteggio pieno dopo due partite, mentre Austria e Algeria avrebbero bisogno di un pareggio per passare il turno. Da sottolineare che in Argentina resta in panchina nel primo tempo Leo Messi, il commissario tecnico Scaloni dà fiducia a Nico Paz, gioiello del Como. 0-0 su entrambi i campi, dove si gioca da un minuto di gioco. È tutto, linea allo studio.
2: E siamo al traffico.
1: Via Radio.
4: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, allora vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova, mentre sulla 26 dei trafori è chiuso sempre fino alle 6 il tratto tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone verso Genova. Per i percorsi alternativi potete consultare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Amici, eccoci qua, 4:04 di domenica 28 giugno, questa è Malanotte No, la prima ora è stata un po' sui generis perché abbiamo accolto noi dire mondiali con Colombia-Portogallo. In questo momento avete sentito anche dal nostro GO, il nostro Enzo Tambora, si stanno giocando le ultime partite della fase a gironi, Giordania-Argentina e Austria.
6: Siamo stati anche gli unici a dare il risultato della partita di Atlantide-Groenlandia.
0: Esatto, è importante. Sì, l'altra partita, dicevo, Algeria-Austria. In questo momento è iniziata da pochissimo, ancora 0-0.
6: E io
0: 0-0.
6: Sto iniziando a cercare di capire come potrebbero essere gli abbinamenti, bravo, del sedicesimo, in modo, bravo, che poi mi troverò pronto alla fine.
0: Bravo.
6: E intanto basandomi sul regolamento, facendo un po', sì, delle stime, sì, di classifiche e vedremo,
0: sì,
6: poi.
0: Sì, sì, ti ci vedo già il meme con tutti i calcoli attorno, ma dovrebbe essere abbastanza semplice, ma i calcoli sono importanti da fare, soprattutto per le migliori teste.
6: A volte fanno male i calcoli.
0: Sì, io li ho avuti e non sono...
6: Per espellerli, no, è dura. Ragazzi,
0: lasciamo perdere.
6: Io non ho i calcoli, io ho la chiamata la renite, quindi ho tipo i calcoli che per fortuna si sbriciolano, però ogni tanto portano un po' di bruciore, mentre invece quando rimangono la palla quella lì...
0: A me è successo avere i calcoli renali, è stata una delle cose peggiori della mia vita, ma vabbè,
6: dicono che fa più male del parto.
0: Lascia perdere, 378 378 1025, preferiamo i vocali, lo sapete, oppure come abbiamo fatto prima, abbiamo sentito i nostri veri normal people in viaggio per una bella vacanza allo 02 25 15 15. Ricominciamo come sempre, come al solito, con il nostro Power It.

0: L'ultima canzone, caro Biagio Antonacci, no, non è questa, perché abbiamo ancora scarse 2 ore fino alle 6. Qui siamo, però vi volevo aggiornare su Giordania Argentina. C'è stato un gol che è stato annullato a Giovanni Lo Celso, che tu, Manuel, conosci
1: Lo
0: benissimo.
1: Lo Celso, Giovanni.
0: Che gioca dove?
1: Giovanni.
0: Lì.
1: In Spagna.
0: In quale squadra?
1: Betis
0: Siviglia, il Betis, gioca al Betis di Siviglia.
1: Non avevo idea di quale esistesse questa squadra.
0: Non preoccuparti, figurati, sei qui e noi ti accogliamo comunque a braccia aperte. Puoi stare tranquillo. Ci mandano anche un sacco di video che festeggiano Lionel Messi, che però in questo momento, ripeto, non sta giocando e quindi vediamo. Comunque in questo momento resta capocannoniere del mondiale a 5 gol, non so se mi spiego.
1: L'hai messo bene.
0: Eh beh sì, ragazzi, stiamo parlando di una roba incredibile. Poi volevo salutare Anthony e Steffi, ciao ragazzi, che sono diventati genitori.
1: Tanti complimenti.
0: Auguri. Tanti auguri, amici, ma che bello, possiamo chiederlo qui soltanto a David. David,
2: di cosa stiamo parlando?
0: Ho sentito, vai. Di diventare genitori. Tu sei diventato genitore di 2 bimbi nello stesso momento.
2: Sì.
0: Com'è stato? Da verità.
2: È stato dire emozionante e dire poco.
0: Perché allo stesso tempo è scioccante.
2: Nel senso che in quel momento sei anche un po' spaesato.
0: Certo, perché tu all'improvviso ti rendi conto che cambia tutto.
2: Esatto, è una situazione molto particolare. Particolare proprio non la vivrai mai più.
0: Perché è proprio peculiare, possiamo utilizzare questo termine. Esatto, esattamente.
2: Sì.
0: È quello che mi dicono tutti i miei amici che hanno figli, mi dicono: purtroppo non vorrei spiegartelo.
2: Ma come fai?
0: Ma non si può. Quindi. Va bene, amici. Ma adesso di solito in questo programma mettiamo della bella musica. Non che negli altri no. Però qui. Musica più bella. Vabbè, ma di notte si sa, è tutto più bello. Oasis, Don't Look Back in Anger.

0: Something Just Like This, The Chainsmokers, insieme ai Coldplay. 19 minuti dopo le 4 del mattino, amici della notte soprattutto. Questa è RTL 102.5, ma la notte no, fino alle 6 del mattino naturalmente. Vi stiamo tenendo aggiornati anche sulle due partite che chiudono la fase a gironi di questa Coppa del Mondo. Algeria-Austria 0-0, Giordania-Argentina ancora 0-0. Quindi vi terremo aggiornati naturalmente e poi vi daremo anche i vari accoppiamenti. Segna in questo momento un bellissimo gol su punizione Lo Celso, quindi l'Argentina è avanti sulla Giordania. A tra poco.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
2: Puoi contare su Mailboxes etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes etc. Info su mbe.it.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah!

0: piacere, Calciolone.
1: Che bel nome, finalmente qualcuno. Facciamo amicizia.
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Il titolo del disco di Irama che avete appena ascoltato 24 minuti dopo le 4 del mattino, questa è RTL 102.5. C'è un vocale, Manu, corretto? C'è un vocale, sentiamo.
1: Ragazzi, ciao, Giacomo da Cremona.
0: Ciao Giacomo.
1: Lavorare con la musica che mettete voi diventa un piacere.
0: Grazie.
1: E comunque è vero, di notte è tutto più bello. Certo. In merito si espresse anche Napoleone Bonaparte in uno dei tanti aforismi che scrisse. Ogni tanto gli riusciva di fare il filosofo di rado, ma ogni tanto gli capitava. Una volta scrisse che la persona coraggiosa la vedi alle 3 del mattino.
0: Questo forse
1: perché?
0: È vero.
1: Perché in sostanza alle 3 del mattino sei solo e tutte le paure ti vengono a trovare. Però, come tutti sappiamo, soffriva di calcoli renali, aveva un problema, non si era sviluppato molto bene a livello sessuale e urinario, e soffriva di calcoli, di coliche renali. Quindi in sostanza il concetto è: prova te a alzarti alle 3 di notte per far pipì sapendo che farai una colica. Ci vuole coraggio, Giacomo da Cremona RTL anche
0: mia. Ciao, e ha messo insieme un po' anche di cose di cui abbiamo parlato, perché abbiamo accennato anche ai calcoli, e lui ha messo insieme la notte, una bellissima citazione di Napoleone Bonaparte dedicata alla notte, che è il mondo che viviamo e che ci piace di più, e poi, ripeto, i calcoli terribili, terribili. Non sapevo che Napoleone Bonaparte soffrisse di calcoli renali e tutto il resto, però effettivamente non ha tutti i torti. Amici, 378-378-1025, aspettiamo i vostri vocali.
2: Vuoi sapere cosa mi piace fare di notte?

0: Baby K, Tuca Macarena su RTL 102.5. Abbiamo un po' di aggiornamenti da darvi perché nella partita tra Algeria e Austria ha segnato Arnautovic un gol, devo dire la verità, molto bello, un bello stop e poi andare a superare il portiere con un tocchettino, proprio la palla che rotola piano piano in area, quindi 1-0 per l'Austria. E ha appena segnato il 2-0 dell'Argentina il capitano dell'Inter Lautaro Martinez su rigore dopo un calcione in faccia di un difensore giordano a Lo Celso, che aveva segnato l'1-0 su punizione, molto bella. David, vengo da te. Dopo questo gol dell'Austria di Arnautovic, abbiamo un po' di novità per quanto riguarda il tabellone dei sedicesimi di finale.
1: Out non è out, non è quello per le zanzare, Austria, AUT, il simbolo
2: out sta per Austria, sì.
1: E
2: sì.
1: Algico è Algeria, è Algeria.
0: Il nostro Manuel Bella sta parlando della grafica che riporta i risultati quando guardiamo una partita.
2: Ci sta.
1: Non capivo, adesso capisco.
0: Non preoccuparti, non è la prima volta.
2: Se no si sente fuori dal coro.
0: Esatto, esatto. Insomma, chiariamoci un attimo. Con questi risultati l'Algeria è fuori.
2: Al momento sì, perché sostanzialmente ha una peggior differenza reti rispetto all'Iran.
0: Esatto, che è l'ultima delle otto migliori terze
2: qualificate. L'Austria andrebbe contro la Spagna e l'Iran andrebbe contro la Svizzera a completare il tabellone dei sedicesimi.
0: Quindi l'Iran sarebbe qualificato ai sedicesimi dopo la drammaticità di ciò che è successo
2: per chiudere ieri. Per fare un po' una chiosa, gli accoppiamenti possibili sono: in caso di pareggio, cosiddetto biscotto, tra le due squadre Austria e Algeria, si
0: allora
2: qualificherebbero Austria entrambi come seconda, che andrebbe contro la Spagna, e Algeria come migliore terza, e supererebbe
0: l'Iran
2: e andrebbe contro la Svizzera, mentre al momento, essendo a tre punti, chiaramente ha il pari merito di punti con l'Iran, con una differenza di reti però
0: quindi inferiore. Praticamente vedremo se c'è stato il biscottone. Poi abbiamo anche una storia sui biscotti ai mondiali e la FIFA ha dovuto cambiare le regole. Poi ne parliamo dopo. Intanto Maroon 5, Wiz Khalifa, Payphone.

0: Maroon 5 insieme a Wiz Khalifa, 38 minuti dopo le 4 del mattino. Buonanotte ancora a tutti da parte di Malanotte No, di RTL 102.5. Stavamo parlando di biscotti prima, David. Biscotti nel mondo del calcio, soprattutto ai mondiali, agli europei.
1: Sono le combine, così.
0: Esatto, esattamente. Dopo magari facciamo un piccolo excursus sui biscotti vari, perché uno all'europeo di un po' di anni fa ci riguarda molto da vicino e secondo me è stato proprio una delle cose più brutte da vedere su un campo di calcio. Ma ne parliamo a breve, amici. A tra poco, restate lì.
2: Yeah, uno c'è!
3: Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
7: E tu ce l'hai?
6: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
8: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
9: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
10: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
8: Bene, parliamo della casa al mare.
9: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
10: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
11: Sigma, il tuo risultato vale.

0: Mamma non mamma, il disco nuovo di Madame. Questa è Malanotte No, amici, fino alle 6 del mattino stavamo parlando di biscotti, dato che tra Algeria e Austria, che si stanno giocando fondamentalmente l'accesso ai sedicesimi di finale del mondiale americano, e non soltanto, anche messicano e canadese, tu lo sai che sia Austria che Algeria sono state protagoniste, forse del biscotto più famoso, uno dei 5-10 momenti più weird, direbbero gli americani, per restare in tema, della storia dei mondiali. Era l'82. Tu seguivi quei mondiali, immagino.
1: No,
0: David,
1: non seguivo, però mi ricordo l'episodio. Io sono uno molto amarcord. Nel senso,
0: quindi,
1: comunque,
0: ti piace la storia?
1: Sì. Okay. Cioè, infatti stavo per ricordare la famosa Austria del Wunder Team di Sindelar.
0: Tra l'altro.
1: Dunque, che è una storica Austria.
0: Nell'82 c'erano i gironi a tre, mi pare. E sì. Austria, Algeria e Germania Ovest erano nello stesso girone. Che cosa successe? Che l'Algeria fece un'ottima prima partita battendo la Germania Ovest e poi perse di misura proprio con l'Austria.
1: Sto guardando, guarda, proprio il mondiale dell'82.
2: Hai menzionato Germania Ovest, vuol dire ancora erano separate.
0: L'82. Esatto. Poi l'ultima partita sarebbe stata Austria Germania Ovest. Il primo tempo finisce con un gol dopo 10 minuti di un giocatore tedesco. Negli spogliatoi, questo lo ha dichiarato poco tempo fa, tra l'altro, non vorrei essere... anni dopo, il giocatore della Germania Ovest, devo andare a leggere come si chiama, Schachner, ha detto che durante l'intervallo Austria e Germania Ovest si resero conto che con quel punteggio avrebbero fatto fuori l'Algeria. Durante quella partita c'erano tifosi algerini che volevano entrare in campo perché c'era manifesto il fatto che si stessero comportando in modo antisportivo.
2: E quello sarebbe il biscotto? Quindi è la fregatura.
0: Bravo. Mettersi d'accordo per buttare fuori qualcuno, quindi, allora, chiaramente antisportivo.
2: Allora, nella fattispecie,
0: chiudo dicendo che alla fine finì proprio così con l'Algeria fuori.
1: Esatto, nella fattispecie era un girone a quattro,
0: scusami, non ricordavo.
1: C'era anche il Cile, finirono tutti a quattro punti. Effettivamente, per via di quel risultato, si fu eliminata come terza l'Algeria.
0: E la FIFA da quel giorno cambiò le regole, cioè che le partite dell'ultimo giorno, quindi le ultime partite del girone, si sarebbero disputate in contemporanea, anche se questo non è che ha proprio eliminato tutto. Dopo vi ricordiamo una cosa che fa male al cuore.

0: Dance No More, Harry Styles, disco nuovo. Al volo sono finiti i primi tempi di Algeria Austria, di Giordania Argentina. L'Argentina vince 2-0 con gol di Lo Celso e Lautaro Martinez, mentre ha segnato l'Algeria, quindi alla fine il biscotto sta arrivando dopo il gol di Arnautovic. Ha segnato il difensore del Verona Belgali e quindi 1-1. In questo momento, David, com'è la situazione qualificate?
1: In questo momento sarebbe qualificata l'Austria come seconda e dunque accoppiata la Spagna, e l'Algeria
0: sarebbe
1: come,
0: dentro,
1: come migliore terza.
0: Beh, sì, chi sì. farebbe fuori?
1: L'Iran.
0: L'Iran sarebbe fuori, l'Iran dal sarebbe mondiale fuori. In questo momento.
1: Dunque, in questo momento siamo... si profila un biscotto.
0: Eh sì, a proposito di biscotti, esatto, abbiamo ricordato forse uno, quello più famoso che ci coinvolge, sì, quello esatto, di Euro 2004.
1: Esatto, la nazionale, allenatore Trapattoni.
0: Era quella allenata dal Trap. C'era l'ultima giornata, si doveva giocare Svezia-Danimarca.
1: E l'Italia era con la Bulgaria.
0: Corretto. Esatto. L'unico punteggio che avrebbe qualificato entrambe le squadre del Nord Europa era il 2-2.
1: Il 2-2.
0: Ce lo esatto. ricordiamo tutti. Come finì quella partita?
1: Finì incredibilmente.
0: È vero?
1: 2-2.
0: Pazzesco. E l'Italia a casa. Ricordo ancora un calcio di Cassano quando gli dissero che era il 2-2 e che non si poteva fare nulla. Lui era arrabbiatissimo, quasi
1: per
0: in lacrime.
1: Per la cronaca, l'Italia vinse l'ultima partita 2-1 certo. con la Bulgaria, soffrendo non
0: sì,
1: poco.
0: Sì, sì, non
1: diciamo,
0: poco.
1: No? Bisogna anche dire
0: mamma
1: questo.
0: Mamma mia, che
1: non era, una nazionale italiana che anche se di base era una buona nazionale italiana, non era un grande gioco.
0: No, no, no, no, no. Quella di Trapp. Va bene, facciamo una cosa. C'è la possibilità che l'Argentina abbia proprio la strada spianata sì. verso la finale, ma ne parliamo dopo, dai, ne esatto. parliamo dopo. Amici, 378-378-1025 per i vostri vocali, oppure 02 25 15 15. Questa è Be Mine.

0: E voi me la dovete trovare un'altra radio che alle 5 del mattino vi piazza Starman di David Bowie. Questa splendida canzone chiude la seconda ora di Malanotte No. Anche a Sarzana, in provincia di La Spezia, sono le 5 e un minuto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Sergio Gadda. Malore in acqua per Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. Dopo essersi tuffato dalla barca sul lago di Vico, in provincia di Viterbo, l'uomo non è più riemerso. A dare l'allarme è stata proprio la ministra.

0: non vedendo l'uomo riemergere. Per le ricerche i vigili del fuoco hanno utilizzato anche un sonar che permette di scandagliare il fondale. Una donna è stata trovata morta in una casa isolata nei boschi di Ceriana in provincia di Imperia. È stata strangolata dal compagno che è stato fermato ed ha confessato il femminicidio. Nuovo appello del Papa per la pace. Dio desidera la pace per ogni nazione e ogni popolo. Non rassegniamoci alla violenza che non avrà l'ultima parola. Lo ha detto Papa Leone XIV al termine delle due giornate di Concistoro straordinario. E siamo al calcio, due le partite dei mondiali in corso, ci aggiorna Enzo Tamborra. Buongiorno Enzo.
1: Sì, buona giornata, si sta completando il girone J e più in generale la fase a gironi, dunque l'Argentina che si presenta questa ultima tornata con il punteggio pieno sta consolidando la sua leadership 2-0 sulla Giordania, dove i primi 45 minuti di gioco hanno segnato allo Celso su calcio di punizione, c'è stato il primo gol ai mondiali di Lautaro Martinez su calcio di rigore. Non ha giocato nella prima parte del match Leo Messi, che dovrebbe entrare nella ripresa. Nell'altro incontro Austria-Algeria sono sull'1-1, Arnautovic per l'Austria, Belgala per l'Algeria. Va detto che questo risultato promuoverebbe entrambe le squadre ai sedicesimi di finale. È tutto per il momento lì nello studio.
0: È tutto, ora il traffico.
2: Via Radio. Una buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che questa sera per lavori sulla 13 Bologna-Padova resterà chiuso dalle 22 alle 5 il tratto tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in entrambe le direzioni, mentre sulla 8 Milano-Varese nella stessa fascia oraria rimarrà chiuso il tratto tra Solbiate e la diramazione Gallarate-Gattico per chi viaggia verso Milano. Per i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
5: Amici, buongiorno, 5.04, buona domenica, 28 giugno. Io sono Andrea Tuzio, ultima ora di Malanotte No con i fratelli Bella. Buongiorno anche a voi, ragazzi.
6: Buongiorno.
5: 378-378-1025, lo sapete che preferiamo i vostri vocali, oppure 02-25-1515. Facciamo così, iniziamo subito che abbiamo un sacco di cose da dire, quindi power it.

0: Il disco nuovo di Gabri Ponte insieme a Jovanotti, DNA, 8 minuti dopo le 5 del mattino. Dennis, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, ti dico che sono ricominciate le partite, i secondi tempi naturalmente, tra Giordania e Argentina, dove l'Argentina sta vincendo 2-0, già sicura del primo posto, e dove si sta evidentemente materializzando il biscottone tra Algeria e Austria. Dennis, in questo momento 1-1, sarebbero qualificate entrambe. Dennis, tu a proposito di biscotti, ecco, secondo te prima di tutto è biscotto oppure no?
1: Ma non lo so, non rientra proprio nella tradizione, oddio, dell'Austria, un pochino sì. Avete citato un esempio, quindi
0: proprio contro l'Algeria, essere. Proprio contro l'Algeria, sì, l'Algeria, esatto. Dice, sai che c'è, chi biscotto
1: perisce.
0: A questo punto biscotto. Di biscotto ferisce. Tu ci volevi dire, sì, come mai si chiama biscotto, Dennis? Tu ne sai qualcosa?
1: Ci sono due scuole di pensiero, sì. Una che si rifà proprio al significato della parola biscotto, quindi un biscotto, cos'è? Preparare un biscotto significa
0: cotto due volte, cotto due volte.
1: Esattamente. Però soprattutto preparato a due mani.
0: Bravissimo. Quindi, o a quattro mani in questo caso.
1: Sì, ma in questo caso sì. Quindi insomma c'è comunque l'interesse di uno o due parti nello,
0: esatto,
1: specifico.
0: Esattamente. È proprio quello. Ma tu la sai invece da dove arriva la leggenda? Leggenda, in realtà era così. Legato all'Ippica, alle corse clandestine dell'Ippica? Lo sapevi?
1: Sì, forse clandestine, la galletta o il biscotto che veniva farcito con sostanze più prestazionali o meno prestazionali a seconda del risultato e delle scommesse che si volevano far vincere o perdere. Quindi
0: esattamente.
1: Questo biscottone viene dato ai cavalli. Poveri loro.
0: Esatto,
2: poverini. O con un narcotico o con un eccitante, in base a quello, esatto, che li volevi far fare, ma poveri cavalli.
0: Bravissimo, bravissimo. Esatto. È per questo. Dennis, tu alle 5:10 del mattino di domenica dov'è che stai andando? Perché ti sento in macchina.
1: Ma io, come è successo un paio di altre volte, perché ci siamo già sentiti.
0: Bene.
1: Mi sto spostando dal Basso Lazio all'Alta Toscana, quindi da Terracina a Montecatini. Perché vivo questa vita in due posti diversi e quindi a quest'ora sto salendo, diciamo, sono sul raccordo, tra poco prendo la 1.
0: Okay.
1: È meglio viaggiare a quest'ora perché è più fresco, c'è meno traffico.
0: Lo sai, noi andando in onda a quest'ora, questi sono i nostri orari preferiti e bisogna dire la verità. Sono degli orari più belli, c'è nessuno, puoi stare tranquillo,
1: sì.
0: Si sta meglio.
1: È proprio piacevole,
0: esatto.
1: Strano a dirsi, ma poi chi non lo prova non lo sa.
0: Non lo sa. Grazie mille Dennis, buon viaggio, ti abbracciamo, grazie.
1: Buona giornata.
0: Grazie, ciao a te, ciao Dennis.

Baby said di Maneskin, e intanto vi do un po' di aggiornamenti, perché al 55esimo l'Austria ha segnato il 2-1 con Sabitzer, e quindi in questo momento di nuovo l'Iran dentro e l'Algeria fuori, mentre clamorosamente, mentre si stava preparando ad entrare in campo Lionel Messi, che ha iniziato la partita in panchina, dopo Lo Celso e Lautaro Martinez, ha segnato la Giordania, quindi 2-1, e intanto appunto Leo Messi si sta preparando per fare il suo ingresso in campo. Amici, noi ci fermiamo, ma torniamo tra poco, restate lì.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Esultiamo, tratteniamo il fiato e viviamo ogni partita con passione. Perché ai mondiali tutto il mondo si emoziona. Ma l'Italia ancora una volta non è presente. O forse sì. Dopo aver contribuito alla sicurezza dei mondiali in Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Perché dove il mondo si incontra, la sicurezza parla italiano. Con Zucchetti innoviamo per migliorare la tua vita. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
3: Dottore, mio marito da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
4: Ma ha provato a togliergli il libro?
5: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola

0: Beh, cattive abitudini, come cantano Salmo e Colapesce insieme a Mace, sono anche quelle, insomma, relative a vari biscotti che si stanno effettivamente verificando nella partita tra Algeria e Austria, appena segnato Marez per l'Algeria, quindi 2-2, biscotto is in the making praticamente. Davide, ciao, buongiorno, buona domenica.
1: Ciao, buona giornata a voi.
0: Ciao Davide, tu non sei impegnato a guardare le partite del mondiale,
1: no,
0: hai ben altre cose da fare.
1: Esatto.
0: Di che cosa si tratta? Ce lo puoi dire per piacere?
1: Allora, certo, ci mancherebbe. Allora, io faccio come lavoro, faccio il fotografo, naturalista.
0: Bene, bellissimo, tra l'altro.
1: Quindi vado in giro sempre per l'Europa a fotografare animali. E adesso sono quasi a Trieste, destinazione foreste e boschi sloveni, per andare a fare un bel reportage oggi domani per quanto riguarda gli orsi.
0: Wow, è incredibile.
1: È periodo
0: di orsi?
1: Sì, è periodo adesso, sì, ci sono le mamme coi piccoli, quindi sono abbastanza visibili. Poi la Slovenia è il primo paese europeo dove ha veramente un numero elevato.
0: Ci racconti una cosa, allora, come funziona riuscire a fotografare gli orsi in un contesto
1: allora,
0: come quello di un bosco? Raccontami
1: sì,
0: un po' come funziona.
1: Allora, ci sono delle, diciamo, postazioni, comunque dei luoghi dove loro bazzicano tanto, sono veramente tanti, soltanto in Slovenia sono circa un migliaio, e di conseguenza sappiamo dove, diciamo, girano parecchio, e ci appostiamo, ci mimetizziamo, siamo lì fermi, immobili con i nostri teleobiettivi, aspettiamo un'ora, due ore, tre ore, il tempo che serve. Adesso poi c'è anche la scusa delle belle giornate, metti conto che inizierò alle 8 e finirò alle 22 di stasera.
2: Ma
1: ecco,
2: Davide,
1: siamo...
2: curiosità, ma a voi avete pure dei gabbiotti dove proteggervi eventualmente, dove poter
1: sì,
2: stare tranquilli?
1: Sì, eventualmente ci sono anche dei posti, esatto, con dei capanni.
2: Anche perché lì siete a casa loro, quindi diciamo
0: sì.
2: Una mamma potrebbe diventare violenta con la...
1: No, guarda, quella è una di quelle cose che non sono assolutamente vere. Le
2: okay.
1: mamme diventano violente se tu entri
2: esatto.
1: nei boschi,
2: nei loro
1: tu
2: territori.
1: Vai a disturbare e ti metti a fare
0: lo
1: a far baccano,
2: cioè
0: esatto.
2: non sono loro a cercarti, cioè
0: no,
2: diventano pericolose se tu entri invadi
0: esatto.
2: troppo il loro territorio.
0: Giustamente,
1: bravo, è come il discorso dei lupi, uguale,
0: esatto.
1: Cioè, il lupo ti sente a chilometri di distanza, ne ho fotografati diversi e non è mai successo nulla, quindi no, fin quando lo stupido, chiamiamolo così,
0: bravo.
1: Mette a correre nei boschi, fa il casino e vede la mamma, gli corre dietro, come tutte le mamme è normale che proteggi la prole.
0: Giustamente,
1: però...
0: giustamente. Davide, scusami, hai un account Instagram magari dove possiamo vedere i tuoi lavori?
1: Ce l'ho.
0: Come possiamo trovarti?
1: Allora, devi digitare DG,
0: sì.
1: come Dolce Gabbana.
0: Sì.
1: È _, quindi trattino basso, Wild Life,
0: okay.
1: trattino basso, photographer, e
0: perfetto,
1: mi trovi.
0: Perfetto. Davide, allora noi ti auguriamo un buon lavoro, si dice in bocca al lupo anche in questi casi? O in bocca all'orso, non lo so.
1: Sì, no, in bocca
2: all'orso.
1: In bocca all'orso, ecco. Così.
0: Va bene, Davide, allora buon lavoro, ti abbracciamo. Grazie mille di aver
1: Dai,
0: condiviso insomma la tua vita e il tuo lavoro.

Immagino sia anche la tua passione. Ciao, ciao Davide, ciao, che meraviglia. Bello, fa un bel lavoro Davide. Pazzesco, adesso vado a vedere che cosa fa. Intanto, We Cry. Non è che piangiamo, ci sono i The Script.

0: Lunedì nero, Mr. Rain, anche di domenica, 5.32. Facciamo una cosa, dato che le partite sono ferme in questo momento perché c'è il vituperato hydration break che onestamente ha già rotto tre quarti di, ma non stiamo qui a ripeterlo. Io farei una cosa, dato che le notizie passano prima da noi, RTL 102.5 ne fa un vanto ormai da tantissimi anni, diamo, perché ormai la situazione è cristallizzata secondo me, l'Argentina ormai è già qualificata, la Giordania è fuori, è il biscottazzo tra Algeria e Austria 2-2,
1: anche se mai dire mai,
0: esatto. Per adesso proviamo a dare quelle che sono gli accoppiamenti, vai, dei sedicesimi. Se sbaglio qualcosa il nostro David,
1: sono pronto con la bacchetta,
0: bravo,
1: il
0: allora,
1: legno di acero.
0: Partiamo da il primo sedicesimo, è Germania-Paraguay. Me lo confermi?
1: Sì, sì, io finché non ti blocchi.
0: Germania-Paraguay, Francia-Svezia. Sì. Poi abbiamo Sudafrica-Canada e Olanda-Marocco. Questo nella parte alta sinistra del tabellone.
1: Dunque, già vediamo Germania, Francia e Olanda.
0: Tanta roba.
1: Nello stesso quarto di finale. Per
0: esatto, praticamente sì. Poi nella parte bassa del tabellone, nella parte sinistra bassa del tabellone, troviamo Portogallo-Croazia. Sì. Spagna-Austria.
1: Teoricamente al momento.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Stati Uniti e
1: Bosnia-Herzegovina,
0: perdonami, ho sbagliato. E poi Belgio-Senegal.
1: Esatto. Qui okay, il tabellone è un po' più spoglio, dove vediamo una quasi netta supremazia della Spagna, con qualche
0: arriverà
1: possibile inserimento di sorprese come
0: sì,
1: Portogallo
0: sì,
1: o
0: arriverà.
1: Croazia. O attenzione, i padroni di casa degli Stati Uniti.
0: Ma la Spagna, tranquillamente, va in finale e lo vince.
1: Sì, vabbè, la Spagna
0: lo sto
1: forte,
0: dicendo. Certo. Mentre la parte destra del tabellone troviamo nella parte alta Brasile-Giappone, Costa d'Avorio-Norvegia,
1: forza Nippon,
0: sempre Messico-Ecuador, uh-huh, e Inghilterra, che cos'è?
1: Repubblica Democratica del Congo,
0: grazie.
1: E anche qui abbiamo interesse nella parte più alta, perché il Brasile potrebbe incocciare la Norvegia agli ottavi. Che attenzione, non sottovalutiamo la Norvegia.
0: No, per niente, secondo me.
1: E c'è un possibile quarto di finale Brasile-Inghilterra.
0: Sarebbe bello. Poi nella parte bassa troviamo Argentina, Capoverde, Australia, Egitto, Svizzera, a questo punto Algeria e poi Colombia-Ghana.
1: Allora,
0: io vi dico una cosa.
1: Sì, qui c'è nettamente favorita l'Argentina,
0: che ha un'autostrada verso la semifinale che è impressionante. Impressionante davvero.
1: Il tabellone è un po' fatto con i piedi.
0: Sì, sì, siamo un po'. Un bel po'
1: sbilanciamento, un po' di squilibrio.
0: Ma davvero?
1: Avrebbero potuto pensare un po' meglio.
0: Quindi
1: però
0: siamo stati i primi a dare i sedicesimi,
1: sì,
0: ormai certi, dai,
1: li aggiorneremo,
0: bravo,
1: se ci dovesse essere qualche differenza,
0: bravo, ma non
1: cambiamento,
0: credo,
1: però
0: dai,
1: anche io dubito.
0: L'unico
1: però
0: cambiamento potrebbe essere il punteggio che cambia tra Algeria e Austria, ma
1: certo,
0: non credo
1: quello
0: che si facciano questo sgarbo, sai?
1: Allora è allora ti dico una cosa.
0: Al volo
1: momento siamo al che
0: manca poco.
1: Dunque è probabile che tengano così il punteggio.
0: Staremo a vedere. A tra poco.
2: Esultiamo, tratteniamo il fiato e viviamo ogni partita con passione. Perché ai mondiali tutto il mondo si emoziona. Ma l'Italia ancora una volta non è presente. O forse sì. Dopo aver contribuito alla sicurezza dei mondiali in Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Perché dove il mondo si incontra, la sicurezza parla italiano. Con Zucchetti innoviamo per migliorare la tua vita. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì.

0: nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
1: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Signori, è bello vedere la storia che si fa davanti ai tuoi occhi e tu ne sei testimone, ne siamo tutti testimoni. Ha appena segnato l'Argentina su calcio di punizione. Indovinate un po' chi ha segnato? Signori, Lionel Messi. Lionel Messi ha segnato un gol su punizione. Bellissimo.
1: Molto bello, sì.
0: Siamo arrivati a 6 gol in questo mondiale, 19 in totale. Stiamo parlando di uno dei più forse il più grande calciatore della storia. A me non piace fare quello, esatto. Più bravo di quello, non me ne frega niente.
2: Maradona e Megui Pelé?
0: La fortuna di aver potuto assistere a 20 anni di Messi e Cristiano Ronaldo è una cosa senza pari. E soprattutto avere la fortuna di vedere la storia che si fa, come dicevo, davanti ai tuoi occhi e vedere Lionel Messi segnare l'ennesimo gol al mondiale con la maglia numero 10 dell'Argentina.
2: Apprezzo il vostro essere gadato. Wow. Io a me invece non fa né caldo né freddo.
0: No, però capisco, ma sappi che questa cosa domani ne parlerà tutto il mondo. Quindi comunque, tu sarai l'unico.
2: Sono l'unico.
1: Comunque, Andre, possiamo dire che siamo messi bene?
2: Messi benissimo.
0: Siamo messi alla grande. Quindi 3-1 Argentina, Lionel Messi su punizione.
2: Hai detto una bella cosa, cioè mi hai detto che sono l'unico.
0: Uno dei pochi.
1: No, non è vero.
2: Perché
1: nemmeno a me mi tocca
2: particolarmente. Molte volte si dice tu devi essere il numero uno, secondo me bisogna essere unici.
0: Certo, guarda, se c'è uno a cui non frega niente di questi record è proprio Lionel Messi. Sì, è proprio per questo che è il massimo, la massima espressione.
1: Sappiamo che ognuno di noi ha un qualcosa di preferito, per esempio. Certo. Per Manuel un evento particolare potrebbe essere un evento musicale,
0: esatto,
1: di una certa importanza, con un artista particolare,
0: sì,
1: che lui ama
0: particolarmente,
1: e quella roba lì potrebbe essere l'evento della sua storia.
2: Per me
1: per esempio è stato Sinner che vince Wimbledon,
0: esatto. Ad esempio, a proposito, guarda, in chiusura due cose. Si inizia con Wimbledon, Sinner.
1: Sinner becca Kecmanovic al primo turno.
0: Perfetto.
1: Poi vedremo.
0: Poi c'è la Formula 1.
1: Sì.
0: Ci sono state le prove. Dovremmo parlarne in maniera approfondita. Ma facciamo una cosa: diciamo due robe. Mettiamo prima Tommaso Paradiso,
1: esatto,
0: a agitare Coca-Cola.
2: Esatto. Ecco, non fatelo mai.
0: No, non agitate. No. Perché che cosa succede se tu mi agiti la Coca-Cola?
1: Abbiamo già detto.
2: Poi spruzza la pelle. Quando lo apri.
0: Sì, viene fuori.

0: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, 10 minuti alle 6 del mattino, questa RTL 102.5. Al volo, Algeria-Austria.
1: Sì.
0: Caro David, partita da ufficio,
1: sì,
0: indagini.
1: Sì, modalità intanto, biscotto totale. 2.0.
0: Non stanno facendo il di niente.
1: L'Austria tutta dietro la linea, e l'Algerina che fa melina.
0: No, veramente, sì, abbastanza, vabbè, fa abbastanza ridere, sarà
1: attenzione, contento l'Algeria,
0: ma niente, ma figurati. Sarà contento l'Iran, dicevamo fuori onda.
1: Sì, sì, sì. Mi dispiace, io te lo dico, io non sono schierato politicamente.
0: Ma non c'entra niente qui la politica.
1: A me dispiace sempre quando una squadra viene eliminata per una qualcosa,
0: per un biscottaccio,
1: indipendente da se stessa.
0: A proposito di ufficio indagini, dicevamo, c'è la Formula 1 alle 3 oggi. Naturalmente, come al solito, sentiremo la voce del capitano Carlo Vanzini, che vi darà, insomma, che vi racconterà la partenza del Gran Premio d'Austria, tra l'altro, il Red Bull Ring. Che cosa è successo nella giornata di ieri? Ci sono state le qualifiche. A qualifiche praticamente terminate, le due macchine in prima fila erano le due Ferrari, rispettivamente di Leclerc e Lewis Hamilton.
2: Ok.
0: Che cosa succede? Sta finendo il suo ultimo giro, insomma, quella che poteva essere una pole position, Max Verstappen, che invece va nel muro, bandiere gialle. Giustamente Antonelli vede la bandiera gialla, alza il piede.
1: Certo.
0: Russell no, perché non era una doppia gialla, come invece credeva il buon Kimi, e fa la pole position. E da qui la FIA non ha detto nulla, di conseguenza partirà davanti a tutti.
1: Ma è regolare,
0: Russell,
1: come è regolare?
0: A quanto pare sì, ma io non voglio fare polemiche. Pare che però dopo questo ci possa essere una
1: variazione.
0: Non lo so. Comunque la cosa è abbastanza brutta. Lo diciamo noi tifosi Ferrari. Però la Ferrari seconda e terza

0: non male. Preferivamo però.
1: Speriamo in una partenza.
0: Speriamo. Vabbè, siamo quasi alla fine, amici,
1: Gotti. No,
0: Docci.
1: Docci è la base.
0: Lei
1: uguale.
0: È Docci e questa è Anxiety su RTL 102.5.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Amici, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Malanotte No. Mancano proprio 5 minuti alle 6, non possiamo lasciarvi così, lo sapete. Ah, me la stai canticchiando? Trovatemela un'altra radio che alle 6 meno 5 vi piace. Rolling Stones, questa è Emotional Rescue.

0: Quello che è successo negli ultimi due minuti, ribadisco, è da ufficio inchieste. Algeria-Austria 3-3, vi avevamo lasciato.
1: È una vergogna.
0: Abbiamo lasciato col 2-2, abbiamo parlato di biscotto tutto il tempo e poi l'Algeria dice cacchio all'ultimo minuto, Marez mette il 3-2.
1: Qui hanno messo un savoiardo qua.
0: Amici, dopo due, dopo un minuto e mezzo dal 3-2 l'Austria è riuscita a fare il 3-3 e quindi a qualificarsi, e l'Iran è fuori. L'Iran era dentro, è stato dentro per un minuto, esatto. Credo.
2: Ma c'è complotto? Vabbè. C'è complotto?
0: Non lo so, no.
1: C'è biscotto.
0: No, no, no, c'è solo biscotto.
1: Biscotto.
0: Amici, abbiamo finito. Grazie mille, fratelli Bella. Grazie, ragazzi.
2: Ciao, fratelli.
0: Poi, subito dopo di noi, le ultime news con Max Viggiani. Max, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Mi dicevi che fuori si sta freschi.
3: Ragazzi, sono devastato, fa più caldo di ieri, dell'altro ieri, cioè non se ne può
0: è
3: più.
0: È drammatico, sarà tutto il weekend così a quanto pare. Poi ci sarà una nuova puntata di Non Stop News, per quanto ci riguarda l'appuntamento rinnovato a domani, sempre tra le 3 e le 6. Buona domenica, buona giornata. Anche a Graglia, in provincia di Biella, sono le 6 del mattino.
4: RTL 102.5 giornale orario.
3: E domenica 28 giugno, ben ritrovati da Max Viggiani. Nella notte appena trascorsa è tornata altissima la tensione in Medio Oriente, nonostante l'accordo di pace siglato nei giorni scorsi, come ricorderete, da Stati Uniti ed Iran. Ci racconta tutto Massimiliano Mantiloni.
5: La tregua tra Stati Uniti e Iran resta appesa a un filo dopo che Washington ha annunciato nuovi attacchi contro obiettivi iraniani in risposta alle aggressioni contro navi nello stretto di Hormuz. Gli scontri aggravano le tensioni nel negoziato per mettere fine al conflitto iniziato il 28 febbraio. Le forze armate americane hanno colpito una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto, tra cui depositi e postazioni radar costiere, in risposta all'attacco iraniano contro una petroliera. Donald Trump ha avvertito l'Iran che non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Dal canto loro i Pasdaran hanno confermato raid contro Kuwait e Bahrain, lanciati missili e droni contro la base aerea statunitense di Ali al-Salem in Kuwait e contro la quinta flotta navale statunitense a Port Salman, nella capitale del Bahrain, a Manama.
3: Sono andate avanti per l'intera notte anche con l'impiego di sommozzatori e di attrezzature tecnologiche per scandagliare i fondali. Le ricerche nel lago di Vico, siamo in provincia di Viterbo, di Luigi Cavallari, il marito della ministra per le pari opportunità e per la famiglia.

0: Famiglia Eugenia Roccella. L'uomo era in barca ieri con la moglie quando si è tuffato in acqua per un bagno, ma non è più riemerso. Si ipotizza che abbia avuto un malore. E continuano anche le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio di venerdì in serata a Pineta Sacchetti a Roma. Gli investigatori stanno seguendo la pista passionale per la morte delle tre persone originarie del Bangladesh, padre, madre e figlia di 8 anni, sterminate con una mannaia. Ferito il figlio maggiore della coppia, un giovane di 20 anni, è stato lui, sopravvissuto, a dare l'allarme. Cambiamo decisamente argomento. Il calcio: con i mondiali è successo tutto negli ultimi minuti, in particolare in una delle due partite che si stava giocando, cioè Algeria-Austria, ma c'era anche l'Argentina in campo. Insomma, riassumiamo tutto in diretta, rigorosamente, con Enzo Tamborra. Buongiorno a te.
1: Sì, buona giornata. Come era prevedibile, Austria-Algeria è finita in parità, perché questo risultato avrebbe promosso entrambe le squadre ai sedicesimi di finale, ma è stato un 3-3 clamoroso, perché a pochi secondi dalla fine l'Algeria vinceva 3-2, quindi Austria eliminata, ma l'ultimo pallone disponibile, Kalajdzic ha firmato il gol del pareggio. Non si può parlare assolutamente di biscotto, perché è stata una partita davvero pazzesca. L'Argentina invece ha chiuso a punteggio pieno il girone G, battendo 3-1 la Giordania. E i gol di Lo Celso su calcio di punizione e il raddoppio dell'Autaro Martinez su rigore. La Giordania ha accorciato le distanze con Tamari. Nel secondo tempo, a mezz'ora dal termine, è entrato in campo Leo Messi e, tanto per cambiare, ha segnato i gol del 3-1 su calcio di punizione. Per Messi sono 6 gol in 3 partite, peraltro ha battuto un altro record storico, perché è il primo giocatore nella storia dei mondiali a segnare in 7 partite consecutive. Dunque Argentina, che vince il girone a punteggio pieno, nel prossimo turno, i sedicesimi, affronterà Capoverde. È tutto per il momento, linea allo studio.
0: Grazie, ci risentiamo anche alle 7 naturalmente. Tra qualche istante risentirete invece, come al solito, Barbara Sala e i suoi sodali. Buona domenica, Barbara.
2: Buona domenica amici. Con l'estate arrivano i divieti, divieto di portarsi da mangiare nella propria borsa frigo se andate in determinati lidi sulla spiaggia, divieto di giocare a pallone dove? Nella piazza del paese. Insomma, i divieti più strani, quelli che magari vi fanno arrabbiare, quei cartelli che dite sì, ok, allora come facciamo però? Perché il buon senso però a un certo punto talvolta si ferma. I divieti più strani, 0225 15 15, anche con un messaggio vocale se volete al 378 378 1025.
3: Previsioni del tempo.
4: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di domenica, con caldo estremo sull'Italia, vivremo la fase clou, il picco di questa onda calda. Difatti temperature al centro nord anche fino a 38-40 gradi, valori in aumento però anche al sud. Cielo sereno, poco nuvoloso su tutte le regioni, verso sera temporali di calore su Alpi, Prealpi, Ovest e Piemonte. Anche di notte farà caldo con minime tropicali. Tutti i dettagli sull'app di Travi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Al momento un'unica segnalazione di traffico. Andiamo in Lombardia sulla 1 Milano-Napoli, alla barriera di Milano Sud. Si registra coda in entrata verso Bologna per il traffico intenso. E ricordo che per agevolare gli spostamenti, dalle 7 alle 22 sarà in vigore il divieto per i camion, quelli con peso superiore alle 7,5 tonnellate. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza. È tutto, buon viaggio.
3: Fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
2: Eccoci qui amici, le 6.06, buona domenica, il 28 di giugno, anche questo mese praticamente se lo siamo levato, settimana prossima si entra nel cuore dell'estate.
7: Ma perché non è ancora arrivata?
2: Io non lo so, quale organo interno è dell'estate in questo momento.

0: Forse è meglio non approfondire, no, sai? Infatti.
1: In ogni caso, i polmoni forse. Adesso siamo nella fase polmoni dell'estate, tra qualche giorno cuore dell'estate. In ogni caso, in questo weekend che gli esperti hanno previsto come il più caldo, caldo al momento, di questa estate 2026, noi ci siamo e vi teniamo compagnia. Cominciano Stop News fino alle 9 e poi l'ultima puntata dell'Indignato Speciale dalle 9 alle 11. Subito a Roma, Ludovica Marafini, buongiorno.
0: Ma buongiorno, buongiorno a tutti voi amici che ci seguite anche in radiovisione, anche in questa domenica al 36 del digitale terrestre, in streaming dall'app di RTL 102.5 Play, ovviamente in auto. Insomma, ci piace farvi compagnia anche mentre vi spostate, magari per le prime vacanze, per le prime fughe estive. Barbara Sala, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Non so se hai sentito che siamo stati definiti i tuoi sodali, sei d'accordo?
1: Sì, no, io prenderei le distanze in ogni caso.
0: Immaginavo.
1: Da qualsiasi tipo di, come posso dire, definizione che in qualche modo mi colleghi a voi, ma tipo anche vicini di casa mi darebbe fastidio, capito? Cioè di rimpettai, esatto, passanti, di rimpettai mi urterebbe un po', però pazienza. Ci teniamo anche Dario Vanacore, buongiorno.
3: Grazie, grazie per l'accettazione, sempre molto apprezzata. Vietato distrarsi quest'oggi perché si parla di divieti e quindi i più strani che arrivano dal mondo sicuramente ce ne sono tanti e tra poco magari andiamo anche a spulciarne qualcuno, ma io immagino che ci siano divieti che a qualcuno dei nostri veri normal people in ascolto questa domenica mattina fanno storcere il naso.
0: Beh, se ne parla ogni anno, no? Ci sono anche quei cartelli che vediamo comparire soprattutto nel periodo estivo, magari su alcune spiagge. Ci sono una serie di decisioni che vengono prese poi anno dopo anno, certamente ci sono poi delle ragioni di fondo, però è chiaro che possono magari non piacere a tutti. Allora raccontateci quello che magari secondo voi non è appropriato, oppure quello che dal vostro punto di vista, perché magari siete un amministratore, è corretto, allo 02 25 15 15. Questo è il numero per le vostre telefonate, ovviamente potete anche scriverci.
3: Il numero è sempre lo stesso anche per i messaggi, 378 378 1025, tenetelo a portata di mano che vi servirà poi anche nel corso della giornata per interagire con noi. Siamo quasi pronti a partire.
0: Sì, quasi, però, perché prima dobbiamo salutare Mailbox eccetera, che vi offre il modo più leggero per andare in vacanza.
3: Che viaggiate in auto, in moto, in treno o in aereo, le valigie sono sempre un peso in tutti i sensi. E allora speditele con MBE, le ritroverete comodamente a destinazione e con il servizio MBE Safe Value tutelate il valore del contenuto, così se vengono smarrite almeno sarete rimborsati.
1: Il servizio è soggetto a limitazioni. Cercate il centro MBE più vicino su mbe.it. Pronti a partire con Emma e Fabri Fibra.

0: Antidroga si intitola così la nuova canzone di Emma insieme a Fabri Fibra, RTL 102.5, 6:13, buona domenica il 28 di giugno.
1: Noi ci stavamo quasi preoccupando perché non avevamo ancora sentito il suono, direi celestiale assolutamente, non un rumore del tuo ventilatorino.
0: Ah sì, sì, c'è.
1: Invece vedo esatto in radiovisione per chi si volesse collegare.
0: Unicorno!
1: Bene, l'unicorno c'è, te lo dico perché c'è qualcuno che al 378-378-1025, in questo caso Federico, già inizia a segnalare la situazione caldo. C'è chi scrive dall'aeroporto di Treviso, al momento 28 gradi.
0: Sì, situazione simile credo un po' nel nord Italia di sicuro e in quasi tutta la penisola. Oggi credo che siano parecchie le città, ma lo vedremo poi nel notiziario con il bollino rosso. Oggi il picco di calore e poi probabilmente anche lunedì. E stiamo in casa, teniamoci compagnia con la radio, la radiovisione, questo è insomma.
1: Eh sì, noi senz'altro vi facciamo compagnia con grande piacere. A proposito però di caldo, c'è chi magari decide di andare a rinfrescarsi in spiaggia. E allora si stava parlando di divieti che possono essere curiosi. Ovviamente non stiamo parlando di cose serie fatte per salvaguardare ad esempio la nostra salute, ma come il caso che riporta Irene. Castiglion Fiorentino dice: il divieto che mi sta più antipatico d'estate è quello di portare i cani in spiaggia, se non nelle spiagge apposite, che poi spesso sono a pagamento, come se fosse gli animali a sporcare.
0: Qui si aprirebbe una parentesi enorme. Io non credo che sia un problema di lasciare sporco oppure no, è un problema che non a tutti può piacere. So che vi sembrerà strano, ma non a tutti può piacere avere di fianco il cane. Un cane, ci sono dei bambini che hanno paura, magari delle persone allergiche, quindi credo che il divieto sia più per quello che non perché il cane sporca.
1: Sì, detto che poi probabilmente il concessionario privato può fare la scelta che preferisce, quindi per un motivo commerciale scegliere di non far entrare l'animale. D'altra parte credo che nelle spiagge libere, a meno che non sia diversamente segnalato, magari per un'ordinanza comunale, il cane si possa portare. Insomma, vi chiediamo le vostre esperienze anche allo 02 25 15 15.
0: Ad esempio qualcuno ci parla dei regolamenti che hanno a che vedere con il decoro, non tanto in spiaggia ma nelle località balneari. Ad esempio, se tu vai e vieni su dalla spiaggia e vuoi andare a mangiarti un panino dall'altra parte della strada, ti devi vestire.
1: Sono d'accordo.
0: Ma sai che c'è un sacco di gente invece che si innervosisce per questa cosa e ti dice: ma come, ero in spiaggia, sono in costume. No figlio mio, ti devi mettere. Ma non è soltanto decoro estetico, è anche qui una valenza igienica, perché ad esempio il tuo costume magari bagnato, ti siedi su una sedia, lascia giù qualche cosa, poi arrivo io col mio costume e prendo pure tutti i microbi, i batteri, tutti i funghi, tutte le robe che hai tu, capito? Probabilmente l'ordinanza è anche in questo senso, non soltanto non vedere in giro gente in mutande.
1: No, detto che però insomma un conto è il chiosco magari sulla spiaggia, l'altro il ristorante che appunto è dall'altro lato
0: chiosco,
1: della strada.
0: Scusami, se tu ti siedi per favore ti metti su almeno un pareo o un pantaloncino. Anche se sei il chiosco. No, mamma, cosa? Ma scusami.
1: No, dico, pensa con te vicina, capito? Di ombrellone.
0: No, no, ma io mi faccio molto gli affari miei. Ti odio in silenzio. Bene. Mi faccio gli affari miei. Però mi trovo veramente assurdo. Un'altra roba che a me fa andare fuori di testa, e però non puoi litigare con tutti perché se uno non ci arriva, non ci arriva, sono quelli che al supermercato mettono i bambini dentro il carrello con anche le scarpe. Ora, il bambino ha il seggiolino, se non ci sta nel seggiolino perché è troppo grande così, vuol dire che deve camminare. Perché se tu metti le scarpe lì dentro, dove io poi appoggio il sacchettino con le mele che poi poso sul tavolo dove mangio, questo non va bene.
1: Sì, diciamo sui bambini forse sono tollerante.
0: Ma non è questione
1: preoccupa.
0: Di tollerante, ma è il genitore che lo mette, non devi metterlo.
1: Sì, no, ma è chiaro, ma lì mi preoccupa di più chi a proposito di igiene si mette a tastare senza il guanto tutta la frutta che poi magari vorrei prendere. Io, ecco, insomma, diciamo che ci sono tante sfumature. Parlavo di bambini perché Irene, l'amica che ci scriveva a proposito di cani, dice: vabbè, però anche a me non fa piacere magari avere accanto bambini che urlano fuori controllo, eppure in spiaggia ci sono.
0: Quello è un discorso magari di, come posso dire, fastidio. Ok, ti sposti, ma se io sono allergico, io conosco un sacco di persone che sono allergiche o bambini che hanno paura dei cani, scusatemi, ma anche no.
1: Beh, come senti, si apre sempre poi la questione chi è d'accordo, chi meno. È un po' lo spirito della linea diretta di questa mattina. Diteci la vostra. 02 25 15 15, messaggi al 378 378 1025.
0: Risulta scomparso Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. L'uomo che era in barca sul lago di Vico in provincia di Viterbo si è tuffato in acqua e non è più riemerso. A dare l'allarme è stata proprio la ministra, vicinanza a Roccella da governo ed opposizioni.
1: E intanto continuano le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio di venerdì sera nel quartiere Casalotti a Roma. Secondo gli investigatori il delitto è passionale. Tre i morti, padre, madre e figlia di 8 anni originari del Bangladesh. Ferito il figlio maggiore della coppia, un giovane di 20 anni, è stato lui a dare l'allarme.
0: E siamo al calcio con i risultati delle ultime ore. I mondiali di calcio che RTL 102.5 segue con noi. Dire mondiali: Panama Inghilterra 0-2, Croazia Ghana 2-1, Colombia Portogallo 0-0, Congo Uzbekistan 3-1, Algeria Austria 3-3 e Giordania Argentina 1-3. È tutto per questa edizione, l'informazione tornerà più tardi, adesso c'è la viabilità.
2: Via Radio. Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia, sempre un'unica segnalazione di traffico. Andiamo in Lombardia sulla 1 Milano-Napoli, si registra coda in entrata alla barriera di Milano Sud per chi è diretto verso Bologna. E a proposito vi invitiamo a guidare con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Queste al momento sono le notizie più importanti, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon viaggio.
1: Buon viaggio anche da parte nostra. Alle 6:20 No Stop News RTL 102.5. Devo dire che c'è più di qualcuno che scrive proprio che è in viaggio per andare magari a trascorrere la giornata al mare o in montagna. A proposito di divieti, c'è Leonardo che scrive: credo che in molti ambiti, al di là delle regole e dei divieti scritti, ci vorrebbe solamente un po' di buonsenso. Purtroppo manca a molti.
0: Ma è proprio questo il senso, ad esempio, del sedersi col costume bagnato su una sedia su cui poi si siede qualcun altro, e non perché ti bagna il vestito, perché si possono trasmettere anche delle malattie non mortali probabilmente, però sicuramente fastidiose. 02 25 15 15, c'è un amico al telefono. Pronto?
3: Ciao, buongiorno, sono
0: Francesco. Ciao,
3: buongiorno a voi, buon lavoro
0: a te. Di dove sei?
3: Io sono di Soderato. Calabria.
0: Ok, perfetto. C'è dalle tue parti qualche divieto che ti dà particolarmente fastidio?
3: Guarda, da noi non ci sono divieti che mi danno particolarmente fastidio, però io sono proprietario, io ho 4 cani. Sono stato il primo nella mia zona a fare una spiaggia per cani. Penso che ci voglia molto buon senso da parte di chi ha un cane. Io ti faccio un esempio: porti i miei cani al mare negli orari in cui c'è pochissima gente, non c'è nessuno, evitando così discussioni che non portano a nulla, perché come non sporca l'umano, non sporca neanche il cane. C'è questa tendenza a pensare che i cani entrano in acqua e sporcano, i cani non sporcano nulla in acqua, a differenza di noi umani, ti posso dire questo. Però ti ripeto, penso che ci sia alla base di tutto il buon senso. Pure a me danno fastidio i bambini che urlano, che giocano,

0: però.
1: Però hai ragione, possiamo, dai, non, hai
0: ragione. Mica li possiamo eliminare. No, ma come dobbiamo averlo noi, il buon senso, noi che abbiamo i cani, ce lo dobbiamo avere con i mani. Giustissimo.
1: Ok, dai, sei stato chiarissimo. Ciao Francesco, buona giornata.
0: Ciao.
1: Buongiorno. Allora, qualcuno dice: io non sopporto la gente affacciata al balcone a petto nudo, anche nel mio condominio, non è un bel vedere, Leo. Ma però qui non c'è niente che puoi dire a questa persona. Cosa sta contravvenendo? È a casa sua, non è nudo, non è nudo, voglio dire. Fa caldo, esce un attimo a petto, prende il sole sul balcone. Perché poi vedete, se fosse Belè Rodriguez che prende il sole sul
2: Jean
1: balcone o Jean Yaman non saremmo neanche qua a parlarne, quindi dai, questa è una fesseria, non la prendo come divieto, dai.
2: Vabbè, improvvisamente tutti i divieti che scompaiono, addirittura con l'applauso.
3: RTL 102.5.
1: No, ma infatti
3: ascoltate il radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. In vacanza porto tutto o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Hai un'idea? Vuoi costruire qualcosa che lasci il segno? Arriva a Milano Generazione Impresa, un incontro con giovani imprenditori che ce l'hanno fatta. Lasciati ispirare dalle loro storie e fatti guidare dal confronto diretto. E dopo, aperitivo e DJ set. Generazione Impresa ti aspetta il 29 giugno a Milano. Info su experience.regione.lombardia.it.

0: U2, le 6 e 28 minuti in No Stop News, RTL 102.5. Buona domenica 28 giugno a tutti voi che ci seguite anche in Radiovisione 36 del Digitale Terrestre. Ci raccontate i divieti più strani che vi è capitato di trovare. Il 378-378-1025, ricco di messaggi. C'è Morena che scrive: siamo in vacanza a Creta, quindi siamo in Grecia, e c'è il divieto di buttare la carta igienica nel WC. Peccato che però qui non abbiano il bidet e quindi al mattino è un gran problema.
1: Allora, c'è comunque una buona notizia, cioè la vostra regolarità intestinale ogni mattina. Bene. E direi che è già buona, soprattutto quando sei in vacanza, perché non sempre così. Ma non hanno il doccino, perché molto spesso in quei posti lì hanno quel doccino attaccato al WC e si... il divieto, io credo che derivi dal fatto che ci siano magari degli impianti e delle tubature un po' così, per cui si intasano molto molto facilmente.
0: Te lo confermo, sì, sembra che la carta rischi di ostruire molto facilmente, quindi di creare ingorghi. Amici che ci state scrivendo, insomma, che dire, armatevi di conseguenza, magari ci sarà un cestino da quelle parti.
1: No, per forza in bagno ci sarà un cestino, metti la carta igienica lì dentro. So che non è il massimo della vita, e poi salviettine umidificate, quello si deve fare. Cioè,
0: vediamo una soluzione per tutto qui da Stop News. D'altra parte, meglio fare così che ritrovarsi a passare metà della vacanza insieme magari l'idraulico, ecco, non mi sembra il caso. 02 25 15 15, chi c'è al telefono?
1: Barbara, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ciao.
2: RTL anche mia, buongiorno. Si confermo il discorso delle tubature, perché mio figlio c'è stato in vacanza l'anno scorso, c'era il divieto di buttare la carta igienica proprio per quel motivo. Non hanno tubature sufficienti, diciamo, per cui la carta la buttano nel cestino. Mm-hmm. Non è il massimo della vita, ma è per quel motivo lì.
1: Probabilmente, sai, hanno anche proprio una morfologia particolare, per cui cioè queste case magari sono, che ne so, un po' arroccate, i tubi sono quelli che sono. Ma vi posso dire che anche nelle scuole, era uscita qualche mese fa questa notizia sui quotidiani e tutti a gridare allo scandalo, nella scuola di mio figlio si fa da sempre, non c'è la carta igienica in bagno, perché sennò i ragazzini cretini buttavano proprio il rotolo intero dentro, con il risultato che si ostruiva tutto. Quindi tu cosa fai? E tu a dire: ah, ma è umiliante. Sì, avete ragione, è seccante, più che umiliante. Tu devi andare lì dalla bidella e chiedere se ti dà un po' di carta igienica.
2: Sì, però, perché anche nelle scuole dei miei figli è successa la stessa cosa, che pistola hanno intasato con la carta igienica, per cui è vero, va chiesto la bidella, confermo.
1: Non è il massimo, ma è così. Non ci fossero i pistola che giocano buttando i rotoli della carta igienica, si potrebbe lasciare tranquillamente. Ma arriviamo a te, il divieto più strano che hai visto.
2: Ma guarda, a me, devo dire la verità, un divieto che mi fa piacere: i ciondoloni che sulla battigia giocano a palla con i racchettoni. So di essere impopolare, rompiscatole, però mi ammorbano, mi danno fastidio, per cui è vero che sembra un divieto assurdo, perché se non si gioca sulla battigia, però danno anche fastidio.
0: Sì, diciamo che potresti magari andare in un'area in cui non rischi con la palla o magari con, appunto, il racchettone,
2: insomma,
0: di arrivare addosso a me che sto cercando di riposare magari stesa al sole.
2: No, non è la prima volta, ma arriva la pallonata. È vero che, per la carità di Dio, non è successo niente, ma che rottura di scatole.
1: Ma sono abbastanza d'accordo. Però, dov'è quest'area? A fondo spiaggia?
2: Sì, di solito sì, c'è in fondo la spiaggia.
1: Però lì ci sono proprio i campi, no? Cioè magari proprio il campo da beach volley.
2: Sarò rompiscatole, però cosa
1: no,
2: vi
1: ma
2: devo
1: io ti
2: dire?
1: Do ragione, perché io più che altro ho paura di prendermi anch'io una pallonata. Grande o piccola che sia, può farti male, dipende poi dove ti c'entra. Però è anche da dire che soprattutto i bambini, non puoi farli giocare nel campo di beach volley, perché lì giustamente...
2: No,
1: ci stanno i ragazzi che sanno giocare.
2: No, sui bambini sono d'accordissimo, ci mancherebbe altro, sono bambini. E i ciondoloni grandi che continuano, ecco, che quelli mi danno fastidio. I bambini ci mancherebbe altro, il mare più che altro per loro, ci mancherebbe. Però quelli grandi, dice, vabbè, ma non rompere le scatole anche in spiaggia, santissima. Poi per il resto, Barbara, io sono d'accordissimo con te su quello che dicevi dei cani, avendo anch'io un cane. Però soprattutto in certe ore io non la porterei mai in spiaggia
1: perché è troppo caldo.
2: Ma fa troppo caldo, ma cosa vuoi che gliene frega il cane? Magari va lì, fa il bagnetto, ma sinceramente è più dei padroni. Sì, poi come dici tu, c'è gente
1: perché
2: che sennò
1: devi
2: ha paura.
1: Magari devi rinunciare magari tu poi a stare in spiaggia, quindi forse è meglio andare in una spiaggia attrezzata, no? Perché
2: sì,
1: poi magari ti dispiace lasciarla
2: cani,
1: a casa. No, ma non sono tantissime però. Barbara, grazie, ci dobbiamo salutare.
2: Grazie a voi.
1: Grazie.
2: Buona giornata.
1: 6:34, tra poco torniamo da voi, adesso ci sono le ultime notizie. Continuano le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio di venerdì sera nel quartiere Casalotti a Roma. Secondo gli investigatori il delitto è di natura passionale. Tre i morti, padre, madre e figlia di 8 anni, originari del Bangladesh. Ha ferito il figlio maggiore della coppia, un giovane di 20 anni. È stato lui a dare l'allarme.
3: Il governo si opporrà alla richiesta di archiviazione presentata dalla procura nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di Ustica. L'udienza in cui il giudice sarà chiamato a decidere sulla richiesta di archiviazione è stata fissata per il prossimo 30 settembre.
1: La Formula 1, oggi si correrà il Gran Premio d'Austria, pole position per Russell su Mercedes, secondo tempo per la Ferrari di Leclerc, terzo per l'altra rossa di Hamilton, quarto il leader del mondiale Kimi Antonelli.
3: Infine i mondiali di calcio, i risultati delle ultime ore: Panama Inghilterra 0-2, Croazia Ghana 2-1, Colombia Portogallo 0-0, Congo Uzbekistan 3-1, Algeria Austria 3-3, Giordania Argentina 1-3. È tutto.

0: È la nuova di Trigno insieme ad Ermal Meta, si intitola Irrecuperabile, le 6:38 minuti, non stop news, RTL 102.5. Buona domenica a tutti voi.
1: Maddalena al telefono, buongiorno.
2: Buongiorno Barbara.
1: Ciao, di dove sei Maddalena?
2: Anche mia. Bene. Io sono di Milano, ma oggi sono a Sanremo, mi sto preparando per uscire a correre.
1: Perfetto, ma la cosa di cui parliamo dov'è?
2: A Milano.
1: A Milano, oh, ma è in una zona fighetta oppure è una zona normale?
2: Alla Bovisa.
1: Quindi zona di rinascita
2: Nord.
1: Negli ultimi anni, sì, no, yeah. volevo catalogarla un po', perché adesso capirete, io ho letto il messaggio, adesso capite anche voi, posso magari immaginarmi una cosa di questo tipo, che ne so, in via Monte Napoleone, proprio lì in quelle case affacciate a due passi dalla galleria del Duomo, però alla Bovisa, che è vero che è stata riqualificata molto bene negli ultimi decenni, però, boh, non lo so, cosa succede nel tuo palazzo?
2: Siamo in zona politecnico in realtà, è vietato qualsiasi cosa sui balconi che superi la ringhiera, compresi gli stendi di biancheria. E ovviamente nessuno si sogna di stendere in casa.
1: Cioè, quindi fammi capire, se la ringhiera del tuo balcone è alta un metro e venti,
2: un metro e mezzo,
1: non si può esporre sul balcone, dico, una pianta che sia alta 1,60 m.
2: No, attenzione.
1: Devo segarla di 10. Le piante sì.
2: No, per le piante non vale. Ah. Infatti l'assurdità è che ad esempio i monti arrampicanti si possono mettere.
1: Però Maddalena, scusami,
2: un armadietto che supera l'altezza, no.
0: Sì, però volevo capire, ma qual è la ratio? Cioè, è una questione di, diciamo così, decoro, quindi non mettere la biancheria per non farla vedere a tutti e quindi rendere tutti i balconi tutti uguali, o di sicurezza?
2: Non si sa. Allora, in realtà l'hanno raccontata così, è una questione di sicurezza, perché se per caso ci fosse del vento, ci fosse un temporale, ci fosse qualcosa, per qualsiasi motivo può cadere di sotto. Quindi anche i condizionatori noi ce li abbiamo tutti ad altezza piede, quindi neanche sollevati, quindi non c'è niente sopra, né un armadio. Poi in realtà non è vero, perché poi c'è gente che ha gli armadi in balcone, però per assurdo, se vuoi mettere la lavatrice lo puoi fare, eh? Cioè, se vuoi mettere la lavatrice in balcone lo puoi fare, se ci vuoi fare una palestra in balcone lo puoi fare.
1: Basta che non superi l'altezza della ringhiera.
2: No, ma ve ne dico un'altra, perché così almeno ridete ancora un po' di più. Non si può salire le rampe dei box a piedi oppure con biciclette.
1: E beh, ma lì credo che sia un motivo di sicurezza, però. Dai, Maddalena, perché se io arrivo in macchina e non ti vedo, ti ammazzo,
2: Sono i semafori e anche gli specchi. Però se io ho la bicicletta e non la posso portare per le scale perché è vietato, non la posso portare su in ascensore perché è vietato, ma mi spiegate come faccio fuori dal box la mia bicicletta col teletrasporto?
0: Ah, in effetti diventa complicato, ma scusa Maddalena, a questo punto diciamo ce l'hai chiamata tu, io vorrei capire che cosa hai sul tuo balcone, perché insomma ti sei lamentata, ma quindi ci metti qualcosa o no?
2: Ragazzi, ho un terrazzo di 40 metri quadri, ci metto veramente di tutto, ma cercando di non superare l'altezza. Ovviamente quello che supera l'altezza sono le piante, i monti arrampicanti, ma sono tutti ancorati a muro, quindi non possono cadere neanche se arriva il tornado.
1: Esatto, anche qui credo che il motivo sia davvero di sicurezza, perché si ha paura, soprattutto pensate agli eventi atmosferici estremi che negli ultimi anni abbiamo visto, quei venti fortissimi che scoperchiano le case, è chiaro che fa precipitare in strada qualsiasi cosa, se supera la ringhiera rischia di cadere giù appunto lo stendino, credo che...
0: Non sia al massimo.
2: È solo una sicurezza mia. Sì, poi sì. Io ho ancorato tutto, sono assicurata anche se mia suocera scivola in cucina, tranquilli. Però, ragazzi, è da ridere, permettetemi.
1: Va bene,
2: se dovessimo rispettare il regolamento alla lettera.
1: Sì, ma quando si va alle riunioni di condominio, lì è una grandissima prova di resistenza da tutti i punti di vista.
2: 600 alloggi fa il mio comprensorio,
1: figurati.
2: 600, immaginate.
1: Bisogna affittare un palazzetto per fare la riunione.
2: Yes.
1: Dai, va bene, grazie.
2: Buona giornata,
1: Maddalena.
2: Buona giornata. Ciao.
0: Ciao, buona giornata.

0: Era il 2018, segnò il ritorno di Loredana Bertè insieme a Bundabash. Non ti dico no, canzone che vinse tra l'altro quell'anno lì il Poveriz Estate, il nostro super premio all'Arena di Verona. Appena riascoltato qui su RTL 102.5.
1: Intanto c'è chi scrive: capisco il caldo, ma che cos'è oggi? Mi sono persa al Festival dell'Intolleranza. Ma tutti questi connazionali puliti, silenziosi, rispettosi delle regole, dove si nascondono nel resto dell'anno? La vita è fatta anche di suoni, rumori, colori e risate, lo scrive Germana da Roma.
0: E bisogna dirlo ai divieti più strani che avete trovato in giro. Vi aspettiamo in diretta tra poco.
2: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc., fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè...

0: aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi, dalle 15, Gran Premio in Austria. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti, da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: Sono andate avanti per tutta la notte le ricerche nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, di Luigi Cavallari, 77 anni, marito della ministra per la famiglia e le pari opportunità Eugenia Roccella. L'uomo ieri durante una gita in barca si è tuffato in acqua senza più riemergere, forse a causa di un malore.
1: Ora all'estero, nelle ultime ore un 11enne è stato estratto vivo dalle macerie in Venezuela, 3 giorni dal devastante terremoto che ha sconvolto il paese e provocato più di 1.400 morti. L'annuncio è stato dato dalla presidente ad interim Rodriguez. Le condizioni del bambino sono buone.
0: Il motomondiale, Fernandez ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Olanda in sella alla Aprilia. Oggi la gara lunga, prima fila tutta Aprilia, ad Assen Martina ha conquistato la pole position davanti alla giapponese Ogura.
1: Per la Formula 1 si corre invece il Gran Premio d'Austria, pole position di Russell su Mercedes, secondo tempo per la Ferrari di Leclerc, terzo per l'altra rossa di Hamilton. È tutto.
2: 6:52 minuti, eccoci di nuovo insieme nella nostra linea diretta su RTL 102.5 all'interno di Non Stop News. I divieti che vi fanno storcere il naso, ma ce ne sono alcuni che arrivano dal mondo che sono particolari. Leggevo qualche tempo fa di un divieto che arriva dalla Norvegia, sembra, perché nella città mineraria lì di, probabilmente sbaglierò il nome, ma chi non lo farebbe?
1: Prova.
2: Longyearbyen, sulle isole Svalbard, sembra che ci sia il divieto di morire. Questo perché il permafrost, quindi quello strato di ghiaccio che non si scioglie mai, impedirebbe la sepoltura.
0: Esatto.
1: Questo Barbara, tu hai preso appunti, no? Per quando appunti. Andremo
0: esatto, quando vi spedirò lì più che altro. No, io adesso non ricordo il titolo esatto di questa serie TV di un bel po' di anni fa, almeno una decina, mandata in onda da Sky. C'era Stanley Tucci tra i protagonisti ed era ambientata proprio in quei posti lì e delle prime era un giallo sostanzialmente e già appunto nelle prime puntate avevamo appreso tutti che lì non poteva essere seppellito nessuno proprio per questo motivo, e era una cosa che io non sapevo. Andiamo da Paolo al telefono, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, buona domenica e buon caldo afoso a tutti. No, vabbè, non è un augurio ragazzi, però è vero,
2: è
3: che
2: è un dato di fatto. Allora,
3: esatto, allora dall'Interland milanese, per la precisione, per chi conosce la zona di Trezzano sul Naviglio a Sago, la zona tangenziale ovest, diciamo. Perché faccio questa precisazione? Perché per arrivare a Milano, per arrivare al mare da Milano ci vorrebbero 2 ore e io mi rifugio, e poi arriverò al divieto curiosissimo, a mezz'ora da Milano, cioè vado sul Ticino come fanno molti milanesi, nella zona di Castano Primo, e lì c'è una bella frescura, diciamo, e soprattutto si crea questa parte chiusa del fiume dove l'acqua è limpida, ci si può fare il bagno o comunque rinfrescare.
0: Però detto lì questo, non c'è il divieto di balneazione?
3: No, in realtà no, perché comunque è una specie di una sorta di sorgente che fa rendere l'acqua limpida e pulita, ma già solo rinfrescarsi i piedi è qualcosa di...
1: No, ma su questo sai, è giusto però specificarlo, ci hai dato il là Paolo, perché abbiamo letto in questi giorni che in Francia invece ci sono stati una serie di morti proprio perché le persone per rinfrescarsi insomma si sono andate a bagnare in aree che insomma non erano adeguate, quindi ci sta insomma specificarlo. Invece dai, raccontaci la tua.
3: Sì, arrivo lì praticamente e ci vado da un po' di tempo, ma quest'anno ho trovato un divieto stranissimo, vietato accedere con carrelli della spesa. Ma vabbè, c'è una cosa assurda. E tu dici, ma cosa c'entra sta roba qua? Conclusione, qualcuno si è portato i carrelli della spesa perché sono delle cose di metallo sospese, oggetti di metallo sospesi che consentono di fare le grigliate. E la gente arriva a fare anche questo, ragazzi. Quindi crea questo polvericcio, io non capisco niente di grigliata, perché ovviamente poi dà fuoco. E mette la sua bella bistecchina o
2: in un carrello.
0: Ragazzi, ma è una griglia, effettivamente, quello che così. E con questo ti salutiamo, Paolo. È una griglia il carrello, è una gabbia sostanzialmente. Quindi, perché no? Guardate che è ingegnoso, eh?
2: Guarda, ora spariranno carrelli dai supermercati. Chiediamo scusa per le idee.
0: Ma già spariscono, per mille. Vai, però andare nei campeggi, è pieno di carrelli perché sono comodi, ecco.

0: Buongiorno RTL, buona giornata, buona calda giornata da Falegname di Robecco sul Naviglio. Niente, io non sopporto quelli che alla sera, abbiamo una bella piazza fresca, con le panchine, c'è tanta gente che ci siede e si spulcia i piedi come se fossero delle scimmie, cioè vabbè, lasciamo perdere. Ciao, buona giornata.
1: Ma non c'è il divieto però, cioè immaginate il cartello, divieto di spulciarsi.
2: È vietato togliersi i pidocchi sulle panze, dai, cioè c'è comunque rispetto del decoro pubblico.
3: Sì, anche se questo ci richiama, Barbara, tu lo dicevi, no? Un divieto di sedersi, ad esempio, sotto ad alcune statue.
1: Sul basamento, no? Dove sono quella specie di gradino e ti viene, no? Di sederti lì, divieto di farlo, insomma. Amici, grazie per tutti i divieti che ci avete segnalato, vedrete poi che con l'estate ne arriveranno di nuovi, sicuramente. Anche a San Damiano al Colle, in provincia di Pavia, sono le 7.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: E domenica 28 giugno, ben ritrovati da Max Viggiani e Ludovica Maraffini. Medio Oriente è tornata pericolosamente molto alta la tensione tra Stati Uniti ed Iran, nonostante la tregua siglata nei giorni scorsi. Ascoltiamo Massimiliano Mantiloni.
6: Nuovi raid nel Golfo e tregua Stati Uniti-Iran a rischio. L'aeronautica americana ha colpito una decina di obiettivi tra postazioni radar, sistemi di comunicazione, strutture di difesa aerea, depositi di droni. Una rappresaglia per l'attacco contro una petroliera battente bandiera panamense, carica di oltre 2 milioni di barili di greggio. Già venerdì scorso gli americani avevano colpito per la prima volta dall'intesa del 17 giugno in risposta a un attacco contro una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Dal canto loro i Pasdaran hanno confermato raid contro Kuwait e Bahrain, lanciati missili e droni contro la base aerea statunitense di Ali al-Salem in Kuwait e contro la quinta flotta navale americana a Port Salman nella capitale del Bahrain, a Manama. Il presidente Trump ha avvertito che Teheran cesserà di esistere in caso di escalation militare. La violenza non farà altro che generare altra violenza, ha scritto il vicepresidente Vance.
3: Cambiamo argomento, sono andate avanti per tutta la notte le ricerche nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, di Luigi Cavallari, 77 anni, marito della ministra per la famiglia e le pari opportunità Eugenia Roccella. L'uomo ieri, durante una gita in barca, si è tuffato in acqua senza più riemergere, forse a causa di un malore.
5: Voltiamo ancora a pagina. Nelle ultime ore un 11enne è stato estratto vivo dalle macerie a Carabaglieda in Venezuela, tre giorni dal devastante terremoto che ha sconvolto il paese e provocato più di 1.400 morti. L'annuncio è stato dato poco fa dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez. Le condizioni del bambino sarebbero buone.
3: Adesso invece parliamo del caldo soffocante che sta investendo l'Italia e gran parte dell'Europa. Sentiamo Sergio Gadda.
7: Ieri in Sardegna si sono registrati picchi fino a 41 gradi, in Trentino massimi a 39 nei fondovalle, così come in Piemonte e Valle d'Aosta. E oggi sarà una giornata da bollino rosso per 18 città. Non va meglio in Europa, in Danimarca il termometro ieri ha registrato punte record di 37 gradi, mentre in Germania è arrivato a 41. Parigi e Lione hanno annullato la sfilata del Pride. Secondo una stima delle

0: Economist, il picco di caldo estremo registrato in Europa dal 24 al 26 giugno potrebbe provocare fino a 12.000 morti. E questa situazione colpisce non solo la salute, più 10-15% di accessi nei pronto soccorso delle grandi città, ma anche il portafogli. Secondo Assoutenti, il conto può arrivare fino a 600 euro al mese a famiglia.
1: Passiamo allo sport con i mondiali di calcio, il punto con Enzo Tamborra.
2: A Leo Messi sono bastati 30 minuti per allungare la sua striscia d'oro ai mondiali, dove segna, ed è un record, da 7 gare consecutive. Suo, direttamente su punizione, il sigillo al 3-1 dell'Argentina sulla Giordania. 6 gol in 3 gare per il 39enne fuoriclasse di un'Argentina, punteggio pieno, e che nei sedicesimi se la vedrà con Capoverde. Avanti anche Algeria e Austria, ma chi pensava ad un biscotto per un pareggio che serviva ad entrambe dovrà ricredersi, perché il gol del 3-3 dell'Austria è stato segnato proprio all'ultimo secondo. Nelle altre gare della notte, 0-0 tra Colombia e Portogallo, entrambe qualificate, e il 3-1 del Congo promosso contro l'Uzbekistan di Cannavaro. Da stasera si volta pagina con l'eliminazione diretta alle 21 Sudafrica-Canada, sempre per i sedicesimi, domani Brasile-Giappone e Germania-Paraguay.
3: È tutto per questa edizione, tra poco arriva il meteo e poi la viabilità.
4: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
5: Puoi contare su Mailboxes Etcetera. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes Etcetera. Info su mbe.it.
6: Previsioni del tempo.
7: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di domenica: vivremo la fase clou, il picco di questa forte ondata di caldo con temperature al centro-nord fino a 38-40 gradi, temperature in aumento però anche al sud. Giornata soleggiata, al più poco nuvolosa, verso sera temporali di calore, informazione sull'arco alpino e parte della pianura piemontese. Ulteriori dettagli e approfondimenti sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
6: Via Radio.
8: Buona domenica da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole al momento su tutti i nostri tratti. Un invito alla prudenza per chi viaggia sulla A14 Bologna-Taranto. Tra Ancona Sud e Ancona Nord, per chi è diretto verso Bologna, è avvenuto un tamponamento tra due auto all'altezza del chilometro 228. Il traffico scorre su due corsie. Vi invitiamo a guidare con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori.
6: Giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
5: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes Etcetera, un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
10: Amici accaldati e calorosi, seconda ora di Nonstop News di questa domenica 28 giugno, sono le 7.06, buona giornata da Ludovica Marafini, Barbara Sala e Dario Vanacore.
3: Siamo proprio noi e tra poco non saremo soli, iniziano a raggiungerci tanti ospiti che da qui alle 9 ci faranno compagnia e tra poco arriva Davide Giacalone, la consueta rassegna stampa.
11: Davide Giacalone che ritroverete poi anche dalle 9 nel gran finale di stagione dell'Indignato Speciale. Intanto partiamo subito con la musica, il nostro Power Hit. Ci sono Giulia e Biagio Antonacci.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Puntuale anche oggi torna per accompagnarci in rassegna stampa in edicola. Buongiorno Davide.
2: Buongiorno, buona domenica.
3: Nostri ascoltatori, ieri il 46esimo anniversario della strage di Ustica, il presidente Mattarella ha parlato di un segno incancellabile nella nostra storia. Oggi lo troviamo in primo piano sui quotidiani, dalla prima del giornale. Anche Mattarella chiede la verità. Ustica, il governo si oppone all'archiviazione dell'inchiesta.
2: Allora, il governo si oppone all'archiviazione dell'inchiesta perché il governo ovviamente non ha in quanto governo alcun ruolo nelle procedure giudiziarie, però in questo caso è parte civile, quindi è una delle parti che chiede di continuare l'inchiesta. Continuare l'inchiesta significa che in 46 anni l'inchiesta non si è chiusa, non è arrivata da nessuna parte, quindi adesso l'inchiesta può anche continuare, ma non significa che approderà da qualche parte. Quello che dobbiamo metterci in testa è che la storia non la scrive non si scrive con le sentenze, sono le sentenze, fanno parte della storia ovviamente, ma non è che se continua l'inchiesta su Ustica questo significa che abbiamo diritto ad avere una sentenza che dica come sono andate le cose. No, non c'è questo, questa possibilità non c'è. È una la strage di Ustica, l'aereo caduto, abbattuto, fulminato, esploso, cioè tutto è il tema.

0: dell'inchiesta che non si conclude, che non arriva da nessuna parte, farà parte della storia. Ormai è un compito che dopo 46 anni è un compito che spetta agli storici: contestualizzare, indagare, vedere se esce qualche cosa di nuovo che fin qui non è emerso, controllare se qualcosa che era emerso è stato trascurato. Ma sia i procedimenti penali, sia le commissioni d'inchiesta parlamentare sono strumenti largamente inutili rispetto a quello che rimane naturalmente una speranza, diciamo così, fondata e anche ragionevole, cioè ottenere prima o poi una versione che assomigli alla realtà.
1: Davide, cambiamo argomento, arriviamo alla stretta attualità, quella di ieri, le manifestazioni in quasi tutta Italia, nonostante il caldo, dico quasi perché alcuni hanno dovuto un po' rimodulare gli orari e i percorsi dei vari cortei del Pride a causa del caldo. Siamo nelle pagine interne della Repubblica, Schlein al Pride di Milano, nel ricordo di Mirko, l'omotransfobia uccide, centinaia di migliaia di persone alla parata, la leader Dem incalza, l'odio e la discriminazione portano violenza, ora serve una legge. Nella pagina accanto c'è una buona notizia: i sindaci di destra sposi sui diritti di noi gay, c'è ancora da lavorare. La tragedia della Versilia, dicono i due sposi, dimostra che c'è ancora tanto da fare. Restano le critiche a maternità surrogata e adozioni per famiglie omogenitoriali. Poi una bella foto di questi due sindaci, Alessandro Basso e Loris Bazzo.
0: Le leggi in un sistema democratico, quindi libero, dove c'è la libertà, le leggi sono cangianti, non è che sono, appunto, non sono divine, sono leggi che gli umani possono adattare e cambiare nel corso del tempo. E le leggi che si condividono, non si condividono, che si votino, che non si votino, le leggi però non cancellano mai il male dal mondo. È già tanto quando riescono a punirlo, non a cancellarlo. Ci sono leggi che, diciamo così, entrando in vigore, finiscono anche in qualche modo con il cambiare il costume, con l'educare, ecco, mettiamola così, può capitare. Ma che ci sia una legge in cui io dico articolo 1, la cattiveria è stata bandita dalla storia, non esiste, non si può fare. Quindi non serve una legge per dire che l'omicidio di un ragazzo, perché il padre non riteneva di poterlo accettare gay, sia una cosa abominevole e che richieda in capo all'autore l'ergastolo, perché c'è già scritto, è già fatto. L'altra parte curiosa, interessante e positiva delle leggi è che una volta che entrano in vigore, non ha nessuna importanza che tu ti sia opposto o tu lo abbia favorito. Questo è singolare. Oggi c'è le pagine dedicate al Gay Pride. Sì, alcuni hanno dovuto cambiare l'orario per il caldo, ma insomma, non cambia niente. E accanto abbiano la fotonotizia di due sindaci, dello stesso sesso, naturalmente, che si sono uniti in un'unione civile, e sono due esponenti della destra. Questo io lo trovo molto bello, nel senso che significa che la legge è a disposizione di tutti, anche di chi, adesso non so, i due sposi, auguri, se personalmente si opposero, ma insomma, i loro schieramenti politici sì, fecero battaglie contro, fanno ancora battaglie contro. C'è questa cosa della famiglia tradizionale, che sarebbe quella del padre che ha ammazzato a fucilate la moglie e il figlio omosessuale. Quella sarebbe la famiglia tradizionale, che non porterei proprio a esempio del migliore modo di poter convivere su questa terra. Ecco, la legge è a disposizione di tutti. Qualche volta, ecco, bisognerebbe fermarsi a valutare anche quello che di straordinariamente buono riusciamo a fare.
2: Viabilità e ripartiamo.
3: Via Radio.
4: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Rimane scorrevole la circolazione sui nostri tratti. Un invito alla prudenza se viaggiate sulla 14 Bologna-Taranto, tra Ancona Sud e Ancona Nord verso Bologna. È avvenuto un incidente tra due auto, traffico che scorre su due corsie. Siamo all'altezza del chilometro 228. Vi invitiamo a guidare con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.
2: Buon viaggio anche da parte nostra, buona domenica 28 giugno, le 7:17 minuti, e torniamo in edicola con la rassegna stampa di Davide Giacalone. Parlavamo di matrimoni, adesso parliamo di chiesa. In realtà cambiamo argomento perché ieri si è concluso il concistoro straordinario indetto

0: Papa Leone. Siamo sul giornale. Tradizione messa in latino, ma lo scisma lefebvriano agita il concistoro di Leone. Il possibile strappo irrompe nei lavori grazie a Müller, terza sessione dedicata alla magnifica Humanitas. Lo troviamo anche sul Corriere, lo scisma dei lefebvriani, ordiniamo i nostri vescovi. I tradizionalisti sfidano il pontefice mercoledì in Svizzera alle quattro consacrazioni. Leone li aveva avvisati, se lo fanno mi spiace, ma dovremo andare avanti. Sarà scomunica. Ma di che parliamo? Che succede?
1: Beh, parliamo del fatto che il cattolicesimo è una religione che ha un capo. Il cattolicesimo non è tutto il cristianesimo. Il cristianesimo non è la sola religione monoteista. Le religioni monoteiste non sono le sole fedi che ci sono a questo mondo. Quindi diciamo, è una matrioska dentro la quale devi scendere e approfondire. Il cattolicesimo ha un suo capo, ha un suo vertice, ha una sua amministrazione interna e nel caso di chi pensa di poter procedere per i fatti propri, per esempio nominandosi dei vescovi ad uso e consumo di un certo modo di pensare, finisce con si chiama scisma e finisce con la scomunica. Poi si vede nella storia di scisme e scomuniche, ce ne sono state molte nel mondo del cattolicesimo. Normalmente fin qui è prevalso il Vaticano. Contemporaneamente a questo, la cosa curiosa è quello che succede negli Stati Uniti, dove diciamo così una delle commissioni che ha messo su e che ha soprattutto spinto il nuovo vento trumpiano dice basta con la divisione, o meglio diciamo per la verità è più l'idea di lanciare un ponte fra la Chiesa e lo Stato in modo tale da riportarle più vicino, che credo nella mentalità di quelli che lo dicono significhi rendere più forte la radice cristiana anche della storia statunitense. In realtà ottengono l'esatto contrario e sulla storia, sull'aspetto del rapporto fra la Chiesa e lo Stato molte idee sono confuse. Intanto voglio dire anche fra noi italiani, la Costituzione della Repubblica Italiana, come è noto, è entrata in vigore nel 1948, quindi non 2000 anni fa. Ne abbiamo in questi giorni, diciamo così, ancora diciamo, festeggiato l'ottantesimo della Repubblica, quindi 2 anni dopo arriva la Costituzione. All'articolo 7 ancora recitava Stato e Chiesa cattolica, non le chiese, Stato e Chiesa cattolica. Sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani, i loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Quindi nella prima parte di questo articolo c'è un eco di Camillo Benso Conte di Cavour, libera chiesa in libero Stato. Ma sempre singolare, eh? Non c'è il riconoscimento della libertà per tutti. È l'articolo 3 della Costituzione che dice senza distinzione di fede. Però poi, il secondo comma dell'articolo 7, c'è il richiamo ai patti lateranensi, cioè quelli che firmarono il cardinale Gasparri e Benito Mussolini. E sta nella Costituzione della Repubblica Italiana. Questo lo dico perché quelli che diciamo, ogni tanto citano la Costituzione senza mai averla letta. Fu un errore del Vaticano non andare a un accordo con Cavour e aspettare avere poi atteso Mussolini per fare l'accordo. Negli Stati Uniti la questione è profondamente diversa da noi, perché quelli che presero le imbarcazioni per andarsene via dall'Europa e andare in quelli che non erano ancora gli Stati Uniti, era il Nuovo Mondo, erano a tutti gli effetti europei, con una cultura europea, con fedi europee, ma scappavano dalle persecuzioni religiose. Nel corso della attraversata dell'Atlantico, buttarono a mare come zavorra la persecuzione per diversità religiose. Questa è la ragione per cui negli Stati Uniti Dio è citatissimo, financo a dispetto delle sacre scritture, non nominare il nome in vano, sta pure sul dollaro, in God We Trust, e ci sta ovunque, ma tutte le confessioni, anche le più strampalate, la chiesa dell'angolo sotto, Invece sono tutte diciamo, bene accette e possono tutte operare, anche quelle che servono a fregarti un po' di denari, sono tutte messe sullo stesso piano. Ecco perché da una parte hai gli scisma cattolici e dall'altra senti negli Stati Uniti riavviciniamo la Chiesa allo Stato. Fate una cosa, riavvicinatevi ai libri di storia che raccontano la storia dei vostri Stati Uniti, perché state deragliando.
2: Davide, torniamo, restiamo proprio in Italia parlando di soldi in realtà, perché dobbiamo fare un po' i conti con quello che è stato ricevuto e speso per quanto riguarda il PNRR. Siamo nelle pagine interne della Stampa, la spesa si ferma a 113 miliardi, il 30 giugno finisce il programma da 194 miliardi, ma i lavori continueranno, il nodo delle opere ancora in corso. E poco più sotto c'è un'intervista all'economista Carlo Cottarelli, il piano ha mancato la svolta, l'Italia cresce poco e continua a indebitarsi.
1: Allora, per quel che riguarda la contabilità della spesa, non è che il 30 giugno c'è, cioè, quanto hai speso, basta, fine, che non è un gioco a quiz, che i lavori in corso continuano, quindi la spesa reale finirà, credo, con se non pareggiare la cifra a disposizione, comunque con l'andarci molto vicino. Questo però non significa che cambierà il giudizio di fondo. Credo che il dottor Cottarelli abbia ragione, anzi adesso sta facendo il professor Cottarelli. Il professor Cottarelli abbia ragione nel dire che l'obiettivo principale lo si è fallito, ma lo si è fallito. Ma qui è corresponsabile la politica, non c'è dubbio, ma anche l'informazione. Abbiamo continuato, qui l'abbiamo detto inutilmente, per anni a fare la contabilità di quanto abbiamo ricevuto e quanto si spende, quanto ricevuto, quanto si spende. È arrivata la terza rata, abbiamo preso la quinta rata. Pensavate che non ci dessero la sesta rata? Non è quello il punto. Il punto è che ci stai facendo e, come detto fin dall'inizio, non funzionerà se non chiamate contemporaneamente a investimenti privati che stiano assieme agli investimenti del PNRR, che si spingano l'un l'altro, ce ne sono stati pochissimi. B, se non si fanno le riforme che rendono il mercato capace di crescere di più, perché se tu ti spendi e basta, è chiaro che quella spesa contribuisce al prodotto interno lordo, cioè alla creazione di ricchezza in un anno che fa un paese, ma non contribuisce a spingere la crescita dell'anno successivo se non rendi migliori le cose. Adesso non voglio fare sempre l'esempio dei tassisti e dei balneari, che tanto, voglio dire, oramai c'è andata, ma non è solamente questo, ma neanche la bolletta elettrica, ma neanche le gare per le dighe, per l'idroelettrico, cioè certo, niente, zero. Cioè l'unica cosa che si può portare a casa con un qualche successo è la diminuzione dei tempi della giustizia civile, peraltro non ancora arrivati a livelli civili, ma è una cosa cominciata prima, è una cosa che era partita con la legge Cartabia, cioè il resto è praticamente zero. Questo purtroppo fa sì che se tu hai i soldi, sono utili nella vita, ma non possono sostituire le idee che hai e il coraggio che ti manca. Tutto qua.
3: Chiudiamo così la rassegna stampa con Davide Giacalone. Davide, grazie, ti ritroviamo dalle 9 all'interno dell'Indignato Speciale per il gran finale di stagione.
1: Grazie a voi e intanto buona radiovisione a tutti.
3: Ci spostiamo come sempre anche sui quotidiani sportivi, partendo dal Corriere dello Sport. Si parla della nuova Italia, la nazionale, chi la spunta, Mancini o Conte, tra mercoledì e giovedì. È sulla scelta del CT che si gioca la prima partita tra Malagò e i club. Ci spostiamo anche sulla Gazzetta Sportiva in edicola quest'oggi e un occhio lo diamo ai motori, alla Formula 1, perché alle 15 ci sarà il Gran Premio d'Austria. Si parla di Formula Rovente, Russell impoltra le polemiche, beffati Leclerc e Hamilton, Antonelli dice io ingenuo mentre il compagno lo prova. Ferrari e Kimi quindi all'attacco. Siete su RTL 102.5, Non Stop News torna tra pochissimo.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc., fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
8: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
9: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
10: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
8: Bene, parliamo della casa al mare.
9: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
10: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
11: Sigma, il tuo risultato vale.
12: La musica romantica.
13: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
14: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

0: Gli Stati Uniti hanno attaccato obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz in risposta ai raid di Teheran ieri contro una petroliera commerciale. Trump ha affermato che l'Iran non esisterà più se l'America deciderà di intensificare lo scontro. Nella notte i Pasdaran hanno colpito Bahrain e Kuwait.
1: Cambiamo argomento, sono andate avanti per tutta la notte le ricerche nel lago di Vico in provincia di Viterbo di Luigi Cavallari, 77 anni, marito della ministra per la famiglia e le pari opportunità Eugenia Roccella. L'uomo ieri durante una gita in barca si è tuffato in acqua senza più

0: emergere forse a causa di un malore.
1: E chiudiamo con lo sport, il calcio e i risultati delle ultime ore ai mondiali, che RTL 105 sta seguendo con noi di mondiali. Panama Inghilterra 0-2, Croazia Ghana 2-1, Colombia Portogallo 0-0, Congo Uzbekistan 3-1, Algeria Austria 3-3 e Giordania Argentina 1-3. È tutto per questa edizione.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, buongiorno, benvenuti all'appuntamento con le stelle. Partiamo dall'Ariete, ritrovate coraggio e spirito di avventura. Lo fate grazie alla rinnovata amicizia di Marte, che ora brilla in posizione buona, favorevole. Non vi resta che dimostrare la vostra forza. Cari Toro, Luna e Venere si parlano e si capiscono, condividendo uno spirito intenso ma curioso, la voglia di vivere al massimo per non dimenticare nulla di importante. Gemelli, Marte entra nel vostro segno, portando però con sé grande ottimismo e una profonda voglia di fare. Rinnovate il vostro patto con una fortuna che ha bisogno di passione. Cancro, per un attimo Giove discuterà con Marte, aiutandovi a capire nuovi percorsi e diverse necessità che vi portino a vincere, a fare cose necessarie. Mettetecela tutta. Cari Leone, Venere, calda e passionale nel vostro segno, si connette ad una Luna altrettanto coraggiosa. Per questo avrete voglia di sfide, di vivere da coraggiosi, un giorno da leoni. Vergine, Marte irrompe sulla scena, obbligandovi a confrontare la vostra energia con quella degli altri, mettendovi in posizione di dover discutere di coraggio e di logica. Cari Bilancia, Venere e la Luna si scambiano idee e messaggi, per questo vi sentirete particolarmente dolci e rilassati, sempre in vena di confessioni e di ammissioni. Colore. Scorpione, finalmente Marte smette di essere un vostro problema, una forza opposta e contraria che vi ha spesso fatto sentire più deboli.

0: rispetto a persone e realtà. Ritrovate coraggio. Cari Sagittario, grazie alla Luna riuscirete ad accogliere in modo gentile la nuova opposizione marziana, che gentile non è mai. Saprete fare buon viso a certe tensioni. Capricorno, Marte smette di sollecitarvi con le sue proposte, con quella forza interiore incapace di stare ferma, di guardare, e dunque ritrovate equilibrio e passione per le cose facili e leggere. Acquario, improvvisamente avrete voglia di fantasia, di immaginare qualcosa di divertente e di migliore. Il cielo vi carica di sogni e di ricordi, di tutto ciò che serve per inventare. Infine, cari amici del segno dei Pesci, accettate che vi sia bisogno di più impegno con le cose di casa, con quelle persone che fanno parte del vostro vissuto intimo e interiore. Guardate dentro di voi.
1: Eccellenze nazionali.
2: Buona domenica, oggi il viaggio di eccellenze nazionali ci porta in Trentino, andiamo a visitare un castello, il Castel Valdès. Siamo in Val di Sole, dove peraltro c'è una mostra bellissima di arte, di street art, con artisti da Banksy a Warhol. E in questo viaggio ci accompagna la direttrice del Museo del Buon Consiglio di Trento, la dottoressa Cristina Collettini. Buongiorno dottoressa, grazie di essere qua con noi.
3: Buongiorno, buongiorno. Sì, in Trentino, nel Castel Valdès, uno dei borghi più belli d'Italia, già entrato nel 2023, e proprio all'interno del borgo sorge questo castello, ma siamo ai piedi, delle montagne trentine, uno dei posti più interessanti appunto della Val di Sole, con un nucleo iniziale che risale al 1200 e poi un castello che è cresciuto nel tempo e che ha ospitato famiglie importantissime, tra cui la famiglia Tulla, intorno a 400, che lo trasforma in una magnifica residenza. Una residenza con degli affreschi meravigliosi che sono stati realizzati con la tecnica dello stencil. Ecco perché dentro Castel Valdès possiamo ospitare la mostra sulla street art, perché la street art parte da questo, parte proprio dalla tecnica dello stencil. E la mostra che noi stiamo cercando di promuovere a Castel Valdès ha proprio questo elemento distintivo rispetto alle tantissime che si vedono sparse in tutto il mondo. Cerca cioè di agganciare quel potere evocativo fortissimo degli artisti di strada, quindi questa volontà che parte proprio con la pop art di Warhol, quindi con questa voglia di rendere l'arte accessibile a tutti, e la porta all'interno di un castello che richiama nelle sue decorazioni le stesse identiche tecniche che utilizzano poi gli street artists, quelli immediati proprio dello stencil, le maschere che utilizzavamo anche da bambini. Quindi in questo castello troviamo immagini storiche, iconiche di Andy Warhol, così come artisti come Mr. Save the World o Bay, che fa della tecnica dello stencil la sua cornice nelle sue opere d'arte. Quindi immaginate il potere evocativo forte, certo, di questi artisti all'interno di un castello che però parla di leggende, parla di storia, famosa nel nostro caso la leggenda di Olinda, di questa donna nobile che viene rinchiusa nel castello dal padre perché si è innamorata di un menestrello, quindi un matrimonio impensabile, ma dietro una leggenda c'è sempre una storia vera, c'è sempre un fondo di verità, quindi forse, chissà, magari proprio una contessa dei Tulla che, certo, fa questa follia.
2: Certo, quindi noi adesso siamo subito precipitati all'interno del castello per visitare la mostra, per l'appunto, che ci ha descritto, interessantissima, ma adesso usciamo nuovamente. Quando arriviamo in Val di Sole, che cosa ci troviamo davanti? Dove si trova? Qual è il contesto paesaggistico del castello?
3: Ci troviamo nelle splendide montagne che ci introducono poi al Parco Nazionale dello Stelvio, quindi siamo nel pieno delle vallate del Trentino, la Val di Sole, Val di Rabbi, che è proprio un crocevia importante lungo il fiume Noce, quello che oggi viene utilizzato tantissimo e popolato soprattutto d'estate per le attività acquatiche che si svolgono. È una dei posti più incantevoli del Trentino Alto Adige, dove a tutti gli effetti la montagna, il bosco, la natura, il verde la fa da padrona. E in questo contesto verdeggiante i piccoli borghi che sono disseminati nelle nostre vallate trentine emergono come delle vere gemme incastonate, un luogo di pace, di serenità, di tranquillità, dove si riesce a dialogare tanto l'arte quanto soprattutto la natura
2: e il paesaggio. Proprio a tal proposito, il castello è particolare, intanto diciamo che in Trentino ce ne sono moltissimi di castelli, c'è una rete molto molto fitta di castelli, tutti molto interessanti a proprio modo. Questo

0: una particolarità. Invece di essere su un'altura, è ai piedi di una montagna. Come mai?
1: Perché i castelli potevano avere due funzioni fondamentalmente: o erano a presidio delle alture, quindi presidiavano dall'alto in importanti centri di spostamento di vie commerciali, oppure erano a presidio dei fondovalli, soprattutto quando c'erano le vie, le crocevie tra le vie di scambi commerciali, o soprattutto come nel caso proprio di Castel Caldès, quando c'era un fiume, un'importante quindi risorsa, la risorsa idrica era fondamentale soprattutto in passato, quindi è un presidio di una zona, di un crocevia. I castelli potevano avere la funzione di comunicare, e lavoravano i castelli d'altura attraverso appunto messaggi di fuoco, messaggi luminosi, oppure erano castelli di fondovalle che riuscivano quindi a presidiare il fondovalle e le vie di comunicazione e le vie di sostentamento, come appunto il fiume.
0: E certamente, naturalmente avevano la funzione di ospitare leggende e personaggi storici, nobiliari, sempre assolutamente interessanti, che noi vi invitiamo ad andare a scoprire. Noi la ringraziamo, dottoressa Cristina Collettini, grazie per il suo tempo.
1: Grazie, grazie a voi e benvenuti in Trentino.
0: E noi ci risentiamo domenica prossima per un altro viaggio con eccellenze nazionali. Ciao!
2: Grazie Valentina Iannicelli, come sempre per le vostre segnalazioni eccellenzenazionali@rtl.it, portateci a scoprire le bellezze,
3: sì,
2: che sono nei vostri dintorni.
3: Portateci in montagna, vedi che la Vale ci ha portato in Trentino, perché qua fa troppo caldo.
4: Ah, dici che è per quello?
3: Sì, gliel'ho detto, ho detto: Vale, per favore, portaci un po' più in alto. Bolzano no, perché Bolzano fa caldissimo, però vedi, già Trento va meglio.
4: Non si sta male, devo dire, mia. È vero. Dateci i vostri consigli e anche di posti freschi che magari state visitando in questi giorni. Tra poco non stop news.
5: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc., fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella.
3: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza. Trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49€. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59€. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Francesca Michelin torna dal vivo da novembre con un nuovo tour nei principali teatri italiani. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit. Il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
6: E tu ce l'hai?
5: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
7: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
8: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
11: Fino al 30 giugno, spesa minima 299€, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

0: Viacando por el mundo, Carol G e Manu Chao, le 7:51 minuti, non stop news, RTL 102.5. Chi ci fa viaggiare per il mondo in qualche modo è la MotoGP, perché oggi alle 14 si corre in Olanda. Allora torniamo a collegarci con il nostro inviato speciale, Max Biaggi, buongiorno.
1: Ma buongiornissimo, buongiorno, buongiorno.
0: Allora, iniziamo proprio col dire, in Olanda come va a livello di temperature? Perché sai che si parla di questo caldo estremo un po' in tutta Europa, è così anche lì?
1: Anche in Olanda, 37 gradi ieri, insomma un caldo pazzesco, hanno reso un po' difficile un po' tutte le operazioni per i piloti, però anche oggi si aspetta un gran caldo, dunque è come essere, non so, in Italia.
2: Ecco, diamo uno sguardo, Max, a proposito della giornata di ieri, a ciò che è accaduto nella sprint race, perché sono arrivate le prime indicazioni poi anche in vista della gara lunga di oggi.
1: Allora, mi è sembrato una Aprilia in forma, molto in forma, però a vincere questa volta non è stato né Martin né Bezzecchi, ma bensì Fernandez con Aprilia e secondo il suo compagno Ogura. E un po' in difficoltà le Ducati, non così performanti, per esempio Marquez è solo sesto, e anzi settimo. C'è da dire che oggi la gara lunga magari cambierà ancora qualcosa, però con il gran caldo è punto di domanda per le gomme.
3: Che tipo di circuito è questo?
1: Beh, un misto lento, anzi no, un misto veloce, la prima parte è la più lenta e poi invece la parte da metà fino alla fine è quella che porta al traguardo, e sono dei curvoni molto veloci dove appunto è caduto al Daguerre, che non farà la gara perché si è fatto molto male, ma è insidioso, è molto più. Cadere ad asse non conviene.

0: a nessuno, però è un circuito che ai piloti piace molto.
1: Do uno sguardo anche a ciò che scrive la Gazzetta dello Sport, Max. Di Gian Antonio ci crede, mondiale io ci sono, è tutta la vita che lavoro per questo. Guardando la classifica c'è un Di Gian Antonio a 22 punti dalla vetta. Effettivamente il mondiale è apertissimo ad oggi?
0: Secondo me sì, mancano più di metà delle gare e c'è da dire che Di Gian Antonio cosa sta mettendo in mostra è questa grande costanza. È la costanza alla fine in questo campionato con pene di difficoltà un po' per il circuito, un po' per le gare che sono molto combattute, la costanza e portare punti a casa ogni domenico, sabato fa classifica e lui è quello che sta facendo.
2: Come vedi Marc Márquez oggi?
0: Marc l'ho visto un po' provato perché dopo la gara chiuse solo al settimo posto nella sprint, una gara corta, e sesto, l'ho visto provato, ai box era molto provato, come se fosse ancora in difficoltà con il braccio o con il fisico. Nella gara lunga, quella di oggi, Non mi aspetterei un Marc esplosivo, ma forse un Bezzecchi sì, perché è il capolista della classifica e vuole rimanerci, deve portare punti importanti a casa.
2: Tra l'altro stavo dando un'occhiata, prima fila come detto Martino, augura Bezzecchi, seconda fila Fernandez, Bagnaia, Di Gian Antonio e solo dalla terza fila Marc Márquez insieme ad Acosta e Quartararo. Ricordiamo un po' gli orari, Max, oggi della gara?
0: Sì, oggi alle 2 parte la gara lunga, dunque dove si prendono più punti rispetto alla sprint di ieri e non bisogna sbagliare. Ma una domanda per te.
2: No,
3: sì, adesso è un altro momento preferito.
2: Arriva. Faccio cadere il collegamento immediatamente.
0: Ti sei preparata sul traction control? Che cos'è il traction control?
2: Allora, è il controllo di trazione.
1: Brava, sei forte.
2: Brava. Di trazione. Però non so cos'è la trazione.
0: Basta, chiudiamo qui, va benissimo. Brava.
3: Promossa.
2: Mamma mia, che paura sempre,
1: ce l'abbiamo fatta
2: tutte le volte.
1: Anche questa domenica. Poi nel fuori onda magari proviamo a far capire meglio. Intanto grazie Max Biaggi,
0: a
1: come
0: voi.
1: Sempre per le delucidazioni. Buona gara e ci risentiamo domani.
0: Ci sentiamo domani. Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.

On the road again, Kennedy Heat a chiudere la seconda ora di Nonstop News. A proposito di nuovamente sulla strada, on the road, ci sono le moto quest'oggi, ma c'è anche le auto, la Formula 1, con la partenza del Gran Premio d'Austria fissata per le 15.

0: questo traction control system
1: è il controllo di trazione praticamente le macchine a Formula 1 sul fronte delle auto e le moto hanno un sistema che cioè in gara non so a che livello sia disattivato.
0: Dai, né?
1: Ti permette di non far slittare la ruota di dietro perché hanno le trazioni posteriori le auto e ovviamente anche le moto, quindi quando dai troppo gas nelle auto vai in testa coda, quando dai troppo gas nelle moto rischi di perderla perché la parte posteriore va più veloce rispetto a quello che dovrebbe, quindi si scivola, si va via verso il
0: ma
1: fondo.
0: Non è l'ABS, no, quello è con la frenata,
1: quella è, sì, è l'antibloccaggio sul sistema di frenata.
2: Bene, mi sento preparati, io se volete vi do la ricetta della parmigiana in friggitrice ad aria, va bene?
1: Che ha fatto impazzire i nostri amici della social TV, lo diciamo, lo sottolineiamo.
0: Sì. Vabbè. RDL 102.5 Time. Anche a Montecchio, in provincia di Terni, pochi secondi alle 8.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: È domenica 28 giugno, ben ritrovati da Max Viggiani e Ludovica Marafini. Nelle ultime ore è ripreso lo scontro anche sul campo tra Stati Uniti ed Iran. Vacilla quindi la tregua firmata dalle parti. Massimiliano Mantiloni.
5: Il ministero degli esteri iraniano denuncia che brutali attacchi americani stanno violando il cessate il fuoco previsto dal memorandum d'intesa tra Teheran e Washington. La tregua tra Stati Uniti e Iran resta appesa a un filo. Le forze armate statunitensi hanno colpito una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco delle truppe di Teheran contro una petroliera commerciale. A loro volta i Pasdaran hanno confermato raid contro Kuwait e Bahrain, lanciati missili e droni contro la base aerea statunitense di Ali al-Salem in Kuwait e contro la quinta flotta navale americana a Port Salman nella capitale del Bahrain, a Manama. Donald Trump ha avvertito l'Iran che non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Pronta la replica dei Pasdaran, le basi americane nella regione del Golfo vivranno un inferno nei prossimi giorni.
2: Cambiamo argomento, sono andate avanti per tutta la notte le ricerche nel lago di Vico, siamo in provincia di Viterbo, di Luigi Cavallari, 77 anni, marito della ministra per la famiglia e le pari opportunità Eugenia Roccella. L'uomo ieri durante una gita in barca si è tuffato in acqua senza più riemergere, forse a causa di un malore.
4: Dall'estero, nuovo attacco missilistico della Russia contro l'Ucraina nella notte. 7 esplosioni sono state avvertite nella capitale Kiev. Frammenti di un drone sono caduti invece nella città di Slavyansk, nella regione di Krasnodar, provocando un incendio all'interno di una raffineria dove una persona è morta.
2: Siamo allo sport con i mondiali di calcio, allora ripercorriamo tutto quello che è successo nella serata di ieri e nella notte, il programma di oggi e quello di domani nel servizio di Enzo Tamborra.
6: La fase a gironi ha regalato emozioni sino all'ultimo secondo, quello sfruttato dall'Austria per segnare il gol del 3-3 con l'Algeria e staccare l'ultimo pass per i sedicesimi di finale, dove era già approdata l'Argentina, che non ha fatto sconti alla Giordania, sconfitta 3-1 con il sesto gol in 3 gare di Leo Messi, è entrato a mezz'ora dal termine, e il primo acuto di Lautaro Martinez su calcio di rigore. Nella notte anche lo 0-0 tra Colombia e Portogallo e il successo per 3-1 del Congo sull'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, unica squadra eliminata del girone K. Da questa sera alle 21 con Sudafrica-Canada il via ai sedicesimi di finale di eliminazione diretta. Domani altre 2 gare, Brasile-Giappone e Germania-Paraguay. Nella notte di martedì un interessantissimo Olanda-Marocco.
4: Ora la Formula 1, oggi pomeriggio alle 15 si correrà il Gran Premio d'Austria, scatterà dalla pole position George Russell su Mercedes, seconda e terza posizione in griglia di partenza per le Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton, quarto il leader del mondiale Kimi Antonelli sull'altra Mercedes.
2: Infine il moto mondiale alle 14 sul circuito di Assen, il via al Gran Premio d'Olanda, classe MotoGP, partirà davanti a tutti Jorge Martin su Aprilia, poi il giapponese Ayogura su Aprilia Trekkhaus, terzo Marco Bezzecchi con l'Aprilia ufficiale, Raul Fernandez ancora su Trekkhaus, ha vinto ieri la gara sprint.
4: Non ci sono altre notizie che arrivano sulle nostre agenzie, ascoltiamo le previsioni del tempo per le prossime ore e naturalmente gli aggiornamenti di viabilità.
7: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
8: Puoi contare su Mailboxes Etcetera. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro.

0: spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes etc. Info su mbe.it.
1: Previsioni del tempo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. In questa giornata di domenica vivremo la fase clou, il picco della forte estrema ondata di caldo che sta interessando l'Europa. Anche l'Italia vivrà una giornata bollente, soprattutto al centro-nord, con locali punte fino a 38-40 gradi. Temperature in aumento però anche al sud. Una giornata soleggiata, cielo sereno poco nuvoloso, in serata poi forti temporali sull'arco alpino e parte la pianura piemontese. Dettagli su Trevi Meteo.
1: Via Radio.
3: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna, Fiera e Castel San Pietro in direzione Ancona, code a tratti per il traffico, tempi di percorrenza di 20 minuti, e sulla 26 dei Trafori tra Vada e Masone verso Genova, coda per il traffico, tempi di percorrenza di 15 minuti. Vi invitiamo a guidare con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.
1: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
1: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Comincia così la terza ora di Non Stop News. Buona domenica, è il 28 di giugno, siete su RTL 102.5. Vi ricordo alle 9 con Andrea Pamparana, Davide Giocalone ed Enrico Galletti l'ultima puntata della stagione dell'Indignato Speciale.
6: Eh sì, un appuntamento da non perdere. Le vostre chiamate allo 02 25 15 15, iniziate a segnare il numero. Intanto però ancora tanti ospiti che devono arrivare e parleremo anche di gelato.
7: E ovviamente tanta musica, ieri San Siro Dance, la riviviamo con Gabri Ponte e Giovanotti, questa è DNA.

0: Possibile stare fermi con Gabri Ponte e Jovanotti, questa era la loro DNA ieri San Siro Dance, tantissime le persone che si sono affollate davanti al palco ovviamente per una grande serata di musica.
1: E c'era anche Lorenzo, Jovanotti, c'era anche Alfa, è stata sicuramente una bella serata di musica, calda, caldissima, e quindi cosa c'è di meglio che un buon gelato per rinfrescarsi, però che sia buono, con ingredienti di prima scelta e fatto a regola d'arte. Chiediamo un po' le caratteristiche di questi gelati a Luca Spesani, maestro gelatiere di Pariani Ferno 1953, che fa parte di APEI, ambasciatori pasticceri dell'eccellenza italiana. APEI è guidata dal maestro Iginio Massari, che salutiamo. Luca, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno, buona domenica a tutti.
1: Eccoci qua, buona domenica. Allora, viene davvero voglia, magari dopo il pranzo della domenica, di finire non con un dolce tradizionale, fa caldo, mangiamo il gelato. Quali sono le novità della stagione? Poi ho visto che voi fate anche un gelato nero.
2: Il gelato nero che facciamo noi è un gelato di vaniglia, in realtà. E non è una crema alla vaniglia, ci tengo a precisare questa cosa, è proprio un gelato di vaniglia che realizziamo infondendo la vaniglia a caldo, sottovuoto, nel nostro latte. Poi il nero viene dato dal carbone vegetale che noi utilizziamo non solo per dare il colore nero, ma anche per una funzione tecnica, perché il carbone vegetale ci consente di abbassare il livello di solidi all'interno del gelato. Poi completiamo questo gelato con un fior di sale. Il fior di sale è un sale francese abbastanza particolare, che ha la funzione di aumentare la curva percettiva sull'aroma della vaniglia. Quindi avremo un gelato molto molto aromatico, dove la vaniglia avrà una persistenza molto lunga sulla lingua, sul palato, e questo rende questo gelato veramente veramente speciale.
3: Sì, devo dire che da come l'hai raccontato in effetti ci è venuta voglia di provarlo, e abbiamo capito che c'è senz'altro un grandissimo studio dietro poi la produzione di questi gusti. Ma da che cosa capiamo noi che magari così nella vita di tutti i giorni andiamo nella pasticceria sotto casa se è un gelato di qualità?
2: Allora, guarda, ti do due elementi di riferimento. La prima cosa è che non ci deve venire sete dopo che mangiamo qualunque gelato o sorbetto che sia.
1: Come con la pizza.
2: Okay. più o meno la stessa,
0: però
2: è la
0: per
2: stessa
0: motivi
2: cosa.
0: Differenti
1: esatto,
2: per motivi ovviamente per motivi differenti, però io quando mangio un gelato non devo avere sete subito dopo, e soprattutto il sapore di quel gelato mi deve lasciare un buon palato, e mi deve lasciare un buon palato per i successivi 10 minuti, il successivo quarto d'ora. Il gelato mi si deve sciogliere in bocca, non mi deve lasciare un palato troppo appiccicoso, utilizziamo questo termine che è fruibile da tutti. E l'ultima indicazione che ti do è che il gelato deve essere morbido, e non è una cosa banale, perché spesso si potrebbero trovare dei gelati che sono un pochino troppo corposi, anche se comunque devo dire in Italia il livello della gelateria è molto alto in questo momento.
0: Buono. Luca, invece c'è qualche consiglio da addetto ai lavori che ti senti di dare esteticamente quando vediamo un gelato nella vetrina, no, di una gelateria? Come deve essere, in modo da riconoscerlo, questo gelato è buono, questo gelato lo devo evitare?
2: Non deve essere troppo gonfio, ecco. Non deve essere troppo gonfio. Se io vedo un gelato che è molto alto e anche molto acceso a livello proprio cromatico, è un gelato che tendenzialmente è sempre meglio evitare, diciamo così, ecco.
0: Quindi diffidate dai vaporosi, da quei gelati che appaiono così
1: sì,
0: belli,
1: che
0: montati.
1: Sembrano, esatto, gonfiati con l'aria sostanzialmente e con pochissima sostanza, ecco.
2: Molto gonfiati, sì. Esatto, e anche molto, molto carichi di gusto. Tendenzialmente un gelato buono è un gelato che ha un colore tenue, ecco, non un colore acceso come potrebbe essere un verde molto,
1: ecco, no, adesso
2: molto...
1: mi hai fatto venire voglia di gelato al puffo, però io mi vergogno a chiederti del gelato al puffo perché immagino che sia una delle cose che proprio in natura non esiste. I puffi, dico, non esistono. Gelato al puffo si può fare?
0: Non saprei, andiamo a controllare. Intanto grazie Luca Spesani, maestro gelatiere di Pariani Ferno 1953.
2: Grazie mille a voi.
0: Buona giornata e buon lavoro.
2: Buon lavoro, buona domenica a voi.
1: Gli Stati Uniti hanno attaccato obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz in risposta ai raid di Teheran ieri contro una petroliera commerciale. Trump ha affermato che l'Iran non esisterà più se l'America deciderà di intensificare lo scontro. Nella notte i Pasdaran hanno colpito Bahrain e Kuwait.
3: Restiamo all'estero, ma andiamo in Venezuela, dove nelle ultime ore un undicenne è stato estratto vivo dalle macerie a Carabayeda, a 3 giorni dal devastante terremoto che ha sconvolto il paese e provocato più di 1.400 morti. L'annuncio è stato dato dalla presidente ad interim Rodriguez. Le condizioni del bambino sarebbero buone.
1: Sono andate avanti per tutta la notte le ricerche nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, di Luigi Cavallari, 77 anni, marito della ministra per la famiglia e le pari opportunità, Eugenia Roccella. L'uomo ieri durante una gita in barca si è tuffato senza più riemergere, forse a causa di un malore.
3: Infine la Formula 1, alle 15 si corre il Gran Premio d'Austria, scatterà dalla pole position George Russell su Mercedes. È tutto, viabilità.
4: Via Radio.
5: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 26 dei Trafori, tra Ovada e Masone, per chi viaggia verso Genova, coda per un tamponamento tra due auto. Ed ora sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna, Fiera e Castel San Pietro, in direzione di Ancona, code a tratti per il traffico e tempi di percorrenza di 20 minuti. Vi invitiamo a guidare con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.
0: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. 8 e 16 minuti, arrivano messaggi dai nostri ascoltatori sul gelato.
3: Sì, devo dire tanto apprezzamento per i gusti che ci ha raccontato il nostro ospite. C'è anche chi dice sì, ma io sono tradizionalista, per me la crema, la nocciola. Poi c'è chi dice spiegazione del gelato, ecco, già solo così ho preso un chilo. E poi più di qualcuno che parla del gelato al puffo. Ma davvero non è naturale, ci scrivono, Barbara?
1: Sì, no, dice e l'anice allora cos'è? Ma il gelato al puffo non è aromatizzato con l'anice, quello è il ghiacciolo. Se prendete il ghiacciolo blu vedrete che sa di anice.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc., fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su Conad.it.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Adesso le mie labbra sanno solo di te. È un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè.
11: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso. Il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
12: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit. Il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
13: E tu ce l'hai?
12: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
4: Jerry Calà per Seat prima.
13: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
13: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
13: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
13: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
13: Libidine coi fiocchi!
14: Dobbiamo parlare.
15: Lo sapevo.
14: Di questi continui alti e bassi.
15: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
14: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
16: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
17: Dottore, mio marito da due giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
18: Ma ha provato a togliergli il libro?
19: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola corrente.

0: Lady Gaga su RTL 102.5 quando sono scoccate le 8:24 minuti in Non Stop News.
1: Sarà un weekend caldo caldissimo, lo abbiamo sentito nelle previsioni del tempo, ma ce l'avevano anticipato largamente. 38-40 gradi sull'Italia. Emergenza blackout in alcune zone del nostro paese, località con anche un giorno, due giornate senza la corrente elettrica per un sovraccarico evidentemente di condizionatori, ventilatori che poi incideranno sulle nostre bollette energetiche. Parliamo di tutto questo, di crisi energetica, di caro bollette e di idee anche per rendere l'Italia autosufficiente, insieme al dottor Giorgio Boneschi, direttore generale di Elettricità Futura. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno. Grazie per l'invito.
1: E grazie a lei per averlo accettato. Allora, davvero siamo in un momento di crisi energetica, così come sentiamo dire spesso?
2: Certo, nei momenti di crisi climatica, che saranno sempre più frequenti, come stiamo vedendo in questi giorni, l'esportazione verso l'Italia diminuisce, perché come vediamo viene meno la capacità di produrre e quindi anche la capacità di esportare dai nostri paesi confinanti. In questi giorni è stato, dal nostro punto di vista, anche un po' sottovalutato o passato quasi inosservato un segnale d'allarme che ci è arrivato proprio dalla Francia, dove il caldo record ha portato a fermare alcune centrali nucleari e fatto che sta avendo alcuni effetti anche sull'Italia. Ricordiamo che l'Italia importa il 16% dell'elettricità e la grossa parte di questo import viene proprio dalla Francia. Quindi in questi casi si rischia, in caso di riduzione dell'export, di trovarsi proprio in carenza di disponibilità di energia. Cosa bisogna fare quindi? Bisogna lavorare per produrci da soli quanta più energia possibile, diversificando il mix di produzione.
3: Ecco, ma quindi in che direzione dovremmo andare?
2: Bisognerebbe aumentare la quota di fonti rinnovabili. Il nostro mix energetico oggi risente della carenza di investimenti, bisogna sbloccare le energie rinnovabili. In Italia ci sono migliaia di progetti rinnovabili in attesa di autorizzazioni. Le rinnovabili oggi sono la fonte più economica, ci consentono di decarbonizzare e di avere una maggiore indipendenza energetica. Tra l'altro, scegliendo contratti di fornitura a medio e a lungo termine, che hanno un prezzo bloccato, le famiglie e le imprese avrebbero la possibilità di mettersi a riparo dalle oscillazioni dei prezzi, che sono dovute anche alle crisi geopolitiche che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo. Già in Italia, ricordiamo, la maggior parte delle famiglie ha scelto una fornitura a prezzo fisso e quindi non è stata toccata dalla crisi energetica. Però, appunto, per rendersi più autonomi dobbiamo aumentare la quota di rinnovabili.
0: Chiaro, chiaro. Direttore Boneschi, spesso leggiamo di caro bollette, bollette da record, è così in Italia anche in relazione ad altri paesi europei?
2: Sinceramente non è così, anzi io la chiamerei questa una fake news. Noi dobbiamo attenerci ai numeri ufficiali, che sono quelli forniti da Eurostat, che è l'ufficio statistico ufficiale europeo, e che certificano che le bollette delle famiglie italiane sono in linea con la media europea. Nel 2025 la famiglia media italiana ha pagato l'energia elettrica 59 euro al mese contro una media di 57 dell'Europa, del resto d'Europa. Purtroppo troppo spesso si confonde il costo delle bollette con il costo dell'energia all'ingrosso, che in Italia è effettivamente alto perché produciamo una quota ancora troppo alta della nostra energia dal gas. Il gas è più costoso e va importato. Tuttavia il costo dell'energia è solo una delle componenti delle bollette e l'Italia riesce a allinearsi al costo medio europeo grazie al fatto che le sue reti sono molto meno costose perché sono molto più efficienti.
0: Abbiamo fatto chiarezza su tanti punti e quindi ringraziamo il direttore generale di Elettricità Futura Giorgio Boneschi. Buona giornata e buon lavoro e buona domenica.

0: Buona giornata a lei, grazie.
1: E ancora caccia all'uomo al momento a Roma per catturare l'omicida di tre persone, madre, padre, figlio di 8 anni, originari del Bangladesh, uccise con una mannaia mentre erano in casa in zona Pineta Sacchetti. L'assassino sarebbe un 43enne, amico di famiglia, unico sopravvissuto, un altro figlio della coppia, un giovane di 20 anni.
2: Ora all'estero, gli Stati Uniti hanno attaccato obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz in risposta ai raid di Teheran ieri contro una petroliera commerciale. Trump ha affermato che l'Iran non esisterà più se l'America deciderà di intensificare lo scontro. Nella notte, intanto, i Pasdaran hanno colpito Bahrain e Kuwait.
1: Una donna è stata trovata morta in una casa isolata nei boschi di Ceriana, siamo in provincia di Imperia. È stata strangolata dal compagno, l'uomo è stato fermato e ha confessato.
2: Infine la Formula 1, alle 15 si corre il Gran Premio d'Austria, scatterà dalla pole Russell su Mercedes, seconda e terza posizione per Leclerc ed Hamilton.

0: speciale mondiale.
1: 8 e 32 minuti, arriva per noi il momento di dare uno sguardo a quelle che sono le ultime che arrivano da Stati Uniti, Messico e Canada, le sedi in cui si stanno disputando i mondiali 2026. Lo facciamo con la nostra squadra di giornalisti che seguono lo sport. Partiamo proprio dai match del gruppo L che si sono giocati ieri sera, Inghilterra-Panama e Croazia-Ghana. Lo facciamo con Nicolo Pompei. Buongiorno e buona domenica.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Alla fine il girone L si è chiuso come potevamo aspettarci all'inizio di questo mondiale, quindi con l'Inghilterra che passa da prima del girone a 7 punti. Ieri ha vinto 2-0 contro il Panama, faticando un po' nel primo tempo, poi la squadra di Tuchel si è sciolta completamente nel secondo. Bellingham e Kane, quindi due giocatori più importanti a segno, e quindi Inghilterra che alla fine ha meritato di passare da prima del girone, adesso si candida come una possibile vincitrice del trofeo finale. La Croazia invece ha sorpreso per la reazione che ha avuto nel corso della partita, una reazione da squadra esperta. Ha vinto 2-1 contro il Ghana, missione sorpasso quindi effettuata e compiuta proprio ai danni degli africani. Croazia che quindi chiude al secondo posto con 6 punti, una Croazia che si era portata in vantaggio, poi ha

0: pareggiato il Ghana, ma la reazione, come vi dicevo, è stata veemente, quella della Croazia, che si è subito riportata in vantaggio con il gol di Vlasic, tra l'altro, che gioca nella nostra Serie A al Torino. Il Ghana comunque passa tra le migliori terze a 4 punti, eliminato il Panama a 0, che è rimasta l'unica squadra a non aver mai segnato in questo mondiale. Direi che è tutto, ci sentiamo più tardi.
1: Grazie a Nicolò Pompei. Nella notte però in campo c'è stato anche il gruppo K, Portogallo-Colombia, Congo-Uzbekistan. Allora facciamo il punto su come sono andate. Andrea Salvati, buongiorno.
2: Buongiorno, eccoci. Allora, con il gruppo K che ha visto la Colombia chiuderlo al primo posto con 7 punti. Ieri sera 0-0 con il Portogallo di Cristiano Ronaldo, partita che al di là del punteggio comunque è stata piacevole, con diverse occasioni più per la Colombia, che aveva trovato anche il gol del vantaggio quasi allo scadere, rete poi annullata per un fuorigioco millimetrico. Vince invece il Congo in rimonta 3-1 sull'Uzbekistan del nostro Fabio Cannavaro. Uzbekistan che chiude all'ultimo posto del girone con 3 sconfitte su 3 partite, saluta quindi l'esperienza mondiale. Quindi il Congo con 4 punti al terzo posto in questo girone, spera ancora in un ripescaggio fra le migliori terze da vedere. Alla prossima, ciao!
3: Grazie Andrea Salvati. All'alba si sono concluse le gare invece del gruppo J, che abbiamo seguito con Enzo Tamborra, con cui adesso facciamo un po' il punto della situazione, i match più interessanti e cosa dobbiamo aspettarci. Enzo, ben trovato.
4: Sì, buona giornata, ci sono state emozioni sino all'ultimo secondo nel girone J. In particolare sotto i riflettori c'era una partita che sembrava dall'esito scontato, quella tra Austria e Algeria. Bastava un pareggio di entrambe le squadre per accedere ai sedicesimi, il pareggio è arrivato, ma è stato un 3-3 pirotecnico con pareggio dell'Austria proprio all'ultimo secondo con un gol di Kalajdzic. Dunque alla fine si sono qualificate, ma davvero una partita spettacolare. Nell'altro match giocato nella notte, l'Argentina ha sconfitto 3-1 la Giordania, l'Argentina che si è già qualificata e ha chiuso il girone a punteggio pieno. Leo Messi è entrato a 30 minuti dal termine e ha segnato ancora una volta, questa volta su calcio di punizione. Sono 6 gol in 3 partite. Peraltro Messi ha battuto un altro record storico, perché è il primo calciatore nella storia del mondiale a segnare per 7 gare consecutive. A bersaglio, il primo bersaglio in questo mondiale, Lautaro Martinez calcio di rigore. E adesso si volta pagina perché cominciano i sedicesimi e dunque l'eliminazione diretta. Già questa sera si gioca Sudafrica Canada, domani il Brasile di Ancelotti contro il Giappone, poi Germania Paraguay e martedì, e ci fermiamo qui alle 3 di notte, Olanda Marocco. Ed è tutto, linea allo studio.
3: Ci fermiamo qui perché il programma è già così ricchissimo, pensa ad andare avanti. Grazie ad Enzo Tamborra. Dobbiamo cambiare decisamente argomento perché da qualche giorno a questa parte vi stiamo segnalando un evento importante, importantissimo, ma adesso il tempo stringe perché è per domani 18:30 Superstudio Più, siamo a Milano, Generazione Impresa, l'evento di Regione Lombardia nato per stimolare la cultura dell'autoimprenditorialità tra i giovani talenti, e quindi un'occasione per mettere a confronto under 35, manager affermati. Insomma, l'idea è quello di offrire modelli di successo concreti da cui insomma attingere anche a qualche idea vincente. Tra l'altro l'evento è aperto al pubblico, è gratuito, bisogna però registrarsi su eventogenerazioneimpresa.it. E oggi conosciamo meglio uno dei protagonisti poi della giornata di domani, Iuri Franzosi di Lombardia 22. Buongiorno e benvenuto, Iuri.
5: Buongiorno e grazie per questa possibilità di raccontarci.
3: E allora raccontiamo bene che cos'è Lombardini 22.
5: Lombardini 22 S.p.A. è una società di servizi per il real estate, nasce come società di progettazione, quindi architettura, ingegneria, ma anche tante altre specializzazioni, comunicazione, neuroscienze applicate all'architettura, intelligenza artificiale, tutto il mondo del digitale, insomma tante specializzazioni diverse, tutte sotto la stessa casa. In questo momento più di 530 collaboratori, più o meno diciamo 50% donne e 50% uomini, e un'età media intorno ai 35 anni.
1: Ecco, allora lo chiediamo direttamente a te, che in qualche modo lo hai fatto. Perché è una buona idea aprire un'impresa in Lombardia?
5: È una buona idea perché c'è un tessuto locale che sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista, diciamo, delle opportunità offre tanto, e diciamo che l'idea di puntare molto sull'imprenditorialità e quindi in qualche maniera stimolarla, favorirla, farla emergere, oggi io credo che sia una delle sfide più grandi che abbiamo. Noi stessi all'interno della nostra realtà agiamo molto così, nel senso che per noi è importante fare il tifo per chi si vuole mettere in gioco, che è una qualità che purtroppo in qualche maniera è meno diffusa di un tempo, perché ci sono, credo, delle ragioni di sistema che in qualche maniera ci scoraggiano soprattutto le nuove generazioni, e invece noi abbiamo il compito di creare spazio, cioè di fare in modo che dentro l'ambito della crescita ci sia lo spazio per cui le persone possano vedere opportunità di crescita umana e professionale per sé e quindi per tutti.
6: È sicuramente grandi opportunità. Allora diamo un buon motivo ai nostri ascoltatori per venire domani a partecipare a Generazione Impresa.
5: È importante farlo oggi perché c'è la possibilità di creare delle relazioni positive. È un ambiente che crea opportunità di connessione con altri che hanno questo spirito, che hanno questa voglia di investire su se stessi, che hanno voglia di capire di cosa c'è bisogno sul mercato e quindi di provare a costruire dei percorsi umani e professionali che siano di soddisfazione e, diciamo, senza accontentarsi, senza togliersi il piacere anche di sfidarsi e di sfidare questi tempi che sono sicuramente complessi, certo, ma anche molto molto affascinanti.
3: Iuri Franzosi ci sarà domani pomeriggio, Generazione Impresa di Regione Lombardia. Grazie, buon lavoro e buona giornata, Iuri.
5: Grazie a voi.
3: E allora vi ricordo come fare per prenotarvi. L'ingresso è gratuito, ma bisogna accedere al sito eventogenerazioneimpresa.it.
7: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc., fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
8: Esultiamo, tratteniamo il fiato e viviamo ogni partita con passione. Perché ai mondiali tutto il mondo si emoziona. Ma l'Italia ancora una volta non è presente. O forse sì. Dopo aver contribuito alla sicurezza dei mondiali in Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Perché dove il mondo si incontra, la sicurezza parla italiano. Con Zucchetti innoviamo per migliorare la tua vita. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi, dalle 15, Gran Premio in Austria. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Sono andate avanti per tutta la notte le ricerche nel lago di Vico, siamo in provincia di Viterbo, di Luigi Cavallari, 77 anni, marito della ministra per la famiglia e le pari opportunità Eugenia Roccella. L'uomo ieri durante una gita in barca si è tuffato senza più riemergere, forse a causa di un malore.
1: Nelle ultime ore un undicenne è stato estratto vivo dalle macerie a Carabayeda. Siamo in Venezuela, tre giorni dal devastante terremoto che ha sconvolto il paese e provocato più di 1.400 morti. L'annuncio è stato dato dalla presidente ad interim Rodriguez. Le condizioni del bambino sarebbero buone.
0: Lo sport, la Formula 1 oggi pomeriggio. Alle 15 si correrà il Gran Premio d'Austria. Scatterà dalla pole position George Russell su Mercedes. Seconda e terza posizione in griglia di partenza per le Ferrari di Leclerc ed Hamilton, quarto il leader del mondiale Kimi Antonelli che guida l'altra Mercedes. È tutto per questa edizione, l'informazione tornerà più tardi.
2: Sono le 8.46 e siamo entrati nella parte finale di Nonstop News, quella dedicata all'attualità, e commentiamo le ultime notizie con il vice direttore dell'ADN Kronos Giorgio Rutelli che ci ha raggiunto in collegamento. Buongiorno e ben arrivato.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno e grazie per essere insieme a noi. Allora, in primo piano, anche sulla vostra homepage stamattina ci sono gli esteri, le ultime notizie che arrivano dal Medio Oriente. Anche voi scrivete: la tregua vacilla. Nelle ultime ore abbiamo visto anche l'attacco dell'Iran arrivato su Kuwait e Bahrain proprio di pochi minuti fa, una nuova agenzia. Bahrain attaccati da missili e droni iraniani. Allora, siamo stati troppo ottimisti nel credere che fosse la volta buona per un'intesa? Cioè, come dobbiamo leggerla questa situazione?
3: È una situazione che, diciamo, da ormai un mese procede in questo modo, nel senso che l'accordo di massima c'è, ma continuano queste, chiamiamole, schermaglie, questi momenti di tensione, anche perché appunto la questione di Hormuz ancora non è completamente risolta e quindi si colpisce. L'Iran però vuole mandare dei messaggi però decisamente diversi rispetto a quelli che ha mandato dopo l'attacco del 28 febbraio. Bahrain e Kuwait ospitano queste basi americane molto importanti nella regione e quindi sono così dei messaggi di basso livello, ma che poi costringono gli Stati Uniti anche loro a rispondere, e quindi diciamo che questa tregua regge, ma sicuramente l'obiettivo di entrambi è far vedere che non mollano, fondamentalmente, perché la verità è che gli Stati Uniti non sono così contenti di questo accordo e l'Iran vuole far vedere che continua a essere un pericolo e una minaccia.
0: Ecco, rientrando in Italia, ieri è stata la giornata del Pride, una giornata calda, caldissima, che però non ha impedito, insomma, a tantissimi di mettersi in corteo e manifestare. Milano Pride, gli organizzatori dicono in corteo 350.000 persone, e rappresenta Ellie Schlein, che parla di omotransfobia, soprattutto in relazione all'omicidio Mirko Moriconi, ucciso dal padre. È stata uccisa tra l'altro anche la madre. Serve una legge ad hoc per l'omotransfobia?
3: Ma questo non lo so, nel senso che ci sono oggi già delle leggi per i crimini d'odio e quindi sicuramente l'abbiamo visto con il tentativo della legge Zan di aggiungere un ulteriore elemento legato a questi temi, ma purtroppo, come vediamo, i motivi d'odio sono tanti e quindi non si fermano sicuramente alla questione dell'omotransfobia. Ha fatto benissimo anche la segretaria del PD a ricordare Mirko nell'occasione del Pride e quindi, come vediamo, diciamo che ci sono già delle aggravanti, ovviamente in questo caso nel caso familiare, nel caso del crimine d'odio, quindi secondo me la questione non sono nuove fattispecie di reato, ma sicuramente una maggiore educazione, una maggiore anche possibilità per le persone di emanciparsi da famiglie dalle quali non ricevono amore ma ricevono odio e intolleranza.
0: Però si ha un po' l'impressione che il mondo della politica vada in un'altra direzione. Mi spiego, Vannacci con alcuni toni, alcuni termini, rema in direzione opposta. Il DDL Valditara che impone alle famiglie di dare l'autorizzazione per fare queste lezioni di sesso affettività. Ecco, immaginiamoci questa casa in cui il povero Mirko avrebbe portato a casa il foglietto: papà, firmami il permesso per partecipare a queste lezioni. Sembra che si facciano dei passi indietro con la politica del momento.
3: Ma diciamo che la politica, ovviamente, questo è un governo conservatore che ha delle idee e dei programmi che sono abbastanza chiari. È anche vero che in questi 4 anni di governo non mi pare di aver visto poi alla fine tutta questa questo cambiamento soprattutto a livello legislativo, soprattutto a livello di reali cambiamenti pratici. Chiaramente loro devono un po' rispondere, il governo in carica deve rispondere un po' appunto all'attacco di Vannacci e cercare di non farsi superare a destra, quindi deve dare un po' questi messaggi. La verità, la questione che fino ai 18 anni i genitori possono avere una voce in capitolo nell'educazione dei figli, questo è abbastanza vero, inevitabile. Il discorso di Mirko è diverso perché parliamo appunto di qualcuno che comunque purtroppo, cioè, in questo caso non c'entrava la potestà genitoriale, c'entrava purtroppo un padre terribile, certo. E una situazione diversa. Mm-hmm. Quindi diciamo, è chiaro, Vannacci dice delle frasi abbastanza spaventose quando dice i gay possono andare in ospedale a curarsi come tutti gli altri, ma chiaramente diciamo c'è un po', siamo entrati in campagna elettorale. C'è un elettorato conservatore e a quell'elettorato conservatore vuole parlare pure il governo.
1: Giorgio Rutelli, vice direttore della Diane Kronos, grazie per essere stato insieme a noi e un buon lavoro.
3: Grazie, grazie a voi.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ultimo disco di Non Stop News di questa giornata, poi tra poco l'indignato speciale. 378-378-1025 per i vostri messaggi, 02-25-15-15 per intervenire in diretta. Dal 1978 troviamo Renato Zero.

queste luci impazzite si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Si intitola così La favola mia, la canzone di Renato Zero che ritrovate e ritroviamo su RTL 102.5 in qualità di Millennium Hit in chiusura della puntata odierna di Non Stop News. E allora via con i ringraziamenti, grazie alla nostra squadra di tecnici da Milano, Fabio Romano e Più Ingegno, da Roma Andy Ceccarelli. Il grazie vi arriva anche da parte nostra, da Barbara Sala, Ludovica Marafini e Dario Vanacore.
1: È vero, e dobbiamo ringraziare ovviamente voi che ci avete seguito, ma anche Mailboxes etc, che spedisce le vostre valigie nei luoghi delle vostre vacanze e con la copertura MBE Safe Value protegge anche il valore del loro contenuto, così se dovessero essere smarrite, ovviamente speriamo di no, sarete rimborsati.
2: Partite per le vacanze leggeri e senza pensieri, cercate il centro servizi più vicino su mbe.it, il servizio è soggetto a limitazioni.
0: Grazie ancora, vi lasciamo con il consueto pensiero della domenica a cura di Don Dario Viganò direttamente dalla Città del Vaticano.
3: Dal Vaticano, il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
4: Gesù oggi pronuncia parole molto radicali. Dice: chiama il padre o la madre più di me non è degno di me. E ancora dice: chiama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Queste affermazioni non vogliono negare il valore della famiglia, ma rivelano una cosa, cioè che la missione di Cristo introduce l'uomo in un ordine nuovo di relazioni. Vedete, i rapporti familiari appartengono infatti all'ordine della natura. Sono rapporti segnati da necessità, il sangue, la parentela, l'appartenenza. Ed è per questo che il comandamento dell'Antico Testamento non dice di amare il padre e la madre, ma di onorare il padre e la madre. Perché?

0: L'uomo viene condotto a una nuova forma di relazionalità, non più secondo la carne e il sangue, ma secondo lo spirito. In questa prospettiva anche l'identità personale viene trasformata. La natura umana, che prima costituiva il centro chiuso dell'io e delle sue relazioni, ora diventa il luogo in cui si manifesta una nuova comunione. Abramo stesso ne è il primo esempio. Egli impara una paternità completamente nuova, una paternità non più fondata sul possesso, sulla discendenza naturale, ma fondata sulla fede, sulla promessa di Dio. Anche Gesù vive e manifesta questa novità. Quando gli annunciano che sua madre e i suoi fratelli lo cercano, cosa risponde lui? Chi compie la volontà di Dio è costui per me fratello, sorella e madre. Cioè, Gesù non rifiuta i legami familiari, ma li apre a un livello più profondo. La vera appartenenza nasce dal compiere la volontà del Padre. Tanto è vero che nel prologo di Giovanni noi leggiamo che i figli di Dio non nascono da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma da Dio. Quindi non si tratta di opporre natura e spirito, e neppure di distruggere la realtà umana precedente. Perché? Perché il nuovo livello inaugurato da Cristo non elimina il primo, lo redime, cioè lo porta a compimento. Amici di RTL 102.5, buona domenica.
1: Anche a Cuggiono, in provincia di Milano, sono le 9.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È domenica 28 giugno, buona giornata, ben ritrovati da Max Viggiani. Sono andate avanti per tutta la notte le ricerche nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia e per le pari opportunità, Eugenia Roccella. L'uomo, ieri in barca con la moglie, si è tuffato in acqua e non è più emerso. Ma allora l'ipotesi più credibile come causa della tragedia. Massimiliano Mantiloni.
4: Sono andate avanti tutta la notte, anche con un mezzo subacqueo telecomandato, le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio nel lago di Vico, nel Viterbese. Subito dopo l'allarme lanciato dalla moglie, che era in barca con lui, sul posto hanno operato i sommozzatori dei vigili del fuoco, che hanno perlustrato lo specchio d'acqua dove Cavallari era scomparso intorno alle 17, dopo essersi tuffato per rinfrescarsi dalla piccola imbarcazione. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe riemerso per qualche istante e avrebbe detto di non sentirsi bene, ma la barca, che non era ancorata, si è allontanata e chi era a bordo non sarebbe riuscito a raggiungerlo in tempo. Il lago ha acque profonde 15 metri con una temperatura di appena 8 gradi. La premier Meloni ha espresso la sua vicinanza e quella del governo.
3: Gli Stati Uniti hanno attaccato obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz in risposta ai raid di Teheran ieri contro una petroliera commerciale. Trump ha affermato che l'Iran non esisterà più se l'America deciderà di intensificare lo scontro. Nella notte, intanto, i Pasdaran hanno colpito Bahrain e Kuwait. Cambiamo ancora argomento con i mondiali di calcio, i risultati delle ultime ore. Panama-Inghilterra 0-2, Croazia-Ghana 2-1, Colombia-Portogallo 0-0, Congo-Uzbekistan 3-1, Algeria-Austria 3-3 e Giordania-Argentina 1-3. Tra pochissimo su RTL 102.5 inizierà l'indignato speciale. Enrico Galletti, di cosa parlerete in questa ultima puntata della stagione? Buongiorno a te.
5: Eccoci qui, buongiorno a te Max. Partiremo dal caldo, il caldo record di questi giorni, anzi di queste ore. L'Italia come i tropici, oggi il giorno più critico, e ci chiederemo se siamo come paese sufficientemente attrezzati per gestire queste ondate, questa vera e propria emergenza. E poi parleremo della stagione che ci aspetta, il turismo, allo 02 25 15 15, le vostre chiamate come sempre, i vostri messaggi 378 378 1025, li leggiamo insieme.
3: Meteo e traffico,
2: previsioni del tempo.
6: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di domenica, con la fase clou, il picco della forte estrema ondata di caldo sull'Italia. Nelle prossime ore cielo sereno poco nuvoloso da nord a sud, con temperature al centro nord anche fino a 38-40 gradi. Aumento delle temperature rispetto agli ultimi giorni, però anche al sud. Solo in montagna, sull'arco alpino e poi sul Piemonte, temporali di calore serale. Tutti i dettagli sull'app di Travi Meteo.
2: Via Radio.
7: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 26 dei trafori tra Ovada e Masone, perché diretto verso Genova si registra coda causata dal traffico intenso, con tempi di percorrenza di

0: 20 minuti, ci spostiamo ora sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro ed Imola per chi è diretto verso Ancona. Qui code a tratti sempre per il traffico, il tempo di percorrenza è di 15 minuti. Vi invitiamo a guidare con prudenza, a rispettare i limiti di velocità e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E per agevolare gli spostamenti quest'oggi fino alle ore 22 di questa sera è in vigore il divieto di circolazione per i camion, quelli con peso a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate, ad eccezione di quelli autorizzati o in deroga. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
3: Eccoci qui, buongiorno, buona domenica a tutti, il 28 giugno, 9 e 6 minuti, ultima puntata di stagione dell'Indignato Speciale, grazie in regia Milano a Fabio Romano e a Pio Ingegno, grazie a Indice Carelli a Roma, a Max Vigiani che coordina i vostri interventi. La puntata di oggi ha come titolo Bollino Rosso, perché insomma non è un segreto, fa caldo, oggi il Bollino Rosso è in 18 città, il giorno più critico sembra essere quello di oggi. E si litiga, e la centrosinistra accusa il centrodestra di clima menefreghismo. Ma la domanda che ci facciamo stamattina, almeno in questa prima parte dell'ultima puntata dell'Indignato Speciale, è se siamo abbastanza attrezzati per intervenire di fronte a queste emergenze climatiche o se servirebbe fare di più. Ecco, fotovoltaico, le rinnovabili, prenderemo tutti gli aspetti, ovviamente ne parleremo. A Roma Davide Giacalone, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno, buona domenica.
3: Oggi Davide, visto si è uniformato al tempo, si è vestito color deserto.
5: Esatto, color sabbia.
3: Color sabbia,
5: sai cosa? Sabbia del deserto.
3: Bella calda,
5: sì.
3: Poi, bella
5: color calda.
4: Deserto, non credo vadano in giro in queste condizioni.
3: Infatti, solo il colore, solo il colore. Andrea Pamparana, ciao Andrea.
6: Ciao, buona domenica.
3: Buongiorno a Barbara Sala, ciao Barbara.
5: Ben arrivato Enrico Galletti.
3: Qua il ventilatorino, sì, portatile, perché anche così ci si attrezza in un certo senso, no? Non so quanto serva quella geggiolina.
5: Serve, serve.
3: 02 25 15 15, voi protagonisti.

0: La nuova canzone di Emma insieme a Fabri Fibra si intitola Antidroga qui su RTL 102.5. Sono le 9:10. L'Italia, l'Europa è pronta per questo cambiamento climatico, per queste temperature. Parigi si è attrezzata come poteva, ma sembra essere in questo momento il centro davvero di questo vortice caldissimo.
1: Allora Davide, Andrea, poi sentiamo messaggi, chiamate, sentiamo voi. Davide.
2: Ma allora, che fa caldo è assodato, poi si può aggiungere che oltre la temperatura e l'umidità è che non ci sono più le stagioni di una volta, però oggettivamente questo, diciamo, è un'impostazione che non porta molto lontano. Cioè, tra l'altro, se si tratta, perché anche questo è contestato da taluni, adesso lascia perdere quelli che c'hanno da sbandierare per principio, però insomma, se ti leggi, se ti dedichi un po' alla letteratura in materia di clima, c'è chi contesta il fatto, per esempio, che come punto di riferimento si prendano gli anni 60, che sono stati anni abbastanza freschi, però insomma, quello che è assodato, perché anche lì l'esperienza conta, è che il cambiamento climatico, le mutazioni climatiche non significano solo troppo caldo, significano fra un poco che arriva molto freddo e così via. Quindi, e allora il tema serio non è tanto quello di cercare di dividersi tra chi dice ma è un ciclo che comunque è naturale e quindi è inutile che ti rompi l'anima su quello che devo fare, e chi dall'opposto dice no, questi sono la quantità enorme di gas clima alterante che sono stati messe in circolazione da noi umani, quindi ce la siamo in qualche modo cercata, cerchiamo adesso di diminuire l'inquinamento clima alterante e evitiamo di andare incontro se no alla catastrofe. Quale che sia, diciamo, ciò non esclude che tu ti puoi preparare e ti puoi comunque mettere nelle condizioni di far fronte meglio alle cose che capitano. Per esempio, le grandi città, molte grandi città, difettano di verde. I grandi vialoni di Parigi, che sono dal punto di vista architettonico una cosa molto bella, spesso anche invidiata, ecco, di un momento del grande caldo non aiutano. E questo è rispetto a paesi, diciamo, di più antica fattura che abbiamo in Italia. Naturalmente è inutile, ho visto questa cosa bellissima che ricorda post mortem il Gaber, che l'aria condizionata sarebbe di destra e il ventilatore di sinistra. Il tema è quello che come alimenti quella roba, perché sia il ventilatore che l'aria condizionata mi risulta vadano con l'energia elettrica, allora il tema è come la produci. Grande caldo significa anche che puoi avere grande produzione di energia solare. Però è un fatto ideologico volere l'energia solare. No, non è un fatto ideologico, che costa molto di meno, cioè voglio dire, è molto più facile, è molto più economica. Siccome ce ne ho in abbondanza, non vedo perché la non devo sprecare.

0: aumentare la produzione di quella roba è conveniente economicamente, poi ha anche capacità di diminuire i gas serra clima alteranti, che hai visto mai torna utile, è una cosa importante. Questo significa investire anche nella tecnologia verde, nelle batterie per l'accumulo di energia. Cioè le cose che devi fare sono quelle che, a prescindere dal fatto che la condizione nella quale ti trovi sia prodotta dall'uomo o subita dall'uomo, che poi ritorna alla preistoria, no? Hai fatto incavolare la divinità, ti sei messo il dito nel naso e la divinità se l'è presa per il modo immondo in cui ti comporti. E, al di là di quando, dell'una o dell'altra cosa, ci sono delle cose che puoi fare e che sono utilissime. In ultimo, non dimentichiamoci che nonostante il disagio riguardi anche i bambini naturalmente e i più giovani, comunque i bambini e i più giovani resistono meglio alle alterazioni, agli sbalzi di temperatura. Io ricordo un'estate con Scirocco a Palermo in cui mia madre mi mandò a fare la spesa dal salumiere per comprare qualcosa, non c'era nessuno in circolazione, si muovevano i ragazzini. Perché? Perché era troppo faticoso per una persona d'età normalissima, stiamo parlando di più di 50 anni fa, quindi è normale, i più giovani resistono anche meglio, ma noi siamo una società che si sta riempiendo di anziani, e di anziani spesso non localizzati, cioè non sai neanche dove stanno, non sai se hanno un minimo di refrigerio, non sai se hanno acqua a disposizione, quanta ce n'è bisogno. E anche questa cosa del caldo o del clima alterato, quale che ne sia la causa, ti segnala un problema sociale generale che hai, cioè tu e i tuoi anziani oramai sono talmente e saranno sempre di più che dovrai ben censirli, certo, e in qualche modo assisterli.
1: Allora Andrea, vengo da te, ho letto questa intervista al climatologo Luca Mercalli, no? L'avrei vista anche tu, dice una cosa che insomma può sembrare chiaramente una provocazione, dice: io spero che lo stretto di Hormuz resti chiuso ancora un bel po', che così installiamo i pannelli solari. Chiaramente questa è un'esagerazione, però l'idea, su questo vorrei concentrarmi, che serva sempre un'emergenza, no? Per correre i ripari in maniera strutturale, si direbbe, perché se tu lo dici senza un'emergenza in corso dicono che la tua è ideologia, no? Come si diceva poco fa.
2: Ma stavo riflettendo sul fatto che non sappiamo ancora bene la storia dei dinosauri. Caspita, sono stati migliaia e migliaia di anni protagonisti di questo pianeta, poi improvvisamente sono tutti spariti, sono rimaste soltanto le lucertole, le iguane e le tartarughe. Detto questo, era una battuta ovviamente. Ci mancava un po' il climatologo e il meteorologo, noi abbiamo avuto gli infettivologi, che però ho sentito un po' silenti in questi giorni e sono preoccupato. Poi c'erano gli stessi personaggi che parlavano del Covid che si sono messi a parlare dell'Ucraina, vi ricorderete, poi adesso anche di Gaza, e poi adesso parleranno anche del caldo. Detto tutto questo, ti faccio questo esempio. Allora, nel mio condominio a Roma, a un certo punto un condomino ha detto: ma perché non mettiamo i pannelli solari sul tetto? Perché così risparmiamo anche, no? Bollette, energie, eccetera. Beh, una bella idea. Non si può fare. Non si può fare perché le case sono state costruite in modo tale che all'epoca non c'erano i pannelli solari, ma e certo, quindi non c'è la superficie sufficiente per mettere il pannello solare. Niente pannello solare.
0: Adesso si mettono anche in orizzontale, cioè
2: esatto,
0: a meno che non abbiate il palazzo.
2: Qualcuno ha detto, qualcuno ha cominciato a dire: beh, potremmo metterli però sui balconcini, sui terrazzi. Insomma, le nostre città non sono strutturate, non sono state concepite per questo tipo di alternativa. Le pale eoliche. Allora, tutti a un certo punto c'è stato il boom delle pale eoliche, e poi hanno cominciato gli ambientalisti, i critici d'arte. Io mi ricordo le polemiche di Vittorio Sgarbi, che insomma non è certo uno che non se ne intendesse di arte, no? O di paesaggistica. Ci sono delle zone d'Italia dove tu passi, francamente fa tristezza vedere le colline. Pensate a Leopardi all'infinito, all'Ermo Colle con sopra la pala eolica che gira.
0: Questa voce vo comparando.
3: Però con questo caldo Leopardi sarebbe morto, perché già aveva i suoi problemi di salute.
2: Perché non c'era il caldo.

0: all'epoca di
1: ma non ma scusate, a me sembrate due negazionisti tutti
0: no,
1: e
0: no,
1: due.
0: No, no, no, no, no, scusa, io non sono un negazionista, io sono semplicemente uno che quando nel 1972 fece l'esame di maturità a momenti svenni per il calore. Quindi 1972 anche faceva un caldo della Madonna. E non c'era tutto questo casino. A me va bene, io sono d'accordissimo con tutti quelli che dicono che al di là della situazione emergenziale di questi giorni, la prossima settimana ci sono previsti temporali e crollo delle temperature e quindi cominceremo a tirare fuori di nuovo il golfino, il piumino, l'ombrello, no, ma il piumino quello da mettere sul letto, no? La notte fa un po' freschino. Il problema è che noi ci troviamo non adesso, è un qualcosa che ha a che vedere con le prossime generazioni, e cioè le energie alternative.
2: Certo.
0: E questo non può essere calcolato da Mercalli, Giuliacci, Pamparano, Giacalone.
2: Costano comunque meno, cioè questa idea, diciamo, speriamo che torni il petrolio, diciamo, costa di più e sporca, no, su questo non c'è alcun dubbio.
0: Ho sentito, non so chi, tra l'altro anche importante a livello politico, no? Ha parlato di torneremo al carbone. Ma come torniamo al carbone? Cioè, abbiamo detto che il carbone ci ha fatto
1: carbone
0: venire
1: a Natale, a Natale sotto l'albero. Comunque, per il vostro crollo delle temperature, io ho guardato il meteo, danno oggi 38 gradi a Roma, domani 37, dà già qualche temporalino. Sì, però martedì lo stesso 37, mercoledì 37, giovedì 33, venerdì 33 e sabato 35.
3: Allora, sentiamo Giorgio.
0: Moriremo tutti.
3: Allo 02 25 15 15 ci sei, Giorgio? Buongiorno.
4: Sì, buongiorno, ciao. Giorgio, adesso sto andando al mare.
1: Bravo. E lì devi restare. Dove abiti tu? No. Che controllo il meteo.
4: Allora, sono abito a Vigolzone in provincia di Piacenza, per intenderci, è vicino a Grazzano Visconti. Sì,
1: bello Grazzano Visconti, allora, dobbiamo andare in gita.
4: Ho fatto una puntatina a casa perché proprio mi ha chiamato il giardiniere, veniva a tagliare la siepe e vi assicuro che ieri alle 14 sotto il sole, e non sono i 38 gradi all'ombra, ma saranno stati 50, e continuamente avevo il tubo dell'acqua in mano per rinfrescarmi, perché altrimenti saremmo tutti svenuti. A prescindere da questo, io ho ascoltato attentamente le ultime vostre fasi della discussione, perché precedentemente ero in linea con la centralinistra. Però mi sovviene dire una cosa: non è vero che non si possono mettere i fotovoltaici sui condomini, non è assolutamente vero. Tutti i tetti sono predisposti per inserire dei sistemi energetici alternativi. Ve lo dico
0: quindi mi scusi, i miei condomini sono dei coglioni, cioè in questo senso.
2: No, sono contrari per principio, come tutti i condomini.
4: Mi lasci terminare. No, il sottoscritto ha impatto zero dal 2007. La mia casa c'è l'impianto fotovoltaico, ho chiuso il gas, ho spento la caldaia, ho comprato una macchina elettrica, sono super efficiente da questo punto di vista e ho in gestione quattro condomini, ne ho in gestione. E secondo lei, con lo spirito ecologista che ho, non ho proposto di inserire il fotovoltaico. Purtroppo il potere decisionale del condominio è in mano all'assemblea. Nell'assemblea non ci sono persone tecniche e qualificate come sottoscritto, ci sono delle persone normali che non ci capiscono un attimo in queste cose. Alla fine lei, l'assemblea, per paura,
0: può dare il suo indirizzo, per cortesia, così la faccio venire e ci fa un bel...
2: No, la verità è che le assemblee di condominio sono animate da una rivalità a prescindere, da una litigiosità innata.
4: Il problema, ad esempio, io ho fatto tre super bonus, ho fatto un sisma bonus e due super bonus, e ho proposto la stessa cosa nel mio condominio. Sa perché è stato bocciato nel mio condominio il super bonus?
3: Perché?
4: Perché non volevano restringere l'area dei balcone esterno di 10 centimetri. Ma io perdo 10 centimetri nel balcone esterno, perché il cappotto chiaramente porta via quei 10 centimetri.
1: Certo, il volume.
3: E quindi è stato bocciato.
4: È stato bocciato per questo. Poi un'altra un'altra
2: aspetti perché stiamo un po' deragliando dalla commissione climatica, perché lei è esperto in condominio, si è buttato in condominio. Il condominio sono i posti dove si litiga. C'è un bellissimo film francese, me lo ricordo, in cui c'era l'assemblea di condominio.

0: due neo arrivati sposini dicendo noi vorremmo fare, che è una cosa ovvia, e tutti dice voi siete d'accordo, chi è d'accordo? Nessuno, chi è contro? Tutti. Questo è normale,
1: esatto.
0: Questa è, diciamo, purtroppo
1: allora,
0: è assoluta normalità, però attenzione
2: aspetta un attimo no, che già fa calma.
0: Attenzione, la questione non va impostata come facciamo il condominio ecologico, perché già questa roba non funziona, non riesce a farlo funzionare neanche a fare facciamo l'Europa pulita. Perché quando tu dici investiamo nel fare l'Europa pulita, in automatico arrivano quelli che dicono sì, ma intanto la Cina sporca, quindi figuriamoci
3: l'India.
0: Figuriamoci se uno fa il condominio pulito. Il tema è, ci si guadagna, è conveniente, costa di meno, si risparmia energia elettrica. C'è un ascoltatore che ci ha mandato un messaggio dicendo bisognerebbe diminuire i consumi di energia elettrica. Se lo scordi, raddoppieranno i consumi di energia elettrica, sono proiettati a raddoppiare. Solo i centri di elaborazione dati utilizzano una quantità di energia elettrica enorme, quindi non si diminuisce il consumo di energia elettrica, aumenterà. Il tema è, tu quanto la vuoi pagare? Perché se la vuoi pagare tanto, la fai col gas e con il petrolio. Se invece vuoi pagarla di meno, la fai con le energie rinnovabili. Le energie rinnovabili hanno una caratteristica che è quella della non continuità, quindi sei costretto in qualche modo ad avere delle ore del giorno in cui quelle fonti non ti producono nulla, perché non c'è il sole che è tramontato, perché non c'è il vento che si è placato, e quindi devi sopperire. Da questo punto di vista hai la ricerca che riguarda le batterie, cioè la capacità di accumulare, e che significa spesa universitaria in ricerca e sviluppo, oppure hai le centrali atomiche che funzionano, che è una bellezza. Noi in Italia con il 15% di energia elettrica lo compriamo da centrali atomiche, solo che sono francesi, quindi le paghiamo di più anziché producerlo per i fatti nostri. Poi puoi mantenere anche delle quote simboliche di gas e petrolio, ma quella roba lì la devi superare. Che accanto a tutto questo ci sia anche il fatto che queste fonti, dal nucleare al solare all'eolico, non sono clima alteranti, beh, trovo che sia un vantaggio, no?
4: Giorgio, quanti giorni ti fermi al mare?
1: Tutto luglio, fino alla fine di luglio.
4: Certo,
1: no, perché ho tutta la famiglia, ho portato al mare tutta la famiglia. Capito? Io vado avanti e indietro.
4: Tutti questi evasori fiscali.
2: Ma come ti permetti?
4: Evasori fiscali. Guardali.
2: Giorgio, grazie per essere stato con noi.
4: Ciao,
2: buone
4: Giorgio.
2: Vacanze.
1: Volevo finire il mio discorso.
2: Vai al volo, che dobbiamo anche dare spazio agli altri, ovviamente.
1: Una parentesi molto così indicativa è che le soluzioni, anche le paleoliche, lì sul Crociglia, sul mio Appennino, c'è un progetto di 5 paleoliche, sono nati 84 associazioni contro. Allora, il problema sia dei condomini sia degli energetici va risolto a livello regionale. In che modo? Regionale e provinciale. Tu devi istituire un decalogo, una legge che impone che almeno i servizi comuni dei condomini vengano serviti dai pianti fotovoltaici. Punto. Okay. Norma ben precisa, legge.
4: Okay.
1: Secondo, la distribuzione dell'energia deve essere regionale.
0: Mi scusi, ma non ha senso. Scusi, c'è un limite. Cosa fa? Di notte spengono la luce nel condominio?
1: Guardi che il sottoscritto ha montato...
0: Ma lasci perdere quello che ha fatto lei, che ha montato. Se faccio una legge sciocca in cui dico i condomini vanno solo a solare di notte, spengono?
1: No, montano una batteria da 15 kW e l'ascensore di notte.
0: Certo? Allora devo investire in batterie, è già stato detto, e come conta anche l'umidità, cioè questo è già detto.
2: Grazie Giorgio, ci fermiamo, dobbiamo salutarci.
4: Ciao Giorgio, comunque oggi a Vigolzone, a casa tua, 38 gradi, temporalino mercoledì, però poi venerdì e sabato 33-34 gradi, io ve lo dico.
2: Allora, leggiamo un po' di messaggi, 378-378-125, poi ripartiremo dalle telefonate.
4: Allora, maturità 1975, Cagliari, c'era caldo normale, non ricordo malesseri o altro, dagli anni 80 è iniziato il caldo. Altro problema energetico, ma non è il solo, a Rho in provincia di Milano, ma è successo anche a Torino, ne abbiamo già parlato, ci sono ogni giorno blackout per ore a causa dell'aumento dei consumi. Come si può fare se le infrastrutture non reggono?
2: Tra poco ancora voi in diretta, l'indignato speciale 02 25 15 15, fra poco.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 3.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
2: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
2: Ti aspettiamo.
1: MD, buona spesa Italia.
4: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi, dalle 15, Gran Premio in Austria. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
9: Entro nello spazio, clima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
10: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
11: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensione garanzia.

0: Marco Mengoni, RTL 102.5, io ti aspetto nella domenica dell'indignato speciale. 9.36, aspettavo questo momento per prendere la parola io, a grande richiesta, perché, cari amici ascoltatori dello 0225 1515, non è una puntata sul fotovoltaico, sulle pale eoliche, è una puntata sul grande caldo. È vero che poi tutto quello è uno degli aspetti, diciamo così, della questione. La cosa che a me fa molto più arrabbiare è che qui sembra che questa emergenza, parlo dell'Italia e probabilmente di tutti, ogni singolo comune, sembra che questa emergenza ci è caduta tra i piedi, come se non ci si fosse arrivati anno dopo anno. E quindi ci sono scuole, e nota che bene che il caldo è iniziato ma metà fine maggio, scuole in cui non solo non esiste l'aria condizionata, tipo forse il 6% degli edifici scolastici italiani ce l'ha, non esistono neanche delle pale al soffitto.
1: Però qualcuno ti sta dicendo è come è sempre stato, no? Cioè non è che l'hanno tolto l'aria condizionata,
0: non l'hanno tolta, ok, ma prima c'era un clima diverso, ragazzi.
2: Ma adesso ripeto, Barbara,
0: hai fatto la maturità con il 72,
2: no, ci sono, non l'ho fatta, non l'ho fatta nel 72 perché non ho l'età del rude.
1: Appunto,
2: certamente sono molto più giovane, l'ho fatta assai dopo della maturità, ma non è questo il punto è che sulla questione della progressiva aumento della temperatura e ipotesi di inarrestabilità di questo aumento esistono scuole di pensiero diverse, diciamo abbastanza documentate, quindi anche stiamo escludendo, facendo la tara dei forsennati, quelli che è tutta colpa nostra o quello che cavolo vuoi, riscaldiamoci a carbone che va benissimo così, anzi respiratelo mentre brucia perché fa bene alla salute, fuori forsennati, però ci sono scuole di pensiero diverse su questo. Quale che sia, diciamo così, la scuola a cui si aderisce o comunque chi abbia ragione, questo non è un motivo per non avere energia elettrica con cui alimentare le cose che costi di meno. Così come non è che il clima che c'è adesso fosse inesistente nel parte d'Italia anche, diciamo, 30 anni fa, 40 anni fa. Cioè, quello che colpisce e quello che cambia non è tanto la temperatura, oppure l'inondazione, perché attenzione, l'alterazione non è in un solo senso. E quello che colpisce e che è aumentato è la frequenza e la durata.

0: Noi anche avevamo picchi di estate a più di 40 gradi e ci abbiamo fatto anche la scuola a più di 40 Palermo, cioè, l'aria condizionata non ce l'aveva nessuno, non ce l'avevo neanche a casa, però si sopra, e c'era lo scirocco, diciamo, una cosa tosta. Il tema è quanto dura la bolla di aria calda che sta sull'Europa, rispetto alla durata e alla frequenza. Effettivamente la ricorrenza numerica ti dice guarda che la cosa si è aggravata.
1: Ha detto effettivamente, l'avete sentito tutti, ha detto effettivamente.
2: Allora 02 25 15 15 per venire in diretta con noi. Andrea, secondo te, almeno mi è sembrato di capire dai tuoi commenti, siamo di fronte a un'esagerazione, no? Un po' giornalistica, ma anche un po' di opinione pubblica, se capisco bene.
3: No, ma l'opinione pubblica non c'entra in questo caso, l'opinione pubblica suda. E quindi tutti noi sudiamo, no? Ci dà fastidio il caldo, come ci dà fastidio quando c'è un eccesso di freddo in inverno. Certamente ormai tutto è diventato un'esagerazione, no? Cioè, voglio dire, che ci sia la grandine è un tema che, se tu vai in campagna, riguarda tutto il mondo dell'agricoltura. Speriamo che quest'anno le coltivazioni non subiscano i danni che ci sono stati ad esempio 2-3 anni fa, ho sentito dire, no? Cioè, il problema è che quando tu leggi bomba d'acqua su Roma, ecco, già il fatto di utilizzare questi termini, insomma, in un periodo come il nostro dove di bombe, ahimè,
0: te lo ricordi quest'inverno, la sciabolata artica?
3: La sciabolata artica?
0: Che dice, ma che, no, come ti viene?
1: Ma sì, ma questo perché? è un divertismon, dai, dei giornalisti, dei meteorologi, dai.
0: È l'uso del linguaggio calcistico per commentare tutto.
3: Cioè, il grande, chi è quello che è bravissimo commentatore sportivo, adesso mi sfugge il nome.
1: Pizzul, Caressa?
3: No. Quello che diceva sciabolata, Pirlo, sciabolata, chi? Ecco, Piccinini, no, grande
1: Sandro Piccinini.
3: Sandro Piccinini, numero, sciabolata, cioè era bello, appunto, va bene. Gianni Brera è stato l'inventore del Gianni Brera, Beppe Viola, sono stati gli inventori del linguaggio sportivo. Applicarlo proprio su tutto diventa un po', non so, poco realistico, ecco, insomma.
0: Okay. Anche perché fa passare l'opinione pubblica dalla descrizione della glaciazione a quello dello squagliamento, con una perdita di credibilità di tutti, senza, diciamo così, neanche avere la cura di osservare, di ricordare che lo squilibrio climatico consiste proprio in questo: non è che tutto si surriscalda. Ah, hai visto? Ma fa tanto freddo, quindi non è vero che si surrisca. No, si altera il ciclo, sì. Si altera la frequenza. E questo diventa un problema. Ma detto ciò, il tuo problema in città, il problema, diciamo, con i piedi per terra, è come fai fronte a condizioni più difficoltose dal punto di vista climatico, che cambiano le cose. Perché il tema, noi continuiamo a parlare dell'aria condizionata, delle città, della scuola. Voi avete presente che questo cambia, per esempio, la produzione di tutto il mondo agricolo?
1: Certo.
0: Quando mai si erano viste le vigne vicino Londra?
1: Infatti, stanno spostando, è vero, l'hanno raccontato anche a me, stanno anche la produzione di champagne, sono stati acquistati dei terreni sempre più verso la Scozia, così, perché il caldo, stiamo vedendo la Francia, è impossibile coltivare qualche...
3: Quindi stanno esagerando,
1: è colpa della sciabolata?
3: No, non lo so. Questo è un problema che va affrontato con raziocinio, come tutti i problemi di natura scientifica vanno affrontati con raziocinio, e che sappiamo, dobbiamo mettere in conto, ci vorranno anni per poterli risolvere.
1: Okay.
3: Perché tu non puoi costruire le centrali nucleari.
1: Ma risolviamo anche quelli delle fabbriche. Ma mi spiegate com'è possibile lavorare all'interno delle fabbriche senza aria condizionata? Dove ci sono quelle grandi produzioni con le macchine che buttano fuori caldo?
0: Perché
1: e tu...
0: qualcuno dovrebbe spiegarti una cosa che non ha senso. Nel senso che è stato cambiato anche già, diciamo, gli obblighi dell'orario di lavoro. Nei limiti del possibile si fa. Così come anche tante cose, anche del lavoro aperto, ci sono degli orari del giorno in cui se c'è il cantiere aperto ti fermano tutto perché non lo puoi fare, perché fa troppo caldo. Questo è evidente, ma quello a cui devi dedicarti non è trovare l'esempio di quello che non si è ancora fatto. Peraltro quando si pensava di poterlo fare, c'era quello che si alzava e diceva: no, facciamo le macchine che vanno a carbone, i treni che vanno con il petrolio, perché non è vero, vogliono impoverirci in nome del cambiamento climatico, ma noi resistiamo. Fermateli quando lo dicono, non quando vedete i risultati.

0: quello che dice Andrea è corretto. La soluzione di questi, cioè affrontare questi problemi, richiede tempo. Se vuoi la soluzione da qua a stasera, che poi la settimana prossima
1: piove, però iniziamo a pensarci già negli anni scorsi.
0: Ma sono solamente 30 anni che diciamo che facciamo queste centrali okay. nucleari che non sono clima alteranti. E ancora oggi c'è chi dice il nucleare sporca. Per la miseria, ci siete mai stati voi in un petrolchimico? L'avete mai visto un petrolchimico? L'altro giorno ero a Mantova, ha preso fuoco il petrolchimico, c'era una nuvola per aria che se solo ne respiravi una parte, non so se rendo... siete mai stati dove c'è una centrale nucleare? L'avete mai visto cosa c'è attorno? Sono le margheritine. Allora, questo è il tema. È chiaro che non lo puoi risolvere, non è che lo risolvi per domani sera. Ma quando sento dire, ma per fare una centrale nucleare ci vogliono 10 anni, ma perché pensi di essere morto tu fra 10 anni? È tutto qua.
2: Allora, vediamo un po' di messaggi al 378-378-1025.
1: C'è qualcuno che si ricorda molto bene che nel 2000 le notti tropicali a Milano, dove evidentemente il nostro ascoltatore e ascoltatrice vive, furono 22, l'anno scorso 77. Quindi nel giro di 25 anni sono triplicate. Poi, più che cambiamento climatico, credo ci sia un cambiamento di noi umani. Di sicuro la antropizzazione, penso che si dica così, sì. Il fatto di costruire sempre più aziende. Pensate adesso a qua, hanno fatto dei calcoli, quanta acqua, quindi quanta energia serve per costruire quelle mega centraline che dovranno poi far funzionare l'intelligenza artificiale, e anche lì magari a scapito...
0: Non per costruire, per raffreddare lavorano.
1: Beh no, ti dico anche costruire, perché ad esempio la zona di Pavia, lo so, è stata individuata come zona, e lì va proprio costruito certo. tutto, verranno messi questi enormi capannoni e si sta anche disboscando, da quello che ho capito. Un altro problema grossissimo delle temperature in città è che non ci sono più alberi, ce ne sono sempre di meno, e tu vedi che laddove c'è un viale alberato la temperatura sull'asfalto è di 7, 8, 9, 10 gradi in meno rispetto...
3: Questo è vero, purtroppo vedi a Roma c'è un problemino, e là dove a Roma ci sono molti più alberi che a Milano, su questo non c'è dubbio, Roma è una città molto verde da questo punto di vista. Questi alberi cadono sulle macchine, cadono sulla testa delle persone, qualcuno muore, qualcuno si fa male, il traffico viene bloccato per ore. Quando? Quando c'è la famosa sciabolata con la bomba d'acqua.
0: Soprattutto perché le piante che sono il verde, non sono mantenute. Il verde urbano, che è una cosa molto importante, molto utile, oltre ad essere molto bella, però non è che uno pianta una cosa e poi se ne va, deve essere curato, gli alberi devono essere potati. E non mi ricordo entro quanti anni, ma un amico sindaco una volta me lo raccontava, dopo un certo numero di anni qualsiasi albero deve essere sostituito.
3: Sì, certo.
0: Ora, se tu vai, c'è un grande platano e mandi quelli del servizio giardinaggi a tagliarlo, ti dicono stai uccidendo la natura. No, sto eliminando un albero che poi, siccome nella vita tutti invecchiamo, a un certo punto si casca, per evitare il pericolo. Quindi il verde è bello, ma è anche un costo, deve essere seguito, deve essere
1: assistito.
0: Ma non
1: è un investimento, scusatemi, al posto di chiamarlo costo, non possiamo chiamarlo investimento.
0: No, non lo possiamo chiamare investimento, perché l'investimento serve a produrre, però
1: no,
0: lo
1: qui
0: puoi
1: serve
0: chiamare
1: a farci sopravvivere. Ragazzi, è uscita, è uscita questa agenzia una manciata di minuti fa, arriva da Parigi, adesso la Francia è al momento in Europa, pare il paese più caldo, l'agenzia sanitaria francese parla di 1000 decessi, oltre la media, durante questa ondata di caldo, 1000 decessi oltre la media.
0: Sì. Tenete presente quindi che è colpa la prima settimana 49 settimana 49 sono annegati. Non per il caldo, ma perché si sono buttati ovviamente nei posti sbagliati. Certo che il caldo, non c'è dubbio, il caldo eccessivo diminuisce le capacità di sopravvivenza, ma non è che però questo ti autorizza, Barbara, a cambiare il vocabolario dell'umanità. Perché chi sta forzennato? Il verde pubblico è una spesa utile, bella, non è un investimento, perché piantando gli alberi non faccio industria, non faccio profitto. Quello, l'investimento, è una cosa che io investo pensando di ricavarne un utile. Se invece ne ricavo il bello, il giusto, il gradevole, va benissimo. Ma non è un investimento, è una spesa. Però la spesa, deve essere chiaro ai cittadini, non è una spesa che faccio una volta, pianto il platano. La spesa che devo fare ogni anno per assistere a questa roba, e ne ricavo delle città più belle e anche delle città più fresche, perché ovviamente
3: e anche più pulite, perché ad esempio ci sono

0: sacco di angoli, posti, eccetera, strade dove ci sono cani. Vi ricordate la polemica con quella povera sindaca alla Raggi che aveva avuto un'idea un po' strana, diciamo, all'epoca delle, no, delle capre, no? Perché diceva, mettiamo le capre così brucano l'erba. Però guardate, lasciamo perdere il tema che all'epoca fece ridere.
1: Deiezioni delle capre, poi. Insomma,
0: esatto, sì. Chi andava a raccogliere la cacca delle
2: ma
0: capre.
2: Ma fa concime.
0: Però, però guardate che ad esempio ci sono dei punti stradali dove tu non sei in grado di vedere chi arriva dall'altra parte, con lo specchio in alto che è completamente ricoperto dalle foglie, certo, dell'albero.
1: Anche i segnali stradali.
0: I segnali stradali, e diventa tutto più pericoloso. Allora ci vuole una maggiore manutenzione. Ma quando chiedi, sì, però questa manutenzione che deve fare il comune, anche perché noi paghiamo le tasse comunali, e poi scopri che molti giardinieri del comune in realtà fanno un altro lavoro, cioè lavorano nelle ville, nelle case delle
1: terrazze.
0: Zone più razionali.
1: Terrazze.
2: Le terrazze, eccetera. Privati.
0: Ecco,
2: si guadagna di più con allora, i privati.
0: Ho capito, ma allora questo non va bene.
2: Ma certo che non va bene, però non possiamo ridurre il discorso a non piantiamo gli alberi perché poi non vengono manutenuti. Scusatemi, qui servono
1: chi
2: gli
1: l'ha detto? Scusa,
2: no,
1: Barbara.
2: A me sembra il ragionamento che state facendo voi.
1: Ma neanche per idea, ma neanche da lontano. Una spesa utile anche il tuo vestito, voglio dire. Ma non è che uno dice, allora che vado nuda? E che grazie di discorso è? Cioè, forse è nato, voglio dire. Che discorso è? L'investimento serve a produrre profitto, ma non è che tutto quello che non produce profitto lo devi fare, anche mangiare non è che produce profitto.
2: Senti questo messaggio: se metto alberi ho meno caldo che sale dalle pavimentazioni, ma ho anche meno attempati in ospedale, meno anziani.
3: Allora sentiamo Anna che ci aspetta da Bergamo. Sentiamo Anna, buongiorno Anna.
4: Buongiorno a tutti e grazie di questo momento, perché vi seguo da anni e quindi per me siete un riferimento. Io mi occupo di pianificazione urbanistica e mi occupo soprattutto di comuni.
3: Sì.
4: Questo problema del caldo non può essere affrontato semplicemente a livello del calore. Stiamo parlando di città, pianificazione urbanistica, ne vogliamo parlare? Il Plan for Cold, che è un piano europeo per cui le città oltre i 15.000 abitanti devono essere dotate di un piano per il calore. Non lo sa nessuno. Allora poi non ci possiamo lamentare in estate se fa caldo, perché il caldo esiste da sempre come la pioggia esiste da sempre.
3: Cos'è che non va secondo te? Cos'è che manca nelle nostre città? Adesso si parlava delle aree verdi,
4: sicuramente una pianificazione. Il consumo di suolo è già, questo è un grave problema. Quando parliamo di cementificazione, di asfalti, parliamo anche di edifici non efficienti, per cui stiamo ancora progettando con vecchie metodologie. Quando invece abbiamo bisogno di pensare a città sicuramente più sostenibili. Noi parliamo di piani regolatori del territorio, ma non ci preoccupiamo di piani regolatori di efficienza energetica. Il caldo che noi buttiamo fuori dalle nostre case, dove finisce? Esternamente. Questo crea anche poca sicurezza.
2: E quindi secondo te come dovrebbe essere una città? Ce la fai immaginare come deve essere questa città?
4: Allora, una città che studia anche il calore prodotto dalle aziende, e soprattutto quel calore può essere recuperato, perché quando si parlava prima di data center, quel calore, si parla di rigenerazione, si parla soprattutto anche di reti che non abbiamo, se stiamo parlando di teleriscaldamento, noi sprechiamo energia.
3: E poi le rinnovabili ovviamente, no? Su questo volevo chiedere a Davide, come siamo messi noi sulle rinnovabili rispetto agli altri paesi europei? Se abbiamo, giusto
1: noi
3: per
1: abbiamo,
3: avere un'idea.
1: Noi in Italia abbiamo visto crescere la produzione, la quantità di energia elettrica prodotta da rinnovabili moltissimo. Da questo punto di vista siamo abbastanza avanti. Naturalmente questo non è un buon motivo per fermarsi, ma siamo abbastanza avanti. La debolezza, la delicatezza sta nella intelligenza di rete, cioè è la rete che deve essere capace di utilizzare il più possibile l'energia prodotta da rinnovabili. Perché l'energia prodotta da rinnovabili per molte ore al giorno, poi non mi sto a dire in questo momento, in questa stagione, copre interamente il fabbisogno nazionale, quindi tendenzialmente a costo zero. Quindi, però nella mia bolletta il costo zero non lo trovo mai.

0: No. Perché? Ma perché è mediata da una rete. Il fatto che noi si abbiano molte reti non sempre efficientemente interfacciate, i grandi comuni hanno ciascuno la propria municipalizzata per la distribuzione di energia elettrica, non è una grande idea. E in più avremo bisogno di una rete integrata europea. Perché? Perché proprio anche la differenza, prendete per esempio paesi come il Portogallo e la Spagna, che hanno un costo dell'energia elettrica molto più basso di quello dell'Italia, hanno una quantità di eolico prodotto con il vento dell'Atlantico che è spaventoso. Senza una rete integrata, naturalmente la produzione in più, nel momento in cui non riesci a immagazzinarla, certo, la perdi.
1: Anna?
2: Mi permetto anche di aggiungere che non abbiamo neanche a livello pianificatorio urbanistico delle fonti di accumulo, per cui energia persa, anche quella che produciamo dai nostri pannelli.
0: Cioè, accumulo lei intende certo conservazione, cioè le batterie.
2: Conservazione, esatto.
0: Ma lì le
2: esatto,
0: batterie, signora, dottoressa, le batterie oggi ci sono, ma non, noi sappiamo per certo che non sono le batterie che si dovranno utilizzare, e quella è in gran parte ricerca scientifica che va fatta. Purtroppo noi in Italia continuiamo a dividerci tra quelli che non intendono investire perché tanto la ricerca si fa in Cina e quelli che non intendono investire perché vadano a quel paese cinesi, tanto io lo faccio con il petrolio e col gas, se mi metto a fare l'amico di Putin forse riottengo anche un poco di gas. Sono due forme per suicidarsi, perché il mercato futuro dove si fanno i soldi sono quelli dell'energia rinnovabile e dell'accumulo.
2: Condivido perfettamente.
3: Guardate, grazie, che noi non riusciamo neanche ad accumulare l'acqua, questo è un altro grande discorso. Quello, l'acqua per gli utilizzi agricoli. Adesso andremo incontro ad un'emergenza anche in questo senso. Comunque, intanto, ciao Anna, ci salutiamo. Grazie. Oggi 36 gradi a Bergamo, poi questo grande temporalone, mercoledì viene giù l'ira del Signore, 33 gradi, giovedì e venerdì 30 e 31.
1: Cambiato sì, lavoro.
3: Questa sciabolata,
4: suicidiamoci.
3: Sciabolata artica.
4: Suicidiamoci.
0: Il temporale e il clima, mica l'idea che il temporale fosse il fresco, se vai a spiegarlo a Cuba.
3: Ma no, capito, sì, Janeiro, certo, i monsoni.
4: Allora, sono tre anni. Sì. Voi sapete che il 2 luglio c'è il Palio di Siena, no? Palio di Provenzano. Ecco, sono tre anni che il 2 luglio non si corre il Palio perché improvvisamente c'è la sciabolata con la bomba d'acqua e ovviamente il tuffo diventa fango. Tant'è vero che la povera sindaca non sa più, cioè ovviamente sapete come sono poi i toscani, no? Dice, oh, certo, perché portasse sfiga, ma non è vero ovviamente. Però cioè, guardando le previsioni di giovedì 2 luglio su Siena c'è l'87% aspetta di che possibilità che piove.
3: Guardo, aspetta che controllo.
1: Allora, intanto che controlli, ci fermiamo un secondo.
3: Sì, piove. Mettiamo, 30 gradi
1: visto
3: pioggia.
1: Che pezzo mettiamo? Anche un pezzo,
3: devo c'è
1: dire,
3: il
1: a te,
3: sole.
1: A tema. Sunrise, poi torniamo insieme a voi allo 02 25 15 15 e parleremo di turismo. State lì.

0: disco di Norah Jones, si intitola Sunrise, qui su RTL 102.5, l'indignato speciale. Allora, nella seconda ora di questa domenica mattina, l'indignato, parliamo di turismo. Una stagione che sta per iniziare di fatto, insomma, col mese di luglio. Che stagione sarà per l'Italia, che diciamo sempre ha un enorme potenziale?
1: Ma la domanda che ci faremo è: sappiamo gestirlo al meglio oppure in qualcosa possiamo migliorare dal punto di vista di ricettività, accoglienza, anche di chi viene dall'estero, saranno molti anche quest'estate. 02 25 15 15 per venire in diretta con noi, poi messaggi al 378 378 1025.
0: Anche a Pomerolo, in provincia di Trento, sono le 10.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona domenica da Ludovica Marafini. Resta drammatica la situazione in Venezuela, dove si continua a scavare alla ricerca di sopravvissuti. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
4: L'annuncio è stato dato dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez, che dice ogni vita è speranza. Un bambino di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie a Carabayeda, nel nord del Venezuela, dopo 3 giorni da 2 terremoti che hanno devastato il paese. L'UNICEF stima che quasi 2 milioni di persone, tra cui 680.000 bambini, abbiano bisogno di assistenza umanitaria. 1.430 morti, oltre 3.200 feriti, decine di migliaia di persone disperse, mentre i primi voli umanitari internazionali sono atterrati a Caracas. Le città sono disseminate di edifici crollati, danni materiali sono stimati in oltre 6 miliardi di dollari. Nella zona costiera di La Guaira, la più colpita, si segnalano tentativi disperati dei residenti di rimuovere le macerie. A Caracas gli ospedali sono nel caos.
3: Poco fa il ministro degli esteri iraniano ha fatto sapere che il paese è determinato a difendere la sua sovranità, condannando i raid americani delle ultime ore su una decina di obiettivi nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri contro una petroliera commerciale. Teheran intanto ha lanciato droni su alcune basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Voltiamo pagina, prosegue la caccia all'uomo sospettato di aver accoltellato 2 sere fa a Roma un'intera famiglia. Sentiamo Alessandra Giannoli.
5: Viene attivamente ricercato l'autore della strage della famiglia originaria del Bangladesh, padre, madre e bimba di 8 anni sterminata in casa a colpi di mannaia l'altra sera nel quartiere Casalotti a Roma, fuori pericolo anche se ha riportato traumi importanti. L'altro figlio 20enne della coppia corso in strada per chiedere aiuto, che ha avuto una colluttazione con il killer. La polizia ha diffuso la foto del sospettato Hussein Shadat, un connazionale 43 delle vittime. La procura, dopo un sopralluogo del PM nell'appartamento, ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni, mentre con il passare delle ore si è fatta strada la pista del movente legato a molestie e danni della donna, che sarebbe stata ammazzata insieme con la figlia prima dell'arrivo del marito e dell'altro figlio. Hussein Shadat, in Italia da tempo, l'anno scorso aveva chiesto un permesso di soggiorno per motivi umanitari a Frosinone in quanto richiedente asilo, richiesta attualmente in corso di valutazione.
3: Infine parliamo di sport. I mondiali di calcio: Panama-Inghilterra è terminata 0-2, Croazia-Ghana 2-1, Colombia-Portogallo 0-0, Congo-Uzbekistan 3-1, Algeria-Austria 3-3, Giordania-Argentina 1-3. Eliminate Iran e Sud Corea, ripescate invece Algeria, Paraguay e Senegal. Questa sera si gioca il primo dei 16esimi di finale tra Sudafrica e Canada. Lo seguiremo con il nostro speciale Noi Dire Mondiali. Vi ricordiamo fischio d'inizio alle 21. È tutto, arriva la viabilità.
2: Via Radio.
6: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 26 dei trafori tra Masone ed il Bivio, con la 10 Genova-Savona, perché diretto verso Genova 3 km di coda con tendenza all'aumento per un incidente che vede coinvolte un'auto ed una moto in galleria. Il traffico defluisce su una sola corsia. Ci spostiamo ora sulla 14 Bologna-Taranto. Si registrano code a tratti per il traffico tra il Bivio con il raccordo di Casalecchia ed Imola verso Ancona, qui con tempi di percorrenza di 30 minuti, e in direzione della 1 Milano-Napoli tra Cesena e Bologna-San Lazzaro. Qui il tempo di percorrenza è di 1 ora. Vi invitiamo poi a guidare con prudenza, a rispettare i limiti di velocità e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Queste al momento sono le principali notizie, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini,

0: tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Eccoci qui, 10 e 4 minuti, la domenica dell'Indignato Speciale, ultima puntata di stagione, guardando ovviamente no, a quella turistica di stagione. Molti, prima ci ha chiamato un amico, stava già andando al mare, ma ci chiediamo che stagione sarà e soprattutto quanto siamo forti, ecco, dal punto di vista del turismo e dell'accoglienza di chi arriva.
2: Allora, io ti posso dare dei dati trovati così al volo, sono sul sito di Sky TG24, 7 italiani su 10 partiranno per le vacanze, anche se pesa il caro prezzi. Dove resteranno? In Italia? Andranno all'estero? Ditecelo voi.

0: Perché i Verdi sono contrari ai pioppeti?
1: L'ultima canzone, Giuli, Biagio Antonacci, RTL 102.5, le 10.09, la seconda ora dell'indignato speciale di questa domenica mattina dedicata al turismo. Di fatto questa è la nostra ultima puntata della stagione, quindi ci proiettiamo davvero verso questa estate. Senti qua, Francesca, 378-378-1025. Io dico che i turisti sono anche troppi. Buona, oh, calda estate. Mia. Qui sai, si apre la parentesi dell'overtourism. Sono mal distribuiti. Se tu parli con gli esperti ti dicono così.
2: Sappiamo sfruttare bene il nostro patrimonio dal punto di vista turistico, Davide, Andrea. Poi andiamo al telefono e sentiamo.
3: Noi abbiamo un patrimonio dato dall'idea stessa che il mondo ha dell'Italia, tant'è che quest'anno le prenotazioni fin qui effettuate ci dicono che, nonostante qualche elemento di difficoltà dovuto proprio, cioè non è che la crisi energetica l'abbiamo vissuta in Italia, è sconosciuta nel resto del mondo, e però noi siamo in crescita, noi come Italia siamo in crescita di prenotazioni e cresciamo più di quanto non crescano per esempio gli spagnoli. La Spagna rispetto all'Italia ha fatto degli investimenti straordinari nelle strutture di accoglienza del turismo, tutta la parte mare della Spagna, ma anche la città d'arte, le città da turismo importante, l'Andalusia, sono state fatte degli investimenti importanti. In Italia un po' meno, però l'Italia è più forte, cioè proprio l'idea di stessa di Italia che vince. Rispetto al saperlo sfruttare, tenete presente che per ogni turista che arriva in Italia noi perdiamo una percentuale di quattrini che questo signore porta con sé per viaggiare, che è dovuta alle prenotazioni alberghiere, perché anche quando prenota una camera con vista mare della signora Maria che sta nel porticciolo, quindi siamo nel campo del B&B, proprio casa della signora Maria, però l'ha fatto su una piattaforma internazionale e la percentuale l'ha lasciata fuori. Quindi un pezzo l'abbiamo preso, ma a maggior ragione quando andiamo poi nel campo delle catene alberghiere. E secondo, per l'appunto, l'Italia è un paese straordinario, paese turistico, ma abbiamo una sola catena alberghiera, se posso fare pubblicità, la Star Hotel, una sola catena alberghiera, diciamo così, di dimensioni significative. Per il resto abbiamo molti alberghi cosiddetti indipendenti, cioè quelli che hanno un albergo ne hanno due. Le altre catene, che sono quelle che poi drenano, acchiappano alla grande i grandi flussi turistici, sono tutti stranieri. Ora, io sono favorevolissimo agli investimenti stranieri, ben vengano. Il punto è: ma come abbiamo fatto a non crescere in un settore in cui siamo per natura i più forti? Perché abbiamo protetto i piccoli con le rendite, e questo qua ha danneggiato, sì, potremmo guadagnare molto di più, ecco, non è che perdiamo soldi, ma potremmo guadagnare molto di più.
1: Anche perché noi, l'Italia, se non ricordo male, è il paese con il più alto numero di patrimonio UNESCO, quindi soprattutto all'estero questa cosa, sì, ha un valore.
3: Sì, Andrea, questo per quel genere di turismo, sì, certo. Naturalmente normalmente si cerca di conciliare, un po' come quando uno va in Spagna, va al mare e poi va a Siviglia, la stessa cosa in Italia, cioè uno va... Purtroppo vanno in grandissima, purtroppo bene, vanno in grandissima parte Roma, Venezia, Firenze, Milano, prevalentemente per lo shopping, e poi se ne arrivano. Ecco, questo è un problema, nel senso che l'Italia vendibile al turismo è enormemente
2: molto più vasta.
3: Grande.
1: Appunto, sono mal
3: però,
1: distribuiti.
3: Però, ecco, però attenzione, se tu li metti per esempio a girare per la Lombardia, sto parlando della Lombardia, non della Sicilia o della Calabria, con i treni locali se ne vanno via con un cattivo.
4: No, sai come potremmo chiedere a Enrico Galletta. Enrico, tu che sei un cremonese,
3: appunto.
4: Il Milano Cremona, com'è?
2: No, ma non solo.
1: Scusate,
2: giovedì scorso ho avuto un'esperienza. Sapete, è stata una giornata, insomma, particolare per i treni. Col caldo, devo dire, le attese si complicano nelle stazioni.
3: Mettiamola così. La settimana scorsa, tra Pordenone e Venezia Mestre, tra l'altro pieno di turisti perché appuntavano a Venezia Mestre, che è un nodo di. Treni fermi per un'ora a Treviso, non c'era un bicchiere d'acqua. Allora, queste cose qui uno dice perché? In fondo, diciamo, cosa viene meno ad organizzare meglio questa roba qui?
1: Pensi, ad esempio, al Nord Europa, Svizzera e Germania, fare una vacanza con i treni e i mezzi pubblici è assolutamente possibile. Da noi
3: questo
1: è estremamente
3: prima
1: complicato.
3: Che tu venissi a sapere che in Germania si è bloccato tutto il sistema ferroviario.
1: Ho capito,
3: e
1: può
3: hanno
1: succedere,
3: chiamato a rimetterlo
1: apposta,
3: a riordinarlo, una manager italiana.
1: Ho capito,
3: quindi,
1: può
3: diciamo,
1: succedere.
3: Un po' d'orgoglio nazionale.
1: Va bene.
3: No, può capitare, cioè, ci sono diverse questioni. Noi in Italia abbiamo un sistema di alta velocità che funzionava, va, tra l'altro creato da due signori che sono andati tutti e due in galera, Lorenzo Necci e Moretti adesso, credo in gran parte ingiustamente, però anche il sistema dell'alta velocità comincia a crollare. Segnalo che l'alta velocità quest'estate già prevede negli orari, non nei ritardi quelli che uno dice, negli orari per esempio tra Roma e Milano un'ora in più.
2: Sì.
3: Sì, un'ora in più,
1: certo.
4: per lavori, no?
2: anche cinque ore, quindi
3: un'ora in più, sto dicendo. Quindi se erano tre ore, quello più veloce fanno 4, 3 ore e mezzo e 3 ore e 40 fanno 4 ore e 40, quindi parente di 5 ore. Poi però attenzione, noi stiamo parlando del turismo, non delle ferrovie, per riuscire poi a portare le persone a vedere le cose meravigliose che noi abbiamo in circolazione in tanti pizzi straordinari d'Italia, e li devi mettere su un treno locale che si muove in maniera razionale. Ce ne sono di nuovi e di molto belli, perché non è tutto uno sfasciume.
4: No, no, no.
3: E ce ne sono alcuni che già sederti è un problema, perché
1: il treno può anche essere bello, perdonate, poi dobbiamo andare da Antonino che è collegato. Il treno può anche essere bello, ma se ce n'è uno ogni 2 ore e quello prima c'ha 1 ora e un quarto di ritardo, il treno può anche avere i sedili nuovi. Il problema è che non arrivi in stazione.
3: Allora, il binario unico, come
1: o anche il binario unico, come abbiamo noi, ad esempio, la famosa Milano-Alessandria.
2: Sentiamo Antonino al telefono 02 25 15 15. Antonino, buongiorno e grazie.
5: Buongiorno a voi e tutta la RTL, vi ascolto sempre con piacere.
2: Da dove? Ma,
5: da Torino.
2: Ah, da Torino, vai, prego.
5: Torino. Ma io a livello di turismo, guardate, io 40 anni fa andavo all'estero a fare turismo con mia moglie, le ferie, Portogallo, Francia, Austria. Onestamente quando arrivavo lì stavo meravigliato, perché già arrivavo in una città tipo Barcellona, all'entrata io andavo in macchina all'avventura, trovavi punti, informazioni, no? Ti fermavi e trovavi già, chiedevi una camera, un albergo, ti indirizzavano già subito, cosa che in Italia non esiste ancora adesso. Se tu vai in certi posti in Italia non trovi un punto di un centro di informazioni per i turisti, dicevo, ti informo, l'albergo è così, l'albergo è cos'ha. Io questo qua lo dico 40 anni fa. Poi non parliamo di trasporti, io sono 25 anni che faccio le vacanze sullo Ionio, c'è ancora la ferrovia sulla 106, la ferrovia sulla Ionica, che è un disastro proprio, non so neanche se arriva un treno.
3: Ecco, cioè, diciamo che già prendere la ferrovia per lo Ionio è un'avventura storica più che turistica.
5: Non lo so,
3: la maggior parte poi si parte e finisce col muoversi in macchina, e questo crea l'altro problema, il traffico, eccetera. Lei però ha citato Barcellona. Barcellona è un buon esempio, perché Barcellona, lei 40 anni fa, Barcellona era una specie di paradiso. Con la Rambla che portava una serie di novità, comprese le statue umane, questo non mi ricordo che era straordinario. Adesso se lei va a Barcellona, a parte che la Rambla è devastata,
2: un cantiere
3: da lavoro in sì, corso, no, ma ci, sì, sono vabbè, ma ci sono proprio i movimenti popolari contro i turisti, si sono creati.
1: È vero, io ricordo un paio d'anni fa che forse che gli lanciavano l'acqua addosso con le pistole ad acqua.
3: Perché la grande quantità di turisti che ha attirato Barcellona inevitabilmente ha in qualche modo cambiato la struttura della città.
4: Ragazzi, ma anche Venezia.
3: Tant'è, appunto, tu hai citato Venezia. Venezia cambia il mercato all'aperto. A Barcellona, se lei c'è stato, si ricorda il mercato della frutta e verdura in centro, sulla Rambla proprio, era una cosa straordinaria. Ci sono stato più recentemente, vendevano la roba per i turisti. E questo sì, è l'equilibrio che bisogna cercare di mantenere. Barcellona è una delle città che è stata in qualche modo piegata dal suo enorme successo. Ciò non di meno rimane bellissimo, anche se l'idea di andare fin lì per vedere solo la Sagrada Famiglia un po' mi impressiona,
2: che a sua volta è sempre impacchettata dai lavori in corso, diciamo la verità.
3: Quello sempre. Però no, che dire, una città bellissima, un pezzo di storia, un pezzo di storia della Spagna, la Repubblica di Catalunya, e lì ce ne sono ancora le tracce, ce ne Gaudì. Sono le tracce architettoniche, ce ne sono le tracce letterarie, c'è la libreria in catalano, che ci tengono a sottolineare, non è spagnolo, non viene dal castigliano, quindi sono posti molto belli. Ecco, l'eccesso di turismo chiamato per ragioni economiche, giustamente, viva i turisti che portano soldi, però poi gestito solo per quello qualche problema te lo crea.
2: Grazie Antonino, ciao. Un abbraccio.
5: Da tutto, buone vacanze. Sicuramente che avrei problemi. Buona domenica a tutti quanti.
2: Grazie. Ciao. Andrea, cos'è che funziona e cos'è che non funziona il nostro sistema turismo?
0: Beh, intanto funziona la natura. Cioè, l'altro giorno ho visto un servizio in televisione, tutti gli anni, chi ha fatto telegiornali per una vita sa che tutti gli anni c'è il classico chi va a, no? Cioè,
2: le città d'arte.
0: Bellissimo. No, ma a parte le città d'arte, cioè Polignano a mare, no? Posto di una bellezza. Cioè, Puglia. Meravigliosa. Grottaglie, Castellaneta, anche cittadine che non sono sul mare ma sono a 15-20 minuti dal mare, ma hanno tante cose meravigliose. E quello, ad esempio, ci sono delle masserie che sono state ristrutturate, trulli che sono stati ristrutturati, purtroppo devo dire molti sono stati anche acquistati da stranieri, no? Ma non perché ce l'abbia con gli stranieri, perché quando vedi che la masseria è diventata inglese un pochino ti dispiace, insomma.
3: Però la conserva.
0: Però la esattamente. E ecco,
3: mi hanno spiegato stando là che ormai la manovalanza per sistemare i trulli, che non è che uno chiami il muratore, caspita, ci vuole, sono rumeni o altro, perché in Italia non lo vuole più fare nessuno.
0: Però ecco, quello funziona. Quello che non funziona, l'abbiamo già detto e lo diciamo da anni, è il discorso trasporti. Devo dire che di solito abbiamo fatto anche delle puntate finali degli altri anni sul tema prezzi, giungono notizie di intelligenza, di intelligente calmieramento dei prezzi rispetto ad esempio all'anno scorso. Questo è positivo, ecco, anche perché quel signore di prima che diceva no, io andavo là, c'era il punto d'appoggio che mi dava l'albergo. Ragazzi, oggi soprattutto i giovani vanno su internet e trovano.
2: Arrivi che sai quasi tutto su come muoverti.
1: Però probabilmente lui faceva.
0: C'è il video,
1: sì,
0: no?
1: Sì, cioè, se non prendi la sola.
2: Però la parte dei prezzi è interessante, perché non dimentichiamoci che abbiamo fatto le scorse settimane, no? Con il catastrofismo del jet fuel, non partiranno gli aerei.
1: Sì, sì, sì.
2: I treni costeranno tantissimo. Sembra che insomma i segnali invece non siano.
1: No, al momento sembra così. Tutto abbastanza tranquillo.
2: Allora, sentiamo Massimo al telefono. Ci sei, Massimo? Buongiorno.
6: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
1: Massimo, buongiorno. Da Firenze, poi controllo anche la temperatura a Firenze, così uniamo un po' noi due argomenti. Uffizi chiusi per il caldo, si era rotta l'aria condizionata anche lì.
6: Sì, l'ho saputo. E devo dire anche una cosa, da fiorentino mi vergogno e non sono mai stato agli Uffizi. Aperta chiusa
1: parentesi.
2: Vedi che a volte però questo succede, come i milanesi che non sono mai saliti sulla Madonnina. Cioè,
3: Madonnina, i romani che non sono mai andati al Colosseo, esatto. Ci sono.
1: Sì. Ragazzi, normale. Firenze oggi brucia 39 gradi, domani 38 e anche martedì.
2: Massimo, un abbraccio da parte di Varma. Prego.
1: No, che fa caldo, sta su da dos.
2: Vai, il tuo punto di
6: allora,
2: vista.
6: Allora, no, io il mio punto di vista sul turismo, ora, purtroppo Firenze sono diversi anni dove una certa politica, io la chiamo mala gestione, perché è il mio punto di vista, non ha limitato la proliferazione degli affitti privati al turista, il famoso bed and breakfast o via dicendo. Quindi cosa sta accadendo? Sta accadendo che ci sono comunque tanti turisti fai da te che vengono a Firenze, ci stanno massimo uno o due giorni, non lasciano niente, lasciano solo sporco e non portano niente di più, se non la notte pagata in queste strutture. Poi c'è il turismo organizzato, tipo le crociere che da Livorno arrivano con i pullman, quindi è diventato tutto, noi si chiama volgarmente un trollificio, cioè noi vediamo in centro storico ci saranno rimasti il 10% dei fiorentini, non si sente più parlare fiorentino, questo per dire che è popolata da turisti e da lavoratori stranieri, che è, ed è tutto un via vai di persone con i trolley, una calca mostruosa dove tutti si limitano ad andare a vedere il battistero, a vedere il campione di gioco.
2: E questo non è una ricchezza, scusami, è vero che è un turismo
6: è
2: molto breve.
6: È una ricchezza, ma ci sta devastando tutti. Io capisco, io sono d'accordo, io sono il primo a dire che è una risorsa, è una ricchezza e dobbiamo però gestirla, perché così è come quello che lavora tutta la vita e non si gode mai soldi. A cosa mi serve a me avere tutta questa ricchezza, tutto questo splendore e tutte queste risorse se poi la mia città non me la posso godere? Per mettere a servizio degli altri?
2: Che pensate, è un po' il discorso che si faceva con Venezia, però Venezia ha un problema di spazio, cioè oggettivo, anche una fragilità, no? Rispetto a Firenze, che invece è una città che può accogliere, tant'è vero che molti privilegiano solo, no, il punto della ricchezza, più turisti ci sono e meglio sta la città. Invece Davide, Andrea, Barbara, che dite?
3: Il tema è che ovviamente se io vado, ho l'occasione di arrivare a Firenze dall'Australia, ci posso stare 2-3 giorni, che volete che vada a vedere Battistero, il Duomo, David, Palazzo Vecchio, e poi magari mi metto in fila se non è rotta l'aria condizionata, guardo gli Uffizi. Che devo fare? E quindi è tutto in realtà concentrato in poche decine di metri. Per chi non dovesse conoscere Firenze, tutte le cose che ho nominato stanno a 50 metri, l'uno dall'altra. Quindi è lì. Non posso mettere una barriera per censo a Firenze. Se spendi più di 10.000 puoi entrare, questo perché sarebbe, diciamo, infame. E quindi che cosa faccio? Devo cercare in qualche modo di tenere insieme le cose. Per il fiorentino, però Fiorentino è abituato da tempo, a vivere in quelle condizioni.
6: Sa
3: da tempo
6: anni.
3: Che, diciamo, i turisti. Quello che si fa sempre più fatica, per se sei, non dico fiorentino, ma se sei italiano, diciamo, se conosci il tuo paese, lo ami come lo amo io, sei a Roma, a Firenze, a Milano, è sempre più difficile trovare un posto dove si mangi decentemente qualcosa di commestibile, nel senso che non sia stato preparato per i turisti. Quando vedi alle 18:10 le persone che mangiano gli spaghetti, tu dici chissà come li hanno forniti.
6: Con il cappuccino, gli spaghetti del cappuccino.
1: Quello fa parte delle
3: questo il tema è quello di riuscire a trarre il maggior profitto da tutto questo, anche inventandosi delle cose. Per esempio, quanti di quelli che arrivano dal Battistero a Palazzo Vecchio poi sanno qualcosa dei Guelfi e Guilferi di Bellini? Dietro c'è il Palazzo di Parte Guelfa, c'è tutta una storia straordinaria che viene non sfruttata, anche perché voglio dire, chi è che la sfrutta, sulla base di cosa, chi la racconta, ma soprattutto, diciamoci la verità, chi è che la conosce?
2: Andrea?
3: Quello è un difetto nostro.
2: Andrea, che dici?
0: Ma questo purtroppo ne abbiamo già parlato una volta, no? Ad esempio negli Stati Uniti, a New York, c'era una bellissima grande pubblicità, adesso poi ci sono queste pubblicità video, no? Su questi grandi schermi, eccetera, della Calabria, regione immensamente bella, no? Ditemi una cittadina, una location che non sia meravigliosa. Non c'era scritto che era in Italia. E uno dice, vabbè, lo sappiamo, sì, noi lo sappiamo, ma magari quello del Minnesota non lo sa.
3: Ma questa però è il frutto della riforma costituzionale del titolo quinto del 2001.
0: Bravo.
3: Perché il turismo da noi è una competenza regionale.
0: Esattamente.
3: E quindi la Calabria si era fatta la reclama alla Calabria. Sta a vedere che sta in Italia.
2: Massimo.
0: Però vi rendete conto che questo
6: voleva aggiungere una cosa.
2: Sì, sì, sì. Intanto
1: velocissimo.
2: Ti volevo chiedere dove te ne vai tu, visto che Firenze dici che...
6: Io sono un po' particolare, perché io purtroppo lavoro 340 giorni l'anno, tutto a dritto, senza mai fermarmi. E per 15 giorni scappo alle Maldive, quindi io sono purtroppo, non contribuisco all'economia
2: adesso
6: locale,
2: alle Maldive,
6: italiana.
2: Quando vai alle
6: medie? No, ci vado a febbraio.
2: Ah, a febbraio, ok.
1: Quindi non trovi neanche molta gente forse a febbraio?
2: No, febbraio.
6: Dici? No, febbraio è ancora alta stagione, sì. E poi comunque dove vado io non è che ci sia tanta gente, saranno 300 abitanti sul binario.
1: Non dare altri dettagli, sennò poi vengono tutti lì.
2: Dici la tollo.
1: No, a tollo.
6: A tollo no, ve lo dico, a tollo di Vavù purtroppo a 20 km da dove è accaduta quella tragedia enorme.
0: Ma lì lo sa che, ad esempio, siccome abbiamo parlato prima del fatto che c'è il Palio a Siena, no? Allora a Siena c'è la Torre del Mangia. La Torre del Mangia è una torre comunale, fu fatta dal comune. E io una volta ero sotto nella piazza del campo, c'era una signora, disse: ma a chi è dedicato questo campanile? Perché ovviamente uno vede una cosa così alta, dice: il campanile, Santa Caterina. E io glielo spiegai, dissi: no signora, guardi, questo in realtà, il campanone che suona è un'altra roba, il sunto, che è il nome che viene dato al campanone, era quello che serviva per informare i senesi del come stavano andando le battaglie con i fiorentini a 120-130 km di distanza. Perché la storia d'Italia è anche questa. Però mi venne in mente in quell'occasione che quando andai nella famosa Barcellona di cui abbiamo parlato poc'anzi, c'erano gli studenti di storia dell'arte, studenti di architettura, eccetera, che d'estate come lavoretto, pagati dal comune, facevano le guide. Ecco, ad esempio in Italia è difficile trovare qualcuno che dica qualcosa della storia,
2: che ti sappia raccontare il territorio.
0: Prima Davide ha parlato di Guelfi e Ghibellini, no? Certo. Questi vengono qua, pensano che Firenze sia un'unica cosa, non sanno che
3: pensano di trovarci Montecchi e Capuleti.
1: Ma se ti prendi,
0: esatto, non sanno che Dante Alighieri, fiorentino, fu mandato in esilio, no? Cioè,
1: Massimo,
6: certo, ma anche di recente attualità, tutti gli anni in Firenze è divisa in quattro quartieri per il calcio storico.
2: Certo. Massimo, che lavoro fai tu? Scusami, hai detto che lavori tutto l'anno, ma che lavoro fai?
6: Io faccio lavoro un po' particolare, difficile da spiegare. Sono un tecnico che lavoro e faccio l'integrazione di sistemi laser scanner per rilievi.
2: Oh, mamma mia.
1: Quindi, non ho capito niente, una roba.
6: Nemmeno io.
1: È una roba difficile.
2: Ah, benissimo, allora siamo
1: una roba difficile. Ciao Massimo.
2: Grazie.
1: Comunque oggi, allora, 36 gradi. Abbiamo, anzi no, 39, caldo caldissimo, abbiamo detto le previsioni del tempo di Firenze, ma se vi spostate andate a Fiesole, è ancora più
2: bella
1: caldo,
2: Fiesole.
1: È bellissima, ma è ancora più caldo.
2: Allora, 378-378-1025.
1: Amici, a proposito di santi e festeggiamenti, San Pietro e Paolo ci segnalano a Cremona che si festeggia in questi giorni, è vero?
2: Ma lo dite
1: a Galletti, non sa niente.
2: Allora, diamo in pubblicità e poi torniamo con voi.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Il Novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
3: E tu ce l'hai?
2: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
4: Dottore, mio marito da due giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
5: Ma ha provato a togliergli il libro?
6: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
7: Jerry Calà per Seat, prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Sicuramente lei ha incrementato il turismo nella sua Solarolo, perché prima questo piccolo paese non lo conosceva nessuno, avendo dato i Natale a Laura Pausini è diventato meta, insomma, perlomeno dei suoi fan. Se non te, qui su RTL 102.5. A proposito di piccoli centri, Elisabetta dice: a volte però sono anche piccoli borghi che non vogliono offrire servizi a turisti, che si riversano poi di conseguenza nelle grandi città. E qui c'è una mentalità un po' chiusa in alcuni posti, questo è vero,
1: O di scarsa valorizzazione turistica, cioè ci sono delle cose belle da vedere ma nessuno lo sa, nessuno di quelli che arriva. Andiamo da Enrico al telefono, ci sei? Buongiorno.
2: Sì, buongiorno, ci sono, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, bentrovati. Da dove ci chiami?
2: Allora, io chiamo da Bolzano perché vivo a Bolzano da tantissimi anni, okay. Ma sono salentino di nascita.
0: Occhio oggi, allora 36 gradi, ma nel pomeriggio verso le 5 mi dà un temporalone che se hai una macchina devi metterla al coperto, perché sennò, guarda, secondo me è grande.
2: Beh, insomma, siamo al sud, per cui diciamo sono temperature quasi normali al sud, queste temperature non sono normali al nord, se vogliamo, no? Anche in alte, sì, diciamo temperature da 32 gradi nel Salento sono normali.
0: Ma tu adesso sei a Bolzano o sei nel Salento?
2: Io sono a Bolzano, anzi in questo momento sono al lago di Garda.
0: No, ma infatti il temporalone oggi sarà a Bolzano, per quello che mi preoccupavo
2: per te. No, dai, tranquilli, che insomma, cioè, siamo abituati anche a quelli. Settimana scorsa ha fatto quasi 2000 fulmini in una notte, quindi una cosa eccezionale, come
1: prego,
2: sempre.
1: Prego, insomma, prego, dici un po'.
2: Ecco, volevo parlare appunto del Salento. È il paradosso di una zona tra le più belle d'Italia, sicuramente, forse anche oltre i nostri confini, che nonostante ci siano molti disservizi legati alla mancata visione dell'amministrazione pubblica, ma forse non è neanche mancata visione, è qualcosa di più grave, cioè è un posto dove ci sono tantissimi turisti e piange il cuore tante volte arrivare sulle strade del Salento e trovare le strade completamente, diciamo, usurate dal tempo e dall'incuria, sporcizia sui bordi delle strade, che voglio dire, può essere anche data dalla maleducazione dei tanti che abbandonano i rifiuti per strada, ma anche da un'amministrazione che non pulisce immediatamente. Poi, come succede spesso nella cultura maledetta delle persone maleducate, sporcizia chiama sporcizia, e quindi poi si accumulano, no, i rifiuti per strada. E quindi a questo aggiungiamo che non c'è una rete ferroviaria adeguata, che i pullman fanno corse giornaliere se va bene, e quindi non mettono i turisti, ma anche i locali, se vogliamo, perché sarebbe un servizio ottimo anche per i locali, di potersi spostare continuamente e più frequentemente con i mezzi pubblici, quindi sono invece costretti a utilizzare le macchine private, e questo, diciamo, è in una zona dove le strutture della viabilità, della mobilità sono scadenti, e comporta poi grossi problemi di traffico, di inquinamento e tutto il resto, no? Mi immagino una ciclabile che segua i chilometri e chilometri e chilometri di bellissime coste che non esiste e che potrebbe essere forse diventare anche il fiore all'occhiello dell'Europa, avere una ciclabile che percorre dal Golfo di Taranto fino al Gargano, faccio un esempio, ma si potrebbe andare oltre, no? Mentre in altri posti, insomma, prendo l'Alto Adige, dove ci sono chilometri e chilometri di piste ciclabili, dove scavano anche la montagna per fare le piste ciclabili, e i turisti le frequentano con grandissimo piacere.
3: Teniamo presente che quello di cui avevamo parlato la scorsa ora, cioè il problema caldo, energia, reti, quindi reti di distribuzione di energia elettrica e produzione con impianti da rinnovabili. Quello di cui stiamo parlando adesso è quindi investimenti infrastrutturali nel trasporto ferroviario, investimenti infrastrutturali nella viabilità, quindi sono tutta roba che sta dentro. A questo punto bisogna dire stava dentro il PNRR con fondi europei, che dopodomani finisce.
4: Scade.
3: Attenzione, certo, quelli che sono i cantieri in opera, quelli continuano avanti. Siamo a 131 miliardi su 193 che sono stati già spesi. Ora però siamo andati avanti per anni con semplicemente la contabilizzazione. Abbiamo preso la seconda rata, abbiamo perso la quarta rata, fin qui abbiamo impegnato tutti i soldi. Quando però per anni siamo stati, diciamo, tra i pochi a dire ma sì, cosa, dove li abbiamo messi, cosa ci stiamo facendo, quali investimenti privati sono stati chiamati, quale riforma relativa alla concorrenza, è molto a che vedere col turismo, del settore concorrenza, molto a che vedere col turismo, quali riforme sono state fatte, cioè praticamente niente, però nessuno se ne occupava. Allora, questo è un paese straordinario in cui tutti hanno qualche cosa che gli manca, ma quasi nessuno intende occuparsi di quello che manca alla collettività. C'è una forma di scetticismo che in alcuni passaggi della storia torna anche utile, voglio dire, negli anni venti dell'anno scorso, del secolo scorso, francamente, diciamo così, essere un po' scettici ci ha aiutato, tedeschi meno. Però non si capisce perché ci sia sempre una cosa di cui lamentarsi e mai nulla che valga la pena su cui impuntarsi. Per esempio, se io oggi domandassi agli italiani, a uno a uno, quella valanga di quattrini che nessuno ha mai avuto così tanti da spendere in Italia, com'è andata? È stato un fatto positivo? È stato un fatto negativo? Nel secondo caso, chi ne ha la responsabilità? Mi risponderebbero quasi tutti quelli di destra che è colpa della sinistra e quelli di sinistra che è colpa della destra, cioè per partito preso. Ma nella sostanza zero. Questo è impressionante, non le pare, non le fa impressione tutto questo?
4: Eh sì, è impressionante. Tra l'altro vorrei, a proposito di non cose, non solo bastion contrario, ma vorrei fare un plauso per dire veramente bravi ai tantissimi sindaci che stanno trasformando nell'entroterra del Salento dei piccoli comuni in bellissimi borghi.
3: Certo,
4: bellissimo da scoprire, puliti, accurati come dei giardini di casa. E questo dà una speranza, no? Dà una speranza.
3: E grande poi parte di quel lavoro è stato finanziato con fondi, non tutto, ma è stato finanziato con fondi europei.
4: Esatto.
3: Quello che ti fa rabbia è dire, ma è lo stesso paese che ha deciso di non farci arrivare neanche la ferrovia o il pullman lì.
4: Esatto,
3: quelli hanno speso per fare una cosa. È un piccolo, è un gioiellino. Ci sono dei posti in Italia che sono piccoli, semi sconosciuti, financo a me che giro l'Italia, che sono italiano. Arrivi e rimani a bocca aperta.
1: Dici, com'è possibile che non...
5: L'abbiamo detto, Matera, stiamo parlando di...
3: E già la conoscono.
5: L'ira di Dio, no? Matera, Matera. A Matera c'è una stazione stupenda fatta da un artistar, ma non c'è il treno. Ma non c'è il treno.
1: Sì, sì.
5: Uno dice, ma scusate, perché...
3: c'è il tabaccaio.
1: Grazie Enrico.
0: Ciao Enrico.
4: Buona giornata, ciao.
0: Amici, andiamo in Sicilia. Mai avrei pensato che la temperatura a Messina potesse essere più mite che nel nord Italia. 31 gradi oggi. Francesco!
6: Buongiorno a tutti.
1: Copriti, Francesco. I bronchi. Come stai?
6: Non mi posso lamentare. Allora io dico soltanto, ho appena finito di arare e sono qua a sistemare il trattore e sento sempre la vostra trasmissione. Allora io oggi è giornata di riposo perché durante la settimana lavoro con i pullman turistici coperti e non. Vedo molte volte quando portiamo a parte Messina e via discorrendo quei pochi cose che posti che ci sono da girare, che è molto apprezzata da questi turisti quando sbarcano dalle navi da crociera. Vedo molte volte che ci portiamo fuori Messina. Vediamo a volte anche verso il centro Italia, così con altre situazioni, che in alcuni posti, ecco, prendiamo uno a caso, come hai detto voi, Matera, ci sono questi ragazzi molto bravi, molto preparati, che portano questi turisti a far visitare il centro storico, però cosa è successo più di una volta? Che se tu gli dai la mancia, cioè quello che quasi all'inizio, arrivando in metà del percorso spariscono. Mentre è successo che
1: tu dici, scusami,
0: sempre.
1: Stai dando un consiglio, bisogna pagarli alla fine, questo stai dicendo, no?
6: Ma questo qui non soltanto, così anche a Catania, così anche a Palermo.
0: Sono guide accreditate? Perché non mi sembra che siano delle guide un po' farlocche, perché quelle accreditate non si comportano appunto, così.
6: No. No, assolutamente. Allora, sono questi ragazzi da ammirare, perché ti seguono, vedo che se gli dai, hanno capito più di una volta, gli dai la mancia alla fine. Si impegnano molto e io li ammiro, queste persone qua, questi ragazzi.
1: Però a volte dici alcuni poi scappano, mi è incassata la mano. Senti, ma bene, tu in tutto comunque... ciò hai un'azienda agricola tua? Mi hai detto.
6: No, io mi sono dilettante, autodidattica. No, per me. Però fino alle 9:30-10 si stava. Cioè adesso c'è una dieta qui che niente male, però fa caldo. Oh ragazzi, siamo in estate, siamo in una grande isola. Chi viene a volte si trova un pochino maluccio, chi invece apprezza questa anche perché stai caldo, te ne vai a mare, cosa. Però diciamo che di notte ancora qui nella provincia di Messina si dorme discretamente bene.
0: No, meno male.
6: Si riposa.
1: Grazie Francesco.
6: Siete grandi amici miei.
1: Grazie.
6: Mi ha fatto sempre piacere. Auguri a tutti.
1: Buona estate. Ciao.
5: È venuto in mente. Vi ricordate quella pubblicità di parecchi anni fa? C'era una giovane bellissima, tuttora molto bella, Anto.
3: Fa caldo.
0: Lo sapevo.
5: Che era la grandissima.
3: Non lo so.
5: La moglie di Zingaretti, ecco, per intenderci, no? La Luisa Ranieri, grande attrice, simpatica, che io incontrai tra l'altro in montagna. Ecco, prima quel signore che Salentino...
3: ti ha detto che fa freddo?
5: No, il Salentino che ha detto che vive a Bolzano, eccetera, ha criticato un po' il suo vecchio Salento e sono arrivati, avete visto, molti messaggi con i quali concordo. Il Salento è molto, molto migliorato da molti punti di vista. È vero che c'è la gente, l'incivile che butta la pattumiera alla cacchio, come si per dire un termine elegante, c'è e ci sarà sempre. A Roma è una quantità pressoché industriale. Però la situazione è molto migliorata. I comuni stanno facendo un lavoro abbastanza raffinato. Certo, se pensi che a San Candido, il paese famoso per Sinner, no? L'autobus arriva alle 8:32. 8:33 arriva l'autobus, l'autista, chiedo scusa, c'era un po' di traffico. Ecco, questo non diciamo che è una caratteristica un po' locale, ecco, diciamo, no?
0: Paese che vai, usanza che trovi, verrebbe da dire.
1: Allora Michele, buongiorno.
7: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno. Da dove ci chiami?
7: Da Civitanova.
0: 32 gradi, attenzione. Poi però da giovedì piogge, si scende a 28. Segnatevelo. Vabbè. Hai già guardato?
7: Io oggi il mio ho fatto un weekend, l'ultimo giorno, quindi prossima settimana si raffresca un po', siamo al lavoro, quindi non è che ti dispiace molto, mi dispiace per chi è al mare, ma...
1: Ok, tu sei tranquillo. Senti, che idea ti sei fatto, no, di questa chiacchierata sul turismo?
7: La discussione secondo me è proprio un trend della nostra società. Quando anche parliamo di turismo, del nostro patrimonio artistico, che lo stiamo forse sottovalutando semplicemente perché non ci sono più memorie storiche, culture, il raccontare del perché dei nostri monumenti, come sono nati, perché sono lì, quali storie hanno avute. Se non trasmettiamo quell'empatia quando ti trovi davanti a quel quadro, a quella cattedrale, non c'è più niente, quindi non è forse solo una semplice gestione imprenditoriale, ma c'è forse anche qualcosa di molto più profondo che oramai forse non stiamo più nemmeno conoscendo.
1: Cioè, tu dici, facciamo fatica ad apprezzare anche ciò che ci circonda, qualcuno prima l'ha
7: certo,
1: detto.
7: Se non lo conosco, come faccio a sapere? Ah. Poi sai, ogni piccolo monumento, io non sono di città, vivo qui, non vivo nelle Marche, però ci sono tanti borghettini che ognuno ha la sua storia, le sue caratteristiche, le sue piccole tradizioni, e quelle se non vengono trasmesse, pubblicizzate, raccontate con un senso di diciamo anche di fantasia, come non puoi organizzare niente se tu quando c'hai un qualcosa per le mani non sai come funziona, diventa difficile.
3: Questo sarebbe questo che lei dice è molto interessante ed è giustissimo, riguarda soprattutto noi italiani, cioè il turismo di noi italiani, perché adesso voglio dire, se viene un francese gli faccio vedere i monumenti, cioè in qualche modo quello che ha già in testa di dover vedere. Se parlo con un italiano e ci troviamo in via Giuseppe La Farina e non sa chi è Giuseppe La Farina, è un problema suo, si è perso un pezzo di storia d'Italia. Se sta a Piazza Solferino a Torino, c'è il monumento alla Farina, ma non sa nulla di La Farina. Se passi per le vie di Roma, c'è una storia, adesso non abbiamo il tempo, un giorno ve la racconterò dopo l'estate, dopo la vacanza. Via dei 420 a Roma è un pezzo di storia ed è una storia che fa morire da ridere, qualche volta però ti fa uscire la lacrima di rabbia, quanto può essere cretino un burocrate. Ecco, queste cose però valgono molto di più per noi italiani, cioè con la conoscenza della nostra storia, quello che arriva da Sydney, il Colosseo, pensa anche in qualche modo che sia Russell Crowe ci abbia abitato.
0: Fatto i combattimenti, non abitava.
5: Ho sentito un signore a Torino, Piazza Carlo Alberto, davanti al Museo del Risorgimento, certo. Uno dei posti storicamente per l'Italia, uno dei posti storicamente più importanti, lì è nata l'Italia, che disse: ah, vedi, hanno già fatto un monumento a Carlo Alberto dalla Chiesa. e lì dici: no,
1: non c'è speranza, non è recuperabile.
5: Vattene, sparisci.
1: Michele, dicevi, e poi ci salutiamo.
7: Su questo qui ad esempio i francesi ci fanno belle lezioni, sì. Che loro riescono a valorizzare quello, probabilmente avranno un decimo di quello che abbiamo noi e sembra che sanno 10 volte quello che noi abbiamo, però probabilmente hanno una profonda conoscenza, hanno creato una storia dietro.
1: Senti, cominciamo. Michele, tu hai detto sono tanti i piccoli borghi che sono nelle Marche, hai ragione, sono tantissimi, scegliene uno per chi magari no fosse da quelle parti.
3: Ci mandiamo 2 milioni di persone.
1: Esatto.
7: Ma io sono Umbro, non sono marchigiano.
1: Ah, chiami dalle Marche, ma sei,
0: okay,
1: sei Umbro.
0: Daccene uno in Umbria.
1: Allora, esatto, scegli.
7: Città di Castello.
1: Città di Castello non è che sia proprio nascosta, ecco.
0: Ma non perché è nata la Monica Bellucci lì, no?
1: Dici proprio una chicca in Umbria.
7: No, ma le è una bellissima pinacoteca.
0: No, no, no, appunto, ci sono cose bellissime, è conosciuta.
7: Certo,
0: dacci
7: più
0: nascosto.
7: Ma vedi il fatto che Città di Castello è conosciuta per la Bellucci e non magari per la questione di
0: Anche
7: Bivetta.
0: Perché
1: però
0: ci hanno girato la fiction Carabinieri.
3: È la miseria.
7: Quella l'hanno girato vicino a Perugia.
0: Città della Pieve, forse.
7: L'hanno battuto fermo, era un punto di passaggio della strada romana, della, adesso non mi ricordo il nome, dove c'è una storia, dove c'erano i vitelli, dove ci sono
0: non riusciamo ad avere un nome,
1: però ci portiamo a casa questo suggerimento.
5: Ma c'è un Andrea che ci dice: Vigevano è una bomboniera.
0: Sì, vero.
1: L'avevo già sentita, una delle vecchie puntate, non ricordo.
0: Sì, vero.
5: Di Vigevano è una delle piazze più belle del mondo.
0: Ci ha lavorato Leonardo da Vinci.
1: Grazie, Michele, grazie a tutti.
5: Non siamo mica.
8: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
9: La più bella musica di sempre.
8: Interagisce con te.
9: La più bella di sempre.
8: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Siamo arrivati alla fine, il nostro Millennium Hit è una delle band più famose, nelle serate revival ci sono sempre. Earth, Wind & Fire, 1977, questa è Fantasy.

0: Lo siete dei lavativi, cioè pur di noi invece ci saremo ogni mattina per non perdere l'abitudine. Buona domenica e buone vacanze.
1: Grazie Andrea Pamparana, buona estate.
2: Grazie anche a voi e un abbraccio di cuore a tutti quanti.
1: Grazie Barbara Sala.
3: Grazie Enrico Galletti.
1: E buona domenica a tutti su RTL 102.5.
3: Ciao. Anche a Briga Alta, in provincia di Cuneo, sono le 11.
4: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona domenica da Ludovica Marafini. In primo piano in questa edizione ci sono gli esteri con le ultime forti tensioni in Medio Oriente. Ci spiega tutto Massimiliano Mantiloni.
5: I nuovi attacchi dimostrano che gli Stati Uniti non rispettano gli impegni presi. Siamo determinati a difendere la nostra sovranità. Così Teheran, dopo che le forze armate statunitensi hanno colpito una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco delle truppe di Teheran contro una petroliera commerciale. A loro volta i Pasdaran hanno confermato lanci di missili e droni contro basi americane in Kuwait e Bahrain. La tregua tra Stati Uniti e Iran resta dunque appesa a un filo. Donald Trump ha avvertito l'Iran che non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Si registrano anche bombardamenti israeliani nel Libano meridionale, due giorni dopo la firma di un accordo di cessate il fuoco da parte proprio di Israele, Libano e Stati Uniti.
3: Sono andate avanti per tutta la notte le ricerche nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra Eugenia Roccella. L'uomo che ieri era in barca con la moglie si è tuffato in acqua. Secondo una prima ricostruzione sarebbe riemerso chiedendo aiuto, dicendo di non sentirsi bene, senza riuscire però a risalire a bordo. Cambiamo argomento. Grave incidente stradale nella notte a Pozzolengo, nel Bresciano, a scontrarsi per cause ancora in corso di accertamento due auto, un ragazzo di 19 anni è morto, ferito il conducente dell'altro veicolo, un 41enne trasportato in ospedale. Siamo allo sport, partiamo dai mondiali di calcio. Alle 21 si gioca il primo dei sedicesimi di finale tra Sudafrica e Canada, partita che seguiremo con il nostro speciale, Noi Dire Mondiali. Partirà alle 14 invece il Gran Premio d'Olanda, classe MotoGP, sentiamo Enzo Tamborra.
6: Difficile pensare che qualcuno possa inserirsi nella sinfonia a briglie. Ieri nella sprint race di Assen la straordinaria dimostrazione di forza della versione americana, la Trackhouse con Raul Fernandez a precedere Ogura. Oggi quattro moto della scuderia italiana davanti a tutti. Jorge Martin in pole position con accanto Ogura e Bezzecchi. Fernandez ad inaugurare la seconda fila. A spezzare l'egemonia Aprilia la Ducati di Bagnaia, che avrà accanto Di Gianantonio, ottimo terzo ieri nella gara breve e che oggi potrebbe infilarsi con una grande prestazione nel duello per il titolo tra Bezzecchi e Martin. Dalla terza fila con il settimo tempo scatterà Marc Marquez.
3: Ovviamente aggiornamenti qui su RTL 102.5, ora la viabilità.
4: Via Radio.
7: Buongiorno da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove tra Pescara Nord e il bivio per la 25 Torano Pescara in direzione di Bari si sono formati 2 chilometri di coda per un mezzo in avaria. Il nostro personale sta intervenendo. E restiamo sulla A14 per segnalare code a tratti per traffico intenso tra Bologna San Lazzaro ed Imola verso Ancona, con tempi di percorrenza di mezz'ora, e tra Rimini Nord e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna. Qui il tratto si attraversa in 2 ore, il doppio rispetto alla norma. Situazione analoga con code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e la direttissima verso Bologna. Il tratto si percorre in 20 minuti. E da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza, anche sui sedili posteriori. A più tardi.
3: È tutto anche per noi, a dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Quest'anno Noi Dire Mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
9: RTL 102.5. No, Roma.
10: Viva!
9: basta.
10: Finito.
9: Tutto bene, non roviniamo il finale. Comunque, dai. Ci siamo, la terza puntata di questo lungo fine settimana tra le 11 e le 13 su RTL 102.5. C'è No Problem, viva l'Italia, domenica 28.

0: Cappello, Charlie Gnocchi,
1: Carlo Elli
0: e
2: Carolina. Sì, ma ditelo voi, perché aspettate che lo dica io da sola.
0: Non è vero, io l'ho
2: che
0: detto.
2: Che mi autopresenti.
0: No, assolutamente, io ti ho accompagnato perché non
1: allora, dai, diamo qualche indicazione invece che parlare così a vanvera, perché la gente non ha voglia, soprattutto con questo caldo, di sentire delle parole a vanvera.
2: Sì.
1: Proponiamo il tema a vanvera oggi.
2: Scusa.
1: A un passo dal collasso.
2: No.
1: Sottotitolo.
2: Se non dobbiamo dire parole a vanvera, dobbiamo stare in silenzio due ore.
0: Capisci, no, che non vabbè, è caso. Dai,
1: Allora, tu sappi una cosa, che
2: mi
1: le
2: dica.
1: Tue frescure, le tue cioè le cose
0: le frescure
1: che
0: in questo periodo poi
1: ecco,
0: non...
1: le tue battute,
2: le mie frescacce
1: sono molto divertenti.
2: Grazie.
1: E aiutano la gente un po' a refrigerare.
0: E le tue che
1: le mie fanno solo incavolare.
2: Però oggi c'è una novità.
1: Qual
2: perché
1: è,
2: Charlie ha delle fake news. Dopo faremo un momento l'angolo delle notizie,
0: ma lui
2: di Charlie
0: è tutta una fake news.
1: No, io lo faccio perché per tirare sul morale della squadra,
0: sì,
1: no? E mando delle notizie false che mi invento
0: in chat
1: me la mando.
0: Pensavo che l'ultima fosse vera, invece no.
1: Vabbè, ma l'ultimo ha scritto che gli uomini hanno la menopausa, e dai,
0: quello l'ho capito che era la fake l'altra.
2: No, ma la cosa bella è lui sul divano il giorno prima che le pensa e usa l'intelligenza artificiale per creare una pagina finta di giornale.
1: Vabbè, dai, sì, sono dei giochi estivi.
0: Perché
1: dai,
0: non sa cosa fare, capito? Occupare
1: no,
0: il
1: no,
0: tempo.
1: No, proprio no.
0: Va bene, allora, cari very normal people, partiamo subito con una bella notizia. C'è un motivo in più per fare la spesa da Aldi.
2: Eh sì, Aldi ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili ai latticini, dalla carne al pesce fino ai prodotti per la casa.
1: Brava Carolina, è tutto con un unico obiettivo: farci risparmiare senza rinunciare alla qualità di sempre. Allora che aspettate? Cercate il punto vendita Aldi più vicino su aldi.it.
3: Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Per cui il sottotitolo della puntata odierna di No Problem Viva l'Italia è A un passo dal collasso. Power it.
1: Ciao a tutti!
4: Chi c'è, Fabio?
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Love on top, Beyoncé su RTL 102.5 occhio alla battuta di Charlie. Vai.
1: Beh,
0: a proposito
1: di
0: questa canzone,
1: Prosecco dicono Love on top.
0: Bella.
1: Posso dire una cosa?
0: Sì, certo. Anche
1: canta
0: tu.
1: Benissimo, ma sì, la nostra Carolina Rei canta meglio.
0: Dici?
2: Grazie.
1: Sì, perché quando canta Carolina Rei, l'importante è che non lo faccia nelle trasmissioni televisive.
2: Giusto. Io sono d'accordo con te. Meglio sotto la doccia.
1: Se ti chiedono di cantare,
0: cambia idea.
1: No.

0: No.
1: Vabbè, comunque è una cosa tipicamente estiva, quella di cantare nei posti, bello, anche nelle serate d'estate, in spiaggia. Quante volte siete stati costretti anche da una fidanzata ad alzarvi e cantare, messi
2: bello
1: in mezzo un po',
2: è un bel tema,
3: sì, sì. Quante volte siete stati costretti da vostra moglie oppure insomma dalla vostra fidanzata di alzarvi dal tavolo e fare delle foto?
1: Per esempio.
2: La costrizione. Allora, cose.
3: Quante volte mi ha mandato a fare la spesa?
1: Per esempio.
2: Cose fastidiose legate alla vacanza o all'estate.
1: Ma pensa che sulle foto c'è proprio un trend sui social. Hanno lanciato un hashtag dedicato ai poveri mariti che si devono sdraiare per terra per fare le foto alle mogli nelle condizioni più disparate e con la giusta prospettiva.
2: Allora, tu dici, lanciamo un domandone su questo tema? Come lo articoleresti?
1: Se tu il domandolo.
3: Allarghiamo la cosa.
2: Allarghiamola, dai, perché mica tutti sono in vacanza in questo periodo. 378-378-1025. Io direi la cosa estiva, summer version. Cioè, chiamiamola estiva.
3: Come me, 365.
1: Scusa, perché non l'hai detta così? Summer version.
2: Summer version di vostro marito o vostra moglie.
3: Scusa, è la pronuncia di Fidenza. Version.
2: Com'è? Come sarebbe?
1: Va bene, dai, vai avanti.
2: La cosa estiva di vostra moglie, vostro marito, che vi dà più fastidio durante.
3: Cioè, quella cosa che sopportate, ma fondamentalmente non sopportate.
1: E, sì, che magari siete anche obbligati e costretti a fare. Sì, ecco, sì. Appunto, le foto, la spesa, alzarvi e cantare, dedicarle una canzone, ballare un lento.
2: Sì, sì, molti non cantano mai.
3: Interessante però.
1: Beh, 378-378-1025, raccontateci con un vocale.

0: sei lei, Ligabue su RTL 102.5. I nostri Very Normal People, come sempre, scrivono e tanto ci inviano anche i messaggi vocali al 378 378 1025. Insomma, quella cosa che sopportate davvero poco, che spesso vostra moglie, ma attenzione anche vostro marito ovviamente,
1: certo,
0: vi fa fare, e che in qualche modo lo fate faticando. Beh, però abbiamo detto summer version. Ma sì, versione estiva.
1: Alex scrive: mia moglie mi ha costretto ad alzarmi dal tavolo e andare a cantare per stoppare le birre, quindi non voleva più che lui mangiasse e bevesse, l'ha spedito a cantare. Stanno arrivando anche tantissimi vocali, ovviamente mogli o compagni o fidanzate o donne, certo, fatevi sentire anche voi, sentiamone uno, vai.
0: Vai, dai.
1: Forse
0: arriva, forse.
2: Ciao ragazzi, mia moglie mi costringe ad andare in giro per supermercati, i centri commerciali, qualcosa, non comprare nulla.
0: Vabbè, ma ci sta,
2: costrizioni
1: tipico.
0: Vabbè, questa è una cosa normale, ma sua moglie, no? Se va al centro commerciale, non è detto che poi si acquisti qualcosa.
1: Charlie sarebbe contento.
0: Allora, posso raccontare questa cosa? La vuoi raccontare tu?
3: Ma certo, no. Ma
0: sei arrivata stamattina in radio dicendo: io ieri sono andato al centro commerciale con mia figlia, e che ha quanti anni, dillo?
3: Mia figlia c'ha quasi 30 anni.

0: quasi 30 anni, non la trovava in un centro commerciale, tra l'altro non di quelli enormi.
1: Minuscolo. No,
0: girava e poi a un certo punto si è avvicinato a una guardia e ha chiesto di fare un annuncio per recuperare la figlia di 29 anni.
1: No, ma immaginati la scena. Ho perso mia figlia, la può chiamare con l'altoparlante? Quello. Ah sì, quanti anni ha sua figlia? 30. Bene. Va bene, dai, lamentatevi, noi siamo qui per ascoltarvi. 378-378-1025 i vostri vocali.
0: La cosa bella è che non è una fake news.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
2: E tu ce l'hai?
1: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
5: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
6: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
4: Bene, parliamo della casa al mare.
5: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
6: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
7: Sigma, il tuo risultato vale. La
8: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
9: Vieni da MD per una qualità top.
10: Senza spendere una fortuna, Antonella.
11: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.

0: Justin Timberlake e Jay-Z con Sweet and Tie su RTL 102.5. No problem, viva l'Italia di questa domenica 28 di giugno. I vostri messaggi a 378-378-1025.
1: Cosa
0: prego.
1: Vuoi?
0: Sì, prima accendi.
2: No, ecco, io volevo dirvi che mia moglie, è di origine finlandese.
0: Lo sappiamo.
2: E stiamo insieme da 21 anni. È 21 anni che dice: perché d'estate non compriamo una casa in Finlandia? Io dico, non sono mica Rockefeller.
1: No, certo. Pensavo dice sì, non sono mica Rocco Siffredi, così hai detto Rock. ho avuto così un po'.
2: Carolina.
1: Scusate, ho fatto un collegamento mentale rapido. In ogni caso stiamo parlando di tutte quelle cose che ci danno fastidio dei partner in generale nel periodo estivo, perché un po' all'estate queste cose si alimentano, aumentano, certo. Si acuiscono.
2: Comunque se poi in casa in Finlandia vi invito, voi due venite con me.
1: Grazie, perché d'estate si sta più insieme
2: si acquiscono.
1: E poi il caldo
0: ecco
1: non aiuta.
0: Ecco perché c'è gente che non vede l'ora che torni in inverno. Ma non perché non fa caldo, per altri motivi.
2: Ma io mi accontenterei dell'autunno.
1: Ecco, c'è un amico che scrive: a mia moglie piace il mare, però su 90 giorni d'estate trova 90 scuse per non andare. A metà settembre dice: il prossimo anno inizio a giugno ad andare al mare. Bugiarda!
2: Ha ragione.
1: E questa scrive la cosa che gli dà più fastidio della moglie.
0: Senti, vogliamo sentire un vocale?
2: Ma certo.
0: Sentiamolo, va.
3: Ciao. La cosa che mi dà più fastidio di mio marito è che quando rientriamo dalle vacanze, dopo aver mangiato il ben di Dio, lui il giorno stesso in cui rientriamo a casa deve ordinare la pizza.
0: La pizza,
3: dobbiamo mangiarla tutti.
0: Forse era venerdì.
3: Lori in questo momento in coda sulla 14.
2: No. Non ci sono pizzerie.
0: Dacci il traffico intanto.
2: Sulla 14 ci sono poche pizzerie.
0: Vabbè, capita, no? Di avere quell'abitudine di mangiare la stessa cosa quel giorno.
1: Certo, bene. 378-378-1025, le vostre lamentele estive sui partner.

0: Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, Hit Parade, novità, new hit su RTL 102.5. Bello anche il video che abbiamo seguito in radiovisione.
1: Assolutamente.
0: Abbiamo visto anche il nostro Angelo Baiguini,
1: grandissimo
0: studio
1: Angelo
0: anche di Milano.
1: È quello che è venuto meglio, è quello che è venuto meglio di tutti.
2: Beh, un gran figo il nostro Baiguini.
1: Beh, anche la canzone.
2: Bene, bellissimo. Torniamo alle lamentele dei partner, soprattutto nel periodo estivo, che come dicevo prima si acuiscono.
0: Sì, lo so. Ho sentito, mi piace
2: questo
0: termine.
2: Vocale.
0: Dai.
3: Ciao.
2: Questa era quella
1: di prima della pizza.
0: Niente, è sempre in coda sulla 14.
2: Ne stanno arrivando tantissimi, perché quando si parla di lamentele, sì, comunque ci si scatena.
0: Certo.
2: Posso dirvi cosa mi dà fastidio?
0: Personalmente.
2: Dai, vai. Quando in estate si rientra a casa con i piedi sporchi di sabbia e si lascia tutta la sabbia per terra, poi tu ti cammini scalzo e riprendi la sabbia per terra.
1: E se uno è andato sugli scogli?
2: Meglio, soprattutto se si hanno
0: torna,
2: le pinne.
0: Se è andato sugli scogli, torna e non lo dico. Va bene, una bella notizia.
1: Vai.
0: C'è un motivo in più per fare la spesa da Aldi.
2: Sì, Aldi ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili ai latticini, dalla carne al pesce fino ai prodotti per la casa.
1: Brava Carolina, tutto con un unico obiettivo: farci risparmiare senza rinunciare alla qualità di sempre. Allora che aspettate? Cercate subito il punto vendita Aldi più vicino su aldi.it.
4: Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Continuate a mandare i vostri messaggi, le vostre lamentele. 378-378-1025. A tra poco.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Una
6: donna non può. Francesca Michielin torna dal vivo da novembre con un nuovo tour nei principali teatri italiani. Con RTL 102.5 puoi esserci.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
9: Hai un'idea? Vuoi costruire qualcosa che lasci il segno? Arriva a Milano Generazione Impresa, un incontro con giovani imprenditori che ce l'hanno fatta. Lasciati ispirare dalle loro storie e fatti guidare dal confronto diretto. E dopo, aperitivo e DJ set. Generazione Impresa ti aspetta il 29 giugno a Milano. Info su experience.regione.lombardia.it.
10: Yuhu! C'è nessuno!
11: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: al matrimonio ha costretto tutti a ballarla, anche suo marito.
1: No, diciamo che allora quando deve aprire il microfono non lo fa.
0: No,
1: quando non lo deve fare lo fa.
0: Ti chiedo scusa Fabio, ma ti chiedo scusa.
1: Siamo già fuori onda con la Social TV, non c'è bisogno di essere fuori onda quando andiamo in onda.
2: Perché aveva fretta di raccontare questo aneddoto.
1: Sì,
2: cosa
1: di Dua Lipa.
2: Ah,
0: si è appena sposata a Palermo, ha fatto ballare tutti con la sua musica. Suo marito non voleva ballare e fa dai mettiti, muovi il sedere e balla anche tu come tutti.
2: Va bene, comunque grazie per aver condiviso con te, con noi questo pensiero. Sì, sì, davvero importante.
1: Però la pastiglia la devi cambiare.
2: Esatto, vi devo leggere un messaggio perché c'è una nostra amica che pare che sia in macchina con il marito e stanno andando al mare e ci prega di leggere subito questo messaggio.
1: Subito, leggiamolo.
2: Allora, lei si chiama Elona e dice:
1: Elona,
2: caro mio marito che ci stai portando tutti al mare, senti, facciamo un gioco al prossimo centro commerciale, visto che dici che compro sempre cose inutili e invece sono solo le cose che servono a me e tu compri quello che serve a te e ai bambini, facciamo questa sfida. Adesso tu acquisti le cose che servono a te e ai bambini: calzini, merendini, quaderno per la scuola, magliette di ricambio e pure la sorpresina per non farli piangere a metà corridoio. Scommettiamo che dopo 10 minuti mi preghi in ginocchio di riprendere le redini del carrello.
1: 10 minuti? Ma già tanta roba 10 minuti.
2: Va bene, fateci sapere se ha accettato lui la sfida e se quella prossima spesa la farà lui.
0: Me lo ripeti con due parole? Cosa vuole questa Elona? Cosa vuole da suo marito? Io non ho capito.
1: No. Perché ti sei riconosciuto in qualche modo?
2: No, siccome lui la critica sempre di comprare cose che servono solamente a lei e che sono inutili, allora lei ha detto: per questa volta la spesa la fai tu, vediamo che rimpiangerai la mia.
1: Guarda, mi sta di minaccia questa cosa, però. Vabbè, fateci sapere come è andato a finire. Secondo me il marito ci proverà, ma non ce la farà.
2: Non lo so. Sentiamo un vocale di lamentela. Dai.
3: Sentiamo. Buongiorno, ragazzi. La cosa che mi dà più fastidio di mia moglie in estate è mia moglie in estate.
0: Ha centrato proprio il tema è questo.
1: È inutile girarci intorno, il problema è quello.
2: C'è chi può e chi non può.
1: C'è chi può e chi può.
2: Non lo so.
1: Non lo so. C'è un altro vocale veloce, sennò poi sentiamo. Dai,
0: non è ancora arrivato il vocale del marito in città, che è classico.
1: Marito in città con la birretta e l'aria condizionata.
0: E lei mondiali.
2: Arriverà.
1: Fred De Palma con La testa gira.

0: cammino.
1: Che bella idea.
2: Ma non è Millennium Meet questo. Comunque va bene,
3: a grande richiesta
2: da parte dei nostri ascoltatori, quelli più affezionati che ci seguono anche sulla social TV tramite l'app RTL 102.5 Play. Terra Promessa, primo singolo, tra l'altro ha vinto la categoria giovani a Sanremo nel 1984.
0: È bello che lo ricordi,
2: e da lì grande
0: bello
2: carriera di
0: Rosso nonostante Mazzotti. Sia passati tanti anni, è sempre un pezzo canticchiabile.
2: Sì,
0: eh?
2: Sì, sì.
3: Bene, comunque ci sono tanti fastidi legati all'estate.
2: Il tuo,
3: ma
2: per
3: non
2: esempio?
3: Solo io dicevo prima le ciabatte sporche di sabbia dentro

0: casa, ma ce ne sono tanti anche un po' estesi a tutti i periodi invernali. Vogliamo sentire un vocale?
1: Dai, sì.
2: Buongiorno a tutti. Ciao. Il grosso difetto di mio marito è sua sorella.

0: Quello no,
1: no, no, no, no, no. Vabbè, dai, ci sentiamo dopo il giornale orario. Anche a San Lorenzo al Mare, in provincia di Imperia, mezzogiorno.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È domenica 28 giugno, buona giornata da Max Viggiani. In apertura abbiamo scelto di parlarvi dell'AFA che sta facendo letteralmente soffocare l'Italia e gran parte dell'Europa. A Milano, pensate ad esempio, sta facendo più caldo che ai tropici, più di città come Bangkok ed il Cairo. Giovanni Perri, a te.
4: Sì, buongiorno. Il picco delle temperature previste tra oggi e domani, sono 18 le città con il bollino rosso del Ministero della Salute, saranno Ancona, Bari, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. In alcune di queste città si toccheranno anche i 40 gradi. Molte le amministrazioni comunali che hanno allestito rifugi climatici dove trovare riparo nelle ore più calde della giornata. Nessun sollievo anche al calare del sole, con noti tropicali che continuano a far boccheggiare. Le cose non vanno meglio in Europa. In Germania, ad esempio, si è registrata la notte più calda di sempre. A Kubschutz, comune della Sassonia, il termometro ha sfiorato i 30 gradi. In Francia si contano 1000 morti in eccesso rispetto alla media del periodo e secondo l'Economist il caldo potrebbe provocare fino a 12.000 decessi in 3 giorni in tutto il continente. A te.
3: Grazie. Proseguono senza sosta le ricerche nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia e delle pari opportunità Eugenia Roccella. L'uomo ieri si è tuffato dalla barca su cui era con la moglie e, secondo una prima ricostruzione, dopo essere riemerso una volta, avrebbe chiesto aiuto dicendo di non sentirsi bene, senza riuscire poi a risalire a bordo. Siamo allo sport con i mondiali di calcio da questa sera, con Sudafrica-Canada alle 21, il via alle partite ad eliminazione diretta, e non perdete lo speciale di RTL 102.5 che ve le racconterà. Intanto nelle scorse ore sono state giocate le ultime gare della prima fase. Enzo Tamborra.
5: La fase a gironi ha regalato emozioni sino all'ultimo secondo, quello sfruttato dall'Austria per segnare il gol del 3-3 con l'Algeria e staccare l'ultimo pass per i sedicesimi di finale, dove era già approdata l'Argentina, che non ha fatto sconti alla Giordania, sconfitta 3-1 con il sesto gol in 3 gare di Leo Messi, entrato a mezz'ora dal termine, e il primo acuto di Lautaro Martinez su calcio di rigore. Nella notte anche lo 0-0 tra Colombia e Portogallo e il successo per 3-1 del Congo sull'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, unica squadra eliminata del girone K. Da questa sera alle 21 con Sudafrica-Canada il via ai sedicesimi di finale di eliminazione diretta. Domani altre 2 gare, Brasile-Giappone e Germania-Paraguay. Nella notte di martedì un interessantissimo Olanda-Marocco.
3: È tutto, c'è il traffico.
2: Via Radio.
6: Ben trovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità. Sulla A14 Bologna-Taranto rileviamo code a tratti per traffico intenso tra Bologna-San Lazzaro ed Imola verso Ancona, con tempi di percorrenza di 20 minuti, e tra Rimini Nord e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna. Qui il tratto si attraversa in 2 ore, il doppio rispetto alla norma. Situazione analoga con code a tratti sulla A1 Milano-Napoli tra Firenze e Scandicci e la direttissima verso Bologna, il tratto si percorre in 40 minuti, e tra Magliano Sabina ed Orte verso Firenze. Andiamo ora sulla A23 Udine Tarvisio per segnalare 3 chilometri di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio. Prima di chiudere vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, a più tardi.
3: Grazie Sara, buon lavoro, a più tardi anche dalla redazione.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

0: FM.
1: Viva l'Italia!
0: Dai, belli carichi anche per questa seconda ora. Siete belli carichi?
2: Carichissimi. Okay. Carichissimi. Forse necessitiamo di un caffè.
0: Addirittura?
2: È possibile.
0: C'è il quarto questo.
2: È il quarto?
0: Che
2: non
0: è successo?
2: Vero.
0: Cosa hai fatto stanotte?
2: Ma no,
0: hai dormito?
2: Ho dormito in spiaggia.
0: Hai dormito in spiaggia?
3: Una romantica.
2: Bello. Non è vero. Però guarda che potrebbe essere un argomento,
0: certo.
2: Un'idea. Cioè le
0: quella volta che avete dormito in spiaggia.
2: Raccontateci quella volta che avete dormito in spiaggia. Vediamo se funziona.
4: Buona, se non avete dormito avete fatto una pennichella. Se non avete fatto una pennichella vi hanno abbandonato.
2: No, avete fatto il bagno di notte.
4: Vi hanno lasciato lì soli.
2: Ma è una cosa da ragazzini o ancora si fa?
4: La spiaggia.
0: Il bagno a mezzanotte.
2: Perché io non lo farei più. Sai quella cosa, la cervicale, i capelli bagnati.
0: A 30 anni.
2: 35 anni.
0: Noi che dobbiamo dire. Va bene, dai, ripartiamo e lo facciamo naturalmente con il nostro power hit, quello di Emma e Fabri, Fibra.

0: Dai che è partita la Carol Dance. In radiovisione.
1: Come andiamo?
0: Ma guarda, a tempo soprattutto tu. Lui un po' meno. C'ha la versione Trump. 12 to 12, Sombre su RTL 102.5, no problem, viva l'Italia. Allora abbiamo sfiorato quello che sarà, diciamo, l'argomento di questa seconda ora, visto che è estate, fa caldo, insomma, si avvicinano le vacanze. I ricordi.
2: Non solo. La nostra Carolina Rei si è lanciata e ha detto che ha dormito in spiaggia.
1: Sì, e arrivano le prime risposte. C'è un amico che scrive, perché io ho chiesto se fosse una cosa da giovani oppure se è una cosa che invece ancora si fa, quella di fare la notte brava in spiaggia, di guardare le stele, fare il bagno. Esatto,
2: suonare
1: di notte.
2: La chitarra con il falò.
1: E il nostro amico Massimo scrive: è una roba da giovani, Carolina, sopra i 23 è tutto un opla.
0: Un opla,
1: sai quando ti alzi un po' con fatica e fai opla e ti stupisci di esserti alzato.
0: Eccolo. Sì. È un po' tradotto anche quella.
1: Esatto. Mi faceva molto molto ridere.
0: Senti, ma Charlie, tu invece hai fatto un sacco di notti brave.
2: Io sono sincero, però come chitarrista da spiaggia sono sempre andato bene
0: davanti al falò. Tu e il falò e basta.
2: Quelle 4-5 canzoni di Battisti che servono per dare l'atmosfera.
0: Tipo quale?
2: Beh, la canzone del sole. Un'avventura.
1: Però il chitarrista al falò di notte in spiaggia è quello che non cucca.
0: Lui suona,
1: quello
0: non
1: che,
0: cucca,
1: che
0: non cucca in quel momento,
1: è quello che fa innamorare gli altri, no?
2: Ma io non ho mai cuccato in vita mia, cioè quello che mi è capitato.
0: Adesso,
2: veramente,
0: tu provi a immaginare davanti al falò a suonare l'infradito.
1: Non è che
0: scattano per questo amore,
1: no. Secondo me. Beh, comunque possiamo lanciare un domandone al 378-378-1025. Raccontateci quella volta in cui avete dormito in spiaggia, avete fatto il bagno a mezzanotte. Cosa è successo?
2: Bello, Carolina,
1: con chi eravate?

0: quanti anni avevate?
1: Quindi addirittura un po' di trasgressione a quest'ora?
0: Ma no, tanta trasgressione. Ma no, è un aneddoto, esatto. Un ricordo di un'estate.
2: Tu hai fatto il bagno a mezzanotte anche a luna?
1: Mai, mai? Fatto.
0: Un'estate fa, no?
2: Un'estate al mare.
0: Un po' riprendendo il buon Califano.
2: Va bene, allora 378-378-1025, noi torniamo ovviamente alla musica, quella di RTL 1025, e sentiamo anche Bresh, il titolo della sua nuova canzone, D'addio. Sei

0: Marvin Gaye, Charlie Puff e Meghan Trainor su RTL 102.5. Mezzogiorno e 22 minuti, veri normal people che scrivono e inviano anche i messaggi vocali al 378-378-1025 a proposito
1: della spiaggia,
0: dei ricordi di un'estate.
2: Un'estate fa abbiamo lanciato un po' così un'apertura verso i ricordi estivi. Giancarlo scrive: se dormissi in spiaggia, visto che avevamo ricordato anche le nottate in spiaggia, al risveglio mi dovrebbero portare via con l'elicottero.
0: È un po' come succederebbe anche a...
1: Sì, quando mi addormento succede anche a me. Comunque, devo dire, il tema della spiaggia, il divertimento estivo, quello po' anni 60 dei film tipo Sapore di mare, si sta perdendo, Si sta perdendo.
0: Dice?
1: Si sta perdendo.
0: Sentiamo un vocale, va. Dai,
3: buongiorno, RTL anche mia, Jessica da Udine.
0: Vai.
3: Allora, un'estate fa, maturità, anni 90... c'erano i mondiali, finito di fare gli esami di maturità, insomma, siamo andati giù in campeggio a Lignano e ne abbiamo fatte di tutti i colori, fra cui giocare alle 4-5 di mattina dopo aver fatto la serata in discoteca, giocare a calcio e insomma fare l'alba. Ciao, buona domenica a tutti.
0: Ricordo questo.
2: Comunque, voi sareste in grado di definire la più bella estate della vostra vita? Perché è una domanda che mi hanno fatto qualche giorno fa e io non sapevo rispondere.
0: Guarda, neanch'io, Charlie, tu che sei esperto di la più bella vita.
1: La più bella estate della mia vita l'ho trascorso negli anni 80 con la moto in Sardegna con 10 amici e ci siamo divertiti come pazzi.
0: E 10.000 lire.
1: E 10.000 lire.
2: Pensavo dicesse questa perché sono ancora vivo.
0: Ci sentiamo tra poco.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
11: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
12: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
10: Bene, parliamo della casa al mare.
11: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
12: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
13: Sigma, il tuo risultato vale.
14: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da €29.950 qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
15: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a €799 fino al 30 giugno. Unieuro.

0: Grey Goose, Cesare Cremonini su RTL 102.5, già a mezzogiorno e 32 minuti di questa domenica 28 di giugno. C'è No Problem, viva l'Italia con Charlie Gnocchi,
1: Caroelli
2: e Carolina.
3: Allora, questa ultima mezz'oretta insieme abbiamo deciso di rispolverare uno spazio che ci piace tantissimo, che è quello dei
0: aveva
3: preso polvere, che è quello dei nostri umoristi.
0: È uno spazio in cui tutti possono giocare, perché fare i rumori è facile, ma noi abbiamo detto umoristi legati all'estate, non so, lo sciabordio delle onde.
4: Il rumore,
0: ad esempio,
4: delle onde
0: il rumore delle cicale. Le cicale sono un classico rumore estivo.
4: Esatto.
0: Le cavallette,
4: il rumore di una vela che entra in porto.
0: Ti faccio un rumore, è estremamente facile.
4: Sì, qual è?
0: La zanzara che ti viene a pungere.
3: Vai, qual
4: Dai,
3: è?
4: Dai, prova.
3: E poi devi
4: questo è un rumore quando ce l'hai proprio la zanzara all'altezza orecchio. Basta.
3: Vabbè, basta però. Avrebbe fatto per 30 minuti.
4: Esatto. Non si regola.
0: Vabbè, è facile. Anche i bambini possono partecipare.
4: Carolina, faccio un esempio.
3: Dai, vai. Allora, dovete mandare un messaggio vocale al 378-378-1025 e fare così. Ciao, sono Carolina e il mio cavallo di battaglia estivo sono le cicale.
0: Vai, facile.
3: Ciao.
0: Io pensavo che facesse la canzone. E le cicale.
3: Cicale.
0: Vabbè, insomma, sfogatevi, very normal people. I vostri rumori, umoristi, 378-378-1025. Arriva la novità, New It.

0: MGK Wiz Khalifa, Girl Next Door, questa è la novità New Hit su RTL 102.5. Allora, i nostri amici che ci seguono a social TV avranno visto le prove di Charlie, a proposito di umoristi rumoristi, sulla zanzara. Ti stai specializzando?
1: La zanzara non è facile comunque, perché la zanzara è molto fine come
0: la zanzara tigre, secondo te come fa?
1: più o meno è uguale, solo che è più noiosa, perché poi la zanzara tigre tu lo sai,
0: no, lascia stare. Carolina,
2: no, stavo pensando
0: a che cosa?
2: Per quale ragione mi trovassi qui, cioè mi stavo chiedendo, ma perché sei finita in tutto questo?
0: Ma perché, capito? Il programma non finisce a mezzogiorno e mezza, anziché
2: non so,
0: tu c'hai un problema, l'ultima mezz'ora te la trascini.
2: Perché no, è che poi accumulo, no, nel corso delle ore. Va bene, ma sentiamo un vocale.
0: Dai, sentiamo.
3: Capito tutto. Ciao, sono Carolina. E la mia imitazione preferita è quella dell'uccellino appena nato.
0: Pipio.
2: Bellissima, bello. Complimenti, sì. Grande
1: poetico.
2: Talento.
1: Poetico.
2: Tutto
1: poetico.
2: Questo perché abbiamo lanciato i rumoristi. Non dovete dire ciao, sono Carolina. Quello l'ho detto io, ciao, sono Carolina. Se voi mandate il messaggio, ciao Charlie, ciao, sono Carlo.
0: Così
2: vi faccio ascoltare il mio rumore, quello che mi viene molto bene.
0: Prima non ti è venuto molto bene, però.
2: A me era bellissimo. Adesso vi faccio le onde del mare. 378-378-102. 25.
0: Mare mosso oppure?
2: Molto mosso.
1: Fregene, dai, vai.
2: Hai sentito il mare?
0: Mi sembra un videogioco dove si spara.
2: Non l'hai sentito il mare?
0: No, esaurita, non l'ho sentito per niente.
2: Peccato.
4: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi, dalle 15, Gran Premio in Austria. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
9: Yeah, uno c'è!
10: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
9: Piacere, Calzolone!
10: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Water, Major Lazer e Justin Bieber su RTL 102.5, mezzogiorno e 47 minuti. Ci sono i nostri umoristi rumori.
1: Dai, sentiamoli!
0: Cos'è?
2: È la moca.
0: Sì,
2: è una moca un po'
0: arrugginita. È la caffettiera.
3: Caffettiera. Perché magari a casa sua si erano appena svegliati.
0: Il caffè si beve anche d'estate.
3: Passa voce.
0: Esatto. Allora, un altro vocale. Vai, dai, vai. Un altro rumorista.
4: Buongiorno RTL. Ciao. Il mio nome di battaglia d'estate fare la vita alla marina in spiaggia al mare. Ma siccome la stella marina non fa pezzi, mi viene questo.
0: Vai,
1: che cosa dire?
0: La tortora.
3: Senti, ce lo spiega?
0: C'è questo.
4: Che non è altro che la tortora maledetta che sta nell'altro di casa. Che
1: la tortora maledetta.
4: Il giorno. Ma tra noi, tanto, il discorso vola.
1: Questo poeta. Grande poesia.
0: Gran finale. Gran finale.
3: Perché
0: gran
3: ci ha messo
0: finale,
3: dentro
0: dai.
3: Anche il battutone,
0: bello,
3: capito?
0: Bello, bello. In effetti la tortora alle 5 del mattino un po' rompe.
3: Ma giusto un attimo.
0: Appena proprio.
3: Sentiamo un ultimo vocalino.
0: Dai.
5: Ciao ragazzi, sono Federico e i miei cavalli di battaglia sono il maialino e il somaro. Se mi riesci.
0: Facci sentire il somaro. Questo era il maialino.
2: Però lui ha fatto prima il somaro, poi il maialino.
3: Secondo me lui è entrato in fattoria e ha registrato gli animali perché erano perfetti.
0: Erano perfetti. Ragazzi,
3: potresti fare il rumorista nella vita.
0: Potrebbe essere il nostro rumorista, umorista ufficiale. Molto
3: bello,
0: bravo.
3: Lo assumiamo. Allora,
2: ragazzi, che ne dite di dare un gadget di RTL 102.5 a quelli che sono nella nostra.
0: Senti, ma perché dipende sempre iniziative di questo tipo?
2: Ma la borraccia, ragazzi, non vogliamo regalare.
0: Vai sul sito, vai sullo store RTL 102.5 e compra.
3: Allora 378 378 102.5, se ci volete regalare qualche ultimo rumore prima della chiusura.
0: Sì, proprio l'ultimo
3: ma proprio un rumorino anche piccolino.
0: Sì. Intanto ci sentiamo Amélie.
3: A meno che tu non voglia risentire il mio mare.
0: No.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E?
3: E si aspetta un attimo.
2: E?
3: Chissà dove vai stavolta.
2: E adesso vado a fare il mare.
3: Ma fai anche il bagno. Allora, momento importante prima di chiudere ufficialmente questa terza e ultima puntata della settimana di No Problem Viva l'Italia con il nostro Millennium Meet. Le mani sono già, come dice qualcuno, tipo Massimo, un ascoltatore, a conchetta, perché arriva il Millennium Meet. Duran Duran, Save a Prayer.
4: La più bella di Le Bon.

0: The Prayer, uno dei grandi classici della musica internazionale, uno dei grandi successi di Duran Duran.
1: Ragazzi, sapete che io sono un aspirante comico che non ha un grande successo, sì, ma su una battuta io ci tengo sempre a ripeterla fino allo sfinimento.
2: Vale. Dai,
1: prova. Allora, sapete che il leader dei Duran Duran
0: è Simon Le Bon.
1: È Simon Le Bon.
0: Le Bon.
1: Però sono passati un po' di anni.
2: Quindi
1: oggi è Simon Le Bon.
2: Funziona sempre.
0: Assolutamente sì. Va bene, allora intanto siamo ai saluti finali, perché ci dobbiamo salutare se ci va, poi se vogliamo rimanere,
1: è stato come bere un bicchiere d'acqua fresca.
0: Sì, gelata direi, perché c'è un po' di mal di stomaco.
2: Però in pieno inverno.
0: Allora salutiamo e ringraziamo Fabio Romano e Pio Ingegno dalla parte tecnica. Noi chiaramente ci sentiamo settimana prossima, venerdì tu non ci sarai.
2: Io venerdì
0: sarà
2: non
0: Paolo.
2: Ci sarò, ci sarà Paolo, ma torneremo insieme anche sabato e domenica, sempre dalle 11 alle 13.
0: Possiamo farti in bocca al lupo per domani?
2: Potete farmi in bocca al lupo, dai.
1: In bocca al lupo, in bocca al lupo.
0: Benissimo, allora salutiamo Celli Gnocchi,
1: Carlo Elli
0: e naturalmente lei,
1: Carolina.
0: Passate una buona domenica.
2: Grazie anche voi, buon mare, buona casa, buon tutto.
0: Allora,
2: per
0: c'è
2: oggi
0: una bella notizia prima di lasciarci, perché c'è un motivo in più per fare la spesa da Aldi.
2: Sì, Aldi ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili ai latticini, dalla carne al pesce fino ai prodotti per la casa.
1: Ben detto, Carolina, è tutto con un unico obiettivo: farci risparmiare senza rinunciare alla qualità di sempre. Allora, che aspettate? Cercate subito il punto vendita Aldi più vicino su aldi.it.
3: Aldi, spendi di meno, vivi meglio.
0: Senti, mi rifai un attimo il rumore del mare?
2: Questo era
0: il vento,
2: bello,
0: era vento questo.
2: È vero, un mix.
0: Vento al mare.
2: È una cosa sensibile.
0: Anche a Molino dei Torti, in provincia di Alessandria, le 13.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata, bentrovati da Enrico Galletti. Sale la tensione in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi raid contro obiettivi militari iraniani. Trump torna a minacciare Teheran. Ludovica Marafini.
6: Se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro, l'Iran non esisterà più. È il nuovo avvertimento lanciato dal presidente americano, che in un post ha annunciato nuovi raid degli Stati Uniti su una decina di obiettivi nell'area dello stretto di Hormuz, una risposta all'attacco iraniano di ieri contro una petroliera commerciale, a cui sono seguite nuove rappresaglie iraniane con droni lanciati su

0: stato estratto vivo dalle macerie nel nord del Venezuela 3 giorni dopo i devastanti terremoti che hanno colpito il paese. L'annuncio è arrivato dalla presidente ad interim Delcy Rodríguez, che ha parlato di un segnale di speranza in mezzo alla tragedia. La bilancia delle vittime accertate di oltre 1.400, tra cui 4 italiani, e migliaia sono ancora i dispersi. Voltiamo pagina. L'Italia nella morsa del caldo. Oggi e domani i giorni con le temperature più alte, tanto che molti comuni stanno varando misure straordinarie. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
1: Caldo estremo con temperature sui 40 gradi e il picco è atteso per domani. A Bolzano si registra la notte di giugno più calda di sempre. In diverse città vengono adottate misure straordinarie per proteggere anziani, persone fragili, cittadini soli. Le amministrazioni locali stanno attivando reti di supporto, spazi pubblici climatizzati, servizi domiciliari. A Milano il comune ha mappato una rete di spazi freschi distribuiti nei 9 municipi. A Bologna i rifugi climatici sono stati ampliati con nuovi luoghi pubblici tra spazi interni climatizzati e aree esterne ombreggiate. A Torino il piano estate prevede un servizio di aiuto per gli anziani con un contatto telefonico attivo anche grazie alla polizia municipale. A Roma l'iniziativa Piscine all'aperto, che consente agli over 70 di accedere gratuitamente ad alcuni impianti. L'emergenza riguarda tutta l'Europa. Sono 193 milioni le persone coinvolte dall'ondata di calore. In Francia si contano già 1.000 decessi rispetto alla media, oltre 35 gradi in Germania, Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca.
0: Sono proseguite per tutta la notte, poi ricominciate stamattina le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra per la famiglia Roccella, disperso nelle acque del lago di Vico nel Viterbese. L'uomo si era tuffato ieri da una piccola imbarcazione senza più riemergere. Siamo allo sport, cominciamo dai motori. Oggi di scena prima MotoGP e poi Formula 1. Sentiamo Enzo Tamborra.
2: In apertura la Formula 1 promette scintille non solo per il gran caldo e il Gran Premio d'Austria dopo la discussa pole position conquistata ieri da George Russell su Mercedes, mentre Max Verstappen era finito a muro. Tra chi si è sentito danneggiato dall'episodio, le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton secondo e terzo tempo, e Kimi Antonelli quarto tempo, e che ieri non ha potuto giocarsi tutte le sue carte a causa della bandiera gialla. Il via alle ore 15, dalle 4 alle 2 ruote ad Assen, Olanda, semafori verdi a partire dalle 14. La prima fila è monopolizzata dalla Aprilia con Jorge Martin in pole position che aveva accanto Ogura e Bezzecchi. Dalla seconda fila con il quarto tempo un'altra Aprilia, quella di Raul Fernandez, che ieri ha vinto la sprint race.
0: Grazie, tutti gli aggiornamenti sulle due gare come sempre qui in diretta su RTL 102.5. Ora il calcio nel nostro speciale mondiali.
3: Speciale mondiale.
0: Partiamo dagli ultimi verdetti dei gironi e facciamo il punto sulla partita di stasera con Tommaso Angelini.
4: L'Inghilterra supera Panama 2-0 con le reti di Bellingham e Kane, chiude il girone al primo posto. Ai sedicesimi affronterà il Congo, protagonista della rimonta per 3-1 sull'Uzbekistan. Passa anche la Croazia, vittoriosa 2-1 sul Ghana. I croati sfideranno il Portogallo, qualificato dopo lo 0-0 con la Colombia, mentre i sudamericani si la vedranno contro i ghanesi. Nel gruppo G l'Argentina batte 3-1 la Giordania e ora affronterà Capoverde. Finisce invece 3-3 tra Algeria ed Austria, entrambe passano il turno e sfideranno rispettivamente Svizzera e Spagna. Questa sera si apre la fase di eliminazione diretta con il primo sedicesimo. A Los Angeles il Sudafrica, la sua prima storica qualificazione, sfida il Canada, padrone di casa, per un posto negli ottavi. La seguiremo con Noi Dire Mondiali, il nostro show, a partire dalle 21.
0: Ora veniamo invece alle polemiche delle ultime ore che riguardano Algeria e Austria. Paolo Pacchioni.
5: C'è profumo di biscotto a Kansas City. Con un pareggio Austria e Algeria si sarebbero entrambe qualificate. Dopo il 2-2 la partita è diventata una melina, ma all'improvviso al 93esimo gol dell'algerino Marez, con tanto di sguardi sorpresi di alcuni suoi compagni di squadra. In quel momento Austria eliminata e Iran ripescato, ma al 96esimo le cose sono tornate a posto. Pareggio di Kalaizic, 3-3, e tanti saluti ai persiani. Vanno aggiunte due cose: con il pareggio l'Algeria troverà la Svizzera, vincendo avrebbe invece pescato la Spagna. Insomma, c'era un disincentivo al successo. Situazioni del genere poi capitano spesso. Urla vendetta lo 0-0 tra Australia e Paraguay. Almeno stavolta c'è stato un po' di cinema.
0: Grazie, ci fermiamo qui. Adesso meteo e viabilità.
3: Previsioni del tempo.
6: Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore picco del gran caldo sul nostro territorio. Valori che al centro-nord raggiungeranno localmente i 39-40 gradi, ma anche nelle aree interne del sud Italia il caldo e l'afa si faranno sentire. Dopo un avvio di giornata stabile ed assolato, segnaliamo nel corso del pomeriggio temporali di calore sulle zone montuose del nord. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
7: Ben trovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le prime.

0: principali notizie di viabilità. Sulla A14 Bologna-Taranto rileviamo code a tratti per traffico intenso tra Rimini Nord e Bologna-San Lazzaro verso Bologna. Il tratto si attraversa in 1 ora e mezza, mezz'ora in più rispetto alla norma. Situazione analoga con code a tratti sulla A1 Milano-Napoli tra Firenze Scandicci e la direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di 40 minuti, e in direzione opposta, dunque verso Firenze, tra il raccordo di Bologna-Casalecchio e la direttissima. Qui il tratto si attraversa in 15 minuti. Andiamo sulla A23 Udine-Tarvisio per segnalare 6 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!
1: È tutto anche per noi, grazie per averci seguito. A dopo!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
4: Le 13.08 su RTL 102.5. Ben ritrovato, no. Mauro Corvino da Milano.
5: No, no, Amelia, no, Villano, no, no, no. Scusate, Filippo, per favore, vorrei richiedere il falò di confronto, perché Amelia mi aveva promesso che oggi sarebbe stata qui nella sede centrale di RTL 102.5 a Cologno Monzese, e invece ancora lì a Roma. Quindi, se possibile, dopo il Power It, un bel confronto, un bel falò di confronto. Che
4: intanto,
5: ne dici?
4: Ciao Filippo, lo salutiamo.
5: Sì,
4: ma,
5: sì, salutiamo.
4: Soprattutto questa è la famosa sola, no?
5: Sì, sì, sì. Sei molto brava in questo.
4: Ultimamente c'è la solita delle scarpe che è rovente. Sì, sì, non so te, però quando io vado, cammino sull'asfalto,
5: certo,
4: cioè fa talmente caldo che la solita della scarpa comunque la sento veramente scottare tantissimo. Sì, scottare tantissimo. Poi ci lamentiamo il caldo, quando c'è caldo vogliamo il freddo, mamma.
5: No,
4: mia.
5: Io voglio solo il falò e naturalmente la grande musica di RTL 102.5.

0: Just give me a reason, datemela una ragione per non convocare Filippo Bisciglia per il falò di confronto con Amélie. Me la dovete dare qui su RTL 102.5 perché doveva essere qui a Cologno. Ne approfitto, saluto Angelo e Mirella e il loro piccolo pelosetto Aki. Saluti da Genova. Ciao ragazzi, continuate pure a salire a bordo al 378-378-1025.
1: Saluto anche Giancarlo che ci scrive sempre, grazie veramente di farci compagnia. Voi scriveteci sempre al 378-378-1025. E soprattutto io stavo parlando del fatto che cioè veramente noi riusciamo sempre a lamentarci di tutto.
0: Certo.
1: Ovvero che uno non fa in tempo che arriva il caldo, che subito gli viene a mancare il freddo. E anche magari poi il Natale, no. Cioè, non vedo l'ora che arriva il Natale. No, no, va bene, è una bella festività per l'amore del cielo, anzi, sì, però c'è tempo a tutto.
0: Amelia, però devi riconoscere, questo non è un caldo normale estivo, cioè qui stiamo parlando di temperature che sfiorano i 40 gradi, tasso sì. di umidità
1: al
0: 90%, come si fa? Basta accendere secondo me l'aria condizionata e addirittura... ascoltare la musica di RTL 102.5 e ballarla tutta, come questa Harry Styles, Dance No More.

0: 23 The Colors su RTL 102.5 all'interno di Hello Weekend con Amelia Villano e Mauro Corvino.
1: Mauro, mi ha detto che ieri ti ho chiesto della tua gattina,
0: sì.
1: No? Questa volta ti voglio chiedere come sta la dolce cagnolina della tua amica?
0: Ma benissimo, perché mangia Monge Natural Super Premium, crocchette con una sola fonte proteica animale nei gusti agnello, trota, salmone, maiale, manzo, anatra, pollo e tacchino. Sono made in Italy, no cruelty test e studiate per taglia, età e stile di vita del cane. Ci sono anche i patè Monge monoprotein, cotti al vapore e grain free.
1: Monge, il pet food che parla chiaro, è solo nei migliori negozi specializzati.
0: Bene amici, continuate pure a salire a bordo, noi ospitiamo tutti, vacanzieri e non, nel weekend. 378 378 1025. Ma secondo voi, Amelia Villano,
1: tanto
0: in radiovisione, meglio o senza, con o senza occhiali? Lo voglio sapere.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su Conad.it.
4: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
5: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
6: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit. Il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
5: E tu ce l'hai?
6: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
7: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
8: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
9: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
8: Ti aspettiamo.
7: MD, buona spesa Italia.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi, dalle 15, Gran Premio in Austria. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.

0: Calvin Harris su RTL 102.5, Amelia Villano, Mauro Corvino. Amelia, ascolta.
1: Promises.
0: In radiovisione stai spopolando con questi occhiali. Tanto è vero che al 378-378-1025 ci scrivono. Tranquilla, Amelia, sei bella con e senza occhiali. Roberto, poi Corvino, guarda che Amelia sarebbe stupenda anche se indossasse un sacco dell'immondizia. È indescrivibile la sua bellezza, ce lo scrive Manuel.
1: Grazie.
0: E ancora, Amelia è meglio e basta. Ciao Mauro, indipendentemente. Ma a questo punto, se me lo permetti, questo, sì, per gli amici della radiovisione,
1: ormai, certo.
0: Cioè, non è giusto che abbia solo tu gli occhiali gialli, adesso ce li ho anche io, quindi vorrei ricevere gli stessi complimenti che ha ricevuto Amelia al 378-378-1025.
1: Scusa, dove l'hai presi? Ma non ce l'avevi? Questi non sono tuoi.
0: No, no, me li ha gentilmente offerti Anthony Loponte, perché sai, lui è un occhialato, ma non da poco. Una bellissima novità su RTL 102.5, Baby K.

0: Le 13.43 su RTL 102.5, It Must Have Been Love. Cioè, tu hai capito che voce che c'ha Roxette?
1: Mamma mia.
0: Allora, io ti voglio leggere questo messaggio da parte di Manu al 378-378-1025 che dice: Mauro, ti faccio i complimenti.
1: Grazie.
0: Ma solo perché l'hai chiesti, però.
1: Grazie.
0: Stai bene con gli occhiali, però.
1: No, perché dovete sapere che Amelia sta indossando degli occhiali con la lente gialla e anch'io ne ho approfittato, grazie a Anthony Loponte, stessa occhialata. Però per lei sono arrivati un botto di complimenti, per me no. Vabbè.
0: Ma avete sentito? Finalmente è aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Cos'è che hai preso, Mauro?
1: Eccolo qui, un bellissimo cappello tech di RTL 102.5. Nel nostro nuovo store trovate maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tipo, tu cosa hai preso invece?
0: Io ho un beauty case
1: bellissimo,
0: vedi?
1: Bene.
0: Tutta la colazione, quindi attenzione, entro il 31 luglio con il primo ordine riceverai un omaggio speciale.
1: Mettiamo un bel basso funky, Cattive Abitudini, Mace, Salmo e Colapesce.

0: Bridget, Alan Walker su RTL 102.5 con Mauro Corvino e Amelia Villano.
1: Ecco. Sì, no, per gli amici della social TV dovete sapere che Amelia mi sta dando lezioni per riscaldare la voce, essendo lei una cantante. Siccome a me spesso in questo periodo mi si sta spezzando la voce, io farei degli esercizi in radio, perché comunque può essere utile a tutti, non solo a chi fa il nostro mestiere. E mi stai parlando del fry. Che cos'è il fry?
0: Praticamente è un riscaldamento in gola, praticamente.
1: Sì, corde vocali.
0: Guarda, lo faccio semplicemente per farlo capire.
1: Come la notte dei morti viventi, praticamente.
0: Praticamente sì, senza andare a pensare cose strane. No. Però è molto rilassante, quindi ecco, anzi, è ottimo per chi si alza la mattina, perché sai, la mattina delle volte hai la voce molto bassa. Ecco, se tu rilassi in questo modo le corde vocali e la gola, poi tutto è più semplice.
1: E infatti già sto traendo i primi benefici. Runaway, Lady Gaga insieme a Doci su RTL 102.5. Funziona!

0: pezzo, ragazzi. La mia infanzia.
1: Sì, sì.
0: Hi, Lighthouse Family. Ma tu te la ricordi?
1: Certo che me la ricordo benissimo, ma soprattutto se vai a tradurre letteralmente il nome del gruppo, è la famiglia di Casaluce, che è un paesino in provincia di Caserta.
0: Oh,
1: cioè,
0: che
1: lascia
0: bello,
1: stare il faro. Loro sono di Casaluce, in realtà,
0: bello,
1: in provincia di Caserta.
0: Beh, sorrido perché noi, certo, anche siamo provincia di Caserta, io di un paesino che si chiama Life.
1: E io tu... Caserta. Linea le news.
0: Anche a Viverone, in provincia di Biella, sono le 14.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo da una notizia arrivata poco fa dalla Francia. Riguarda un incidente a un aereo da turismo precipitato a Tomblaine, vicino a Nancy. A bordo c'erano 11 persone, 5 istruttori, 5 allievi e un pilota che avrebbero dovuto partecipare a un battesimo di lancio con il paracadute. Secondo i media locali non ci sarebbero superstiti. E ora torniamo in Italia perché proseguono le ricerche del marito della ministra della famiglia Roccella, disperso da ieri nelle acque del lago di Vico. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
4: Sono andate avanti tutta la notte anche con un mezzo subacqueo telecomandato le ricerche di Luigi Cavallario, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio nel lago di Vico, nel Viterbese. Subito dopo l'allarme lanciato dalla moglie, che era in barca con lui, sul posto hanno operato i sommozzatori dei vigili del fuoco, che hanno perlustrato lo specchio d'acqua dove Cavallario era scomparso in

0: Sport, la MotoGP al via in questi istanti, il Gran Premio d'Olanda in diretta. Enzo Tamborra, a te.
1: Proprio così mi dai la linea, proprio mentre stanno per accendersi i semafori, poi il via a questa gara con la pole position di Jorge Martin davanti a Ogura e Bezzecchi. In questo momento c'è l'attacco subito di Ogura scatenato che supera Jorge Martin. Jorge Martin che prova adesso a rispondere all'interno, davvero un testa a testa fra i due, con Jorge Martin che si riporta con grande coraggio in avanti. Dunque Martin, Ogura e poi Fernandez dovrebbe essere in terza posizione davanti a Bezzecchi, che partiva dalla terza piazzola della griglia di partenza. Ripetiamo ancora una volta, comunque un duello bellissimo al via tra Jorge Martin e Ogura, con Jorge Martin che alla fine l'ha spuntata. È tutto per il momento, linea allo studio.
0: Grazie, viabilità.
2: Via Radio.
3: Grazie Giovanni, buon pomeriggio da Luigi Di Dieco, Autostrade per l'Italia, circolazione sostenuta sulle principali arterie. Partiamo dalla A23 Palmanova Tarvisio, dove segnaliamo 5 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Dugovizza in direzione di Tarvisio, mentre sulla 1 Milano-Napoli registriamo code a tratti per traffico intenso tra Firenze Scandicci ed il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di quasi 40 minuti. Per le stesse ragioni coda anche in A14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale ed il bivio con l'autosole in direzione di quest'ultima, e restando in A14 segnaliamo inoltre code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di circa 1 ora e 20 minuti tra Rimini Nord e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna, mentre sulla A9 Lainate Chiasso registriamo coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, a te la linea.
0: Grazie, non c'è altro per il momento, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Amici di RTL 102.5, i vostri Bagnini, Amelia Villano e Mauro Corvino sono pronti per farvi circunnavigare l'isola di RTL 102.5 con Hello Weekend fino alle 3 del pomeriggio. Oggi domenica 28 giugno.
5: Io sono pronta con i braccioli.
0: Sì, certo, hai detto che non sei bravissima a nuotare.
5: Ce la faccio, pensa a salvare qualcuno.
0: Sì, vabbè, però magari qualcuno ti vede, immediatamente si salva da solo, perché dice c'è ragione di vivere in questo momento.
5: Certo.

0: tanti ricordi con Wake Me Up di Avicii su RTL 102.5, le 14:11, con Mauro Corvino
1: presente
0: e Amelia Villano. Eh sì, mi ricordo che avevo 13 anni con la chitarra che mi canticchiavo questa canzone. Se trovo il video poi dopo lo pubblicherò.
1: Sì,
0: mi raccomando,
1: sì,
0: poi magari andatela a vedere.
1: Sì, sì, no, lo vogliamo vedere. Ma adesso diamo la linea a Enzo Tamborra che ha aggiornamenti importanti sulla MotoGP. Ciao, Enzo.
2: Sì, buon pomeriggio anche a voi. È in corso il Gran Premio d'Olanda ad Assen.

0: nelle prime battute c'è stato un bruttissimo incidente che ha visto protagonista il leader del mondiale Marco Bezzecchi. È caduto praticamente da solo, ha perso il controllo della sua moto e ben visto il pilota rimbalzare più volte sull'asfalto e poi sulla ghiaia, ma poco fa è arrivata una immagine confortante, perché Bezzecchi era seduto sulla ghiaia, dolorante ma cosciente. Questa è la cosa più importante. Certo. E al momento comanda Jorge Martin davanti a Rolf Fernandez, in terza posizione c'è Ogura. Voi.
1: Grazie mille. Grazie. Enzo Tamborra, in bocca al lupo naturalmente al pilota, per fortuna è cosciente, quindi quella è la cosa più importante, proprio come ci ha raccontato Enzo.
2: Sì, sì, assolutamente. Noi invece torniamo alla musica, perché adesso arriva Dito nella piaga con Businessman.

0: Dynamite, BTS, io mi muovo come loro, in realtà sono un egregio ballerino, ma non lo voglio dimostrare qui in radiovisione.
1: Non dirlo che poi è...
0: No, mi trattengo, però ora parliamo di Monge, la famiglia italiana del pet food che dal 1963 produce alimenti di altissima qualità per i nostri amici a quattro zampe, con amore ed esperienza.
1: Monge è anche attenta all'ambiente, sai, per molti suoi prodotti utilizza lattine e vaschetti riciclabili, la maggior parte dell'energia utile ai processi produttivi e autoprodotta con pannelli fotovoltaici e i suoi rifiuti sono recuperati per oltre il 95%. Quindi una ragione in più per scegliere Monge, il pet food che parla chiaro.
0: Perfetto, io ci tenevo a salutare un anonimo che ci ha inviato una foto al mare, lui sdraiato sul lettino, si vedono le gambe, si vede il mare, cioè voglio dire, non si fa così
1: invidioso.
0: Con gli amici. Eh sì, ma non si fa così con gli amici. Cioè,
1: sei invidioso, tanto... vabbè, già ce l'hai il tempo per andare al mare.
0: Ma certo,
1: dopo.
0: La ruota gira, poi la manderemo noi a lui questa foto, così vediamo. Ride bene chi ride ultimo, amico mio. A tra poco, amici.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
3: Ti stupisce elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
3: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini.

0: Limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it. La
2: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it. Hai un'idea? Vuoi costruire qualcosa che lasci il segno? Arriva a Milano Generazione Impresa, un incontro con giovani imprenditori che ce l'hanno fatta. Lasciati ispirare dalle loro storie e fatti guidare dal confronto diretto. E dopo, aperitivo e DJ set. Generazione Impresa ti aspetta il 29 giugno a Milano. Info su experience.regione.lombardia.it.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

0: Sam Macklemore, Ryan Lewis nella domenica pomeriggio di RTL 102.5, tra l'altro disco che hanno suonato anche Merck e Cremont ieri sera sul palco del Gardaland Summer Festival.
1: A proposito dei nostri ascoltatori, sì, che sono in vacanza, c'è un messaggio che è arrivato al 378 378 102.5, che dice: sono in vacanza con amici e abbiamo discusso su una cosa assurda. Per alcuni svegliarsi presto anche in ferie è un crimine, per altri è l'unico modo per godersi la giornata. Allora,
0: tu da che parte
1: mi
0: stai?
1: Mi fa ricordare il fatto, allora domani abbiamo la sveglia alle ore 7, cosa? Ma tu, io voglio dormire fino alle 10.
0: Brava.
1: Sì, ma poi non abbiamo il tempo di arrivare lì, però senti, allora fai quello che vuoi.
0: Brava.
1: Cioè, però la discussione diventa un po' quella lì.
0: Sono perfettamente d'accordo con te.
1: Io sono per quella
0: te.
1: Sono quella che va a dormire fino alle 10.
0: Certo, certo, però tu devi contare che io ho un figlio, quindi che io voglia dormire di più non conta niente, perché tanto mi sveglia sempre prima lui.

0: Raffo.
1: Se lo dice lui, Raff, è veramente un'evitabile follia. Le 14.37 su RTL 125, Mauro, ma un'evitabile follia.
2: Sì.
1: Che, ecco, una cosa che tu non riesci almeno di ritenere folle, che hai fatto?
2: Ma io ho fatto tante piccole follie, niente di che, però per amore le cose le ho fatte anche un po' alla grande, mettendo in imbarazzo anche la persona amata. Perché no. Sai, no, perché dipende dal carattere dell'altra persona. Io sono molto estroverso, cerco di riempire lo spazio con la mia follia, appunto, invece
1: ecco,
2: chi è più discreto,
1: hai ragione.
2: No, chi è più discreto magari si imbarazza e dice: guarda, sta roba non la volevo fare, tipo la proposta di matrimonio in
1: perché
2: spiaggia.
1: Perché quella follia è sempre legata ad un'altra persona, no?
2: Sì,
1: perché magari
2: certo,
1: uno fa follia
2: certo.
1: Ecco, è una follia invece che uno fa da soli, c'è sicuramente. Ma, è una follia che si fa per se stessi.
2: Ma tutti i giorni faccio follie per me stesso e metto anche in ridicolo poi, tra l'altro, con le mie follie. Ma non le voglio descrivere proprio qui nel particolare, ma ne approfitto, siccome parlavo di persone riservate, a questa persona che magari ho fatto questo show, chiedo sorry, scusa, lo sento, come cantano i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Inconfondibile Imagine Dragons con Follow You su RTL 102.5. Mauro.
1: Sì, dobbiamo andare da Enzo Tamborra per la MotoGP. Ciao Enzo.
2: Sì, ancora buon pomeriggio, è finito il Gran Premio d'Olanda, l'ha vinto Ogura, sorpresa, il giapponese Ogura davanti a Fernandez in terza posizione, Jorge Martin, migliore degli italiani, Di Giannantonio quarto, ma non è stato un Gran Premio fortunato per gli italiani, ricordiamo la caduta, la brutta caduta di Bezzecchi, però cosciente, pare non abbia riportato danni ai quattro arti, mentre si è ritirato per un problema meccanico. Bagnai, a voi.
1: Va bene, grazie mille. Grazie Enzo. Grazie. Senti, ti voglio leggere al volo questo messaggio scritto da Mauro Ottanta che saluta tutto lo staff di Salvatore Music Store. A me cede un po' la lacrimuccia perché non vado da anni in un music store.
0: No.
1: Lo so.
0: Devi farlo, recupera. Perché? So. Perché mai?
1: Ma perché ormai non ho nemmeno più supporti per ascoltare la musica a casa, tutto digitale, questa cosa. Devo cambiare, devo acquistare un bel giradischi.
0: Old style, ever and ever.
1: Aspetta che c'è la Margherita qui, mama non mama, Amelia non mama, mi è uscito com'è?

0: uomo, sono un uomo, sono l'uomo più semplice che c'è, sono l'uomo giusto per te.
1: RTL 102.5 con Vasco Rossi, l'uomo più semplice, sì. Cosa che non è Mauro Corvino. Vabbè. Perché nel fuori onda comunque mi dicevi, parlando delle inevitabili follie,
2: sì.
1: Dicevi che hai fatto una follia per la proposta di matrimonio.
2: Sì,
1: giusto?
2: Sì, vabbè, follia, poi magari qualcuno potrebbe dire che cos'è che hai fatto. No, però nel mio piccolo è stata una follia, perché praticamente per proposta di matrimonio ho scelto di

0: di andare in spiaggia la sera, c'era un maxi schermo, quindi solo io e la mia poi futura moglie ci siamo accomodati in riva al mare, e su questo maxi schermo una versione unplugged di Estate dei Negramaro cantata da Giuliano Sangiorgi appositamente per noi, e lei si è commossa. Poi da lì ho tirato fuori l'anellozzo e poi sono arrivate 80 persone tra parenti, amici,
1: che
0: insomma
1: bello.
0: Però lei ha vissuto quell'imbarazzo, no? La cosa che dicevo prima, magari lei non ha quel tipo di carattere, cioè è affascinata da determinate cose, però magari al sentirsi proprio al centro dell'attenzione non fa per lei.
1: Ma guarda, io da donna credo che parte sì l'imbarazzo, però la contentezza proprio di condividere certe cose poi dopo anche con la famiglia è inspiegabile, sì, per cui sì. Che bello, veramente.
0: Dai, mi sono comportato bene, in 22 anni l'unica cosa bella che ho fatto. No, scherzo, no.
1: Ti auguro di no, che ne farai di altre tante belle.
0: Sienna Spyro, Material Lover.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Voi dovete sapere che fuori onda io sento il jingle doppiato perché me lo canta anche Amelia Villano ed è bellissimo, tra l'altro.
3: Come si fa a non cantarlo? Iconico. Certo.
2: Ma poi con la tua voce, ma ci mancherebbe altro. Un grande capolavoro della musica, in questo caso i grandissimi Blues Brothers, Everybody Needs Somebody.

0: Che grande Millennium, Blues Brothers, Everybody Needs Somebody, colonna sonora dell'omonimo film del 1980 diretto dal maestro John Landis con Dan Aykroyd e John Belushi, il compianto John Belushi.
1: Sì, abbiamo sbloccato veramente tanti ricordi ai nostri ascoltatori e questo è il bello di RTL 102.5, il Millennium. Ascolta, noi ci salutiamo.
0: Ci salutiamo.
1: Ti devo salutare.
0: Sì, ci vediamo settimana prossima, ci sarai, vero? Non mi lasciare da solo, ci sarai, di sì.
1: Ti aggiornerò.
0: Oh
1: ti
0: no,
1: aggiornerò.
0: Se no chiedo un altro falò di confronto, se non ti presenti settimana prossima chiamo subito Filippo Bici e facciamo il falò di confronto. Grazie
1: ancora,
0: mille
1: ciao,
0: ad Anthony Lo Ponte e Cristian Albertone. Ciao!
1: Ciao! Anche a Palazzo Lo Acreide in provincia di Siracusa sono le 15.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buon pomeriggio, bentrovati da Enrico Galletti. In apertura andiamo in Francia. Un aereo da turismo è precipitato vicino a Nancy, ci sono 11 morti. Allora sentiamo i dettagli con Alessandra Giannoli.
4: La notizia è stata confermata, sono 11 le persone morte nello schianto di un aereo da turismo a Tomblaine vicino a Nancy, nel dipartimento orientale di Meurthe-et-Moselle. Non vi sono superstiti, a bordo vi erano appassionati di paracadutismo che avrebbero dovuto effettuare il primo lancio. Alcuni parenti presenti sul posto hanno assistito all'incidente, il velivolo è precipitato in verticale, hanno riferito i testimoni della tragedia. Il prefetto della regione Yves Seguy ha parlato di un'avaria, ma sarà un'inchiesta che le autorità si apprestano ad aprire a far luce sul disastro avvenuto nel nord-est della Francia. Le persone che hanno perso la vita sarebbero 5 istruttori, 5 allievi e il pilota. Il sindaco di Tomblaine ha messo a disposizione una sala per accogliere le famiglie delle vittime.
3: Grazie Alessandra. Prosegue la forte ondata di caldo che da giorni sta interessando l'Italia. Il picco delle temperature previsto tra oggi e domani sono 18 oggi le città da bollino rosso. Le cose non vanno meglio in Europa. In Francia sono circa 1000 i decessi in eccesso rispetto alla media di questo periodo. Ora apriamo invece l'ampia pagina sportiva. Cominciamo dalla Formula 1. Parte in questi istanti il Gran Premio d'Austria. Allora con Carlo Vanzini e Marc Genè di Sky Sport Formula 1 sentiamo la partenza in diretta.
5: Refrigerio con l'acqua che passa. Altri, ad esempio due Mercedes, no. È una scelta personale.
6: Sì.

0: e due verdi, Aston Martin di Alonso e di Stroll. E allora sul volume, anche voi che ci seguite nella calda Italia, così come calda l'Austria, con RTL 102.5. Ottavo appuntamento di questa stagione, fin qui un dominio Mercedes interrotto dalla vittoria a Barcellona di Lewis Hamilton. Una Mercedes che ha un vantaggio, ci hanno detto, di circa 2-3 decimi al giro per questa giornata, quindi dovrà mettere qualcosa di speciale e particolare. Piloti Ferrari, attenzione a McLaren, attenzione a Max Verstappen, che possono giocarsi il jolly, ma soprattutto attenzione adesso alla bandiera verde che arriva. Procedura per sicurezza del riscaldamento del turbo. E adesso ci siamo, i semafori, 2, 3, sui motori, 4, 5, allo spegnimento della Gran Premio d'Austria, che scatta adesso con buono spunto da parte di Russell, buono spunto anche da parte di Leclerc, incrocia con George Russell, Hamilton tiene per ora la sua terza posizione, attenzione, lì dietro Verstappen era ruota a ruota con la McLaren, riesce a prendere la posizione, Antonelli è andato largo, ha preso tanta velocità, andando così largo e può attaccare Lewis Hamilton, così come Norris va all'attacco, attenzione, all'interno di Max Verstappen, arrivano in curva 3, Leclerc all'esterno e finisce un po' lungo, allora Hamilton approfitta, è andato lungo Antonelli, sì, di nuovo, e allora Leclerc tiene la posizione, ma Hamilton vuole prendersi quella posizione, Antonelli comunque è uscito due volte ma è quarto, forse ci sarà qualcosa da dire, dietro solo a ventaglio Hamilton, dentro, all'esterno su Charles Leclerc, che lo sorpassa, lo passa così, non ci sta Leclerc, vanno giù ruota a ruota insieme, quasi il contatto tra le due Ferrari, lo accompagna Lewis Hamilton, Hamilton di cattiveria, di forza, mette così in difficoltà il compagno di squadra prendendogli la posizione, vedremo adesso come la gestirà questa situazione Charles Leclerc, Russell ha fatto il suo, è andato via con le due Ferrari, con Hamilton che ha preso di forza e cattiveria la posizione su Leclerc, con Kimi Antonelli che si fa vedere, Verstappen che ha tenuto dietro le due McLaren nella loro battaglia, ha avuto la peggio Norris che era ruota a ruota con Verstappen, adesso si trova addirittura alle spalle di Oscar Piastri, sarà una gara tremenda, una gara lunghissima, una gara stupenda, attenzione Kimi dentro in curva 1.
1: Wow, questo è un punto.
0: E va lungo di nuovo. Io credo che arriverà un'investigazione perché è la terza volta. È la terza volta e tre volte e quello è trarre vantaggio.
1: Sì, adesso deve dare la posizione, lo fa, mi sembra. Sì. Però sì,
0: attenzione che ne approfitta anche Max. Con Antonelli che ha dato la posizione, ma è rimasto tanto attaccato a Leclerc che sembra in grossa difficoltà.
1: Sì, frenata Leclerc.
0: Ricordiamo tanti che errori. Hamilton così fu penalizzato a Spa. Perché nel dare la posizione adesso va giù in discesa con incrocio di Max Verstappen, sembra veramente in grossissima difficoltà Charles Leclerc e viene attaccato anche da Max Verstappen che chiude il sorpasso e quindi Leclerc un inizio da incubo, attenzione Antonelli con le due McLaren che si affiancano come dei caccia, vai Mark.
1: Complicatissimo.
2: Allora questa era la partenza del Gran Premio d'Austria di Formula 1, torneremo ad aggiornarvi nella prossima edizione del giornale orario, ma parliamo anche di MotoGP perché si è conclusa la gara in Olanda e allora sentiamo com'è andata. Enzo Tamborra, a te Enzo.
3: C'è stata la prima volta, la prima vittoria in carriera del giapponese Ogura su Aprilia Trackhouse, alle sue spalle il compagno di scuderia Fernandez a completare un podio tutto Aprilia, Jorge Martin che è il nuovo leader del mondiale più 7 su Bezzecchi che è caduto nelle prime battute del Gran Premio, Bezzecchi le cui condizioni non destano al momento particolari preoccupazioni. Tutto lì nello studio.
2: Grazie, ci fermiamo, adesso la viabilità.
4: Via Radio.
5: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, queste le principali notizie. Partiamo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa un quarto d'ora per l'ingresso in Francia, mentre sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di quasi 20 minuti, situazione analoga tra Parma e Fidenza in direzione di Milano. Per le stesse ragioni coda in A14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale ed il bivio con l'autosolo in direzione di quest'ultima e restando sulla A14 segnaliamo inoltre code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora e 20 minuti tra Rimini Nord e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna. Infine sulla A9 Lainate Como Chiasso registriamo coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti con le notizie di traffico tra circa un'ora. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold

0: out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
1: Con me, Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
2: Dai, che andiamo? Allo spegnimento dei semafori, il via del Gran Premio di Cologno Monzese, come dice Carlo Vanzini. Buon pomeriggio, amici. 8 i minuti trascorsi dopo le 15. Buona domenica, il 28 di giugno 2026. Un ringraziamento alla nostra redazione, a chi sta seguendo per noi i Gran Premi. È una domenica di motorsport, ma anche di classifica, lo sapete. Ben trovati anche Cristian Alberton e Dentrilo Ponte in regia. Gli amici di Hello Weekend che vi hanno accompagnato fino a qui sono Matteo Campese. Stiamo assieme per altre due ore, anche quest'oggi, ad affrontare la parte più alta della nostra classifica. È il termine della quarta settimana di Powerhits Estate 2026. Vediamo insieme dalla 25 alla numero 1 come si sono piazzate le canzoni che più state votando su RTL 102.5 Play. E partiamo proprio dalla 25. Serena Brancale, Levante e Delia.

0: Come dice giustamente Manuel al 378-378-1025, attentissimo, alla posizione numero 25 c'è la canzone che al termine della prima settimana era alla numero 1. Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia, ancora in discesa, però aprono le danze per quanto riguarda la giornata di quest'oggi, la domenica della quarta settimana. Grazie a tutti quelli che la seguono con così tanta attenzione e cura, che si segnano le posizioni e scoprono insieme a noi come va di settimana in settimana. Alla 24, Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Chiamata al volo Powerizz Estate 2026, in questo caso il gate è il numero 24, perché è qui che si trova questa canzone, Viajando por el Mundo, Karol G e Manu Chao, la prima alla voce e il secondo alla base, la prima canzone che incontriamo nel nostro viaggio di quest'oggi con tendenza positiva, perché dicevamo prima che al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia scende di 9 posizioni rispetto alla scorsa settimana, mentre invece Karol G e Manu Chao salgono di 3. Allora iniziamo a ricordare le cose importanti: i voti che voi esprimete anche nel fine settimana vanno diretti in classifica generale, questo significa che sono sempre aperti, RTL 102.5 Play rimane sempre comunque la vostra coordinata di riferimento. Si sale ancora alla 23, Olivia Rodrigo con Drop Dead.

Olivia Rodrigo con Drop Dead su RTL 102.5 in Power It's estate 2026 con un video girato alla Reggia di Versailles, una canzone che, come dire, entra regale nel suo repertorio. Lei che ha origini filippine da parte di babbo e da parte di mamma invece origini tedesche e irlandesi, tutto questo mischiato in un luogo di crescita che non è né uno né l'altro perché è cresciuta in California, quindi un vero e proprio melting pot di cultura. Allora, visto che siamo in vena di viaggiare per il mondo, di citare nuovi paesi, magari qualcuno quest'estate ci andrà pure in ferie, andiamo in Norvegia perché è da lì che vengono i The Bauza con la loro Magnetic, per loro posizione numero 22.

0: Sono passati dagli studi di Roma proprio in questi giorni i The Bauza con la loro Magnetic su RTL 102.5 alle 15.24 in Power Hits estate 2026. Per loro la posizione è la numero 22, una canzone che suona bene anche perché, come ci hanno raccontato loro stessi, è fatta con strumenti veri, non sono campionamenti, non sono banche dati di suoni già registrati, ma sono incisi in studio e poi processati attraverso i vari computer. Detto questo, insomma, è un bel disco che entra in classifica. A proposito di cose belle, vi ricordo, aspetta che lo prendo qui da dietro, che l'ho appoggiato sulla seggiola che ha aperto lo store online, io ho preso la felpa tech, potete farlo anche voi, se ordinate entro il 31 di luglio avrete anche un omaggio speciale, non perdetelo, a tra poco.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Vieni da MD per una qualità top.
3: Senza spendere una fortuna, Antonella.
4: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49€. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59€. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Una donna non può.
6: Francesca Michelin torna dal vivo da novembre con un nuovo tour nei principali teatri italiani. Con RTL 102.5 puoi esserci.
7: Yeah, uno c'è!
8: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
7: Piacere, Calzolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Dobbiamo parlare.
12: Lo sapevo.
11: Di questi continui alti e bassi.
12: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
11: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
13: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
14: Hai un'idea? Vuoi costruire qualcosa che lasci il segno? Arriva a Milano Generazione Impresa, un incontro con giovani imprenditori che ce l'hanno fatta. Lasciati ispirare dalle loro storie e fatti guidare dal confronto diretto. E dopo, aperitivo e DJ set. Generazione Impresa ti aspetta il 29 giugno a Milano. Info su experience.regione.lombardia.it.
15: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
16: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
17: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
15: Bene, parliamo della casa al mare.
16: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
17: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
18: Sigma, il tuo risultato vale.
19: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

In quanti sono ad ascoltare e a seguire Power Hits Estate 2026? Al 378-378-1025 un messaggio di chi è in viaggio in questo momento. Sono Cristina della Yong Taekwondo. Siamo in macchina, vi stiamo ascoltando. Rientriamo a Montecatini Terme da San Marino, dove abbiamo fatto un campionato internazionale di Taekwondo e abbiamo tutti i nostri campioni in macchina, vi stiamo sentendo. Complimenti a loro e buon ascolto a tutti. Allora, complimenti, ci uniamo anche noi, li facciamo. Buon rientro e soprattutto buon divertimento con le vostre attività. Sono le 15:32 minuti, questa è RTL 102.5. Un saluto a tutti quelli che sono in viaggio in questo momento, che sono tantissimi nel pieno di questa caldissima domenica, con l'autoradio acceso a godersi un po' di musica e a seguire con noi come sta andando la classifica. Come vi dicevo, siamo al termine della quarta settimana su un totale di 13. Il nostro obiettivo è ben chiaro: primo di settembre, Arena di Verona, per scoprire qual è la canzone che più state votando su RTL 102.5 Play, qual è il vostro tormentone dell'estate. E allora, alla numero 20 c'è Somber con la sua Potential.

Vedi, vedi come vengono chiamati a raccolta gli sportivi in questa domenica che è ricca di sport. Arrivano anche i messaggi, come dicevamo prima, degli atleti di cos'era? Allievi di atletica leggera, eccoli qua. Miriam, un abbraccio allora a tutti quelli che sono in viaggio, non soltanto atleti, ma visto che è domenica, insomma, è giorno destinato anche a queste belle attività. 15:36 minuti, arriviamo da Potential di Somber, che si piazza alla posizione numero 20 al termine della quarta settimana di classifica, e 4 sono anche le posizioni che perde rispetto alla scorsa. Dunque il trend è leggermente negativo, ma ovviamente lo sapete, la strada è lunga e tutto può ancora cambiare. Attenzione, perché questa è la prima canzone stabile che incontriamo nel nostro viaggio. È Samurai J alla numero 19.

Bravo Gennaro, Samurai J con Flamenco Paranoia. Su RTL 102.5 per lui la posizione è la numero 19. Mi ha fatto venire in mente quando, qualche estate fa, sono stato in vacanza a Siviglia e sono stato a vedere uno spettacolo di flamenco. Non era un flamenco paranoia, era un flamenco, diciamo, standard. Molto bello, una cosa che consiglio a tutti perché ha un che di popolare, di folcloristico, di coinvolgente anche per quanto riguarda il pubblico che può entrare a ritmo con le mani e seguire la canzone. J-Ax con un po' di country, Hippie Ya Yo alla 18.

due, tre, quater in rigoroso milanese, come dice lui all'inizio di questa canzone. J-Ax che continua nel suo periodo country dopo, beh, dopo Sanremo, no? L'avete visto con il cappello quasi da rodeo. La sua EPIO però anche no si piazza alla posizione numero 18. Attenzione perché è in leggera flessione rispetto alla scorsa settimana, meno 5 posizioni, ma lo diciamo ogni volta, RTL 102.5 Play è lì a vostra disposizione. Lunedì Irwan ci consegnerà la lista delle 50 più programmate dalle radio e potrete ancora una volta sostenere. Si parlava di Sanremo prima e beh, lui è stato un collega di J-Ax in gara quest'anno. È Fulminacci con Maledetto Me alla 17.

0: Non ha nemmeno 30 anni Fulminacci, ma la sua carriera è già ricca di soddisfazioni, è stato a Sanremo più volte e i dischi sono 4. L'ultimo è Calcinacci, che fa rima con il suo nickname, con il suo nome d'arte, e che lo ha visto protagonista in un tour anche nei palazzetti. Quindi siamo molto contenti per Filippo, 28 anni, ancora tanto da scrivere, tanto da dare. Siamo davvero curiosi di sentire tutto quello che ha da dire, da scrivere, perché la sua è una penna davvero davvero interessante. Bellissimo ritrovarlo con Maledetto Me in classifica. Dunque, lui al termine della quarta settimana di Power Hits Estate 2026 è alla numero 17, anch'egli in leggera flessione, un paio di posizioni perse rispetto alla scorsa, ma insomma non è niente di grave, si può recuperare benissimo. Lo sapete che potete votare già adesso, i vostri voti vanno diretti in classifica generale, creando quel tesoretto misterioso che noi conosceremo soltanto alla fine delle 13 settimane di classifica. Alla numero 16, Achille Lauro con Comuni Immortali.
1: E ciao,

Achille Lauro, che nelle scorse ore è stato protagonista di un bel duetto sul palco di Tiziano Ferro, in questo periodo frequenta molto l'ambiente, mettiamola così, e l'ambiente frequenta molto i suoi di palchi, perché quando è stato all'Olimpico c'è stato Venditti ospite del suo concerto. Dunque, insomma, tante contaminazioni per quello che poi in realtà è un terreno comune, quello della musica italiana, nel quale Achille Lauro si è davvero inserito come uno dei protagonisti contemporanei. Ci dà anche il gancio per ricordarvi una cosa importante: se andate su RTL 102.5 Play, e ci andate perché state votando la nostra classifica, state votando Power Hits Estate 2026, avete anche l'opportunità di rivedere il nostro bellissimo show, quello del 31 maggio, l'apertura, il grand opening di questa estate al centrale del Foro Italico. Perché senza timore di smentita possiamo dirvi che l'esibizione di Achille Lauro è stata quella più chiacchierata e anche quella più emozionante, nel senso che questa pioggia di droni nel cielo che hanno creato diverse scritte, diverse composizioni, i monumenti di Roma, la scritta Achille Lauro, Amor, che sapete che se ribaltate diventa Roma, con quel grande omaggio alla città che ci ha ospitato e che di fatto lo sta ispirando, insomma è davvero molto bello. Quindi vi invitiamo ad andare a rivedere tutto lo show, lo trovate ovviamente sul nostro portale. Ma torniamo in classifica, perché c'è Another con 54 Ultra, la loro Talk to You guadagna 3 posizioni e si piazza alla numero 15.

10:54 su RTL 102.5 Talk to You. Questa canzone si piazza alla posizione numero 15, anch'essa, vedi che torna questo numero, ce lo possiamo giocare, e ne guadagna 3 rispetto alla scorsa settimana. Qui dove, diciamo, l'Olanda incontra gli Stati Uniti. In questo periodo, tra l'altro, si incontra, se vuoi, in due contesti. Il primo, forse quello più conosciuto in questo momento, è quello dei mondiali di calcio, perché l'Olanda, tra l'altro, è una delle favorite, secondo quel famoso tizio che ha fatto delle previsioni e ha imbroccato gli ultimi 3 vincitori dei mondiali, che quest'anno ha detto che saranno loro. Ovviamente in Olanda tutti si stanno toccando ormai da giorni, da quando è cominciato il campionato. E l'altro contesto è questo qui, dove l'Olanda incontra gli Stati Uniti, perché Another sono un duo olandese, mentre 54 Ultra si chiama Anthony Rodriguez, ma in realtà è del New Jersey, quindi in qualche modo vedi che il melting pot è bello che è servito. Torniamo in Italia però, perché alla 14 canzone estiva di Annalisa.

0: Annalisa con canzone estiva, mi vuoi più suora o porno diva? È una domanda che spesso rivolgo anch'io ai miei registi, ma per fortuna loro si avvalgono della facoltà di non rispondere e glissano con un bel sorriso. Annalisa, che tra l'altro è una già vincitrice, diciamo nella Hall of Fame di Power It's Estate, perché nel 2024 assieme a Tananai ha vinto con Storie Brevi. Dunque quest'anno torna, rigioca, ma lei lo sapete, insomma, è una nostra vecchia conoscenza, siamo sempre contenti di averla nostra ospite. È stata nostra ospite anche al centrale del Foro Italico al 31 di maggio e chissà, ma qualcosa mi dice, insomma, essendo lei di casa, che la ritroveremo anche a Verona. Dunque, canzone estiva perde leggermente terreno rispetto alla scorsa settimana, ne perde 3, ma è comunque in alto perché è alla numero 14 al termine della quarta settimana di classifica. È il momento di prendere un attimo fiato, lasciamo la linea alla nostra redazione per il giornale orario e torniamo tra poco con la parte alta della classifica. Anche a Bulgaro Grasso, in provincia di Como, sono adesso le 16.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dall'ondata di caldo che da giorni sta interessando l'Italia. Tra oggi e domani il picco massimo delle temperature, le cose non vanno meglio nel resto d'Europa. Sentiamo Alessandra Giannoli.
3: L'ondata di caldo torrido che sta soffocando l'Europa sta toccando il picco in queste ore, con le masse d'aria rovente che si stanno spostando verso est, temperature record le più alte di sempre in Germania, in particolare a Berlino e in Danimarca. Allarme dell'OMS: dal 21 giugno sono stati registrati più di 1300 decessi legati alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra. Le case, i luoghi di lavoro e le scuole europee non sono stati costruiti per queste temperature, così il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Ghebreyesus. Anche l'Italia è stretta nella morsa dell'afa, con punte di 40 gradi, 18 le città contrassegnate dal bollino rosso. In Emilia Romagna e Toscana fra oggi e domani le temperature potrebbero arrivare fino ai 42 gradi percepiti. Da metà settimana attesi i primi temporali, allerta gialla per pioggia intensa in Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta.
2: Proseguono le ricerche nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra Eugenia Roccella, scomparso dopo un tuffo appunto nel lago. Le operazioni sono rese più complicate dalla limitata visibilità nell'acqua, prossima allo zero in profondità. I soccorritori sono al lavoro anche con sonar ed ecoscandagli. Siamo allo sport, partiamo dai mondiali di calcio. Questa sera si gioca il primo dei sedicesimi di finale tra Sudafrica e Canada, il fischio d'inizio alle 21. Seguiremo la partita con il nostro speciale Noi Dire Mondiali, ma parliamo anche di Formula 1 con il Gran Premio d'Austria in corso in questi minuti. E allora, Enzo Tamborra in diretta, buon pomeriggio a te.
4: Ancora buon pomeriggio al 48esimo di 71 giri di questo infuocato Gran Premio d'Austria. Anche qui chiaramente temperature altissime al comando. Al momento c'è Max Verstappen davanti a Kimi Antonelli, ma il vero leader della gara è George Russell, che rispetto ai due battistrada ha completato due pit stop, gli altri si sono fermati soltanto una volta, quindi presumibilmente dopo sarà lui a comandare la gara. Russell, che ricordiamo era partito dalla pole position, le prestazioni di Antonelli però stanno migliorando, insomma potrebbe esserci un duello in casa Mercedes nella parte finale della gara. In quarta posizione c'è Norris, mentre Piastri poco fa ha sorpassato Charles

0: Per la presenza di fumo in carreggiata, sul posto operano chiaramente tutti i mezzi di soccorso. Chi viaggia verso Bari deve uscire a Foggia, zona industriale, e rientrare in autostrada Cerignola Est dopo aver percorso la statale 16 Adriatica, percorso inverso invece per chi è diretto a Pescara. Sempre in A14, inoltre, coda per traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale ed il bivio con l'autosole in direzione di quest'ultima, e per le stesse ragioni code a tratti invece con tempi di percorrenza di circa 1 ora e 30 minuti tra Rimini Nord e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna, mentre sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, con una situazione analoga tra Parma e Fidenza in direzione di Milano. Con questo per il momento è tutto, a te Giovanni.
1: Grazie, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.

5 minuti dopo le 16. Buona domenica a tutti, buona domenica pomeriggio da Matteo Campese. È il 28 di giugno 2026. Un benvenuto anche a tutti gli amici che sono con noi, non soltanto in radio, ma anche in radiovisione al 36 del digitale terrestre. Siamo arrivati al dunque. Qui si parla la tua nobiltà, le dicevano una volta, perché è il momento di scoprire la parte alta della nostra classifica. Termine della quarta settimana su un totale di 13. Il che vuol dire che siamo già a buon punto con i lavori. Ma tanto è ancora da dire, tanto ancora da dare. Su RTL 102.5 Play, la coordinata di riferimento, arrivano i vostri voti e vediamo come hanno contribuito ad influenzare questa settimana. E allora ripartiamo dalla numero 13 con i Tame Impala e Genie Dracula.

Una canzone che vive tante vite. Già questo di fatto è un remix, perché l'originale dei Tame Impala è uscito qualche mese fa. E poi la terza vita, se vogliamo, che sta vivendo è quella di una tendenza molto molto positiva, perché rispetto alla scorsa settimana è in decisa salita, prende 4 posizioni e al termine della 4ª settimana si piazza alla posizione numero 13, Dracula Remix. Saliamo ancora, perché torniamo dalle nostre parti con una nostra bella conoscenza, è Safe con Buona Domenica alla numero 12.

0: domenica.
1: Buona domenica, una canzone che è anche un augurio, un saluto che noi raccogliamo a braccia aperte e ovviamente giriamo a tutti i veri normal people all'ascolto di Power It's Estate 2026 nell'appuntamento della domenica, quando le canzoni sono ferme, le posizioni sono cristallizzate, anche se i vostri voti, lo sapete, sono sempre aperti, vanno direttamente in classifica generale. Domani a mezzogiorno si riapre tutto, nel senso che comincerà la quinta settimana. Irwan ci consegnerà la lista delle 50 più programmate dalle radio e voi voterete per influenzare l'andamento proprio della quinta settimana. Attenzione, perché la prima nuova entrata di oggi, Anna con

White Girl Wasted, che poi è un'espressione americana molto collegiale per, diciamo, raccontare, definire quello che succede in quelle feste tipo American Pie, quando alla fine, diciamo, si è un po' tutti sul barcollo, mettiamola così. Anna potrebbe essere la più alta nuova entrata, se non fosse per un'altra canzone. Le due nuove entrate che sentiamo quest'oggi, infatti, sono proprio una attaccata all'altra. Anna si piazza alla posizione numero 11, lei che è sempre stata molto amata dal popolo di Power Hits Estate, ogni volta che l'abbiamo annunciata all'Arena di Verona è venuto giù tutto. Ma entriamo in top 10, nelle prime 10 posizioni, con quella che è a tutti gli effetti la più alta nuova entrata di questa settimana. Alla 10 allora Tommaso Paradiso con la sua Agitare Coca-Cola.

Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola su RTL 102.5 alle 16:20 in Power It's Estate 2026. Lui che è fresco fresco, che poi è una parola a dire fresco fresco di questi giorni con questa ondata di calore, ma diciamo fresco di matrimonio, ecco, per cui gli facciamo ancora tante felicitazioni e tanti auguri. Con lui entriamo di fatto nella top 10 della quarta settimana della nostra classifica. Un gradino sopra, in leggera discesa, ci sono Noemi e Vito Salamanca con Tu cosa fai questa sera alla 9. Stare

Noemi con Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Beh, ognuno c'ha i suoi programmi, di sicuro Noemi come programma quello di stare nella top 10, perché è alla posizione numero 9 e pensate che è in leggera discesa, il che vuol dire che può essere anche più in alto, dipende sempre dai vostri voti, come diciamo ogni volta su RTL 102.5 Play. Parlavamo prima di freschi di matrimonio, lo è anche Francesca Michielin che torna nei teatri di tutta Italia con un nuovo live da novembre, porterà la musica nelle principali città italiane per un'esperienza dal vivo unica, e allora non perdete l'occasione di partecipare, acquistate subito il vostro biglietto su vivoconcerti.com. A tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
3: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit. Il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
4: E tu ce l'hai?
3: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
5: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Risolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
9: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.

0: talk about.
1: Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love in Power Hits estate 2026, per quanto le riguarda sono stabili alla posizione numero 8 e quindi ben sostenute dalle radio ma anche dai vostri voti su RTL 102.5 Play. Sono le 16.31 in questa domenica pomeriggio, battute finali anche per quanto riguarda il Gran Premio di Formula 1 di Austria e allora ci colleghiamo con Enzo Tambora. Enzo, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Miralina, proprio mentre George Russell festeggia la vittoria a Zeltweg, una gara che Russell ha gestito alla grande sin dalle prime battute, ricordiamo che partiva dalla pole position e poi è riuscito a tenere a bada i vari concorrenti, a cominciare da Max Verstappen che comunque chiude con un ottimo secondo posto, a completare il podio Kimi Antonelli con l'altra Mercedes, poi il quarto posto della McLaren di Piastri e poi troviamo la prima delle due Ferrari, quella di Lewis Hamilton, ancora una volta più performante rispetto a Charles Leclerc che non è andato oltre l'ottava posizione, un Leclerc spesso in difesa, mai particolarmente aggressivo, insomma un'altra prestazione opaca per il monegasco. Indubbiamente questa vittoria di Russell riaccende il duello in casa Mercedes con Antonelli, l'inglese ha dato un segnale forte al pilota bolognese. È tutto per il momento, torniamo allo studio.
1: Grazie a Enzo Tamborra per gli aggiornamenti che riguardano la Formula 1 di ritorno in classifica. Alla posizione numero 7 troviamo Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. Something

0: Passa il tempo di un fiore.
1: Quest'estate passerà alla memoria e alla storia anche perché, forse in modo insospettabile, ha visto il ritorno del concetto di folklore. Perché in tante occasioni, se vogliamo anche al mio paese, no? Di Serena Brancale, di Levante e Delia, ma anche in questa, Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, sembra di stare in mezzo ad un cerchio di persone che magari in una sera d'estate si ritrova attorno al tavolo, attorno a un falò in spiaggia, si racconta delle storie e in qualche modo tiene botta tutti insieme. Folklore, il termine folklore deriva da folk, che vuol dire popolo, è un termine che arriva da un paio di secoli fa e che alla fine, forse ripeto in modo insospettabile, è tornato nell'estate del 2026. Siamo molto contenti, ma ogni estate ha un po' il suo colore, la sua caratteristica, è bello vedere anche la sua evoluzione. Questo è il decimo anno di Power It's Estate, siamo contenti di vivere con voi anche il segno di questi tempi, come cambiano e soprattutto come suonano. Dunque eravamo alla posizione numero 7 con Canto d'amore. Una delle canzoni che è stata alla numero 1 e che adesso invece è alla numero 6 è quella di Francesco Gabbani, si chiama Summer Funk.

Summer Funk, Francesco Gabbani, 16:39 su RTL 102.5. Lui che è stato alla numero uno in una delle settimane precedenti e lui che è stato numero uno nella prima edizione di Power Hits Estate, quella del 2017. All'epoca si è portato a casa il primo dei trofei che ha dato il via a questa lunga e bellissima tradizione. Staremo a vedere, perché quest'anno, beh, se la gioca, c'è poco da fare. Siamo comunque alla posizione numero 6, in discesa di 4 rispetto alla scorsa settimana, ma comunque stiamo parlando della numero 6. Il totale delle canzoni a vostra disposizione lì per essere votate, lo sapete, è di 50, quindi sesto posto su 50, insomma, è davvero davvero un bel risultato. Staremo a vedere che cosa succederà. Nel frattempo arrivano anche i messaggi di chi dice: ma secondo me prima è questa canzone, prima è quest'altra. Dovete aspettare ancora qualche istante per scoprirlo insieme. Torniamo in classifica, perché entriamo in top 5 con una canzone che è stabile alla quinta posizione. È Buon Vento di Giova e Alfa.

Buon vento anche a voi ragazzi, buon vento a tutti quelli che ci stanno ascoltando, magari non lo so, dalla barca, e quindi sai, il buon vento se lo augurano anche per lunghe e piacevoli veleggiate. Giova e Alfa, dicevamo, posizione numero 5 per loro, stabili rispetto alla scorsa settimana e quindi al termine della quarta. Giova è uomo di mondo, lo sapete, tante culture, tanti viaggi, chissà se quando dice che questo mondo poggia sulla schiena di un pachiderma che non sta fermo un istante, riguarda la cosmologia induista. No, non so se lo sapete, ma c'era questa teoria secondo la quale la Terra si poggia, è concepita come un disco e si poggia sulla schiena di quattro elefanti che poi sarebbero i quattro punti cardinali che poi a loro volta si reggono sul guscio di una tartaruga gigante. Non lo so, probabilmente sì, probabilmente no, è bello anche andare ad immaginare nuovi luoghi, nuove culture anche distanti da noi, perché penso sia il bello della musica, no? Che ti permette di unire tanti mondi che appunto sono apparentemente lontani tra di loro. È apparentemente lontano anche il Brasile, ma invece scopriamo che è molto molto più vicino di quanto pensiamo, soprattutto se in classifica c'è Gaia, la sua bossa nostra, è la numero 4.

Beh, sembra doveroso con questa canzone fare un saluto a tutta la comunità italo-brasiliana che è o in Italia o in Brasile o in giro per il mondo, visto che sono tantissimi gli italiani in Sud America in generale, quindi questa canzone ci permette di fare da ponte, di raggiungerli e di farci raggiungere su RTL 102.5. Siamo quasi al nostro obiettivo, siamo pronti per scoprire il nostro podio virtuale per quanto riguarda la quarta settimana di classifica. Abbiamo appena ascoltato Gaia, la sua bossa nostra è in leggera flessione, ma leggerissima va detto, perde soltanto una posizione rispetto alla scorsa settimana e si piazza ai piedi del podio, posizione numero 4.

4 per questa canzone scritta da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, che i più attenti tra voi ricorderanno e in qualche modo noteranno che non abbiamo ancora ascoltato, e quindi insomma la coperta inizia ad essere un po' corta. Bisogna vedere dove si sono piazzati nelle tre canzoni che mancano per scoprire le posizioni più alte di questa settimana. In sottofondo è già partita Partenope, Merck & Cremon con Serena Brancale and the Colors alla numero 3.

Un omaggio alla città di Napoli, Partenope, che poi è anche il nome della protagonista del film di Sorrentino, no? Interpretato da Celeste Dalla Porta di un paio di anni fa. Qui Merck & Cremont ci mettono la base, le voci e gli strumenti sono quelle di Serena Brancale and the Colors, posizione numero 3 in salita, e quindi si guadagnano il podio, la terza posizione per quanto riguarda la classifica della quarta settimana di Power Hits Estate 2026. Merck & Cremont, che sono dei produttori affermatissimi, sono gli unici tra quelli menzionati in questa canzone coinvolti in Partenope che hanno soltanto un pezzo in classifica. È una cosa che sembra strana a dirla, perché Serena Brancale è presente anche come compositrice, come cantante in Al mio paese, lo sapete, con Levante e Delia, mentre i The Colors hanno anche la loro Rolling Stones presente in classifica, ma l'abbiamo sentita ieri nella parte, diciamo, dalla 50 fino alla 26. Attenzione, attenzione, attenzione, perché è il momento di scoprire quella che, come dice il proverbio, sai, se non è zuppa è pan bagnato. Ne mancano due e i più attenti hanno già riconosciuto la canzone in sottofondo, con questo ritmo quasi di flamenco, con questa chitarra classica che ci porta in magari una zona ombreggiata nella Lambra, in una landa caldissima, magari in una cabana, come dice Irama, che troviamo in questo momento alla posizione numero 2.

Sono le 16:54 minuti su RTL 102.5. Siamo arrivati alla resa dei conti. È tempo di scoprire chi c'è alla numero uno di questa settimana. Ma prima di farlo, un veloce ricappone delle prime 10 posizioni. E allora, la più alta nuova entrata di questa settimana è proprio la 10, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Alla 9 troviamo invece Noemi con Tu cosa fai questa sera. Mentre stabili alla 8 ci sono Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Altrettanto stabili alla 7 Angelina Mango e Marco Mengoni con la loro Canto d'amore, mentre alla posizione numero 6 ci troviamo Francesco Gabbani con la sua Summer Funk. Entriamo in top 5 perché alla 5 ci sono Jovanotti e Alfa con la loro Buon Vento, stabile rispetto alla scorsa settimana, mentre perde una posizione Bossa Nostra di Gaia, che comunque si piazza alla numero 4. Entriamo sul podio alla 3 Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, la loro Partenope in salita di una posizione, così come è in salita la canzone che abbiamo appena ascoltato, Irama con Cabana. Ne guadagna 4 e si piazza alla 2. E alla posizione numero 1, stabile rispetto alla scorsa settimana, al termine della quarta di classifica in Power Hits estate 2026, ci sono i Pinguini Tattici Nucleari.

0: La prima canzone a guadagnare la prima posizione della nostra classifica per 2 settimane di fila. I Pinguini Tattici Nucleari, dunque, in testa, in vetta, con la loro Sorry, Scusa, Lo Siento, su RTL 102.5. C'è Cinzia che dice: sì, ma com'è possibile che Iram è stato primo tutta la settimana e poi alla fine la spuntano i Pinguini? Perché hai ragione e non ragione allo stesso tempo. Nel senso che è stato primo, è vero, ma nella fascia che controlliamo noi, quella, diciamo, dalle 16 alle 17 nella seconda ora di The Flight, dal lunedì al venerdì. Ci sono tutte le altre 23 ore del giorno che magari non vengono monitorate, e lì, sai, le canzoni comunque i voti li prendono e di conseguenza la classifica viene modificata. E così sarà anche domani, perché da mezzogiorno si riaprono le votazioni per la 5ª settimana. Irwan ci darà la lista delle 50 più programmate e ricomincerà ancora una volta il nostro carrozzone. Allora, grazie ad Anthony Loponte, a Stefano Mungi e a Cristian Alberton in regia. Noi ci risentiamo domani alle 15 in The Flight. Da Matteo Campese è tutto. Ciao e buona serata. Anche a Pianello Valtidone, in provincia di Piacenza, sono adesso le 17.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Nicolò Pompei. Torna altissima la tensione in Medio Oriente. Il Bahrain chiede un intervento internazionale per fermare gli attacchi condotti dall'Iran come rappresaglia per i raid americani nell'area dello stretto di Hormuz. C'è però anche altro, allora facciamo il punto con Tommaso Angelini.
3: Sì, perché partiamo dagli Stati Uniti, che hanno risposto con una serie di attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in seguito all'azione di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Donald Trump ha anche avvertito il Teheran che non esisterà più se lo scontro dovesse intensificarsi ulteriormente. Dura la replica delle guardie rivoluzionarie iraniane, che promettono di rispondere con ancora maggior forza e fermezza a qualsiasi attacco americano, mentre il ministro degli esteri Araghchi ha avvertito che ogni interferenza su Hormuz aggraverà la situazione. Nel frattempo raid attribuiti all'Iran hanno colpito anche Bahrain e Kuwait, mentre resta alta la tensione in Libano, dove Hezbollah contesta l'accordo quadro con Israele firmato a Washington. Da Manama arriva l'appello del Bahrain alla comunità internazionale per fermare quella che definisce una ripetuta aggressione iraniana. In questo quadro il ministro degli esteri Antonio Tajani ha condannato gli attacchi, esprimendo solidarietà a Bahrain e Kuwait, ribadendo la necessità di evitare ogni escalation. A te.
2: Dal 21 giugno sono stati registrati più di 1300 morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa, lo afferma su X il capo dell'OMS Ghebreyesus, spiegando che il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un riscaldamento doppio rispetto alla media globale. In questo momento, dice Ghebreyesus, 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo. La pagina sportiva, partiamo dalla Formula 1. È terminato poco fa il Gran Premio d'Austria, vince su Mercedes Russell. Enzo Tamborra, a te.
4: Sì, buon pomeriggio. Non accadeva dalla prima gara di questa stagione. Russell poi era finito un po' nel dimenticatoio. Oggi una grande reazione che ha fatto seguito alla pole position di ieri, accompagnata da tante polemiche. Però la gara l'ha gestita bene dal primo all'ultimo metro. Russell ha preceduto Max Verstappen, ottimo secondo posto con la Red Bull. Antonelli ha limitato i danni chiudendo in terza posizione davanti a Piastri. Ci si aspettava qualcosa di più sicuramente dalle Ferrari dopo il trionfo di Hamilton a Barcellona, ma la rossa ha avuto problemi nella tenuta delle gomme, è stata costretta a fare 3 pit stop, uno in più rispetto agli altri, e questo ovviamente ha pesato sul risultato finale. 5º posto per Lewis Hamilton, molto opaca la prestazione di Charles Leclerc, che è partito dalla 2ª posizione, ha chiuso in 8ª, quindi davvero una prova incolore per Leclerc. Classifica pilota 171 punti Antonelli, 131 per Russell, che scavalca Lewis Hamilton. È tutto nello studio.
2: Infine, mondiali di calcio. Questa sera si gioca il primo dei 16esimi di finale tra Sudafrica e Canada. Fischio d'inizio alle 21. Seguiremo la partita con il nostro speciale Noi Dire Mondiali. È tutto, via radio.
1: Via radio.
5: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dall'A14 Bologna-Taranto, dove è stato bloccato il traffico con al suo interno 1 chilometro di coda tra San Severo e Poggio Imperiale verso

0: Infine, sempre a causa dei flussi intensi, coda in A26 Trafori tra Ovada e la diramazione Predosa Bettole in direzione di Gravellona Toce. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
3: Come? Ci sento molto bene anche con questo caldo. Benvenuti, Very Normal People del mio cuore. Buona domenica, 17.05. Come sempre sono negli studi freschi, molto freschi di Roma, di RTL. Voi invece dove siete? Dove cercate di sopravvivere? Dove avete messo a mollo i chapet e anche le sinapsi che hanno bisogno di refrigerio, direi, in questo momento? La città vuota è stupenda, però sono curiosa di sapere dove va il popolo, cosa state combinando in questi momenti. Per cui io direi con molta, moltissima calma, perché domenica fa caldo, la pressione e basta. Poi ho già visto in giro quelli che hanno preso il sole, che hanno tutti i segni, che sono tra il tigrato, lo zebrato, appuati, tutto di più. Quindi sono un po' così frastornata, ho bisogno di leggerezza. 378 378 1025, mandate un bel messaggino vocale, ditemi dove si trovano le vostre chapette in questo momento. Noi si parte con la bella musica.

0: Lo so, tanto lo fate anche voi lì in macchina, aggiungete anche il movimento delle capoccette, non dovete mentire alla Mario. Cheap Thrills se li porta molto bene gli anni, questo singolo firmato Sia e Sean Paul, adesso su RTL 102.5. Siamo partiti così noi di Pop Round the Clock alle 17.13, vi saluto anche con le manine ovviamente se siete sul 36 del digitale terrestre per seguire la nostra TV, qualcuno lo fa tipo Greta che subito al 378 378 102.5 mi informa ovviamente di avere le ciappette dentro casa, si sta riposando dalla serata di ieri sera di Gabri Ponte perché sto distrutta ma ne valsa la pena. Poi dice: bello il tuo look di oggi, sembri la Titania di Freccia. Siamo tutti una big family noi di RTL, insomma. Ci sono anche le voci però a proposito di quello che state combinando mentre ascoltate e guardate la vostra radio preferita. Sentiamo.
1: Buongiorno cara, sono Nico. Ciao. Chiamo da Casa Massima Bari, le mie ciappette si trovano sulla SS 100 direzione Bari di rientro da Rocca Imperiale Lido.
0: Saranno ciappette accaldate, mi sta in questo momento. Ancora uno.
2: Ciao Mario.
0: Ciao.
2: Le mie ciappette e quelle del mio maritino sono spiaggiate sul divano col condizionatore acceso al fresco e qui fino a questa sera.
0: È qui la festa, è lì sul vostro divano la festa. E adesso per rallegrarvi arriva anche l'Elettra, l'Elettra Lamborghini.

0: Lo sapete chi è che dice così? About damn time. Quelli che stanno maledicendo il tempo perché è bello, ma non si può ancora andare in vacanza. Un po' come ha fatto anche la nostra Lizzo. Adesso su RTL 102.5. Benvenuti per i Normal People del mio cuore. Regia dorata, una vocina. Me la fa sentire che non sia quella della mia testa?
1: Oggi giornata molto calda a Terrasini. Ma ora, sì, approfittando dell'orario, sì, avanzato, del pomeriggio, sì, avanzato, uscirò per una rilassante passeggiata fino alla spiaggia. Sì. Ciao Roberto.
0: Roberto, ma io adoro il tuo eloquio così d'impatto, così semplice, anche così rassicurante. 378-378-1025, dove avete le ciapette in questo momento? Nel frattempo vi racconto che una mia amica ha appena adottato un cagnolino, ma non sa cosa dargli da mangiare. Allora io le ho consigliato le crocchette monoprotein Monge Natural Super Premium. Ci sono manzo, agnello, salmone, maiale, anatra e tacchino. Tra l'altro hanno una sola fonte proteica animale, per cui sono ancora più appetibili grazie alla carne fresca. Sono no cruelty test e made in Italy. Inoltre ci sono anche gli squisiti patè monoprotein Monge Solo, senza cereali. Tutto Monge, lo trovate ovviamente, questo pet food meraviglioso che parla chiaro, soltanto nei migliori negozi specializzati.

0: e 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
4: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
3: MD, buon viaggio Italia! La
2: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
5: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
2: E tu ce l'hai?
5: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
6: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, 2 mani di colore, asciugatura.
7: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
8: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e 2 di finitura.
6: Bene, parliamo della casa al mare.
7: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
8: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
9: Sigma, il tuo risultato vale.
10: Con il Summer Black Friday di UniEuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a €379 fino al 30 giugno. UniEuro.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.

0: le istruzioni per montare il comodino Gillesberg e io ti amerò lo stesso. Alex Warren adesso ritrovato su Rete 102.5 con Ordinary. 17:31, Pop Around the Clock. Io sono la Mario, voi mi state scrivendo, mi state mandando tantissimi messaggi, però adesso io vi voglio interrogare, ragazzi, ma voi siete stati sulla nostra app RTL 102.5 Play? Avete visto che finalmente c'è lo store online, quello ufficiale di RTL 102.5, di Radio Z e di Radio Freccia? Ci sono tantissimi oggetti fichissimi. Io per esempio, se siete sul 36 ve lo sto mostrando, ho preso l'agenda, però ci sono i felpe, gli zaini, le borracce, portachiavi, veramente di tutto di più. Tra l'altro, non ve lo dovrei dire, ma ve lo faccio questo spoiler: se fate l'ordine, il vostro primo ordine entro il 31 luglio, ci sarà una sorpresa per voi, un omaggio speciale. Però non posso aggiungere altro, però andate a sbirciare, perché ci sono delle cose troppo divertenti. Vi dico anche che io ho un preferito, è il portachiavi, piace tantissimo.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Leaving New York, questo viaggio molto bello, la poesia degli R.E.M. su RTL 102.5, ma c'è anche la poesia delle vostre voci. Vi state raccontando dove avete messo le ciabatte in questi minuti. 378 378 102.5, sentiamo.
1: Buongiorno, sono Max Nissone. Le mie ciabatte dei miei cani e di mia moglie sono in auto, stiamo andando verso casa direzione Monza. Siamo partiti da Rodig Erganico, vacanze finite, tanta roba.
0: Uè, tanta roba ancora!
2: Ciao, io sono Maria e le mie ciabatte sono in macchina qua perché stiamo tornando a casa.
3: E io sono la mamma di Maria.
0: Che meraviglia! Ancora, ancora!
4: Via. Ciao a tutti, sono Christian e sto tornando da Roma, sono Altezza Firenze, dopo una 3 giorni vespistica. Abbiamo fatto un raduno per gli 80 anni della Vespa, 25.000 partecipanti, 67 nazioni, veramente un bell'evento.
0: Bellissimo sicuramente, ma come stanno i ciabatte dopo questa 3 giorni così intensa? Dito nella piaga!

businessman e lei è dito nella piaga. Amici, se anche i vostri prosetti vogliono cambiare così alimentazione, perché in questo periodo di grande caldo, allora vi do un consiglio: le crocchette monoprotein Monge Natural Super Premium con manzo, agnello, salmone, maiale, anatra e tacchino hanno una sola fonte proteica animale, sono ancora più appetibili grazie alla carne fresca,

0: No Cruelty Test Made in Italy. E poi ci sono anche gli squisiti patè monoprotein Monge solo senza cereali. Trovate Monge, il pet food che parla chiaro, solo nei migliori negozi specializzati. E mi raccomando, prendiamoci sempre tanta cura dei nostri pelosetti.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
6: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
7: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
5: Bene, parliamo della casa al mare.
6: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
7: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
8: Sigma, il tuo risultato vale.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Dottore, mio marito da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
11: Ma ha provato a togliergli il libro?
12: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.

0: Beh, non c'è nessun grado di separazione, non soltanto per Francesca Michielin, ma anche per me, perché mi basta dire 378-378-1025 e le voci dei Very Normal People mi arrivano qui in studio, sentite un po'?
1: Io devo dire la verità, sono stato in giro fino adesso, però adesso sono in casa, aria condizionata e via, perché c'è troppo caldo a Bologna.
0: Troppo caldo a Bologna, ancora?
2: Ciao RTL, sono Andrea da Palermo. Le nostre ciappette sono in macchina che stiamo tornando dalla vacanza dalla Tortigia verso Capaci.
0: Queste ciappette, dove vanno queste ciappette? Sentiamo.
3: Buonasera a tutti, le mie ciappette sono sedute in macchina di rientro da Belluno e la relativa Spartan Race. Un saluto particolare alla ragazza con i capelli decolorati che ho conosciuto oggi, di cui mi sono già innamorato.
0: E come dobbiamo fare? Scusami, ma qui c'è una storia d'amore, c'è un mistero, ci sono tutti quegli elementi che mi fanno dire scusa, approfondiamo, 378-378-1025, vogliamo lanciare un appello, vogliamo fare in modo, insomma, che vi possiate incontrare ancora, ma soprattutto la ragazza col capello decolorato, che poi non sarei io, che comunque ce le ho decolorati, si è accorta di te, ti ha lanciato dei segnali, sta cosa se può fa, capiamo.

0: Scusate, però mi è arrivata la risposta sulla possibile storia d'amore dell'amico di prima. Sentite, sentite.
1: Abbiamo parlato del più e del meno, ci siamo scambiate anche l'Instagram, ma questa ragazza è fidanzata, quindi ahimè questo matrimonio, a meno di grandi stravolgimenti, non sa da fare.
0: Ma guarda, ti posso dire una cosa? Io 10 anni fa sono uscita da casa del mio ex compagno e sono entrata nella casa del mio attuale compagno. Sono passati 10 anni e ho fatto la mattata, quindi può succedere! E anche a San Cono, carino, che in provincia di Catania sono le 18:40 secondi.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Ben ritrovati da Giovanni Perria. Non dà tregua l'ondata di caldo che sta facendo boccheggiare l'Europa. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal 21 giugno si sono registrati più di 1300 morti in eccesso rispetto alle medie nel continente a causa dell'afa. Temperature record in diversi paesi, in Germania e Polonia superati 40 gradi, 41 in Repubblica Ceca. In Italia, picco delle temperature tra oggi e domani. A Bari un uomo di 75 anni è morto mentre faceva jogging, forse proprio per il caldo. In città oggi bollino rosso, come in altre 17 città tra nord e sud. E andiamo in Francia per l'incidente aereo avvenuto nelle ultime ore in cui sono morte 11 persone. Sentiamo Nicolò Pompei.
4: E così la tragedia è alle porte di Nancy, in Francia, dove un aereo da turismo è precipitato nella tarda mattinata a Tomblaine, provocando 11 morti, come dicevi. A bordo del velivolo c'erano 5 istruttori, 5 allievi e il pilota esperto. Nessuno di loro sarebbe sopravvissuto. Secondo quanto riportano i media locali, il velivolo si è schiantato proprio vicino all'uscita di un cimitero vicino. Stando a quanto emerso finora, il velivolo era stato programmato come un lancio di battesimo con il paracadute per alcuni dei passeggeri a bordo. La maggior parte sarebbero infermiere libere professioniste. L'aereo si è schiantato subito dopo essersi alzato in volo, ancora in fase di decollo. È stata aperta un'inchiesta per appurare le cause esatte del disastro. Il prefetto ha evocato un'avaria e riferito che l'aereo sarebbe precipitato in verticale. Non ricordo una tragedia di questa portata, ha dichiarato il sindaco di Tomblaine. È tutto.
3: Grazie. Ora alla cronaca con una vicenda drammatica avvenuta in provincia di Mantova. Tommaso Angelini, a te.
5: Una bambina di appena 7 mesi è rimasta per ore accanto alla donna che si prendeva cura di lei, morta improvvisamente per cause naturali a Moglia, nel Mantovano. A far scattare l'allarme sono stati i vicini, insospettiti dal pianto continuo della piccola e dall'assenza di risposte dall'appartamento. All'arrivo dei vigili del fuoco, sanitari e forze dell'ordine, la 60enne è stata trovata senza vita, mentre la bambina, fortunatamente in buone condizioni, è stata subito affidata ai genitori. Secondo una prima ricostruzione, la donna era ospite della famiglia ed era rimasta con la neonata durante l'assenza dei genitori. La morte sarebbe avvenuta nella notte e gli accertamenti in corso dovranno chiarire con precisione la dinamica dell'accaduto, anche se, come detto, al momento il decesso viene attribuito a cause naturali. A te.
3: La Formula 1, vittoria di George Russell su Mercedes al Gran Premio d'Austria, subito dietro Max Verstappen su Red Bull, seguito da Kimi Antonelli sull'altra Mercedes, quinta la Ferrari di Lewis Hamilton, ottava l'altra rossa di Charles Leclerc. E ora, viabilità.
2: Via Radio.
6: Bentrovati da Luigi Di Diego e Autostrade per l'Italia. Partiamo dall'A14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo coda per traffico intenso tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con l'Autosole verso quest'ultima, e per le stesse ragioni code a tratti invece, con tempi di percorrenza di circa 1 ora e mezza tra Rimini Nord e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna. Coda per traffico intenso invece sul raccordo di Casalecchio tra il bivio con l'A14 e il bivio con l'Autosole in direzione di quest'ultima.

0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: Dai che si riparte, Pop Around the Clock, 18.05, io sono sempre la Mario, Very Normal People del mio cuore. Mi è rimasto in testa il pezzo di Zucchero Fornaciari, Occhi, e stavo riflettendo su un fatto, ve la faccio breve. Domani mattina devo prendere la metro perché devo prendere poi un treno. Di solito quando prendo la metro mi viene il male di vivere perché non riesco mai a guardare in faccia a nessuno, perché gli occhi sono tutti puntati sui cellulari, che è una roba che mi fa girare le palle che non potete immaginare. E allora 378 378 1025, l'ultima cosa che avete guardato

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questo a volte

incanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male. Desidero sapere.

0: tanto.
1: Allora, io penso che per scrivere un testo così intenso, questa è una canzone che io adoro di Tiziano Ferro, Incanto, tu veramente devi saper guardare la vita, non solo vedere. Quindi questa seconda ora di Pop Around the Clock per i Normal People del mio cuore, giochiamocela un po' così, anche sul filosofico andante declinato però in summertime, ci mancherebbe altro. Voglio sapere da voi qual è l'ultima cosa in ordine di tempo che avete guardato per davvero. Il tutto nasce da quello che vi succederà domani, e cioè incazzarmi in metropolitana per circa 20 minuti, perché non so se capita anche a voi, però per strada, sui mezzi pubblici, ma spesso e volentieri anche al ristorante tra coppie, vedi gente che sta tutto il tempo con la testa sul telefonino e chatta con altre persone, oppure magari si mandano dei WhatsApp all'interno dello stesso tavolo, non lo so, ma fatto sta che ormai non ci si guarda più negli occhi, non ci si guarda più in faccia, come diceva mia nonna, gli occhi sono fatti per guardare ed è veramente uno spreco non utilizzarli. Tra l'altro, dopo Lady Gaga, perché adesso c'è lei, vi racconto una roba che mi è successa l'altro giorno a proposito di

0: Io invece dovrei imparare a prendere la vita così com'è senza arrabbiarmi troppo. Mio compagno dice che se io non ho una battaglia ogni giorno non mi sento soddisfatta. Sì, devo ammettere, tanto non mi sta sentendo, la posso dire che ha ragione. Abbiamo ritrovato l'ultimo 22 settembre RTL 102.5, 18:20. Andiamo subito con le voci, grazie già.
1: L'ultima cosa che ho guardato sono stati gli occhi del mio amore davanti al mare.
0: Ecco, guardare e non vedere, sentiamo.
2: Io le belle donne me le guardo sempre.
0: Ah, mi sembra anche giusto, ancora.
3: L'ultima cosa che ho guardato per davvero è Zubiani che stava camminando con me e poi è corso via, non so per cosa, dietro un cespuglio.
0: Allora, qua tutti penseranno è un animale, no, è l'amico del tizio. So che è l'amico del tizio perché poi l'ho capito dal messaggio successivo, che però non mandiamo in onda per questioni di tempo. Ci stanno divertendo i ragazzi in auto, come è giusto che sia, ascoltando anche Pop Around the Clock. L'ultima cosa che abbiamo visto, Mario, è stato il Lago d'Orta dopo un bellissimo weekend per il compleanno del mio amore. Messaggio di Max e Elio. Sono con mia figlia di 7 mesi, guardo lei, mi sento l'uomo migliore del mondo, tra l'altro per farla stare calma balliamo con la vostra musica. Guarda, non mi

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Esultiamo, tratteniamo il fiato e viviamo ogni partita con passione, perché ai mondiali tutto il mondo si emoziona, ma l'Italia ancora una volta non è presente. O forse sì. Dopo aver contribuito alla sicurezza dei mondiali in Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026, perché dove il mondo si incontra, la sicurezza parla italiano. Con Zucchetti innoviamo per migliorare la tua vita. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni. Una donna
1: non può. Francesca Michielin torna dal vivo da novembre con un nuovo tour nei principali teatri italiani. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo. Intenso.

0: sottovoce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: L'ultima cosa che ho guardato, il mio compagno mentre dormiva e bussava, e lo guardavo perché mi domandavo come facesse ad emettere tutti quei versi strani. Ciao RTL, Alice.
2: Alice, a volte lo fanno, ma lo facciamo anche noi, anche noi. Io quando ho il cuscino messo male, ma beh, russo pure io, non è una prerogativa soltanto dei maschi. Abbiamo ritrovato anche Luca Carboni con Luca lo stesso. Adesso, per andare, per fare un passetto in più tra vedere e guardare, vi racconto questa cosa. L'altro giorno per strada un signore che incrocio spesso nel quartiere mi dice ciao bella, ma non come intercalare romano, sapete, Roma bella, bello si usa, no, era bella nel senso di bella donna, bella ragazza. Una signora davanti a me che non ho mai visto, non conosco e non voglio frequentare, con il suo cane, si gira e con aria schifata e arrabbiata mi dice: io non ci credo che una donna nel 2026 accetti ancora di essere trattata in questo modo da un maschio. 378 378 1025, dite la vostra che poi vi dico la mia.

0: con This is the last time adesso su RTL 102.5. Ma sti complimenti che si fanno appunto perché poi uno guarda e quindi ritorniamo al punto di partenza. Noi di Pop Around the Clock si possono fare sì o no? Sentiamo.
1: Ciao a tutti, sono Paolo dalla provincia di Bergamo. Io penso che dipenda un po' dall'età delle persone che usano il cellulare. Più si è giovani, più si è dipendenti dal cellulare. Ma soprattutto credo che dipenda dal fatto la capacità delle persone di riuscire a gestire i momenti di, passami il termine, solitudine.
0: Guarda, hai perfettamente ragione, siamo ritornati alla questione degli occhi che servono per guardare non lo schermo del cellulare,

0: La mia adorata Amelie, non è Francesco su RTL 102.5. Amici maschi che siete all'ascolto di RTL 102.5, io credo, lo dico molto molto onestamente, quando posto lo racconto anche su Instagram o comunque in giro, che voi non stiate vivendo un bel momento storico e sociale, perché al di là dei maschi di merda che ci sono in giro, e ce ne sono tanti, ma ce ne sono tantissimissimissimi altri, siete bravi, siete in grado di fare dei complimenti, ci sapete stare accanto, siete fondamentali per quanto mi riguarda. Io non potrei pensare ad un mondo fatto di solo donne. Vabbè, comunque adesso vi racconto questa. Per la mia amica Amelie, ho scelto Monge, la famiglia italiana del pet food che dal 63 produce alimenti di altissima qualità per i nostri amici a quattro zampe, con amore ed esperienza. E Monge anche green, per molti suoi prodotti utilizza lattine e baschette riciclabili, la maggior parte dell'energia utile ai processi produttivi è autoprodotta con pannelli fotovoltaici e i suoi rifiuti sono recuperati per oltre il 95%. Una ragione in più per scegliere Monge, il pet food che parla chiaro e parla molto chiaro anche alla mia adorata Amelie.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A.

0: Est Energy S.P.A.
1: Dottore, mio marito da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
2: Ma ha provato a togliergli il libro?
3: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con...

0: La voce strepitosa di Giorgia con Quando una stella muore, RTL 102.5. Altre voci strepitose, le vostre, sentiamo.
1: Alla signora è spiaciuto perché sicuramente era un cesso e quindi c'è rimasta male perché ha detto che eri bella tu, afata. E comunque abbasso le quote rose, abbasso tutto. Noi donne siamo forti lo stesso, non abbiamo bisogno di queste cose.
0: Anche io abbasso le quote rosa in toto, ancora?
2: Ciao bella, è un complimento che va accettato, se detto bene con educazione. La signora si è schifita, secondo me è fuori di testa, non va ascoltata. Paolo, ciao.
0: Grazie Paolo, ancora una testimonianza così.
3: Tempo fa sono entrato in un bar gestito da alcuni amici miei. Le ragazze al banco, tutte donne, con un segno di affetto, di così, simpatia. Ho detto buonasera belle donne, buonasera a tutte. Ho rischiato una denuncia.
0: Ma sono queste le robe che mi mandano fuori di testa? Ma è possibile vivere in un tempo così ipocrita? Me lo spiegate voi, noi come cavolo dobbiamo far a sopravvivere?
4: Un po'

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Nel 1976 le donne scendevano in piazza, erano delle femministe convinte, rivendicavano un sacco di diritti, gli uomini comunque facevano i complimenti. Tra questi uomini che facevano i complimenti c'è anche l'artista che abbiamo scelto questa sera, una canzone che si apre con il suono di un campanello, dovrebbe arrivare a breve, che fu registrato proprio nella sua casa londinese. Una canzone che è una parata di star che entrano a casa di quest'altra star, una canzone che alla fine quando la senti ti mette davvero di buon umore perché lui le sa fare le canzoni, è Paul McCartney.

0: dipende dal modo in cui lo dice, se è volgare, se è macista, però può essere anche ben accettato, ma di solito se non si ha confidenza è meglio non dirlo.
1: Però a volte, così sfrutto le ultime note di questo Let Me In di Paul McCartney, è anche bello lasciarsi andare, se si ha la sicurezza poi di essere delle persone gentili e per bene. Ultimi minuti qui di discussione su RTL 102.5, ma i maschi possono ancora farci dei complimenti a noi femmine senza che le femministe, anzi che la deriva del femminismo prenda il sopravvento? A me mancano, anzi vi posso dire una cosa, adesso qua poi non abbiamo tempo di litigare quindi ne approfitto, a me tutto sommato, anche quando passo davanti ai cantieri in costruzione ci sono o i vecchini o quelli che stanno lavorando che mi fanno un fischiettino, ma mi giro, sorrido e auguro buon lavoro senza far troppe menate. Vabbè, grazie per il privilegio del vostro tempo, very normal people del mio cuore, la Mario vi ama, baci, ciao ciao ciao. E anche a Isernia sono le 19:50 secondi.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata, ben ritrovati da Giovanni Perria. L'Italia e tutta l'Europa ancora le prese con l'ondata di caldo eccezionale, temperature record in molti paesi, compreso il nostro, impressionanti dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulle vittime dell'AFA. E allora sentiamo Alessandra Giannoli.
4: Tra oggi e domani i giorni più torridi in Italia, con punte di oltre 40 gradi, 18 le città contrassegnate questa domenica dal bollino rosso, tra cui Bari, dove un 75enne è morto mentre faceva jogging, si ipotizza a causa della calura, soffoca anche gran parte del continente, paralizzato dall'ondata di calore anomala, temperature record in Germania, con in testa Berlino, in Danimarca, in Polonia, nella Repubblica Ceca, le masse di aria rovente si stanno infatti spostando verso nord-est. La Francia invece è tornata a respirare dopo 11 giorni di afa, allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha definito il caldo un killer silenzioso. Dal 21 giugno si sono registrati oltre 1300 morti legati alle temperature estreme in Europa. È il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, ha dichiarato il direttore generale dell'OMS Ghebreyesus. Il fenomeno delle ondate di calore, che una volta veniva nell'arco di una generazione, ha aggiunto Ghebreyesus, ora si verifica quasi ogni anno.
3: Ora in Medio Oriente, con gli attacchi incrociati di Stati Uniti e Iran torna altissima la tensione attorno allo stretto di Hormuz. Tommaso Angelini.
5: Gli Stati Uniti hanno lanciato raid contro una decina di obiettivi militari iraniani nell'area dello stretto di Hormuz come risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale. Donald Trump ha avvertito Teheran che in caso di un'ulteriore escalation l'Iran non esisterà più. L'ambasciatore americano delle Nazioni Unite Mike Waltz ha ribadito che Washington continuerà a colpire le infrastrutture militari iraniane se proseguiranno le minacce alla navigazione nello stretto. Immediata la replica delle guardie rivoluzionarie, che promettono una risposta ancora più forte, mentre il ministro degli esteri Araghchi ha avvertito che qualsiasi interferenza nello stretto aggraverebbe il conflitto. Nella notte l'Iran ha colpito anche Bahrain e Kuwait, mentre resta altissima la tensione in Libano con Hezbollah, che contesta l'intesa tra Israele e Beirut. Il ministro degli esteri Tajani ha condannato gli attacchi iraniani e ha chiesto di evitare una nuova escalation per salvaguardare la libertà di navigazione a Hormuz.
3: Grazie. Proseguono senza sosta le ricerche del marito della ministra Roccella, scomparso ieri nel lago di Vico, Sergio Gadda.
6: Anche nelle scorse ore i sommozzatori hanno perlustrato lo specchio d'acqua alla ricerca di Luigi Cavallari, ma senza alcun esito. Lo scenario in cui operano nel lago di Vico è complesso, come ha detto il prefetto di Viterbo Andrea Nino Caputo. Sentiamo.
7: Ovviamente è una ricerca particolarmente complessa per lo scenario, questo credo che sia noto. La visibilità è molto bassa già a profondità immediatamente al di sotto del pelo dell'acqua, quindi più si scende più la visibilità si riduce ed è prossima allo zero.
6: Per le ricerche di Luigi Cavallari vengono utilizzati strumenti sofisticati e in serata sul posto dovrebbe arrivare da Milano una squadra dei vigili del fuoco con un drone sottomarino speciale per effettuare ricerche più approfondite. L'uomo, 84 anni, è il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. Risulta disperso da ieri pomeriggio dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione nello specchio d'acqua in provincia di Viterbo.
3: E ora i motori, Enzo Tamborra.
8: Riecco George Russell. Suo il Gran Premio d'Austria ad interrompere un digiuno che durava dalla prima gara stagionale. Se la pole position se l'era conquistata in modo non trasparente, con il miglior tempo timbrato mentre Verstappen finiva a muro, in gara l'inglese della Mercedes è stato impeccabile. Alle sue spalle lo stesso Verstappen, secondo, poi Kimi Antonelli terzo, e che vede ridursi leggermente a

0: Dal primo sedicesimo di finale di questa sera tra Sudafrica e Canada, che seguiremo nello show Noi Dire Mondiali, Nicolò Pompei.
1: Nessuna delle due squadre aveva mai superato i gironi in un mondiale, ora si giocano l'accesso agli ottavi di finale. Il match è in programma alle 21 a Los Angeles. Il Sudafrica si è qualificato quasi a sorpresa, prendendosi il secondo posto nel gruppo A, alle spalle del Messico, battendo sulla propria strada le più quotate Repubblica Ceca e Corea del Sud, ma la squadra africana vuole stupire ancora e fare altra strada al mondiale. Dall'altra parte però c'è una delle padroni di casa, il Canada, seconda classificata del gruppo B, quello della Svizzera. Sono loro i favoriti questa sera, ma non possiamo dire di aver visto una squadra brillante nella prima fase del torneo. Chi vince affronterà gli ottavi, la vincente di Olanda-Marocco.
0: E adesso che si entra nel vivo con Paolo Pacchioni, vediamo come ci arrivano le grandi.
2: Nessuno può vantare la qualità offensiva e le alternative della Francia. Il tabellone dei transalpini non sembra semplice, già negli ottavi potrebbe esserci un incrocio con la Germania. Dallo stesso lato del tabellone altre europee da tenere in considerazione, su tutte la Spagna, che negli ottavi troverà la vincente di Portogallo-Croazia, il sedicesimo più affascinante. Sta bene l'Argentina, che ha superato il girone a punteggio pieno e si gode un Messi che ha già segnato 6 gol. I campioni in carica hanno poi strada in discesa, il primo vero ostacolo potrebbe essere il Brasile in semifinale. I verdeoro dovranno fare attenzione al Giappone, nei quarti potrebbero anche incrociare l'Inghilterra. Insomma, da ora inizia il vero mondiale.
0: Non c'è altro per il momento, ora grande attenzione al meteo e poi tutte le informazioni sul traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di lunedì inizialmente tempo stabile sul nostro territorio, poi segnaliamo temporali di calore sulle zone montuose del nord Italia lungo la dorsale appenninica, con qualche isolato rovescio verso sera sulla Valpadana, specialmente centro-occidentale. Una giornata ancora calda con temperature massime che localmente raggiungeranno i 38-39 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete, partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Rimini Nord e il bivio per il raccordo di Casalecchio in direzione della 1 Milano-Napoli ci sono coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti. Flussi intensi poi sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Parma e Fiorenzuola registriamo coda tratti in direzione Milano con tempi di percorrenza di 35 minuti. Trafficato anche il tratto toscano della 11 Firenze e Pisa Nord, dove tra il bivio per il raccordo Lucca-Viareggio e Alto Pascio ci sono coda tratti verso Firenze con tempi di percorrenza di 25 minuti. Traffico intenso anche al sud, dove a Napoli sulla tangenziale cittadina tra Capo di Chino e Corso Malta ci sono code verso Pozzuoli. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio.
0: Grazie, non c'è altro, ci fermiamo qui. A più tardi e buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
3: Con Provolone Valpadana DOP.
7: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
8: Ma buonasera, buonasera, li vedete i coriandoli, li vedete i fuochi d'artificio, li vedete gli applausi virtuali che ci sono? Sì, grazie alla regia, grazie a Michele Stefano Mungi, Giorgia Surina insieme a voi per questa seconda puntata di Shaker di questa settimana, 19:09 minuti, domenica 28 giugno, queste le coordinate per darvi insomma la prova che siamo sempre e rigorosamente in diretta e anche questa sera vi accompagniamo anche anche nelle strade, insomma, in giro dove state andando, state tornando a casa, magari abbiamo sentito, insomma, un sacco di traffico proprio perché molti di voi sono scappati, insomma, a cercare un po' di refrigerio. Bene, bene, bene. Allora, a questo proposito, visto che stavo leggendo delle notizie riguardo le bugie,

mi si è aperto un mondo e quindi sono certa che mi darete soddisfazioni. C'è una formula per dire la bugia perfetta, ma soprattutto io voglio dire, voglio sapere qual è la bugia più bella che vi siete inventati, quella di cui siete proprio orgogliosi, la genialata. 378 378 115.

C'è lui, Ed Sheeran con Khalid, Beautiful People, belle persone, riascoltata qui su RTL 105. Belle persone anche se diciamo le bugie, perché diciamolo, allora, per una grazie ad una ricerca ho scoperto che ognuno di noi mente circa una o due volte al giorno. Allora, non si riesce a fare una vera media, ma il 40% delle persone in generale mentono, per cui bugiardi d'Italia, alla chiamata rispondete: qual è la bugia più incredibile, anzi credibile, quindi più geniale che vi siete inventati? 378 378 105. C'è un vocale? No? Allora te le leggo uno. Ciao Giorgia, per conquistare una ragazza mi sono abbassato l'età di 5 anni da 28 a 23. Solo dopo dei mesi lei ha saputo. Comunque ha funzionato, 4 anni stupendi. Poi penso ci siano state altre bugie, probabilmente che è finita. Però insomma, intanto cominciamo molto bene. Ma alziamo la posta in gioco, perché potete fare molto molto di più, ne sono certa, quindi continuate. Anzi, raccogliete un po' la memoria, fate mente locale. Qual è stata proprio la genialata? E dite, non so come mi è venuta questa bugia, perché alcuni di noi sono veramente bravi, eh? Andate, andate, andate!

0: testa piena di sogni, questo è quello che vogliamo continuare naturalmente a fare. 19:24 minuti, attenzione, attenzione, Francesca Michelin torna nei teatri di tutta Italia con un nuovo live intenso e raffinato. Da novembre porterà la sua musica nelle principali città italiane per un'esperienza dal vivo unica. Quindi non perdere l'occasione di partecipare, acquista subito il tuo biglietto su vivoconcerti.com e tra l'altro auguri perché sei appena sposata. Sentiamo le vostre bugie!
1: Durante un colloquio di lavoro mi ero chiesto se fossi diplomata, ma non ero diplomata, mi stavo diplomando al serale.
0: Vabbè dai, di lì a poco, l'hai fatto, vero? Cioè sei diplomata? Sì, vero, sì, ti crediamo. A tra poco!
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
4: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
5: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
4: Ti aspettiamo.
3: MD, buona spesa Italia.
6: Dottore, mio marito da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
7: Ma ha provato a togliergli il libro?
8: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
9: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
10: E tu ce l'hai?
9: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
11: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
12: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
13: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
12: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
14: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
15: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
16: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
14: Bene, parliamo della casa al mare.
15: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
16: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
17: Sigma, il tuo risultato vale.
18: La musica romantica.
2: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
19: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
20: Yeah, uno c'è!
21: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
20: Piacere, calciolone!
22: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Of Green Day, riascoltati qui su RTL 102.5, 19:35 minuti di questa domenica sera. Giorgio Surina insieme a voi fino alle 21. Stiamo parlando di bugie. E allora, chi siamo noi per giudicare, no? Mentitori d'Italia. Quindi sentiamo un bellissimo vostro messaggio al 378-378-102.5.
1: Ciao ragazzi, sono Alessandro da Fano. Allora, la bugia di cui vado più orgoglioso risale a molto tempo fa, dove una sera conobbi una ragazza, ci fu un bacio, insomma, cose di questo genere. Qualche sera dopo la rincontrai in un locale e siccome mi interessava un'altra la ragazza che era lì, quando questa persona è venuta a salutarmi, ciao, a un certo punto lei mi ha preso per pace e ha detto no, guarda che tu forse hai conosciuto mio fratello gemello, io non ti conosco, non ti ho mai vista.
0: Non è vero. Guarda, ti devo fare i complimenti perché non avrei mai immaginato, però gli scambi di gemelli in effetti sono una buona base su cui dire bugie, quindi gemelli d'Italia a questo punto fatevi sentire anche voi che bugie avete raccontato. 378 378 105.

Uno dei capolavori del passato, Sinead O'Connor, Nothing Compares to You, su RTL 105, 19:44 minuti di questa domenica sera. Allora, non so se avete sentito, ma finalmente è aperto lo store online ufficiale di RTL 105, Radio Z e Radio Freccia. Nel nostro nuovo store trovate, per esempio, maglie, felpe come questa, guardate che bella, guardate, se non lo vedete naturalmente andate poi a vederla subito, ma trovate anche zaini, cappellini e tantissimi accessori. Su RTL 102.5 Play naturalmente c'è tutta la collezione da vedere, da consultare, e attenzione perché entro il 31 luglio con il primo ordine riceverai anche un omaggio speciale, quindi io fossi in voi andrei. Tra l'altro, ogni volta che andiamo in giro anche con il nostro track spesso ci chiedete appunto tutti questi prodottini, questi gadget, questo merchandising, finalmente sono vostri. E continuiamo naturalmente anche con l'argomento della serata, e quindi le bugie. Che bugia vi siete inventati? La bugia più incredibile, anzi più credibile, più bella, più geniale che vi siete inventati? Raccontatecela al 378 378 1025 tramite messaggi vocali.

0: sì, a Despacito, Luis Fonsi e Daddy Yankee. Qui su Rete Tele 102.5, 19:51 minuti, piano piano, come appunto dice lui, continuiamo a leggere i vostri messaggi, ascoltare i vostri vocali riguardo alle bugie più belle, più pazzesche che avete mai raccontato nella vostra vita, che vi siete inventati. Allora sentiamo un altro vocale.
1: Ciao, sono Alice e una bugia molto divertente è quando, pur di non fare il potenziamento di spagnolo nella mia scuola, ho inventato la mia prof e mia madre le ha mandato pure la mail che avevano scambiato i giorni di nuoto che avevo, ma io non faccio nuoto.
0: Piccolo genietto del male. Si inizia presto a dire bugie, ma io penso che invece si impara proprio da bambini, no, a dire le bugie. Questa è anche la cosa più divertente, se rimangono bugie piccoline, ecco, così va bene. Potenzialmente di spagnolo no, però magari il nuoto fallo, comunque continuiamo tra pochissimo a leggere i vostri messaggi. 378 378 1025. Annalisa.

0: È complicato, sì, come dice Avril Lavigne, complicated. Sono le 20, mancano veramente pochi secondi alla fine della prima ora di Shaker. L'ultimo messaggio che mi ha ammazzato sulle vostre bugie, sentite qua: a 38 anni per farmi lasciare senza troppo male, tra virgolette, per lei, gli ho detto che avevo capito di essere gay, tra parentesi, non era vero. Mi ha insultato, ma ha funzionato. Christian, poi facciamo i conti, ti chiamo e ti insulto anch'io un pochino. Non dico il cognome perché non si può, ma comunque. Torniamo tra pochissimo, chiaramente con i vostri messaggi vocali, e adesso invece giornale orario. A tra poco. E anche a Miglianico, in provincia di Chieti, sono le 20 in punto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Tommaso Angelini. Temperature record in Italia e in Europa, con il picco del caldo atteso domani. Da Torino a Milano fino a Roma e Napoli le città restano roventi, con massime vicino ai 40 gradi. Secondo l'OMS, dal 21 giugno oltre 1300 decessi in eccesso sono legati alle alte temperature in Europa. Ora andiamo in Francia, dove un piccolo aereo da turismo si è schiantato questa mattina. Nicolò Pompei.
3: L'aereo è precipitato a Tomblaine, vicino Nancy. Secondo i media locali è di 11 morti il bilancio, 5 istruttori, 5 allievi e il pilota esperto. Il velivolo trasportava un gruppo di persone che avrebbero dovuto lanciarsi con il paracadute, probabilmente 5 infermieri di Nancy che avevano prenotato il loro battesimo del paracadute. L'incidente è avvenuto in fase di decollo, a poche decine di metri dalla pista. Non ricordo una tragedia di questa portata, ha dichiarato il sindaco di Tomblaine. Lo schianto non ha causato danni collaterali, è avvenuto su una pista ciclabile vicino ad una zona residenziale. È stata aperta un'inchiesta per appurare le cause esatte del disastro. Il prefetto per ora ha parlato di un'avaria e riferito che l'aereo sarebbe precipitato in verticale. Il mezzo inoltre non era equipaggiato con una scatola nera, quindi ogni elemento sarà fondamentale per capire l'origine della tragedia. L'incidente ha reso necessario l'intervento di 50 pompieri con l'uso di 25 veicoli.
2: Tragedia sfiorata questa mattina a Moglia, nel Mantovano. Una bimba di pochi mesi ha pianto per ore, attirando l'attenzione dei vicini che hanno dato l'allarme. I vigili del fuoco hanno trovato la piccola accanto al corpo senza vita della nonna, una 59enne di origini domenicane. La bambina è in buone condizioni. Infine, mondiale di calcio. Tra un'ora la prima sfida dei sedicesimi tra Sudafrica e Canada. Paolo Pacchioni, buonasera.
4: Buonasera, per entrambe è una prima volta, un'avventura in mare aperto. Né Canada né Sudafrica hanno mai superato la fase a gironi in un mondiale. Tra meno di un'ora a Los Angeles si affronteranno nel primo dei sedicesimi di finale. Essendo arrivato secondo nel girone, il Canada ha perso il vantaggio di continuare a giocare in casa e si è dovuto trasferire in California. Gli sudafricani sono già andati oltre le loro aspettative. Comunque vada, stasera per loro sarà una festa. Le ultime sulle formazioni: nel Canada torna Jonathan David, resta fuori Larin, torna Eustaquio. In panchina si rivede Afonso Davis, reduce da un infortunio. Sudafrica con il 4-2-3-1, terminale offensivo sarà Mac Gopa. Il CT Bros, a 74 anni, è il più anziano a partecipare alla fase a eliminazione diretta di un mondiale. Ed è tutto.
2: Grazie a Paolo Pacchioni, è tutto per il momento, non ci sono ulteriori notizie. Adesso meteo e poi il traffico. A più tardi.
1: Previsioni del tempo.
5: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì ancora con caldo intenso sul nostro territorio. Al centro-nord localmente si raggiungeranno i 39-40 gradi, ma il caldo si farà sentire anche al sud, specialmente nelle aree interne. Dopo un avvio di giornata stabile ed assolato, segnaliamo nel corso del pomeriggio dei fenomeni sulle zone montuose, così come anche sulla Valpadana centro-occidentale. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Via radio.
6: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete per i rientri del fine settimana, agevolati dallo stop ai camion in vigore fino alle ore 22. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Rimini Nord e il bivio per il raccordo di Casalecchio in direzione della 1 Milano-Napoli ci sono coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Flussi intensi poi sul tratto ligure della 12 Genova-Sestri-Levante, dove tra Rapallo e il bivio per la 7 Serravalle-Genova ci sono coda tratti in direzione Genova con tempi di percorrenza di 30 minuti. Ci spostiamo poi sulla 26 di Trafori, dove per un incidente tra Mazzonovada c'è un chilometro di coda verso Gravellona. Stessa situazione anche sulla 4 Milano-Brescia, dove per un incidente tra più veicoli tra Sesto San Giovanni e Cormano ci sono code verso Torino. Traffico intenso sulla 11 Firenze e Pisa Nord, dove tra il bivio per il raccordo Lucca Viareggio e Pistoia sono coda tratti verso Firenze. Per il momento è tutto, buon viaggio.
2: È tutto anche per noi, a più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente

e 5 minuti di questa domenica sera stiamo chiacchierando di bugie, mi state raccontando insomma al 378 378 1025, qual è la bugia più geniale, più incredibile che vi siete inventati, proprio quella da Oscar? 378 378 1025.

0: Maroon 5, Memories, le memorie, le nostre memorie, i nostri ricordi. Qui su RTL 102.5, 20 e 12 minuti, sempre in diretta con la Surina fino alle 21 e parlando appunto di bugie, me ne state raccontando di ogni, perché? Perché siamo tutti bravissimi, proprio da premio Oscar. Sentiamone qualcuno.
1: Flavio da Roma, la mia bugia è stata alle superiori quando ci avevamo troppo, arrivavo in ritardo, dissi: guardi professore, mi scusi ma il tram ha bucato, non mi faccio entrare in seconda ora. Beh ragazzi, voi non ci crederete, lui ci ha creduto, come può bucare il tram?
0: Sì, ruote di ferro. No, niente, non... andiamo? Sì.
2: Sono Lori da Piacenza. Quando ero un adolescente a 15 anni, un ragazzo mi faceva il filo, era veramente bellissimo, ma io ero talmente preoccupata della mia giovane età che fingevo di avere già un ragazzo, una mia amica che aveva i capelli cortissimi, ed ero convinta che lui pensasse che era un maschio. Quante risate si sarà fatto quando invece si è accorto che era una ragazza.
0: Ma secondo te se ne è accorto prima o poi? Magari no. Però ecco, tutte le vostre bugie, insomma, risalgono a tanto tempo fa. Nessuno dice bugie adesso, attuali?

0: niente, quando parte Jason Derulo la mia gambetta comincia a ballare. Io non so voi, riesco a ballare anche da seduta o in macchina quando parte lui. Take Me Dancing, e attenzione, perché se come me avete una gatta e volete trattarla come una regina, datele Monge Supreme, arricchito con i superfood in confezione monodose da 80 grammi. Monge Supreme è disponibile in 25 ricette diverse con mirtilli rossi, cocco, ginkgo biloba, spinaci e piselli, e senza coloranti e conservanti artificiali aggiunti, e no cruelty test. La mia minune va matta, giuro. Provate anche voi con i vostri amici pelosi e vedrete. Trovate Monge, il pet food che parla italiano, nei negozi specializzati.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Hai un'idea? Vuoi costruire qualcosa che lasci il segno? Arriva a Milano Generazione Impresa, un incontro con giovani imprenditori che ce l'hanno fatta. Lasciati ispirare dalle loro storie e fatti guidare dal confronto diretto. E dopo, aperitivo e DJ set. Generazione Impresa ti aspetta il 29 giugno a Milano. Info su experience.regione.lombardia.it.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Una
6: donna non può. Francesca Michielin torna dal vivo da novembre con un nuovo tour nei principali teatri italiani. Con RTL 102.5 puoi esserci.
7: In settimana trasdolchiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
8: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
9: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
7: Bene, parliamo della casa al mare.
8: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
9: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
10: Sigma, il tuo risultato vale.
11: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
12: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

È sempre bello riascoltare Coez. 20 e 29 minuti, siete su RTL 102.5. In questa domenica sera stiamo parlando di bugie, tutti le abbiamo dette. Chi siamo noi per giudicare chi le dice? Ma soprattutto nessuno giudica le vostre, che tra l'altro sono ben pittoresche, no? Allora, un'amica ci scrive: esame di maturità, anno 2003. Non avevo scritto la tesina all'esame orale. Ma sei pazza? Ma si scrive la tesina? Vabbè, all'esame orale in scena agitazione fingendo di averla dimenticata a casa. Chiedo, devo andare a prenderla? Sarebbe stata la mia rovina, ovviamente. Sudore e panico in attesa della risposta della commissione. Tranquilla, capiamo, non ti preoccupare. Mario Merola non fu niente a confronto. Ma ancora oggi mi sogno quell'esame a 23 anni di distanza. E a proposito di questo, io mi sogno l'esame di maturità, come penso tanti di noi, ancora oggi, ma penso che sia proprio una costante di tante persone che hanno vissuto quel momento come una tragedia greca. Personalmente è stato così, comunque ce l'ho fatta.

Sì, Bon Jovi, Living on a Prayer, su RTL 105. Io non ho idea voi, ma questa canzone a me mi ha aperto un ricordo pazzesco riguardo alla mia adolescenza, perché questa è una canzone che sentivo quando andavo al liceo più o meno, no? Alle superiori. Quante bugie avremmo detto durante le superiori? Però in effetti leggendo questo studio, non è quella l'età in cui si dicono bugie in generale. Una ricerca condotta su soggetti tra i 2 e i 3 anni di età ha rilevato che effettivamente iniziamo a dire bugie molto presto. Durante l'esperimento, sentite qua, ai bambini è stato consegnato un giocattolo chiedendo a loro di non usarlo mentre erano da soli. Come previsto, l'80% di loro ha disobbedito, quindi ha usato il giocattolo, ma a differenza dei bambini di 2 anni che lo hanno ammesso, quelli di 3 anni hanno mantenuto il punto, quindi hanno detto no, io non ho giocato col giocattolo. Quindi questo mi fa capire che effettivamente la bugia avrà pure le gambe corte, perché sono dei bambini probabilmente, ma soprattutto siamo bravissimi da bambini a dire le bugie, e forse proprio lì noi cominciamo a sviluppare quella capacità, no? Un po' di mascherare le cose, di farle andare bene agli altri lo stesso, no? Di raccontarcela a noi e a loro. È così, ragazzi, inizia tutto lì. Arriva Rodrigo.

0: it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Eh sì, è proprio fabulous. Lei è Meek. Riascoltata qui su RTL 102.5, 20 e 44 minuti, ancora un quarto d'orina insieme. E stiamo chiacchierando appunto delle vostre bugie che risalgono appunto ai tempi magari di quando eravamo molto piccoli. Per esempio, come questo nostro amico. Sentiamo.
2: Una bugia da Oscar, ancora mi ricordo, probabilmente avevo sia, sia no, 10 anni. Mia madre aveva comprato due calendari dell'avvento per tutti e due. E mi ha detto a me, se vuoi mangiatelo, anche se non sarebbe giusto. E l'altro era la tua sorella. Io invece cosa ho fatto? Ho mangiato sia i cioccolatini del mio calendario che sia i suoi. E per nascondere il tutto ho cercato di incollare le finestre con lo scotch, dicendo poi a mia mamma, quando non riuscivano ad aprirsi, che boh, saranno incollate, non lo so.
1: Ma mamma, non capisco, l'hai comprato, l'avranno incollato prima di vendercelo. Io mi ricordo, a proposito di questo, quando a me, a mio fratello, mia mamma ci faceva la calza della Befana piena di cioccolatini, di dolcetti, di caramelline, che mio fratello veniva a rubarmele nella mia calza, mentre la sua rimaneva sempre bella, piena, cicciona, e la mia si svuotava piano piano, quindi io la nascondevo, ma non ho capito come faceva a trovarla sempre. Quindi Davide, dobbiamo ancora fare i conti su questa cosa, per cui sappilo, prima o poi io mi rimangerò la tua calza della Befana. Continuiamo naturalmente con la musica, arriva Tame Impala e Jennie.

Sorriso, Milano da Teo, lui è Calcutta, qui su RTL 102.5, 20:51 minuti. Allora, facciamo una cosa, per tirare le somme rispetto a questa puntata dedicata alle bugie, che di solito vengono sempre un po' considerate negative, sappiamo che invece mentiamo perché ci serve, ma addirittura il fatto di mentire è stata una delle molle che ci ha consentito addirittura di sviluppare l'intelligenza e l'astuzia per vincere in generale come esseri umani, per cui non vediamola tanto negativamente. Adesso naturalmente continuiamo con la musica, arriva Businessman, lei è Dito nella piaga.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Aver parlato di un sacco di bugie, piccole, grandi, bianche, nere, insomma, di tutti i tipi. Adesso ci riconcentriamo chiaramente sulla musica.

È arrivato il momento più solenne del nostro programma, di quello di su RTL 105, che celebriamo un pezzo storico. E questa volta veramente lo è. Elton John, e questa è Your Song, Millennium Hit.

0: Un altro motivo per ascoltare RTL 105 è proprio questo, che vi facciamo sentire dei pezzi che difficilmente si riascoltano dopo tanti anni, no? Come proprio questo, il nostro Millennium Hit, Your Song, Elton John, che chiude questa puntata di Shaker di questa domenica sera. Sono le 21 quasi in punto, per cui naturalmente vi saluto. L'ultimo messaggio però sulle bugie, una bugia per un buon motivo: ho mentito al mio datore di lavoro riguardo a un mio collega, lo avrebbe licenziato e, sapendo i suoi problemi, ho raccontato un'altra cosa per farlo tenere. Che bello, grazie per essere stati con noi anche questa sera. L'appuntamento con Shaker, con me, Giorgia Surina, è per la settimana prossima. Che dire, grazie e fate bravi. Ciao ragazzi. E anche a Collepasso, in provincia di Lecce, sono le 21 in punto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buonasera da Sergio Gadda. Continuano ininterrottamente da ieri pomeriggio le ricerche di Luigi Cavallari, che risulta disperso dopo un tuffo da una piccola imbarcazione nel lago di Vico. Nelle prossime ore dovrebbero arrivare dei vigili del fuoco da Milano con un drone sottomarino speciale per contribuire alle ricerche del marito della ministra della famiglia Roccella. La situazione attuale nelle parole del prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo.
3: Stanno procedendo ininterrottamente le ricerche. Ovviamente è una ricerca particolarmente complessa per lo scenario, questo credo che sia noto. La visibilità è molto bassa già a profondità immediatamente al di sotto del pelo dell'acqua. Dopodiché anche le temperature scendono in maniera particolarmente veloce in questo scenario.
2: E sugli insulti social di queste ultime ore contro la ministra Roccella, la premier Giorgia Meloni scrive che si tratta di commenti ignobili e disumani. È stato superato il limite. Quanto accaduto è anche frutto di un clima avvelenato che alcuni hanno alimentato per troppo tempo. Torna altissima la tensione tra Stati Uniti ed Iran. La tregua è appesa a un filo. Nelle scorse ore i Pasdaran hanno colpito le basi americane nei paesi del Golfo, che diventano ostaggio dello scontro. Il Bahrain chiede un intervento internazionale contro Teheran. Riad e Abu Dhabi mediano. Intanto il presidente Trump minaccia un'escalation. La Turchia invece ha attaccato duramente Israele per avere definito i massacri degli armeni avvenuti durante la Prima Guerra Mondiale un genocidio, etichettandoli come una decisione politica per coprire i propri crimini. Ed ora i mondiali di calcio sono iniziati i sedicesimi. La prima partita è Sudafrica-Canada. Paolo Pacchioni, buonasera.
4: Buonasera, si gioca a Los Angeles da 2 minuti, il risultato ancora fermo sullo 0-0. Il Canada e il Sudafrica per la prima volta ai mondiali giocano una fase a eliminazione diretta. Queste le formazioni ufficiali: il Canada con Crepeau in porta, Johnston, Bombito, Cornelius e Larrea in difesa, Buchanan, Eustachio, Saliba e Miller a centrocampo, Oluwaseye e Jonathan David in avanti. Williams è invece il portiere del Sudafrica, difesa con Mudau, con Mbokazi e Modiba, cerniera di centrocampo con Sitole, Mokoena, poi Maseka, Mofokeng e Apollis a sostegno di Mac Gopa. Si gioca esattamente da 2 minuti e 40 secondi. Canada in maglia nera, invece in completo giallo con pantaloncini verdi il Sudafrica. In questa fase iniziale possesso palla del Canada, che però non ha ancora avuto occasioni. Adesso prova il Sudafrica a ripartire in un'azione in contrattacco. 0-0 dopo 3 minuti.
1: Via radio.
5: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la 26 di Trafori, dove per un incidente da poco risolto tra Masone e Vada permangono 3 km di coda verso Gravellona. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Faenza e Castel San Pietro in direzione Bologna sono coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di circa 30 minuti. Queste le notizie principali da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio.
2: E al momento non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people. Noi dire
6: mondiali, amici, amiche di RTL 102.5, benvenuti, bentornati, bentrovati, finalmente l'eliminazione diretta, perché finalmente da stasera, insomma, si riduce l'imbuto, il collo di bottiglia, si arriva verso il tappo, diciamo, quello finale. Stasera Repubblica del Sudafrica contro Canada, primo dei lunghi sedicesimi di finale. Paolo Pacchioni.
4: Buonasera, buonasera, si gioca a Los Angeles da 4 minuti e 32 secondi, non è successo nulla.
7: Benissimo, benissimo. Bene, anche perché sono in 4 minuti e voglio dire.
4: Vabbè, però a volte succede qualcosa.
7: Può succedere a volte. Grazie anche, benvenuti anche a Tommaso Gelini.
8: Grazie, ciao Andrea Salvati.
7: E anche Nicolò Pompei, eh?
9: Bonsoir, bonsoir. C'eravamo un po' rotti le scatole della fase a gironi, no, possiamo
7: no,
9: dirlo.
7: No, no, no,
9: volevi continuare all'infinito?
7: Io pensavo che da oggi, con i sedicesi, dato che la partita oggi era una sola, facessimo le repliche, capì? Le rifacevamo, ripartivamo dalla prima,
9: da capo,
7: e da capo con questa bella suspense.
4: Allora invece, questa sera il problema è che da questa sera bisogna cominciare a tifare per una vincente al 90esimo
7: esatto,
4: minuto.
7: Esatto, perché altrimenti ricordiamo supplementari e rigori nel caso d'oggi, insomma, si va avanti così. Due squadre che non sono mai andate alla fase eliminazione diretta, quindi c'è un plumis.
4: Occhio, occhio, c'è un ripartenzone della Sudafrica, però questo si ferma, attende che giungano i rinforzi. C'è ancora il pallone verso Mofokeng, che però niente, ha perso la

0: le bandiere bianco-nere in Formula 1, ogni errore di pronuncia verrà e tac tac messo sopra. Va bene, allora, se siamo tutti d'accordo, non mi interessa, sono d'accordo io, partiamo subito, sigla!
1: Dai, dai!

0: E questa è la nostra sigla Shakira, dai dai, qui su RTL 102.5, noi dire mondiali, primo dei sedicesimi di finale, è appena scoccato il decimo minuto.
1: E si viaggia sempre sullo 0-0 a Los Angeles con il Sudafrica che però in questi ultimi minuti ha alzato un pochino il suo baricentro, però continua a non essere successo niente a livello di occasioni da gol.
0: Beh, partita attesa, tra l'altro una delle ospitanti, il Canada, che quindi insomma ha anche la motivazione in più, secondo me, per provare ad andare.
1: Sì, là. Anche sai, se il Canada fosse arrivato primo nel suo girone avrebbe continuato a giocare in casa, cioè o a Toronto, a Vancouver, eccetera. Invece, essendo arrivato secondo dietro alla Svizzera, ha comunque dovuto emigrare negli Stati Uniti. Stasera si gioca in California, invece per il Sudafrica comunque è già una festa essere qui, perché da come era cominciato il loro mondiale forse nemmeno loro si aspettavano di arrivare ai sedicesimi.
0: E quindi chi gioca in Svizzera adesso? Scusami, Canada, la Svizzera?
1: La Svizzera, probabilmente la prossima la Svizzera ce l'avrà in Canada.
2: Ma perde tanto, secondo te, il fatto di giocare a Toronto?
1: No, però sai, comunque insomma giocare nello stadio di casa ti garantisce una spinta che magari negli Stati Uniti non c'è, poi vediamo.
3: Tutto può succedere, insomma. Comunque c'è un solo precedente tra queste due squadre e non riguarda competizione.

0: edizioni ufficiali, ma un'amichevole il 20 novembre del 2007 a Durban, dove vinsero i Bafana Bafana 2-0.
1: Per la precisione, ricordiamolo.
2: Per la precisione. Tra l'altro, vedi, caro Paolo, cari amici e amiche all'ascolto, questi mondiali, no, tanto criticati, insomma, per le varie polemiche, no? L'Iran, i pass, gli arbitri che non arrivano, i tifosi rimandati indietro, ci ha mostrato, però invece ci sta mostrando, al mondo tutto intero l'evoluzione della civilizzazione anche in senso positivo del Sudafrica, perché insomma con questa equip ci sta facendo vedere che l'apartheid è un brutto, fortunatamente, ricordo, perché sono quasi tutti di colore i giocatori del Sudafrica. Una volta non era così.
1: Una volta non era così, è vero, assolutamente. Io toglierei il quasi, forse. Quasi, sto guardando quello in campo.
2: Era per capito essere
1: attenzione,
2: un pochino più
1: attenzione che attacca la formazione canadese. Guarda, una cosa che mi ricordo io, ma ormai sono passati un bel po' di anni, che sicuramente in Sudafrica l'apartheid è stato superato. Però, per esempio, si vedevano ancora poche coppie miste in giro. Cioè, tendenzialmente i ragazzi neri stavano con le ragazze nere e i ragazzi bianchi stavano con le ragazze bianche. Forse si potrà dire che tutto è veramente superato anche quando ci saranno delle coppie miste. Vabbè. Però è un ricordo di ormai qualche anno fa, quindi magari nel frattempo la situazione è mutata.
2: Potremmo vedere, insomma, le mogli, le fidanzate dei vari calciatori, sarebbe interessante.
3: Tra l'altro, a proposito di Sudafrica, a proposito di Nelson Mandela, ad esempio, ricordo, o comunque ho letto poco fa, ma avevo questo vago ricordo in mente, che nel 2010, mondiale quindi del Sudafrica, lui fece una delle sue ultime apparizioni in pubblico,
1: certo,
3: nella finale di quell'edizione
1: a Johannesburg,
3: mondiale, a Johannesburg per pochissimi minuti, tra l'altro pare contro anche le indicazioni dei medici, perché già non stava benissimo, però insomma anche quel mondiale viene ricordato anche per questo dettaglio qui.
1: Assolutamente sì, tanto attacca Sudafrica, attenzione al pallone, ancora in area di rigore, c'è un tentativo ancora da parte di Mofokeng che dà la palla fuori, apertura sul settore di sinistra dove ha recuperato Modiba, mette giù il pallone Modiba, grande dribbling per saltare un avversario dentro la palla, poi addirittura un colpo di tacco, qualità in questa azione del Sudafrica, poi però alla fine il Canada riesce a chiudere. Comunque insomma, Sudafrica che è partito bene, quasi direi meglio del Canada.
2: Direi di sì, anche perché insomma spingono molto, e tra l'altro il nostro Paolo Pacchioni al minuto 14 ancora non ha sbagliato, li hai presi tutti veramente.
1: per ora. Occhio che c'è il contropiede, attenzione, del Canada, vediamo, ecco, se la facciamo in questi 7 secondi di intro. Per fortuna non è successo niente e possiamo ascoltare la canzone, l'ultima canzone.
4: L'ultima canzone.

0: Ti ha tradita quel bacio, lì ti ho sentita mia, era solo la mia fantasia.
1: Ma questa è l'ultima canzone, il nuovo di Biagio Antonacci, qui su RTL 125, 17 minuti, primo squillo per il Canada.
2: Sì, sulla zona di calcio d'angolo, corner battuto da Eustachio, girata di Jonathan David, che però non ha colpito benissimo, la palla non ha girato bene verso la porta, è andata sul fondo. Però insomma, primo squillo del Canada, siamo al 18° minuto, sempre 0-0, ancora i canadesi adesso che ci provano in attacco, ma c'è subito la chiusura da parte dei giocatori del Sudafrica.
1: Vedo che comunque Jonathan David, Paolo, dopo quei tre gol, quella giornata lì con la tripletta, è tornato sui suoi standard subito, sì. È stato quindi un exploit. Come si dice exploit in canadese?
2: Exploit.
3: Contro tra l'altro il temibile Qatar. Beh, quella tripletta, sì, tra l'altro 6-0 del Canada col Qatar che gioca in 9 uomini. Ecco, possiamo dire che il Canada, per quanto parta favorito in questa partita, perché il Sudafrica penso che sia stata una delle peggiori dei gironi, poi che è passata miracolosamente non sanno nemmeno loro come, ma esclusa quel 6-0 contro il Qatar, ecco, anche il Canada non è che abbia mostrato questo calcio eccellente. Tra l'altro contro la Bosnia pareggia praticamente al 95esimo, perde contro la Svizzera anche malamente, credo 4-1. Quindi non so, c'è tutto questo, tutte queste quote a favore del Canada, ecco, non le vedo poi così tanto sbilanciate. Poi è vero che il Sudafrica, però attenzione, insomma.
4: Beh, Sudafrica comunque è partito malino in questi mondiali, cioè aveva perso 2-0 col Messico, cioè dopo, ve la ricordate la partita col Messico, stavamo qui a dire ma com'è possibile, cioè,
2: infatti che... sapete qual è la verità di stasera, che sono sfavorite tutte e due, sì,
4: esatto, sì.
3: Ed ecco perché lo 0-0 puzza ancora di più.
1: Basta, ritireranno dentro l'Iran, per questo coup de teatro, come si dice, della coppia Infantino Trump. Non so chi dei due è messo meglio, bisognerebbe fare un sondaggio per capire chi è, Infantino o Trump? Magari Infantino
4: 378-378-1025, se volete, scegliete.
1: Il prossimo presidente degli Stati Uniti, Infantino, e Trump alla guida alla della FIFA. Che secondo me, voglio dire, ci potrebbe anche stare.
2: Arrivateci Blatter.
1: Dici,
3: che poi premierà i vincitori sul palco, come ha fatto al mondiale per club, che poi rimase lì piantato. Sì. Vabbè,
2: ma quello stava lì la coppa.
3: No, c'era James, il capitano del Chelsea, che diceva ricordo. Scusa, ma questo se ne va.
1: Vabbè, ma quello, alla fine Trump fa quello che farebbe chiunque di noi, no? Cioè, se avessi la possibilità non andresti lì a avere la coppa, a fare la foto con loro? Anzi, io
3: mi sentirei un po' fuori.
1: Mi metterei a fanco anche Vigiani, per fare un po' più spazio, che così che lui è vestito di nero, poi con la... cioè, le togli.
2: Con la tuta
1: del massaggiatore. Va bene, qua siamo quasi al 20°, è quasi il momento della hydration break.
4: Quanto ci piace,
1: no, per niente, proprio per niente.
4: Tra l'altro è stato fatto ieri in una partita dove c'erano 18 gradi.
2: È stato fatto anche quando pioveva.
1: Certo.
2: Però che eravamo già abbastanza idratati. Però
4: perché lo sai che poi dopo si crea la cappa, fa caldo.
2: La pubblicità deve andare in onda anche se piove.
1: Sì, è giusto. Vabbè, però anche se fa freddo, magari bevi una cosa per scaldarti. Se piove ne profitti per tamponare un po' per asciugarti un po' qua e là, là e qua. Vabbè, allora, se siamo d'accordo.
2: Siamo sempre d'accordo.
1: Commento che chiede, sì, lì. Signor Bungi, siete d'accordo? Benissimo, ormai io, insomma, va bene. Allora, andiamo con, guarda, questo disco bellissimo, vuoi perché lei si chiama Sienna, vuoi perché la canzone è bellissima, e quindi ascoltiamola in religioso silenzio d'entusiasmo. Material Lover, lei è Sienna Spyro.

0: Much Real Lover, Siena Spyro qui su RTL 102.5, Hydration Break sullo 0-0 in questo Sudafrica-Canada. Paolo.
1: C'è stata un'occasione importante per il Canada, non sfruttata adeguatamente su un calcio di punizione dalla fascia. Cornelius, difensore centrale, si è trovato tutto solo a poter colpire di testa dal limite dell'area piccola, ma non ha dato potenza, non ha dato angolazione. Praticamente è uscito un retropassaggio al portiere Williams, che ha parato facilmente, però quella era un'occasione da sfruttare meglio. Siamo alla metà del primo tempo, 0-0 Los Angeles fra Sudafrica e Canada.
0: Arriva l'esercito del selfie,
1: E facciamocelo
0: noi.
1: Anche noi.
0: Sì, quanti in questi mondiali? Quanti?

0: questo è l'esercito del selfie, Takagi e Ketra insieme a Lorenzo, Fragole e Arisa, praticamente la nostra squadra, quella di Noi Dire Mondiali.
1: Mondiali,
0: mondiali, mondiali. 26 minuti, signori, lo spettro dei supplementari e non solo, dei rigori ad oltranza, anche secondo me, vista qua la situazione.
2: Tutti sbagliati, peraltro. Tutti,
0: poi ha fatto ad oltranza. 27esimo minuto 0-0. Vediamo se l'hydration break, insomma, porta qualche.
1: Si è dato un po' la scossa questa partita. Che ha avuto un paio di occasioni per parte, ma insomma niente di straordinario, niente di speciale, anche se poi forse il Canada ha fallito le due occasioni, quella girata di David che ha girato male, poi quel colpo di testa di Cornelius non indirizzato bene verso la porta. Adesso ancora Canada che ci prova, ha superato la linea centrale del campo, c'è questo tentativo di azione che viene condotto sempre da Cornelius, apertura sul settore di sinistra per Millar. Millar dà ancora il pallone in avanti, cerca lo scatto il giocatore Lariea, che però viene subito fermato dai difensori della Sudafrica. Ancora Cornelius però recupera, ancora una volta fotocopia dell'azione precedente, ancora si passa dai piedi di Millar, ancora da Cornelius, è tutto disposto bene dietro il Sudafrica e la formazione canadese fa fatica a trovare varchi. Insomma, gira parola di qua, giro la parola di là, ma non ci si avvicina all'area di rigore. 28esimo, sempre 0-0.
0: Insomma, una partita grande, entusiasmante fino a questo.
2: Il classico momento. Primo tempo delle due squadre che non vogliono prendere gol. Ecco, forse il rischio ai sedicesimi, adesso che c'è l'eliminazione diretta, è questo, no? Che sapendo che molto spesso sbagliando, prendendo il primo gol, le squadre poi vengono eliminate perché l'altra si chiude dietro, si rischia di avere un primo tempo, come spesso è accaduto anche ai gironi, molto molto bloccato. Ora, a prescindere che siano due squadre con un tasso tecnico molto basso,
0: ma infatti sono molto Sudafrica meglio le partite truccate, tipo quella di ieri sera, Paolo, quella Algeria è stata
1: il biscottone, il biscottone di Kansas City.
0: Ma fossero tutte così, le partite ritengono lì sulle spine, ma infatti, fino all'ultimo,
2: se tutte, allora, se tutti i biscotti fossero 3-3
1: oggi nello speciale delle 13 abbiamo fatto un pezzo proprio abbastanza ironico su questo, cioè detto che il sospetto c'è perché quella è una partita che a inizio ripresa 2-2 non succede niente per 40 minuti, all'improvviso uno dell'Algeria che non ha capito niente segna al 92esimo,
0: fra
1: gli sguardi interrogativi dei suoi compagni, dopo due minuti casualmente ripareggiano quegli altri. Però al di là che passavano tutte e due, l'Algeria aveva anche un disincentivo al successo, perché comunque vincendo avrebbe pescato la Spagna, pareggiando avrebbe pescato e pesca la Svizzera, ecco. E quindi tutto sommato gli conveniva. L'altra cosa che dicevamo è queste cose ci sono sempre state anche in questo mondiale. Abbiamo visto un Australia-Paraguay 0-0, che è una roba da tagliarsi le vene. Almeno in questo 3-3 c'è stato un po' di cinema. Esatto. E almeno insomma è stata.
2: E comunque a maggior ragione per il fatto che anche all'Algeria andava benissimo il pareggio, anzi meglio della vittoria. Sono andati viralissimi sui social i video degli algerini che guardano la partita ed esultano come dei pazzi, ma il gol del 3-3 dell'altra squadra, che era l'Austria, non per il loro.
0: Perderanno 4-0 con l'Austria alla metà del primo tempo, secondo me. Già, credo.
2: Svizzera,
0: Austria, insomma, siamo.
2: Comunque, tanto. Anche noi italiani fummo vittime di un biscotto.
1: Come no? Il biscotto del Portogallo, a Portogallo 2004, noi battemmo 2-1 la Bulgaria con doppietta di Cassano allo stadio di Guimarães. Intanto a Oporto si giocava la sfida fra Svezia e Danimarca, solo perché lì non dovevano pareggiare.
0: No,
1: con solo un solo il 2-2 era l'unico punteggio che avrebbe eliminato l'Italia e finì 2-2.
0: Con un gol di tacco bellissimo, ti ricordi?
1: Sì.
0: Bellissimo, beh. Vabbè, questo insomma
1: che momento a Marcord.
0: Ma fa sempre parte.
1: Secondo me siamo partiti troppo seri in questa prima mezz'ora. Dice. Adesso dobbiamo essere un pochino più.
0: Anche perché insomma questa partita qua
1: ha bisogno di essere ravvivata.
0: Ha bisogno di essere ravvivata. Allora, io credo che il Sudafrica nelle vesti di uno dei sudafricani, giustamente, perché non può giocare uno nel sudafricano. Secondo me potrebbe essere la prima grande delusione di questo mondiale, con una nazione intera in lacrime, capisci? Tutto il Canada che è insomma promotrice di questi mondiali. Vedo bene il Messico invece, li vedo bene trascinati.
1: Il Messico ha fatto tre vittorie su tre, peraltro senza prendere gol. È vero che non ha affrontato avversari insomma da far tremare i polsi. No, infatti è in un girone dove secondo è arrivato il Sudafrica.
0: Scusa, una domanda a proposito di biscotti. Il Messico andando avanti potrebbe mai

0: incrociare l'Argentina?
1: Vado a controllare, penso di sì. Aia. Andando un po' avanti però. Aia. Perché l'Argentina ha un tabellone, sì, forse fra le grandi quello più semplice.
0: Stranamente, no, perché anche qua girano tante polemiche, tanti maligni, tante ipotesi.
2: Sì, ti dico già di sì, potrebbero incontrarsi però non prima dei quarti di finale.
0: Insomma, quindi a quel punto lì. Perché vedi, hanno fatto anche gli vari statisti, no? Che il girone dell'Argentina aveva la più grossa differenza di ranking tra l'Argentina e le altre, l'unico di tutti i 39 gironi del mondiale.
1: Però poi dipende anche molto, sai, perché tu puoi costruire il calendario, poi dipende anche molto dai piazzamenti delle squadre, nel senso che magari l'Argentina ha un percorso semplice perché una squadra, anziché vincere il suo girone, è arrivata a seconda, è finita dall'altra parte.
3: Tipo
1: e
3: il
1: quindi...
3: Portogallo.
1: Esatto, però vabbè, infatti considerate però che l'Argentina, insomma, il primo avversario veramente grosso lo dovrebbe trovare in semifinale e potrebbe essere il Brasile. Beh, invece, per esempio, dall'altra parte del tabellone abbiamo già agli ottavi un possibile Francia-Germania. E dalla stessa parte c'è anche la Spagna contro la vincente di Croazia-Portogallo. Quindi comunque quello è un quarto di finale, non è un sedicesimo.
0: Va bene. Qua purtroppo invece ci tocca la Repubblica del Sudafrica, Canada, che al momento è inchiodata sullo 0-0. Allora noi ve la auguriamo così. Buona domenica, Saif!

0: domenica.
1: Saif, buona domenica, qui su RTL 102.5. Prego, grazie. Buona domenica grazie anche mille. A tutti, perché sono tantissimi gli amici che ci seguono qui su RTL 102.5. L'unica radio che vi trasmette tutte le partite di questi mondiali. Tra l'altro c'è ancora qualcuno, una certa Ivana, vedo qua, che ci scrive: quanto è finito il primo tempo di Francia?
2: Senegal 1-0 per la gol Francia, gol di Mbappé.
1: Esatto, cara Ivana, adesso ti è, credo sia tornato.
2: Vabbè, invece tornando al presente, risultato al 36esimo minuto a Los Angeles nel primo tempo di 0-0 fra Sudafrica e Canada. Canada che ha avuto una timida occasione con Oluwaseyi, il suo tiro centrale è stato parato facilmente dal portiere Wilson.

0: l'occasione perché insomma si vergognava.
1: Sì, si vergognava.
0: Se faccio colpo mi tocca togliere la maglietta.
1: Esatto, risultare. Io sono tipo riservato. Attenzione, perché adesso c'è Sudafrica in attacco. Il cross da chiusura, il pallone in calcio.
0: Allora, attenzione, i patti erano diversi, però dato che c'è un corner che potrebbe insomma scaturire qualcosa, magari, che dice: aspetta un attimo,
1: vedi mai che succede qualcosa.
0: Che succede il corner? Seguiamo il corner.
1: Mi dicono, assolutamente, c'è stato Apollis che è entrato in area di rigore dalla sinistra, però l'arbitro ha detto: no, guardate, allora, visto che dovete mandare il disco, sapete che c'è? Do rimessa dal
0: allora, dato che ha rimessa il corner, noi restiamo a Los Angeles, andiamo sulla Sunset Boulevard. No, non è quella.
2: No.
0: È quella?
2: No, no.
0: Sunset Boulevard?
2: No, mi sa che andiamo con
0: New York. Andiamo con New York allora, andiamo via da Los Angeles, via.

0: E andiamo, hit parade, il nostro andiamo. New hit, Gianni Morandi insieme ad Alessandra Amoroso, andiamo, andiamo, perché qui siamo al 40° e partita che non va da nessuna parte, 0-0
1: fra Sudafrica e Canada. Secondo me dobbiamo cercare di cambiare i protagonisti in campo. Allora dai, inventiamoci subito una bella nazionale di RTL che è il Canada. E gli avversari chi sono? Cosa vogliamo fare?
0: I carcerati famosi, direi. Cioè, io farei così, tanto voglio dire, vabbè, sono tanti la storia dei carcerati famosi.
1: Facciamolo, dai, raccogliamo la sfida. Sì. La sfida. Allora c'è la nazionale dei carcerati che ha subito recuperato il pallone con il loro nuovo acquisto Moretti, che ha commesso fallo. C'è un calcio di punizione dunque in favore della nazionale di RTL. Il piccolo Andrea Maggio posiziona il pallone sulla fascia di destra e si prepara ad effettuare il cross verso il cuore dell'area di rigore, dove sono portati tutti i saltatori. Siamo intanto giunti al 41° minuto di questa sfida fra RTL 102.5 e la nazionale carcerati, con RTL che adesso ha subito una buona occasione. Naturalmente l'intenzione del portiere dei carcerati è quello di blindare la sua porta e non far entrare nessuno all'interno della cella. Intanto ci sono un po' di schermaglie nel cuore dell'area di rigore, perché ci sono alcuni carcerati che chiedono ai giocatori di RTL 105 di portarli via con loro nel pullman alla fine partita. Parte il cross sul centro, il colpo di testa tentato in questo momento da Enrico Galletti, con la palla che però si alza sopra la traversa e dunque nulla di fatto, rimessa dal fondo per i carcerati.
0: Sta molto meglio Moro Galletti
1: la versione abbronzata.
0: Io fossi Enrico, se sei all'ascolto domattina fai questa butade e presentati così per gli

0: amici di Non Stop News. Pensa, uno si è Moro e Riccio. Potrebbe essere finché li ha, voglio dire, finché si possono fare, perché poi vabbè. Allora, non si sblocca qui. Non si
1: proviamo se qualche.
2: Prego, no, no,
1: Pompei, prova Pompei.
3: Non ne conosco mezzo.
1: Come che no? Ne conosce mezzo, scusa. Anche i
3: ma noi chi siamo?
1: Noi siamo i neri. Neri. RTL. Quindi esatto. Adesso i gialli sono i detenuti.
3: I gialli sono i detenuti. Sì. Benissimo. Quindi. Va bene, allora, 14° minuto del primo tempo, RSA, ovvero Repubblica Sudafricana contro il Canada. Lo stacco adesso di Navalny a cercare l'inserimento di Tarantini, ma niente da fare per l'attaccante del Sudafrica. Il pallone tra le mani di Max Vigiani, che si appresta a battere una rimessa dal fondo. L'ha messo in porta.
0: Beh, non sì, è una scelta molto, non è molto agile vedere. Lui sui cambi di direzione.
1: Però non deve correre.
0: Esatto,
3: più
0: sicuro.
3: Pivot. Allora Galletti adesso allarga sulla sinistra dove c'è Diego Zappone, può tenere il pallone tra i piedi, il pressing ancora altissimo di Fabrizio Corona, che però riesce a pressare solamente l'avversario, non a togliergli il pallone. Nick Giustini prova a ripiegare, Virginia Chang adesso una grande finta sulla sinistra, si accentra Virginia Chang con l'inserimento di Palmieri, quasi in zona tiro Palmieri, vediamo se riesce a liberare il destro, ancora Palmieri, niente, ma la palla è ancora tra i piedi della squadra di RTL 102.5. Baiguini, grande l'inserimento di Palmieri, ancora dietro per Vigiani, che poi dalla porta si stacca e va fino in area di rigore. Niente da fare, risultato che rimane fermo sullo 0-0, 43° minuto, 2 minuti al 45°.
1: Bello, mi è piaciuta la citazione di Fabrizio Corona, sì. Ad onorem.
0: Sì, ad onorem. Comunque, esatto. Tra l'altro Paolo, un amico ci scrive il nostro numero di messaggi, che Tommy ricorda?
2: Il 378-378-1025.
0: Ci scrive giustamente, hanno scritto nella grafica il Sudafrica RSA ed è una partita da RSA proprio stasera,
1: in effetti, sì. C'è dell'anzianità,
0: esatto,
1: c'è dell'anzianità. Intanto però attacca ancora RTL con un corner Angelini,
2: sì, con cioè in questo momento il signor Sergio Gadda, il colonnello, sul punto di battuta dalla bandierina di destra, andando a cercare le torri all'interno dell'area di rigore, tra cui Max Vigiani, Armando Piccolillo, Alberto Visi, ma vedo anche da qualche parte un Enrico Galletti. Tempo, un attimo di tempo, perché c'è il signor Pigneiro che ha qualcosa da dire a Bisi e Piccolillo. Parte adesso il colonnello Sergio,
1: colpo di testa, no! E la palla che viene fermata sulla linea, ancora RTL 105 con Vigiani, che però va a sbattere contro Al Capone. Nulla da fare, sempre 0-0.
2: Se l'è mangiato Carocci.
1: Tra la nazionale di RTL 105 e la nazionale dei carcerati mondiali. Doppia clamorosa occasione. Comunque avete visto che la radio cronaca bislacca accende i match.
0: Tripla occasione per il Canada, una
1: salvataggio sulla linea sul primo colpo di testa. Due. Poi un secondo salvataggio del portiere su Buchanan. E poi c'è un altro tiro, anche quello respinto. Quindi, insomma, grande salvataggio del giocatore numero 6, Modiba. Sulla linea di porta.
0: Bravissimo, Modiba, bravissimo. Già
1: sul colpo di testa di Bombito.
0: Già l'Udinese ha appena mandato una PEC all'Udinese per Modiba. Ve lo dico, fate attenzione, potrebbe essere il prossimo
2: acquisto
0: dell'Udinese. A posto di Zaniolo, che è in partenza.
2: Zaniolo l'hanno riscattato. Tanto ora lo vogliono mandare via.
4: Modiba, che poi tra l'altro in lingua sudafricana significa saggio o persona comunque di grande conoscenza.
0: Mi sembra evidente, infatti, nome, era proprio lì saggiamente sulla riga, proprio nel punto.
1: E la mia domanda è: come saggio, fa a sapere giusto tutte queste
4: perché
1: cose?
4: Perché il dialetto di Sichuan è un po' simile al barese, quindi comunque vai a capire.
1: Ma che ne sai tu del barese?
4: Ma infatti non era. Che te lo devo dire?
1: Occhio che c'è con la Canada che attacca con Miller, dribbling a rientrare, lato corto dell'area di rigore, passaggio sul breve, calcio di rigore.
0: Non l'ha dato
1: l'arbitro. Ma secondo me è clamoroso, però dice zitti tutti perché adesso
0: devo sentire gli due, esatto.
1: E allora sentiamo gli due e poi diciamo.

0: Every Breaking Wave, YouTube, qui su RTL 102.5, alle 21.48, 3 minuti di recupero, 40 secondi alla fine, 0-0, rigore giustamente non concesso.
1: Non era rigore, no. Abbiamo visto male, cioè la sensazione dalla diretta era che ci fosse il fallo, in realtà è fallo in attacco, cioè l'attaccante che calcia e colpisce la gamba dell'avversario, poi si fa male, resta a terra, va a terra, il contatto c'è stato, ma ripeto, ha visto bene l'arbitro, lascia proseguire, quindi non è successo nulla, non è stato concesso calcio di rigore, scadono adesso i 3 minuti di recupero. E probabilmente su questo rinvio del portiere si andrà negli spogliatoi in questo non indimenticabile Sudafrica-Canada 0-0.
0: Tra l'altro hai visto che Pinheiro che ha detto al portiere rapido, dobbiamo andare, fischia alla fine. Allora, era la Riea, che ricorda un po' la Rivei, te lo ricordi Paolo?
1: Come lo del Cagliari?
0: Il Cagliari, esatto, veramente tu hai un terzino sinistro che si lancia in avanti in area di rigore e giustamente fa fallo lui, perché se fai il terzino vai in attacco, era il rigore distinto, tenti di stenderlo. Adesso vediamo anche altri giocatori del
1: Canada. Vediamo adesso ci sono i giocatori del Canada, c'è Bombito che va quasi a brutto muso con il suo allenatore, che è il signor Marsh, che è americano, però allena il Canada. E vabbè, adesso è partita la pubblicità. Secondo me adesso arriva il momento più bello del mondiale.
0: Siamo in vista vision anche qui, bella. Va bene, allora è 0-0 dopo un emozionantissimo primo tempo, veramente emozionantissimo. Allora, io chiediamo scusa, lo sento, sorry, va bene in canadese?
1: Scusami,
0: francese, scusami. In sudafricano, Angeli?
2: Apollis.
0: Preparato totalmente.
2: Apollis,
0: figlio da Pellis. Va bene. Esatto. I pinguini tattici nucleari.

Man About You, Sting, brano con quale chiudiamo questa ora qui su RTL 102.5 in Noi Dire Mondiali. Abbiamo seguito, stiamo seguendo il primo dei sedicesimi di finale della Coppa del Mondo, Sudafrica-Canada, 45 minuti con poche emozioni se non nel finale, con una bella doppia occasione per il Canada, partita quindi ancora ferma sullo 0-0. Vediamo se la ripresa insomma regalerà qualche emozione in più, ma al di là delle emozioni quello che interessano sono i gol per vedere chi sarà la prima qualificata agli ottavi di finale di questa Coppa del Mondo 2026. Fra poco!

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. La
4: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Anche a Castano Primo, in provincia di Milano, sono le 22.
5: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Sergio Gadda. Città bollenti per il caldo estremo che ha portato temperature da record in Italia e in Europa. Scatta l'allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per i morti dovuti alle temperature roventi e il picco del caldo non è ancora finito. Alessandra Giannoli.
6: Tra oggi e domani i giorni più torridi in Italia, con punte di oltre 40 gradi, 18 le città contrassegnate questa domenica dal bollino rosso, tra cui Bari, dove un 75enne è morto mentre faceva jogging, si ipotizza a causa della calura, soffoca anche gran parte del continente, paralizzato dall'ondata di calore anomala, temperature record in Germania, con in testa Berlino, in Danimarca, in Polonia, nella Repubblica Ceca, le masse di aria rovente si stanno infatti spostando verso nord-est. La Francia invece è tornata a respirare dopo 11 giorni di afa, allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha definito il caldo un killer silenzioso. Dal 21 giugno si sono registrati oltre 1.300 morti legati alle temperature estreme in Europa. È il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, ha dichiarato il direttore generale dell'OMS Ghebreyesus. Il fenomeno delle ondate di calore, che una volta veniva nell'arco di una generazione, ha aggiunto Ghebreyesus, ora si verifica quasi ogni anno.
4: Notizia che arriva in questo istante: un uomo e sua figlia adolescente sono stati appena estratti dalle macerie quasi 4 giorni dopo il terremoto che ha colpito il Venezuela. I due sono stati tratti in salvo dalle squadre di soccorso americane e francesi. Intanto il bilancio del sisma è salito a 1.450 morti. E caccia al 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, padre, madre e bimba di 8 anni. Siamo al calcio, ai 16esimi di finale del mondiale, in campo Sudafrica e Canada. Siamo nell'intervallo, ci aggiorna Paolo Pacchioni.
7: Alla fine del primo tempo risultato di 0-0, non è una grande partita, ha fatto qualcosina di più il Canada, che ha avuto 4 buone occasioni, la prima sprecata da Jonathan David, la cui girata è stata indirizzata fuori dallo specchio della porta, poi Cornelius ha potuto

0: potuto colpire di testa da ottima posizione, ma l'ho fatto in modo debole. L'occasione più importante c'è stata proprio alla fine, con il tiro di Bombito sugli sviluppi del corner, che è stato respinto sulla linea da Modiba. Sulla ribattuta ci ha provato anche Buchanan, ha trovato la parata del portiere Williams. Sudafrica che dunque non ha giocato male, ha cercato qualche volta la ripartenza, ma non ha punto mai il portiere Crepeau. Il Canada, ripetiamo, si è stato efficace, poco efficace sotto porta, e non ha concretizzato le poche occasioni create. Non è stato un primo tempo spettacolare, speriamo meglio la ripresa. Intanto è 0-0 fra Canada e Sudafrica.
1: Previsioni del tempo.
2: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì ancora con caldo intenso sul nostro territorio. Al centro-nord localmente si raggiungeranno i 39-40 gradi, ma il caldo si farà sentire anche al sud, specialmente nelle aree interne. Dopo un avvio di giornata stabile ed assolato, segnaliamo nel corso del pomeriggio dei fenomeni sulle zone montuose, così come anche sulla Valpadana centro-occidentale. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
3: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutta la nostra rete, fatta eccezione per la A7 Serravalle Genova, dove troviamo 2 chilometri di coda tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano per lavori di ammodernamento, mentre sulla A27 Trafori troviamo 3 chilometri di coda per traffico congestionato tra Masone Ovata verso Gravellona Toce e code a tratti sulla A12 Genova Sestri Levante tra Rapallo e il bivio con la A7. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
5: Eccoci qua, 22:03 minuti 43 secondi, tutto pronto per il secondo tempo di Sudafrica-Canada e primo dei sedicesimi di finale di questa Coppa del Mondo 2026, 0-0 dopo i primi 45 minuti, squadra ancora negli spogliatoi, noi con la nostra squadra ricchissima, ricchissima, siamo pronti per raccontarvi i secondi 45 minuti, sperando tutti noi insieme a voi, amici e amiche di Rete del 102.5, che insomma ci sia un gol per partire alla grandissima. E noi partiamo con Gabri Ponte Jovanotti.

0: DNA Gabri Ponte Giovanotti su RTL 102.5. È iniziata la ripresa con già un cambio. Attenzione
1: sì,
0: Paolo.
1: Nel Sudafrica è entrato Mbatha al posto di Mofokeng. E quindi chissà se questa mossa cambierà le sorti di una partita che per ora è inchiodata sullo 0-0 nel primo tempo. Poi alla fine, andando a rivedere la cronaca, il Canada comunque 3-4 occasioni ce le ha avute, il Sudafrica mai, però non le ha realizzate. E quindi si continua a viaggiare su questo 0-0 non bellissimo.
0: Allora, abbiamo detto che la prima volta che entrambe le squadre passano la fase eliminazione sorge qui un coro unanime, speriamo anche l'ultima.
1: L'ultima, ecco. Sei d'accordo?
2: Speriamo sì, anche sì. L'ultima.
0: Tra l'altro Paolo, dobbiamo anche, insomma, un abbraccio, un saluto, vi accompagniamo, tanti in viaggio in queste ore che rientro, che sono andati al mare a cercare il fresco, non l'hanno trovato, però a questo punto...
1: E come sono trovato traffico?
0: Esatto, infatti
1: stasera
0: parti apposta sapendo quando c'è traffico, così fai più ore in macchina e con l'aria condizionata prendi un po' di fresco, è questa la nuova partenza intelligente. Ma vogliamo dare un messaggio, insomma, si parla dell'estate più calda, ma non dovete essere negativi, perché questa sarà l'estate più fresca dei prossimi 10 anni, quindi viviamola così, ecco.
1: È vero, perché tu sono record che si battono tutta l'estate.
0: Esatto, quindi questa sarà la più fresca dei prossimi 10, quindi godiamocela. Prego.
2: Allora, abbiamo detto tra l'altro che chi vince tra queste due squadre affronterà...
1: Se mai vincerà
2: qualcuno. Abbiamo detto che insomma i rigori potrebbero andare ad oltranza all'infinito, quindi potremmo star qui fino a domani mattina.
0: Guarda, è volato il telefono.
1: Una scena meravigliosa del gruppo che stava facendo la ola. Si alza una signora, peraltro anche procace, e alzando il braccio le parte il cellulare, peraltro uno di quelli costosi, quelli che si fanno a copertino. E le è volato via il cellulare per fare la ola.
2: Tra l'altro senza cover.
0: Esatto,
2: quindi insomma,
1: tra l'altro suffragando la mia teoria che quando c'è la ola è sempre una brutta partita.
0: Nel senso
1: che non succede niente
2: non
1: in campo,
2: sanno che
1: allora,
2: fare, allora
1: sapendo che fare.
0: Esatto. Tra l'altro, tra costo del biglietto, costo del parcheggio, qualche spuntino all'interno della struttura, più il telefono, non è costata niente.
1: Costava meno andare a fare una bella vacanza
0: in Sudafrica,
1: alle Bahamas.
0: Esatto. Va bene.
3: Diciamo che con i prezzi del biglietto forse te ne compravi anche due di telefoni, in base al settore del campo. Comunque Mbatha significa letteralmente coprire o avvolgere.
1: Cioè, perché secondo sai le cose sudafricane?
2: Ma poi scusami, ogni nome vuol dire qualcosa.
1: Ma c'è un amante sudafricana, qual è il
3: motivo? No, insomma,
0: sta balbettando, sia un amante sudafricana.
3: Mi piace vedere, cioè, ogni tanto i calciatori africani hanno i cognomi, di solito sono associati o a un clan o comunque a un significato particolare. E in lingua Zulu, sì, perché loro comunque c'è ancora la questione dei clan, e in lingua Zulu significa effettivamente coprire, avvolgere o indossare una coperta.
0: Snoopy praticamente.
2: Però non mi torna il motivo, cioè perché io devo chiamare uno
1: avvolgi una coperta.
2: Cioè,
1: uno si chiama Bassetti di nome, come Lenzuola.
2: Il mio nome vuol dire Leone dei Leoni.
3: Sì, però
1: vuol dire Pompei, la città andata a fuoco, no?
2: Esatto. Non era così banale, però non so minimamente cosa voglio
3: però
2: dire.
3: Però nel contesto dei clan è associato a concetti di forza, resilienza e fierezza. Speriamo che Mbatha oggi ci possa regalare
1: invece
3: qualcosa.
1: Invece il mio cognome Pacchioni in Sicilia, Upacchioni. È l'organo genitale femminile.
2: Hai capito.
0: A plurale però
2: a plurale non...
0: più di una. Salutiamo il papà di Paolo Pacchioni, Grant and Burger.
1: Ciao Giorgino,
0: degli
1: buonasera.
0: Anni passati,
2: l'unico ad essersi scelto il cognome peraltro proprio per questa cosa.
1: Esatto.
2: Benissimo. Dicevamo che chi vince affronta quindi Marocco,
3: Olanda o Marocco, decidete voi.
0: Vedremo. Intanto noi abbiamo vinto Miley Cyrus.

0: Ma questo è Miley Cyrus, Wrecking Ball, qui su RTL 102.5, 22, 14 e 29, quindi insomma siamo al 54esimo e non sta succedendo ancora nulla.
1: Però, è sempre 0-0.
0: Però finalmente qualcosa è successo, il primo cartellino giallo della partita.
1: È stato ammonito Saliba, centrocampista del Canada, per un fallo a centrocampo e quindi insomma primo giallo, partita che alza un pochino la temperatura. Adesso è il Sudafrica che prova a portarsi davanti, ma è un giocatore che sbaglia uno stop in modo incredibile, anziché lanciare il pallone avanti lo banda indietro di 10 metri, e dunque il Sudafrica deve ricominciare dalla propria terza linea. C'è il Canada con Jonathan David che prova ad andare a fare un po' di pressing. Jonathan David, non buono l'impatto fino a questo momento sul match.
0: Ma è tanto che non fa buoni impatti sul match,
2: sì. Credo che partita col Qatar.
0: Nella partita col Qatar avrei potuto segnare anch'io adesso.
2: Probabilmente cioè, sì, anche perché loro giocavano in 9, ma Andrea Salvati lì davanti, in incornata giusta l'avrebbe fatto.
0: Ecco le cose.
1: Ma poi anche agile, scattante.
0: Io?
1: Insomma,
0: io o David?
1: No, tu.
0: Ah, io, beh, una volta, sì. Però, Davide, io ricordo che al Lille faceva fuoco e fiamme lui e Zegrova.
2: Sì, erano entrambi, mi sa.
0: Andavano
2: contro la Juve.
0: Esatto, ma no, anche solo.
1: Attenzione al contropiedone della formazione sudafricana. Il pallone al limite della rigore, una serie di finte. Poi ancora il pallone lì dalla rigore. Il passaggio un pochino troppo lungo. Insegue, tiene in campo la palla il giocatore Mudau. Però adesso il Canada si è tutto disposto dietro. E dunque, insomma, l'occasione di cogliere un pochino di infilata la difesa è stata gettata al vento. E dunque ci riprova il Sudafrica, ma ci riprova ancora da capo. Ancora con Modiba. Il suo cross verso il centro uscita da parte di Crepo, che blocca il pallone. Modiba, ricordiamolo, salvataggio sulla linea alla fine del primo tempo.
2: Mudau, mi sa dire che vuol dire
3: Mudau certamente. Culiso Mudau, che culiso significa crescita, sviluppo o onore. Culiso. Mudau invece il coraggioso, colui che è forte, è tipico della zona di Limpopo.
1: Limpopo sono stato io. Ti ricordi, Andrea?
0: Dove fanno quelle buonissime. Ne parliamo dopo, perché c'è uno degli artisti, secondo me, più artista in questo momento in Italia in assoluto. Io ho una grande ammirazione. Salda Vinci, dopo un Sanremo trionfale, nuovo disco, Poesia.
4: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

0: Sal Da Vinci con Poesia qui su RTL 102.5, partita che non si sblocca, passa il tempo e qua la preoccupazione sale perché il rischio, lo spettro supplementari si fa sempre più vivo. 0-0 al 59esimo.
1: Sì, bisogna avere anche un po' di ottimismo, manca più di mezz'ora, considerati recuperare, manca 40 minuti, un gollettino verrà fuori, dai, esatto. Io ci credo.
0: Crediamoci.
1: Intanto due cambi nel Canada sono entrati, con la maglia numero 4 il signor Luc de Fuguerol. Non so, si chiama così, Luc de Fuguerol.
0: De Fuguerol, cosa vuol dire in francese de Fuguerol?
2: No, so solo che è uno che se dà, è uno che
1: Fuguerol, è uno che si accende, no, è uno che si accende.
2: Fugge, sì,
1: e poi è entrato anche il signor Sigur.
2: Sigur, se questo sono serio, credo che venga dalla parte scandinava di origini, perché tecnicamente è legato agli dei norreni. Non sto scherzando. Gli dei norreni.
0: Ma Odino, Torre, compagnia. Ma è stato che la partita non regala grandi emozioni, no? Se uno ci potesse regalare tu con la tua tristissima infanzia, che invece che andare
2: ma
0: a rompere,
2: no, in realtà è più moderno,
0: a rompere
2: è più
0: vetri adesso, con le fionde, a rubare arance ai vicini,
2: a tirare uova.
0: A tirare uova, niente. Tu, gli dei, chi sei?
2: Gli dei norreni. Si chiamano norreni.
3: Odino,
2: Torre, compagnia cantante.
3: Va bene. Ma forse dovremmo portare, non so, ogni volta che ci sono queste partite dovremmo schierarci apertamente per una squadra.
0: Ma qua non conviene, secondo me.
3: Sudafrica, Canada, altro c'è l'Italia.
1: Io tengo la prima gadget, che segna.
3: Dei gadget di questa squadra. Non so, ma Andrea, non hai una maglietta del Sudafrica?
2: Sì, ce l'ha sicuro.
0: No, del Sudafrica no, ho qualche
1: però giocatore. Potete andare sul nostro store e trovare invece le magliette di RTL 125 di Radio Freccia e Radio Zero.
0: Non solo, capellini, zaini,
1: borracce.
0: Non si chiamano borracce.
1: Felpe.
0: Non si chiama più borraccia, Paolo. Sono passati sei. Si chiama
3: Portacqua.
0: No, che portacqua? Hydration bottle.
3: Un cooling brother.
0: Va bene. Allora, dato che qua fra poco c'è il cooling break, giusto? L'hydration break. Siamo al 61esimo.
1: Manca ancora un 5-6 minuti.
0: 5-6 minuti. Giusto il tempo di sentire uno che canta bene, non c'entra niente con Tommy Angelini, perché insomma la vita è la vera rockstar, è anche grande appassionato di calcio, Robbie Williams.
3: Go, go.
0: Go, gentle. Bello, questo è veramente
1: bellissimo. Gentile!

0: see.
1: Robbie Williams, Go Gentle, qui su RTL 102.5, altra occasionissima per il Canada.
2: In ripartenza Oluva 6 è entrato in area di rigore, è riuscito a tirare solo davanti al portiere che però ha parato. Williams sulla ribattuta ha provato a intervenire Jonathan David, ma è stato anticipato all'ultimo istante da Mbokazi, che ha messo il pallone in calcio d'angolo. Quindi Canada che spreca un'altra occasione. Non sono buoni segnali questi per la formazione canadese, che ha avuto almeno 4 chance buone e non ha ancora sbloccato la situazione. Adesso c'è un corner che viene battuto con il pallone verso il centro, colpo di testa però completamente fuori misura da parte di un giocatore canadese, con la palla che è terminata fuori, quindi nulla di fatto, sempre 0-0. Era stato
3: Defegelor,
2: che è appena entrato prima.
4: Sempre David, comunque,
2: che non arriva
4: perché alla fine ha fatto il massimo l'esterno canadese quando si è infilato da due difensori avversari. Poi David lì è vero che era in anticipo il difensore Mbokazi del Sudafrica, però un po' di cattiveria.
3: Però coraggioso,
4: in più, forse,
3: perché c'è andato lì, lo prendeva in faccia, non si chiama più David dopo quel colpo lì. Franco, la mamma lo riconosceva più se l'avesse preso con quel calcio. Beh, si rigore,
4: naso storto,
3: capito,
4: tutto.
2: Rigore. Beh, è stato bravo anche Mbokazi, però nella chiusura.
5: Che ha rischiato comunque a fare un intervento del genere dentro l'area di rigore, perché se poco David era un attimo più avanti, insomma, era calcio di rigore.
3: Ma qua non li danno i rigori in questi mondiali, li danno solo all'Argentina, hai visto?
4: Sì.
3: Non li danno. Cioè, l'altra sera c'era ancora ieri sera, non so se avete visto ieri sera, no, voi no, l'ho vista io.
4: Tu sì,
3: ieri sì. Che partita era? Aiutatemi.
4: L'Algeria?
3: No, l'altra.
4: A Portogallo-Colombia.
3: Bravo, ecco, Portogallo-Colombia, c'era un rigore secondo me clamoroso per la Colombia, non ha segnato, non hanno neanche fatto rivedere il rallentì alla fine. E poi vogliamo parlare, insomma, di questi fuori

0: giochi per l'unghia non tagliata.
1: Però a quelli
0: ci siamo, un gol clamoroso, ha annullato il gol a Lyon, yeah,
1: a Sanchez. Ma a quelli ci siamo almeno un po' abituati.
0: No, io no.
1: In Serie A abbiamo visti i fuoriggiochi di una di
2: poi
1: un
2: basta
1: tacchetto.
2: Tagliarsi le unghie,
1: basta tagliarsi
2: la partita di tagliare le unghie,
1: però in Serie A siamo abituati a vedere un check del VAR a partita, qui di check del VAR, di arbitri che vanno proprio al VAR a vedere che cosa è successo, ne abbiamo visti pochissimi.
2: Hydration break,
0: meno male. E allora noi ne approfittiamo con la nostra Anna White Girl Western.

0: Casey Perry Unconditionally su RTL 102.5, 22.34. Siamo al 73esimo. Sudafrica, Canada 0-0. Esaurito anche l'hydration break, quindi da qui alla fine o si vince o si continua.
1: E c'è stato un cambio importante nel Canada, è entrato Promise David, che peraltro è il fratello di Jonathan David, che già è stato decisivo col suo ingresso in campo, credo contro la Svizzera, se non ricordo male. È entrato anche Schaffelburg, e dunque due cambi per dare un pochino di linfa in più agli attacchi del Canada. Canada che in effetti ha fatto qualcosa in più rispetto alla Repubblica del Sudafrica, però non ha concretizzato le occasioni.
0: Quindi davanti la coppia dei fratelli David, un po' come la regia notturna.
1: Un po' come la regia notturna, esatto. Con i Bella.
0: Vediamo se l'altro, l'altro fratello, le mail di quell'altro. Attenzione.
1: Attenzione, che però attacca il Sudafrica con un cross molto bello, ma il pallone viene tenuto vivo in area di rigore. C'è un tentativo ancora del Sudafrica con un tiro da fuori. Con la palla però calciata male, si alza troppo.
0: Ma io chiedevo prima, fuori onda, ma i giocatori del Sudafrica si allenano oppure si trovano solo lì al parcheggio del pullman per andare allo stadio?
1: Forse lavorano al McDonald's dello stadio e poi quando c'è la partita giocano.
0: Questa è brutta. Vabbè. No, perché insomma mi sembra un po' anche un gioco un po' improvvisato, così non vedo grande costruzione. Mentre il Canada, devo dire che qualcosina in più.
1: Un'idea ce l'ha.
0: Qualcosina in più, insomma ce l'ha.
1: Allora, attenzione, questo è un momento importante. Entra Afonso Davis nel Canada, che è forse il giocatore più importante che hanno loro, gioca nel Bayern Monaco, però era a lungo, è stato lungo fermo per infortunio, ha saltato le prime tre partite perché non era ancora pronto, oggi non poteva giocare tutta la partita, però insomma evidentemente a un quarto d'ora dai supplementari il CT Marsh se lo gioca, e insomma Afonso Davis è uno che sulla carta può alzare un po' il livello del Canada.
0: Anche qui due David e un Davis.
1: Esattamente.
0: Molto bene, grande fantasia canadese nei cognomi.
2: A proposito di fratelli, no? Che stanno giocando i fratelli David, l'abbiamo detto, per la prima volta nella storia dei mondiali hanno segnato due fratelli nello stesso mondiale, ma due fratelli appartenenti però a due nazionalità diverse. Se non mi sbaglio, Brobbey, che gioca nell'Olanda, che ha segnato, e poi Lucassen, non hanno lo stesso cognome, però sono fratelli, sono sicuro che siano fratelli, hanno segnato con due nazionalità diverse, perché attenzione
1: al Canada con il tiro, il pallone fuori di poco, subito Promise David, che comunque si fa vedere in modo pericoloso, pallone al limite dell'area di rigore dopo una respinta corta, non ha esitato, non ci ha pensato su due volte, dai 18 metri ha lasciato partire un raso terra che è uscito non di molto alla destra della porta, quindi subito Canada pericoloso.
0: Vedi Paolo, lo scambio dei fratelli, Jonathan che con questo subito sponda e gliela ridà indietro, come quando da bambini giocavano
1: nel cortile.
0: Era proprio lo stato lo schema, lui sapeva che il fratello, chi è il più grande dei due, Promise o...
1: È Jonathan, credo.
0: Jonathan è il più grande?
1: Sì.
0: Siamo sicuri?
1: No.
0: Tommaso Angelini?
3: Angelini? Dica Duca, cosa
1: ne serve? Sull'anagrafe canadese?
3: Cosa ne serve?
0: Chi è il più anziano? Chi è il primo? Promise o Jonathan?
3: Lo sai che credo che sia

0: Jonathan.
1: Credo, la terza volta chi? Che sento credo, eh.
0: No, in realtà si passano un anno di differenza, perché uno è 2001 e l'altro è 2000. Sì,
2: chi? Chi?
0: Ah, Promise David è 2001.
3: Quindi ho ragione io, più giovane Promise.
1: Quindi è più giovane Promise. Vabbè, come l'ha, vedi che il fratello maggiore che aiuta il minore. Che bella storia di calcio, che bella storia di fratellanza, di famiglia importante, eh. Bene, il mondiale ci regala veramente sempre, in ogni occasione, grandi, grandi, grandi esempi morali. Va bene, allora.
0: Bene. Dopo questa
3: vediamo un po' se il Canada, vediamo, dopo questi esempi morali, dopo questo momento di commozione, riesce anche a regalarci un momento sportivamente elevato con un gol, cosa che però adesso non si concretizza perché c'è anche un rilancio all'indietro, addirittura il pallone al portiere Crepeau.
1: Quanti
3: 77 minuti 0-0.
1: Quanti vetri avranno rotto lì in Canada, dove chissà in un che sacco. Paesino abitavano, in che quartiere abitavano,
0: non come Angelini,
1: Tommy, in che quartiere,
0: ma tutto a me
1: la targa del papà di Jonathan e Promise David,
0: la prima macchina.
1: La prima macchia. Attenzione, la prima macchia. Canada, che secondo
3: c'è un'azione
1: me
3: che si sviluppa sulla sinistra con Papa Alfonso Davis, che ha dato il pallone a Eustachio. Ancora palla per Davis, ha di fronte a suo avversario, lotto corto, lo punta, entra nella rigore, tocco sul breve per Jonathan Davis, il tiro, la respinta del portiere, ancora palla che resta lì, ancora Canada con questo stop non meraviglioso da parte di Davis, che riesce comunque a tenere il pallone in campo. Si è comunque alzato il livello di pericolosità della squadra canadese con gli ingressi di Davis e di Promise David. Jonathan David è stato bravo poco fa nella conclusione sul primo palo, ma ha trovato la respinta del portiere. Ancora Canada che prova ad accelerare, perché stiamo entrando nella fase decisiva della partita. 78 minuti giocati, 12 al 90esimo, una ventina di minuti scarsi ai supplementari se non cambia la situazione. Pallone buttato fuori dall'area di rigore dalla difesa del Sudafrica, che adesso arretra comunque un pochino troppo. Resta in attacco il Canada, 78 minuti e mezzo, 0-0 contro il Sudafrica.
4: Non hanno un terzo fratello da far entrare? No,
1: non credo. Si sono fermati a due, anche perché tre figli è veramente, insomma, veramente eroico. Avere tre maschi poi diventa difficile. Allora noi andiamo avanti con un po' di musica, mettiamo un po' di musica, siamo d'accordo o vogliamo seguire questa azione in Canada?
3: Vediamo un po', vediamo se decolla in fretta, se no poi andiamo subito a passare la linea al nostro Stefano Bungi in regia. Io direi di dargli la linea, perché questi parleggiano a centrocampo.
1: C'è New Hit, Levante, Malia.

0: Malia Levante su RTL 102.5. Siamo arrivati all'82esimo e la partita non è ancora non ha ancora preso un senso né dall'uno né dall'altro, anche se il Canada negli ultimi minuti insomma è costantemente nella tre quarti sudafricana.
1: Sì, il Canada sta attaccando di più, ha avuto le occasioni, però intanto è ancora fermo sullo 0-0. Il Sudafrica ha giocato una buona partita, ha contenuto bene l'avversario, però di fatto non ha mai impensierito il portiere avversario. Il Canada ha elevato la sua pericolosità offensiva, però in questo finale sta cercando di accelerare un pochino i tempi per mettere in difficoltà il Sudafrica, per poterla chiudere entro i tempi regolamentari. Ma intanto adesso c'è una ripartenza del Sudafrica, subito però stroncata dalla difesa del Canada, che prova subito a ripartire. E allora accompagniamo questa azione che si sviluppa sulla sinistra di destra, il lancio in verticale, il tocco verso il centro per Promise Davis, che però viene anticipato da un difensore, e dunque può ripartire il Sudafrica. Lo fa adesso sul settore di sinistra con Mark Gopa. Il pallone viene però fermato da De Foglors. Allora c'è ancora la ripartenza di Afonso Davis sul settore di sinistra, punta l'avversario, il primo lo supera, il secondo no, e dunque di nuovo possesso palla del Sudafrica con il Canada che non riesce ad avvicinarsi alla porta. Passano i minuti, ne è passato un altro, adesso sono 83 e il risultato dice sempre 0-0.
0: Tra l'altro guardavo che il Canada ha già fatto 5 cambi, il Sudafrica uno solo, quindi a questo punto viene il dubbio che siano tutti rigoristi bravissimi e si ritiene per il finale dei supplementari, perché neanche un c'è un solo cambio.
1: È vero.
2: Ai supplementari credo che ce ne sia un altro.
0: Ce n'è un altro, capito, però voglio dire non ha cambiato nessuno a parte l'Imbata, che
1: forse non ce ne ha.
0: Non ce ne ha. Gli altri li hanno caricati così al parcheggio lì, c'era posto su bus.
2: I primi, sì. Vabbè, comunque il protocollo di questi ultimi minuti mi sembra chiaro, cioè il Sudafrica sembra quasi puntare letteralmente a chiudersi là dietro e quasi cercare di arrivare ai rigori. Cioè io fossi nel Sudafrica non penserei di poterla vincere questa partita, però vediamo.
1: Si sblocca. Ecco che ha tirato la gufata. Adesso c'è apposta, l'attacco del Sudafrica con Apollis. Apollis parte il tiro e la parata in due tempi da parte di Crepeau. Un tiro scoccato da molto lontano, angolato ma non fortissimo. Crepeau comunque ha dovuto lanciarsi in tuffo sulla propria sinistra per andare ad arpionare questo pallone che peraltro forse finiva fuori. Ma adesso c'è spazio dall'altra parte per l'immediata ripartenza del Canada con il pallone per Jonathan David, l'apertura destra, cross immediato verso il centro, scivola un difensore, non ne approfittano i canadesi e dunque il Sudafrica ancora una volta si salva, è sempre 0-0.
0: Ma cosa dirà Infantino in tribuna? Che poi stasera può neanche
1: scappare. È una partita bellissima, ragazzi, avete visto che spettacolo eccezionale ha raccolto la FIFA in questo mondiale. Lo ha detto per la fase a gironi, ha detto è stata una fase a gironi eccezionale.
3: Pensa un po'. Tra l'altro c'è il grande interrogativo che si stanno facendo tante persone che guardano le partite dei mondiali. Cioè come fa Infantino ad essere a tutte le partite? Cioè se voi andate a vedere era in tutte le partite che si sono giocate.
1: No, poi ha un jet privato messo a disposizione della Qatar Airways che è uno degli sponsor della FIFA. Lui anche in caso di partite, non è il caso di questa sera, ma con due ore di tempo fra una partita e l'altra, lui esce appena prima del fischio finale con la macchina, con la scorta, arriva velocemente in aeroporto, jet privato, arriva all'altra città e arriva allo stadio giusto in tempo per il fischio d'inizio.
0: Vabbè, sono i sogni di tutti, perché io ho delle partite così, sono di tutti,
1: da una all'altra. Sì, però così forse un po' troppo.
0: Ecco,
1: i cambi nel... Entrano Moremi e Reinders. Li conosci?
0: Reinders, no.
2: Scusa, Tommy, per favore, che cosa vogliono dire questi
0: Moremi?
3: Moremi
0: potrebbe essere un'imprecazione misto tra romanesco,
3: Non ha un significato preciso, ma richiama una figura di guida o capo.
2: Guidaci verso la vittoria, Moremi.
0: Ma tu te le inventi, ste robe qua. Io ti invito
3: a cercare.
0: Dove?
3: Mentre invece il signore. Ovunque tu voglia cercare. Invece il signor Reinders non c'è un significato.
2: Lui non ce l'ha.
0: Però è uscito Max Sfortunato.
3: C'è di Reinders, ma di Reinders.
0: Dicevo, è uscito Mago Pa. Un attimo che mi stanno bussando. Dicono c'è. È arrivato?
2: Chi?
0: È il momento di andare. No, sì, mi hanno bussato perché la musica incombe, dato che insomma un po' di musica, secondo me, qua ci si muove. Proviamo a dare una scossettina. Un attimo che seguiamo questo affondo del Canada.
1: Niente musica, maestro.
0: Musica, maestro, Marshmallow.

0: Marshmallow insieme a Bastille Pierre qui su RTL 102.5, scocca il 90° orora in California, 0-0 fra Repubblica del Sudafrica e Canada, con il Sudafrica che insomma già da un quarto d'ora ha smesso di giocare, evidentemente, sì. Ritmi lentissimi, 5 minuti di recupero è una truffa, io ve l'ho detto, è truffa, 5 minuti di recupero no,
1: Almeno uno in più ci poteva stare, però vabbè, vediamo un po' se si decide qualcosa in questi 5 minuti con la Repubblica del Sudafrica che ha smesso di giocare a livello offensivo, sì. Chiaramente dietro sono sempre molto attenti e concentrati. Il Canada nell'ultima fase ha cercato di alzare i ritmi, però lo ha fatto un pochino tardi, peraltro esponendosi teoricamente anche alle ripartenze del Sudafrica, non che non le ha sfruttate, però insomma vediamo un po'. Adesso Jonathan David, pallone per Davis, non preciso, troppo non mollo questo pallone, e dunque palla messa in fallo laterale in scivolata da un difensore del Sudafrica. Rimessa battuta, pallone all'indietro con Lareya che ha scambiato con un compagno. Ecco adesso Sigur che apre sul settore di destra con il pallone controllato adesso dal Canada che fa girare la palla ma non si avvicina più di tanto all'area di rigore. Ecco il tentativo d'attacco di Schattenberg, il suo cross verso il centro, il pallone stoppato al limite, ma il tiro! Spezzando il tabù e forse regalando la fine della partita entro i tempi regolamentari al 91° minuto. Basta. Il gol del Canada. Devo dire che per il Sudafrica è una discreta beffa prendere gol al 91°. Sì, però bisogna dire che comunque il

0: Canada, soprattutto nel secondo tempo ha meritato, ha fatto solo la partita. Sì, sì. E adesso, ragazzi, amici canadesi, resistiamo questi 4 minuti.
1: La rete di Eustachio è il meno canadese dei canadesi. Adesso teniamo tutte le dita incrociate, che vediamo, speriamo che non ci fosse in fuorigioco qualcuno. Che non ci fosse una linea, un fallo sul primo tempo.
0: Allora, il tiro è un tiro da fuori sul colpo di testa di un difensore. Tiro, no, tutto buono.
2: Sai cosa si può temere? Il controllo di mano. Questa è l'unica cosa che posso temere.
0: La presa? Mica presa di mano, Eustachio.
2: Vabbè, ragazzi, no, io no. La presa? No. Però ho visto un qualcosino.
1: Incolpevole ritardo, comunque, Williams, il portiere
0: dei. Sì, è partito tardi, però l'ha angolata bene. Bel gol. E dai, meritato comunque. Cioè, comunque, bellissimo. Il Canada ha fatto molta fatica, ma alla fine ha meritato. E adesso vediamo. Avanti marcia.
1: Esatto.
0: E adesso sapete qual è la beffa? Noi tenevamo lo 0-0. Adesso diciamo, dai, che il Canada sia andato. Adesso fanno un 1-1 al 96esimo.
2: Bafana con una rovesciata da fuori.
0: Ragazzi, fate i bravi adesso. Vai, contropiedone del Canada. Dai, andiamo a chiuderla.
1: Bravo, così veloce, rapido.
0: Pallone lanciato in avanti ancora con Schaffelberg a terra, ma non subisce fallo. E allora si gioca. Mancano 2 minuti, però qualcosa verrà poi recuperato in aggiunta. Cosa facciamo? Andiamo fino alla fine, ascoltiamo un disco e diamo il finale.
1: Andiamo fino alla fine. Intanto è già arrivato il nostro colonnello Gadda, pronto per il notiziario.
2: Colonnello
1: Sergio, mi raccomando, carico col Canada. Attenzione al Canada.
0: Eustachio che dà il pallone davanti a Promise Davis. Vai. Rimbalza la palla vicino al limite della rigore. C'è l'ottima chiusura da parte di Mbokazi. Ancora lui che va a fermare questa azione d'attacco del Canada. Prova ancora a restare in vita il Sudafrica e prova a imbastire un tentativo di azione d'attacco. Manca 1 minuto e mezzo alla fine dei 5 di recupero, ma credo che poi verrà raggiunto almeno un minutino perché durante il recupero è arrivato il gol del Canada con conseguente perdita di tempo per risultare.
1: Fuori gioco
0: da parte dell'attaccante sudafricano e dunque calcio di punizione in favore del Canada con quelli i tifosi canadesi in tribuna. C'è chi esulta, c'è chi dice stiamo calmi e c'è chi guarda nervosamente l'orologio.
2: Chissà quanti sciamani in Sudafrica in questo momento si stanno impegnando per far sì che questi ultimi 2 minuti
3: nei
2: siamo...
3: clan
0: Ong in gala, fortuna viene qua.
2: Non la sapevo questa formuletta.
0: Quella lì, Fantozzi.
2: Ah, giusto. Scusate, l'ignoranza. Ho letto oggi un articolo sul Sudafrica. Non so se si usa ancora, ma prima, quando hanno partecipato raramente ai mondiali, si portavano proprio con la delegazione degli sciamani e dei curatori naturali, li chiamavano così, per accompagnare la squadra.
1: Adesso si portano i curatori fallimentari dietro.
2: Probabilmente.
0: E poi sempre per citare il film di prima, menagramo.
1: Attenzione
0: appunto al Sudafrica che prova ancora l'azione d'attacco sul settore di sinistra, si chiude però grande intervento difensivo da parte di Schaffelberg che poi ricaccia il pallone avanti, non riparte giustamente il Canada. One minute more. Adesso il signor Pinheiro, come avevamo intuito, viene aggiunto 1 minuto, quindi si andrà avanti fino al 96esimo. Quindi ancora 70 secondi di sofferenza per il Canada, 70 secondi di speranza per il Sudafrica, che prova ancora l'azione d'attacco, il pallone in area di rigore, palla messa fuori dai difensori canadesi. Ancora però il Sudafrica che recupera il pallone all'altezza della tre quarti. C'è l'intervento da parte di... ma c'ha il pallone ancora sulla tre quarti con il Canada che prova a non concedere varchi, il Sudafrica però che si fa minaccioso. L'apertura sul settore di destra dove c'è Mudau scambia con un compagno, poi si gira su se stesso Apollis cerca di andare al cross, c'è la respinta da parte dei canadesi che dovrebbero ripartire e andare a prendere la bandiera del calcio d'angolo, invece ricacciano il pallone soltanto in avanti ma dove non c'è nessuno. E allora ci sono ancora 30 secondi.
2: È
0: l'ultima possibilità forse per il Sudafrica, sciabolata disperata in avanti a cercare fortuna, ma c'è ancora il colpo di testa da parte di Schaffelberg che mette il pallone in fallo laterale, rimessa in zona d'attacco 95 e 45, ultimo cross verso il centro, l'uscita di Crepeau che va a bloccare il pallone e va a ipotecare il passaggio ai ottavi di finale da parte del Canada. Un po' di nervosismo adesso nel finale fra giocatori del Canada e del Sudafrica. Bravo l'arbitro Pinheiro a portarsi subito nei paraggi, a sedare subito qualsiasi velleità di nervosismo. Vediamo un po', sono adesso scaduti anche i 6 minuti di recupero. Ischia. È finita, dicono dalla panchina del Canada. L'altro una Marsh che ha una scella abbastanza segnata dalla tensione di questo 16esimo di finale del mondiale. C'è il rinvio da parte del portiere Crepeau, il suo rilancio in

0: avanti e forse arriva in quest'estate. È finita. Il Canada è la prima squadra che si qualifica per gli ottavi di finale di questo mondiale. Ha vinto 1-0 contro il Sudafrica, ha deciso un gol di Eustachio al 91esimo minuto, un po' beffato il Sudafrica per il gol arrivato proprio all'ultimo, però diciamo che il Canada ha meritato di vincere.
1: Bene, quindi affronterà poi la vincente, abbiamo detto, di Marocco-Olanda, che si giocherà poi domani in nottata. Quello sarà un bel ottavo di finale,
0: molto bello.
1: Si affronta il Canada, perché per quanto abbiamo visto stasera, insomma, sia per l'una che per l'altra credo sarà abbastanza agevole. Allora Eustachio ci regala la fine, grazie a tutti,
0: grazie Eustachio,
1: grazie a Paolo Pacchioni,
0: grazie ad Andrea Salvati,
1: grazie a Tommy Angelini,
2: grazie a voi.
3: A voi nessuno.
1: Pompei,
2: a te.
1: Non mi vuoi ringraziare. Qui attenzione, vengono fuori gli altarini, vedi, nel finale. Proprio. Grazie Nicolò Pompei, grazie a tutti gli amici che ci avete seguito con affetto, passione e dedizione. I mondiali continuano, ma ogni partita una resta a casa. Questa sera è toccato al Sudafrica, passa il Canada. Arriva Sergio Gadda, ciao a tutti. Viva RTL, ciao!
2: Ciao!

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
5: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
5: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
8: Anche a Manoppello, in provincia di Pescara, sono le 23.
9: RTL 102.5, giornale orario.
8: Buonasera da Sergio Gadda. Torna alta la tensione tra Stati Uniti e Iran su Hormuz. La tregua è appesa a un filo. Massimiliano Mantiloni.
10: Nonostante la firma del memorandum Iran-Stati Uniti seguita dall'accordo tra Israele e Libano, la tensione nel Golfo non accenna però a calare. I Pasdaran hanno colpito le basi americane in Bahrain e Kuwait, raid americani contro una decina di obiettivi in risposta all'attacco iraniano contro una petroliera nello stretto di Hormuz. Il Bahrain chiede un intervento internazionale contro Teheran, mentre Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti tentano una mediazione. Il presidente Trump è tornato a premere sul regime degli Ayatollah. Se solo volessimo, l'Iran non esisterebbe più. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi si dice pronto a richiudere Hormuz. I crimini di Stati Uniti e Israele devono essere perseguiti, tuona la guida suprema Mojtaba Khamenei. Secondo il Wall Street Journal, i negoziati dovevano riprendere questo fine settimana in Svizzera, ma sono in stallo a causa degli scontri militari nello stretto. Prossimo appuntamento a Doha il 2 luglio. Proseguono gli scontri nel sud del Libano tra Israele e Hezbollah.
8: E a proposito dei negoziati, apprendiamo proprio in questo istante che Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per fermare gli attacchi che nelle ultime ore hanno messo a rischio la tregua, concordando di incontrarsi proprio martedì a Doha per parlare dello stretto di Hormuz, quanto scrive Axios citando una fonte dell'amministrazione americana. Poco fa invece l'esercito israeliano ha fatto esplodere un mega sito sotterraneo di Hezbollah nel

0: sud del Libano. La struttura, lunga oltre 200 metri e una profondità di oltre 25, conteneva centinaia di armi e diversi pozzi di lancio destinati a colpire il territorio dello Stato di Israele. Prima dell'operazione Tel Aviv ha informato gli Stati Uniti. E adesso siamo ai sedicesimi di finale dei mondiali di calcio, lo avete sentito fino a pochi istanti fa in diretta, il Canada elimina il Sudafrica. Paolo Pacchioni.
1: Buonasera a Los Angeles, è stato decisivo un gol segnato al 92esimo minuto da Eustachio, che peraltro gioca nel Los Angeles, quindi nello stadio di casa, è riuscito a dare al Canada il gol che qualifica proprio la formazione nordamericana e rimanda invece a casa il Sudafrica. A vedere il minuto del gol viene da pensare a una beffa per i sudafricani, che ormai pensavano ai supplementari, però bisogna dire che nel complesso il risultato è onesto, perché è stato il Canada a fare di più, è stato il Canada ad aver avuto il maggior numero di occasioni. Proprio alla fine è arrivato il gol che ha deciso la partita. Il Canada negli ottavi di finale affronterà la vincente della sfida fra Olanda e Marocco. Intanto finale a Los Angeles, Canada batte Sudafrica 1-0 ed è tutto.
0: Grazie Paolo Pacchioni, è tutto per questa edizione Ora Traffico.
2: Via Radio.
3: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutta la nostra rete, fatta eccezione per la A7 Serravalle Genova, dove troviamo 2 chilometri di coda tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano per lavori di ammodernamento. Mentre sulla A14 Bologna-Taranto, a causa del traffico intenso su quel tratto, segnaliamo code tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
4: Huawei! Ben ritrovati su RTL 102.5, alle 23.4 minuti. Finalmente i mondiali stanno entrando nel vivo, perché dai sedicesimi, come abbiamo notato fino a poco fa, le partite diventano più interessanti, perché qua non puoi più sbagliare o dentro o fuori, e quindi secondo me iniziano a vedersi i match anche più combattuti, non solo per il fatto che siamo ai sedicesimi, ma anche perché abbiamo scremato un po', no, quelle che più deboli, diciamo, sulla carta. Anche se poi ci sono formazioni tipo Capoverde, che dovrebbe essere stata, cioè era considerata, diciamo, una squadra materasso, ma così non è stato. Tra non molto dovrebbe raggiungerci anche Silvia Signore. Io sono Andrea De Sabato, ciao a Stefano Mungi, a Beppe Di Dio, voi siete dei nostri. Allora commentate magari le partite o raccontateci il vostro weekend al 378 378 1025. Cominciamo con Emma e Fabri Fibra.

Yes, Gossip, Maneskin, Tom Morello. Tom Morello. 23:11 in ottambuli, cominciati un'ora prima questa sera in via del tutto eccezionale. Vi ho già detto che ci sta per raggiungere anche Silvia Signore. Nel frattempo volevo mandare un saluto a tutti quelli che in questo momento stanno soffrendo il caldo, soprattutto in particolar modo, diciamo, quelli che stanno sudando. Perché? Perché sono quelli che non hanno nemmeno l'aria condizionata in casa, come me. E quindi un saluto particolare a loro. Noemi!

0: Noel Gallagher, In the Heat of the Moment. 23:18, segnatevi questo momento perché è un momento importante. Ci ha raggiunti in studio Silvia, signore!
1: Sì, yeah. Con il mio bellissimo cappellino.
0: Ecco,
1: guarda.
0: Aspetta, infatti avete sentito, finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. E quindi tu,
1: vedi,
0: hai preso.
1: Io ho preso il cappellino.
0: Il cappellino
1: tecnico. Che cosa hai preso?
0: Io ho visto che fa caldo, ho preso una felpa. Ho preso una felpa.
1: Vabbè, però
0: che
1: lo
0: però
1: sai.
0: È bellissima, ragazzi, perché ha il logo dietro, c'ha il RTL 105 sulla manica.
1: È
0: e
1: bella
0: quindi
1: la
0: assolutamente
1: felpa.
0: Fantastica. Allora, nel nostro nuovo store questi prodotti sono a disposizione, troverete maglie, appunto, felpe, zaini, cappelli, tantissimi accessori su RTL 102.5 Play, c'è poi tutta la collezione. Attenzione, perché entro il 31 luglio
1: con il primo ordine riceverai un omaggio speciale.
0: E quindi che state aspettando? RTL 102.5 Play, scaricatela subito, forza!
1: Sì!
0: Buttatevi nello store!

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Francesca Michielin torna dal vivo da novembre con un nuovo tour nei principali teatri italiani. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
4: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
5: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
4: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Hai un'idea? Vuoi costruire qualcosa che lasci il segno? Arriva a Milano Generazione Impresa, un incontro con giovani imprenditori che ce l'hanno fatta. Lasciati ispirare dalle loro storie e fatti guidare dal confronto diretto. E dopo, aperitivo e DJ set. Generazione Impresa ti aspetta il 29 giugno a Milano. Info su experience.regione.lombardia.it.

0: Little Talks of Monster and Man su RTL 102.5 23.27 in ottambuli con Silvia Signore e Andrea De Sabato. Abbiamo cominciato prima questa sera,
1: sì,
0: perché la partita mi è finita prima, poteva andare avanti nei supplementari e invece no, hanno assegnato il Canada e quindi è passata dal turno successivo. Ma ti vedo meno abbronzata degli altri giorni, non sei stata forte di marmi in piscina?
1: Ma scusa, hai fatti i tuoi?
0: No, per dire, hai fatti i miei, non è che
1: no,
0: tu...
1: no, no, è che allora devi sapere che prendere troppo sole non fa bene.
0: Oh, e quindi poi tu sei di quelle che andrebbero in giro con l'ombrellino per...
1: No, io sono quelle, una di quelle che mette la protezione 50 sul viso, sul corpo, perché?
0: Sì.
1: Perché prendere il sole fa invecchiare. Come devi sapere che in Italia una persona su due ha la cosiddetta sindrome di Dorian Gray, ovvero la paura di invecchiare, e io sono una di quelle.
0: Sì, l'avevamo immaginato.
1: Esatto, non prendo il sole perché non voglio rovinare la mia pelle.
0: Insomma, hai capito? Che cosa combina Oscar Wilde, mannaggia. Allora, 02 25 15 15, se vi scappa un messaggio, 378 378 1025, novità.

0: Kylie Minogue, can get you out of my head.
1: Forte questa Kylie Minogue.
0: Na na na na na na na na.
1: Senti, Cantelina, oh, stasera non abbiamo gli stacchetti, come mai? Perché non
0: perché
1: ci sono
0: non
1: le partite.
0: Perché non c'è la partita.
1: Però a me manca lo stacchetto, io lo farei, se ti va lo farei.
0: No, facciamolo, dai.
1: Attenzione, la ragazza tutta riccia è pronta per regalarci uno stacchetto. Metto, lo spieghiamo per quelli che ci stanno seguendo in radio, che la ragazza tutta riccia Silvia,
0: no, la sta, posso fare anche seduta.
1: Sì, vai, vai. Seduta, sta facendo uno stacchetto mai più senza. E così siamo ancora nel clima mondiale, anche se non ci sono partite.
0: Ma non c'è la Spagna.
1: La Spagna.
0: La Spagna.
1: Questo era il film. Il film.
0: Il ciclone.
1: Il ciclone. Con.
0: Con Pieraccioni.
1: Con Natalia Estrada e con
0: l'altra.
1: Però
0: che non era
1: ricordo
0: la protagonista,
1: No, era una delle protagoniste.
0: Delle ballerine.
1: Ceccherini, sì, vabbè, sì, tutto. Però mi stavo pensando alle ballerine spagnole, chi se ne frega di Ceccherini, che con tutto rispetto.
0: Credo che sia uno dei primi film di Pieraccioni.
1: Sì, assolutamente, credo che sia il primo successo di Pieraccioni.
0: Bellissimo.
1: Vero. Aveva fatto i laureati, ma prima? Sicuro? Laureati, però secondo me che ha
0: vabbè,
1: spaccato
0: il primo
1: veramente.
0: Successo, dai,
1: sì, che ha spaccato
0: così
1: davvero con il ciclone. Va bene, dai, non è Francesco, Amelie.

0: Somebody That I Used To Know su RTR 102.5 in Ottamboli con Silvia, Andrea e voi allo 02 25 15 15. Ma lo sapete che quando noi facciamo dei sogni, sì, il nostro cervello ci sta dicendo qualcosa in particolare. Adesso vi spiego. Aspetta. No, perché di solito capita spesso di sognare di cadere nel vuoto, oppure sì, sognare di rimanere nudi, sognare di perdere i denti, sognare di andare a un esame magari impreparato. E alle volte noi pensiamo ci siano delle dietrologie un po' scientifiche, mistiche, no? Tipo delle premonizioni. Invece no.
1: No.
0: Per esempio, partiamo dalla prima: cadere nel vuoto.
1: A me è capitato di sognare.
0: È il più diffuso in assoluto. E secondo il Journal of Dream Research, di solito compare nei momenti in cui ti senti sopraffatto, senza supporto e con la paura di sbagliare qualcosa di importante.
1: A me sembra un po' come quando si leggono gli oroscopi, no? Un po'.
0: No, ma invece questa è una cosa scientifica, c'è uno studio della mente dietro. Per esempio, a me capita di sognare di perdere i denti, che è una cosa atroce. E secondo questo studio di psicologia è perché magari le persone digrignano i denti, quindi è una tensione muscolare.
1: Magari è semplicemente perché hai paura di perdere i denti. Semplice.

0: Aperture, Harry Styles su RTL 102.5. Sta facendo botte di concerti incredibili, Harry Styles.
1: Grande artista.
0: A Wembley ho visto dei video pazzeschi che arrivavano dei miei amici che sono andati a vedere. Allora salutiamo chi ci manda una foto di gruppo, però non si firmano, poi ci ha mandato anche un
1: perché
0: QR
1: perché stanno
0: code.
1: Partecipando a un torneo.
0: Ok,
1: capito?
0: Come quindi, fai a saperlo?
1: Perché ho aperto il messaggio.
0: Guardato il QR code.
1: No, ho aperto un messaggio, c'è scritto torneo 29, 30, 31 luglio, quindi immagino che abbiano giocato oggi questo gruppo di ragazzi, e infatti se non erro qualcuno aveva anche un trofeo in mano.
0: Esatto, però perché non scrivere chi siete, come vi chiamate, cosa avete vinto?
1: Firmatevi, cioè, almeno vi salutiamo.
0: Che senso ha mandare un messaggio al 378-378-1025 lasciandolo così un po'...
1: un po' vago, ma perché poi noi dobbiamo cercare di capire, di entrarvi nelle vostre teste.
0: Che non l'abbiano fatto per quello. Volevano stuzzicarci.
1: Esatto, volevano vedere se eravamo capaci.
0: Birichini.

0: Che bella ballata questa. 1975, Rod Stewart, Sailing, da non confondere con Christopher Cross, che era invece del 79.
1: Okay.
0: Non hanno nulla a che vedere le due canzoni, una parla di mare, di navigazione come mezzo ideale per staccare la spina nella vita di tutti i giorni, mentre questa qua è un po' più spirituale.
1: Ah, no? Una sorta di viaggio in
0: barca a vela. Metafora della vita.
1: Un viaggio in barca a vela della mente.
0: No,
1: dello spirito.
0: Per ricongiungersi con insomma una persona o anche con spirituale, con Dio. Cercare di metabolizzare la separazione.
1: Ma se c'è la guardia costiera.
0: Guarda, vabbè, dopo vi racconteremo che cosa è successo.
1: No,
0: racconto
1: queste
0: io.
1: Sono cose private.
0: Sì,
1: non le possiamo raccontare qua.
0: Chiedi scusa alle forze dell'ordine.
1: No, e non dire così che sono sempre. Chissà che ho fatto che cosa, vabbè, non ho fatto niente.
0: Sergio Gadda.
1: Anche a Pigna, in provincia di Imperia, è mezzanotte in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda, subito in Venezuela, perché i vigili del fuoco italiani stanno lavorando sulla segnalazione di una donna in uno stabile crollato a Macuto, cittadina dello stato di La Guaira, l'area del Venezuela maggiormente colpita dal terremoto. Secondo quanto si apprende, la donna di 30 anni avrebbe comunicato con l'esterno attraverso alcuni messaggi WhatsApp in cui avrebbe detto di essere bloccata all'interno con due dei suoi tre figli. Voltiamo pagina, quella che inizia sarà un'altra giornata di caldo estremo. Alessandra Giannoli.
4: Domenica di caldo record in tutto il vecchio continente, dalla Repubblica Ceca alla Germania alla Polonia, con picchi di oltre 40 gradi, stretta nella morsa dell'afa d'Italia, con temperature elevate anche di notte. 18 le città da bollino rosso, fra cui Bari, dove un uomo di 75 anni è morto colto da malore mentre faceva jogging. L'ingresso di correnti più fresche dal nord Atlantico porterà nel giro di 24-48 ore a una progressiva diminuzione della calura con rovesci e fenomeni temporaleschi anche di forte intensità. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per 9 regioni, tra cui Piemonte, Lombardia, Veneto e Sicilia. Intanto nuovi dati fotografano la gravità della situazione. Dal 21 giugno sono stati registrati più di 1300 morti legate alle alte temperature in Europa, ha affermato il capo dell'OMS Ghebreyesus, spiegando: è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un riscaldamento doppio rispetto alla media globale.
3: Insulti social contro la ministra Roccella. Secondo la premier Giorgia Meloni si tratta di commenti ignobili e disumani. Intanto continuano le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra, che è disperso da sabato pomeriggio dopo un tuffo nel lago di Vico. Il Canada, voltiamo pagina e parliamo di calcio, è la prima qualificata agli ottavi di finale dei mondiali. Andrea Salvati.
5: È il Canada, la prima squadra a qualificarsi agli ottavi di finale di questa Coppa del Mondo, dove affronterà poi la vincente fra Marocco e Olanda, partita in programma lunedì notte alle 3. La vittoria per 1-0 contro il Sudafrica arriva in pieno recupero quando Eustachio trova il destro al volo vincente dal limite dell'area, che vale l'1-0 e appunto la qualificazione agli ottavi di finale. Partita molto contratta, con poche occasioni se non nulle nei primi 45 minuti. Sul lungo però il Canada viene fuori, ha tre grandi occasioni con Davide, poi trova la rete che vale vittoria e qualificazione con Eustachio al 92esimo. Per il Sudafrica invece la addio ai mondiali ai sedicesimi di finale dopo un girone di qualificazione comunque di gran lunga sotto le aspettative.
3: Siamo al traffico.
2: Via radio.
6: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutta la nostra rete, fatta eccezione per la A7 Serravalle Genova, dove troviamo 2 chilometri di coda tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione di Milano per lavori di ammodernamento, mentre sulla 1 Milano-Napoli, a seguito di un incidente, segnaliamo 1 chilometro di coda tra il bivio con la A24 Roma-Teramo e la diramazione di Roma Sud per chi viaggia in direzione di Napoli. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
8: RTL 102.5.
0: I Nottambuli belli.
1: I Nottambuli.
0: Silvia Signore, mezzanotte e tre.
1: Andrea De Sabato.
0: E alcuni ascoltatori dicono che sembri la sorella di Sabrina Salerno, però secondo me non è carino dire, no, una persona
1: sì,
0: che somigli
1: qua. Io.
0: Esatto, anche a me quando mi dicono che somiglio a Brad Pitt, un po' mi infastidisco.
1: Cioè, certo,
0: capisci?
1: Immagino. Cioè, proprio... Perché poi c'è quella competizione, sì. Dici io sono meglio, no, ma come si sono permessi di paragonarmi a uno così?
0: Io sono io, sogno io.
1: Certo, e poi non si vede nessuno, va bene.
0: Dai, power it.

0: One Republic, I Lived su RTL 102.5 con Silvia, Andrea in Ottamboli.
1: In Ottamboli che siamo noi, ma siete soprattutto voi al 378-378-1025 o allo 02-25-15-15. Vale, esatto. Ancora fare le telefonate in diretta, no?
0: Li facciamo, sì.
1: Certo.
0: Allora, infatti io saluterei Giovanna e Alessandro dalla provincia di Monza, che stanno tornando dal fantastico e memorabile concerto di Vasco a Udine.
1: Ci sono un sacco di concerti in questi giorni, anche ieri arrivavano un sacco di messaggi, era su Mazzotti, San Siro Dance con Gabri Ponte, c'era anche Giovanotti, insomma è stata una bellissima festa.
0: Ma questo è il bello anche dell'estate.
1: Eh sì, assolutamente sì.
0: Avere la possibilità di godersi tutte queste, perché comunque i concerti sono quegli eventi che ti lasciano comunque delle emozioni fortissime.
1: Ho sentito un po' di polemiche ultimamente.
0: Su?
1: No, riguardo al fatto che molto spesso magari la gente arriva all'ultimo momento, non riesce a entrare per tempo, il concerto è già cominciato, si creano delle code, oppure non so, una volta entrati magari sei troppo distante dal palco, sei costretto a guardarlo attraverso questi mega screen, che è come se non fossi al concerto alla fine, no? Cioè, insomma, in Italia ci sono anche un po' di problematiche legate, credo, ai volumi, perché magari vicino ai posti, ai luoghi dove li fanno all'aperto, ci sono dei palazzi, insomma, dei quartieri abitati, e quindi bisogna tenere un certo
0: volume,
1: tipo di decibel, insomma, un po' di problematiche che in Italia non fanno bene alla musica, quindi bisognerebbe essere un po' come gli americani, un po' più organizzati. Bisogna fare
0: qualcosa.
1: Quindi
0: tu dici che è un problema di organizzazione?
1: Secondo me sì, creiamo delle strutture belle, apposite, no?
0: Hai ragione.

0: non piangere, non piangere, non piangere. Don't cry, Guns N' Roses, su RTL 102.5, mezzanotte 19. 19.
1: E Benti, esattamente adesso.
0: Benti.
1: Vabbè, 20.
0: 20.
1: Ma io sono pugliese.
0: Ma che vuol dire? Allora a me parli le chese.
1: No, io sono tarantina, doc, mattina, come la cozza. Io in fondo sono una cozza.
0: Sei una cozza.
1: Sì.
0: Ma cozza o cozza pelosa?
1: Cozza
0: c'è una bella differenza.
1: Cozza pelosa.
0: Buona la cozza pelosa.
1: Eh beh, certo, più piccolina.
0: Va bene, salutiamo. Prima io ho salutato quelli che, le persone che ci ascoltavano accaldate, soprattutto quelli sudati.
1: Ecco.
0: Perché sono quelli che poverini soffrono di più perché non hanno l'aria condizionata in casa.
1: Certo.
0: No? Ecco, però ci sono quelli come Ettore, che è proprio dalle tue parti,
1: sì, di Taranto. Taranto.
0: E dice: sudo con tutto che ho l'aria condizionata. E quindi,
1: perché credo che il caldo in questi giorni sia stato veramente pazzesco.
0: Peraltro Taranto, quando fa caldo, se c'è Scirocco, è una roba impressionante.
1: Sì, sì,
0: cioè, proprio sudi
1: però,
0: veramente proprio.
1: Secondo me
0: anche nell'acqua
1: fa più caldo nelle grandi città. Cioè fa più caldo a Roma, fa più caldo a Milano. Sul mare c'è sempre quel.
0: Sì,
1: minimo di
0: se tira scirocco, però mamma mia, a Taranto se tira scirocco è un casino, è un casino,
1: va
0: vero.
1: Bene,
0: vabbè, però
1: Comunque salutiamo tutti i nostri amici che ci stanno mandando tantissimi messaggi al 378 378 1025, come Lina che fa gli auguri di compleanno ad Alessandro il pilota. Adesso, dice che lo ama tanto.
0: Ma dai, c'è tanto amore.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro, e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

0: Music, Marshall Jefferson, Life is Simple, Move Your Body.
1: La musica.
0: Preparatevi che tra poco avremo un altro stacchetto.
1: Ma dai, basta sti stacchetti.
0: Ragazza, tutta riccia. Ah, invece è bello, gli stacchetti, guarda che è un momento.
1: Ma perché ad Andrea De Sabato gli piace chiamarmi la ragazza tutta riccia?
0: No, è che tu. No, no, aspetta. Durante un Noi Dire Mondiali ci fu un primo stacchetto e tu hai detto: io sono la ragazza tutta riccia, e allora da quel momento sei la ragazza tutta riccia. L'hai detto tu, non
1: va
0: è che
1: bene.
0: Tu io. Allora salutiamo Ettore.
1: Ecco, che scrive che oggi è San Pietro e Paolo e si sta, ci sta ascoltando suo figlio, fa gli auguri a suo figlio Paolo che è a Torino e che da un po' che non vede e che in questo momento gli manca tanto.
0: Tanti auguri Paolo, messaggio vocale.
2: È la posta del cuore? L'altro giorno Barbara mi ha chiesto se io sono libero. Le ho risposto: liberi e ribelli. Io sono single da tanti anni. Ho imparato ad apprezzare la solitudine, che mi dà un senso di pace e di serenità. Davide, buonasera.
1: Allora, io sono convinta del fatto che una persona, per stare con qualcun altro, deve star bene da solo. In primis.
0: No, beh, spiegamelo.
1: Beh, una persona comunque deve essere in equilibrio con se stesso da solo.
0: Per star bene con altri, con gli altri.
1: In generale. Okay. E poi così può star con altri. Invece molto spesso capita che ci sono persone che si fidanzano o che stanno sempre accompagnate a qualcuno perché non sanno stare soli.
0: Vabbè, però quello non è amore, scusami.
1: No, lo so,
0: è
1: che
0: il
1: non
0: desiderio
1: è
0: di compagnia.
1: Eh sì, ma lo so, infatti, ma ci sono veramente tante persone e lo dimostra il fatto che molte coppie capita che magari si lasciano e poi uno o una stanno subito dopo con qualcun altro, dopo poco tempo. E tu dici, come fai? Non hai neanche avuto il tempo per metabolizzare.
0: Perché magari era già
1: fine.
0: Cominciata prima.
1: Capito?
0: Può essere, no? Non lo so. Di solito, allora, se uno ama.
1: Com'è che diceva Gigi D'Alessio nella canzone? Ricordati che.
0: Che?
1: Quando ti ha lasciato, no, aspetta, adesso me la ricordo. Adesso.
0: Vabbè, adesso facciamo un po'
1: chi ti ha lasciato sapeva già dove andare.
0: Va bene, sentiamo un altro messaggio vocale.
3: Sono Mauro da Maggiore, sto andando a casa, ho finito il servizio e intanto vi ascolto qui e quando sono a casa sul canale 36. Ciao ragazzi, buona continuazione.
0: Ciao bello,
1: ciao.
0: grazie. Salutiamo tutti quelli che stanno rientrando dalle varie vacanze, dal gite fuori porta.
1: Perché mi guardi? Perché mi guardi?
0: Vabbè, scusate, metterò il paraocchi.
1: Ecco.
0: E adesso ascoltiamoci Irrecuperabile di Trigno.

0: I'll Fly For You, Spandau Ballet, mamma mia ragazzi, mi metti questa canzone in una macchina decapotabile, potrei andare, che ne so,
1: e torni in indietro nel tempo.
0: No, è proprio una canzone tipica da viaggio, cioè metti questa canzone qua, è estate, no?
1: Vai,
0: macchina
1: vai,
0: decapotabile,
1: fermi tutti,
0: metti immaginiamo questa canzone e sei in viaggio.
1: Il
0: già
1: vento fra i capelli, che,
0: sì,
1: che no?
0: Sì,
1: esatto,
0: certo.
1: L'odore.
0: L'odore.
1: L'odore dell'estate.
0: L'odore del mare.
1: Dell'estate.
0: Ma è odore o profumo?
1: Odore. È odore.
0: Ritorniamo ciclicamente.
1: Comunque sì, perché tanto non ne verremo mai a capo.
0: Esatto.
1: Io volevo fare gli auguri di buon onomastico a Paola. Che ci ha mandato un messaggio vocale e ci ha detto come sta festeggiando il suo onomastico, perché sta mangiando una torta gelato perché fa,
0: sì,
1: troppo caldo.
0: Ma scusa, se ci ha mandato un messaggio vocale, perché non abbiamo sentito?
1: Perché voleva sentire proprio gli auguri fatti da noi.
0: Ah, ok, in quel senso lì, va bene. Auguri Paola!
1: Auguri,
0: auguri.
1: E auguri a tutte le Paole.
0: Abbiamo al telefono, non abbiamo al telefono,
1: abbiamo
0: va
1: il
0: bene,
1: telefono.
0: Però salutiamo anche Elena e Roberto che stanno rientrando a casa a Bergamo dopo un weekend trascorso sulla Riviera Romagnola.
1: E che bello. Io
0: sì,
1: saluterei anche quattro amiche di Crema,
0: c'è?
1: Che stanno tornando da Bologna, che dopo il concerto di Max Pezzali dicono che è stato stupendo, e sono Monica, Michela, Elena e poi c'è una ragazza che ha un nome bellissimo,
0: sì,
1: sai come si chiama?
0: Franca.
1: Silvia.
0: Vabbè, 02
1: Silvia.
0: 25 15 15 o 378 378 1025.

0: the rain. Difficile baciare la pioggia. Però a me è capitato spesso, lo dico sempre quando passa questa canzone, però mi è capitato spesso quando nevica, i fiocchi, cercare di mangiare i fiocchi
1: ma
0: di neve.
1: Ma sono sporchi.
0: Ma no, vengono dal cielo.
1: Ho capito, ma tu sai tutto l'inquinamento
0: che portano.
1: Ho capito, quando piove, che piove terra, che beh, ti bevi la terra.
0: Sì, perché piove terra, ma no, non.
1: Ma alle volte capita che piova terra, sabbia, perché ci sono le varie cose, no?
0: Varie cose. Per esempio, Taranto ogni tanto arriva quel caldo, adesso mi ricordo fosse Scirocco, che arriva proprio la terra rossa del deserto.
1: Quella terra rossa non è la terra rossa del deserto. Cos'è?
0: I mattoni delle case che stanno sbriciolando.
1: L'acciaieria che c'è là.
0: No. Cioè, no, beh, io parlo ancora di prima dell'acciaieria. No, quella terra rossa che arriva una volta ogni morte di papa
1: dall'Africa,
0: però è il coso africano, sì,
1: è
0: veramente.
1: Il caldo africano,
0: sì. No, non penso che sia, no. Allora, io volevo salutare, ci tengo,
1: vabbè, beviamoci la pioggia.
0: Aspetta, ci tengo a salutare l'espresso Gaggio, partito da Malgrate con la luna piena, ora a Piacenza circondato dai fulmini in direzione Roma. Non so chi siano, ma siccome io sono cresciuto a Malgrate, quindi conosco bene il quartiere Gaggio, e quindi gli volevo mandare un saluto caloroso.
1: Ciao a tutti.
0: Va bene.
1: E sai chi dobbiamo salutare anche?
0: Chi?
1: Raffaele, che sta tornando a Udine da un matrimonio a Napoli.
0: Ma dai.
1: Ma è lontano.
0: Vabbè. Se è sposato a Napoli, che deve fare?
1: Tu dici, no, vai fino a lì.
0: Sì, per forza. Allora, io direi a questo punto di alleggerire un po' la nottata con un bello stacchetto.
1: Ballo.
0: Ma come no?
1: Allora, Leo Di Mauro, sei pessimo.
0: Ma è bellissimo.
1: No,
0: questo.
1: Non posso, devo fare. Aspettate. Devo fare un check prima al bar.
0: Un check?
1: Devo fare un check al bar. Perché e poi lo faccio questo. Però è bella.
0: E caspita, è un. Mini The Moocher? No. Guarda che bellissima quella canzone lì.
1: Perché?
0: Cos'è che non ti piaceva?
1: Devo fare un check al bar.
0: Cosa vuol dire?
1: E non posso dirlo, madonna, non entrare dentro. Sono
0: ma
1: cose
0: se tu dici
1: donne,
0: devo fare un check al bar,
1: un check.
0: Vuol dire che qualcuno ha fatto fallo.
1: Io. No.
0: Hai fatto fallo. Okay.
2: Quanto dura sto check?
1: E sai, non lo posso fare in
0: aspetta,
1: onda, ragazzi.
0: Aspetta.
1: La ragazza tutta riccia.
0: La ragazza tutta riccia in questo momento
1: non
0: sta.
1: Non vuole ballare.
0: Ma
1: balla
0: lo stacchetto.
1: Timida.
0: Però lo stacchetto con la ragazza tutta riccia timida non viene bene.
1: Allora adesso
0: adesso si ripiglia.
1: Sì, esatto.
0: Si rifocilla e poi torneremo con altre nuove emozionanti stacchetti. Ma intanto, dito nella piaga.
1: Ecco.

0: Selena Gomez, Benny Blanco con Sunset Boulevard, che è una famosissima via
1: di Los Angeles.
0: Di Los Angeles,
1: ma con chi credi avere a che fare tu, eh?
0: Quella.

0: Bush, Warren Aids, su RTL 102.5, ci ricorda l'estate del 1978, ma a proposito di Terra Rossa, senti qua.
1: La terra quando piove, quella del deserto del Sahara. Buongiorno a tutti, Giorgio da Cagliari.
0: Te capì. O al massimo potrebbe essere la
2: adesso,
0: terra di...
2: Adesso dovrò smentire questa cosa.
0: Cosa?
2: Questa cosa che...
0: Allora, adesso facciamo una cosa, diamo la linea a Sergio Gadda, eccolo, e poi dopo tu pensa come smentirla.
2: Va bene.
0: Va bene? Ok.
2: Anche ad Olbia, in provincia di Sassari, è l'una in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Sergio Gadda. Caccia al 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, padre, madre e bimba di 8 anni. Sotto la lente, la rete dei suoi contatti e i luoghi che abitualmente frequenta. Posti di blocco sono scattati in città, controlli nelle stazioni, agli stazionamenti degli autobus diretti verso l'estero, negli aeroporti e fino alle frontiere. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per fermare gli attacchi che nelle ultime ore hanno messo a rischio la tregua, concordando di incontrarsi martedì a Doha per parlare dello stretto di Hormuz. Lo scrive Axios, citando una fonte dell'amministrazione americana. Il presidente del Parlamento libanese, Nabi Berri, invece alleato del movimento filo iraniano Hezbollah, ha dichiarato che l'accordo quadro siglato con Israele sotto l'egida degli Stati Uniti non sarà adottato, ritenendo che non garantisca i diritti del suo paese. Una donna italiana, Eleonora Guareschi, 52 anni, è morta sabato in un tragico incidente in barca a vela al largo dell'isola greca di Lefkada. Sentiti dalle autorità, il compagno e gli amici, non risulta nulla a loro carico. La salma della donna rientrerà in Italia nelle prossime ore. Siamo ai mondiali di calcio. La prima squadra qualificata per gli ottavi è il Canada, che ha battuto 1-0 il Sudafrica. I canadesi affronteranno la vincente di Olanda-Marocco. Oggi si giocano altre due partite, Brasile-Giappone e Germania-Paraguay. È tutto, ora le notizie sul traffico.
3: Via Radio.
5: Buona nottata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutta la nostra rete. E allora vi informiamo che questa notte, per lavori di ammodernamento sulla 13 Bologna-Padova, è chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione di Bologna fino alle 5 di domani mattina. E con lo stesso orario anche sulla 8 Milano-Varese, il tratto che va da Solbiate a Bizzate al bivio con la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti.

0: con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very Normal People.
1: In ottamboli!
2: In ottamboli!
1: 1:03, Silvia Signore!
2: Andrea De Sabato!
1: Allora,
2: e
1: salutiamo
2: tutti voi.
1: Ettore, stavo scherzando io prima fuori onda.
2: Salutiamo anche Kevin, che si è permesso di mandare uno screenshot chiedendo a Google quanti anni ha la speaker conduttrice Silvia Signore.
1: Sì.
2: Ragazzi, io ho 28
1: 33 anni. Lo ha detto Google. 33 anni, io mi fido ciecamente dell'intelligenza artificiale.
2: Ma tu ti fidi di Google e non ti fidi di me?
1: Io mi fido di Google, assolutamente.
2: Ma io non ho bisogno ancora di togliermi gli anni.
1: Sei nata a Taranto il 12 dicembre 1992.
2: Ma io sono nata
1: poche chiacchiere.
2: Ma io sono nata il 7 gennaio del 1998. Certo, no, certo. Comunque ragazzi, questa storia deve finire, ve lo dico, deve finire, deve cambiare, dobbiamo trovare una soluzione. Come faccio a cambiare la mia data di nascita su Google? Qualcuno mi può aiutare?
1: Come fai? Chiama Google. Come si fa? Chiedi all'intelligenza artificiale come si fa a contattare Google per fargli capire.
2: Ma sai che faccio?
1: Aspetta,
2: domani mi faccio Wikipedia.
1: Che stupido che sono. Io conosco la responsabile di Google Italia.
2: Ah, hai visto che serve
1: però
2: a qualcosa?
1: Però non ti darò mai il suo numero.
2: Cavolo, una volta che potevi servire a qualcosa.
1: Bausa, bause, bause, bausam, bausa.

0: Disco Paradise, Fedez, Annalisa, articolo 31, 1 e 11 in ottamboli con Silvia. Andrea, Silvia, tu volevi smentire il fatto che no, non è il allora, deserto del Sahara quando arriva la sabbia rossa a Taranto.
1: Quando, allora, purtroppo, molto spesso capita di camminare per le vie di Taranto, ancora di più nella zona dei tamburi.
0: Sì.
1: E c'è questa polvere rossa, ma la polvere rossa è il minerale di ferro e il suo residuo ossidato proveniente dai parchi minerali dell'ex Ilva.
0: Io parlo della terra rossa che da bambino vedevo sui davanzali delle case. E in realtà periodicamente si deposita tanto in altre città del sud Italia ed è terra proveniente dal deserto del Sahara.
1: Vabbè, allora dobbiamo aprire una
0: cosa, c'è una diatriba. A chi l'hai chiesto? Certo, perché tu stavi leggendo, quindi l'hai cercato da qualche parte.
1: Beh,
0: giusto?
1: Beh, io lo so.
0: No, lo sai, lo stavi leggendo,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, lo stavo leggendo, ma perché okay. Google sai che c'ha la parte dell'intelligenza artificiale che quindi ti dà subito
0: appunto,
1: la risposta.
0: Quindi Google Gemini.
1: Allora sì.
0: Proviamo anch'io.
1: Comunque,
0: ho chiesto.
1: Qua lo leggevo sul sito della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche.
0: Fotografiche.
1: Che ne parla? Perché evidentemente.
0: Vangelo.
1: No, perché parlava di alcune opere ricoperte di questa polvere.
0: Va bene, comunque continua
1: ma
0: questa
1: diatriba. Allora, facciamo una cosa. La verità sta nel mezzo. Un po' di sabbia, un po' di ferro, va bene?
0: Sì, è meglio la sabbia però.
1: Beh, direi. Però io me lo ricordo purtroppo, sin da quando sono piccola, che quando passi vicino a la zona della
0: sciaglieria, sì,
1: è tutta.
0: Che poi lì cosa c'è? Tamburi Paolo VI, se non sbaglio, quella zona lì.
1: Sì, esatto.
0: Sì. Va bene, 02 25 15 15, tantissime le persone che stanno rientrando da gite fuori porta, qualcuno ci manda delle foto, tra poco
1: sì, un
0: ve
1: bel
0: le mostriamo.
1: Selfie,
0: ecco, esatto, nudo.
1: A petto nudo, così allo specchio.
0: Perché fa caldo, ragazzi.
1: Ma niente di grandezza.

0: Robin S, RTL 102.5, show me baby. Allora, non abbiamo scoperto chi... Ah, eccolo qua, è Giuba 68 che ci ha mandato la foto, anche lui è accaldatissimo probabilmente, è in costume, da bagno, no? In
1: speriamo
0: casa,
1: che sia in costume.
0: Perché, vabbè, insomma, comunque si è messo a torso nudo, no, perché fa caldo.
1: Ma vabbè, diciamo che non è, per fortuna, una foto troppo provocante.
0: No, vabbè, dai, mica, sto scherzando, mica un maniaco.
1: Comunque, scusa, cioè, Andrè, io sto scherzando.
0: Sta scherzando.
1: Fate la risata.
0: Sta scherzando. Sta scherzando.
1: Mamma, come sei pesante.
0: Bene, tra poco ritorniamo, forse.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
5: E tu ce l'hai?
4: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calzolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: Uptown Funk, Mark Ronson, Bruno Mars su RTL 102.5. In particolare, bravissimo Mark Ronson, in particolare mi piace Bruno Mars il fatto che stia riportando un po' in auge la musica che andava in voga moltissimi anni fa. Bello.
1: Beh, è un grande artista comunque.
0: Sì, assolutamente sì, anche Mark Ronson ci mette tanto di cappello da parte nostra.
1: Ma io un pochino troppi.
0: Fattela ogni tanto una risata. Che simpatica che sei. Vocale.
2: Ciao Andrea, sono qui in macchina, potresti farmi gli auguri in diretta? Sono Mr. DJ Walter Ciraldi da Palermo, ci conosciamo. Più 57 anni, un abbraccio e un bacione per tutti, qua insieme a mia moglie Francesca, ritorniamo da una serata.
0: Ma Walter Ciraldi, ma cosa stai dicendo? 57, ma non li dimostri per niente.
1: Perché tu sai che faccia c'ha?
0: No, però secondo io proprio a sentimento,
1: a
0: io sento, percepisco.
1: Che non è...
0: Cosa è vecchio?
1: Lui.
0: Perché stai dando del vecchio al nostro ascoltatore?
1: No, tu l'hai detto.
0: Ho detto che non li dimostri per niente, è il contrario.
1: Sì, però era ovviamente ironico.
0: No.
1: Perché se non lo conosci, come fai a dire una
0: lo
1: cosa
0: sento,
1: del genere?
0: Lo sento, lo percepisco. Ho proprio una sensazione anche dalla voce, non sembra. E non li
1: non
0: dimostri.
1: Sembra.
0: Non
1: sembra, vabbè, ma non è un complimento.
0: Va bene. Scusate, io.
1: Ragazzi, io sono particolare in questi giorni, tu sai anche perché. Sono cose che non si possono ovviamente condividere, però che intuibili. Allora lasciateci stare a noi donne.
0: Ma cosa vuol dire? Cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo? Mettiamo Mr. Rain, va, il nuovo disco, Lunedì Nero.
3: Noi due siamo bravi.

0: This World, Moby. In questo video si evince naturalmente che la Terra è rotonda e non è piatta. Ecco, questo l'ho visto proprio la rotonda. E non c'è gente che è convinta che sia piatta la Terra.
1: Sì.
0: Ma proprio convinti veri.
1: No? Sì, lo so.
0: Va bene, era In This World, Moby, 1:37, e salutiamo anche...
1: Esatto, a proposito di terra e di mondo.
0: Dai.
1: Andiamo in America,
0: sì.
1: Facciamo un saluto a Neil, che dice che ci ascolta dalla Florida.
0: Chissà quale città, Miami, Orlando, Tampa.
1: Io in questo momento vorrei essere a Miami.
0: A Miami?
1: Beh sì, bella Miami.
0: Sulla...
1: Anzi, no, posso dire una cosa? Potrei, cioè vorrei essere a Miami quando qui fa freddo. Quindi questo inverno, capito? Perché adesso comunque qui nel Mediterraneo è bello stare qui quando fa caldo, è inutile andare così tanto lontano, no?
0: Vuoi andare là dove...
1: Voglio andare lì quando qui fa freddo.
0: E là fa caldo.
1: Eh beh, certo, fa sempre caldo.
0: È lì tra l'altro è sempre caldo, no?
1: Sì,
0: credo.
1: Sempre caldo.
0: Quindi è un po'. Però se vuoi questa cosa qua potresti andare, non so, a Lanzarote, per esempio, che non è proprio caldo, però insomma è quasi sempre. È primavera, alla peggio è primavera.
1: Anche quando fa freddo?
0: Sì.
1: Ah sì.
0: Ma si sta bene, sì.
1: Potrei...
0: C'è un mio amico che mi fa le videochiamate sempre in braghette e maniche corte.
1: Magari c'ha, sai come mia nonna diceva, le calorie.
0: No, non c'ha le scalmane. È proprio che è una zona dove io per esempio a maggio, vabbè maggio non è proprio inverno, però più volte sono andato a Formentera.
1: Formentera
0: fa freddo,
1: a
0: Ibiza. No, Formentera a fine maggio è quasi estate.
1: Ma è fine maggio infatti,
0: sì,
1: è giugno.
0: Però sì.
1: Però se ci vai d'inverno, quando qui è inverno è freschetto.
0: Però le Canarie magari un po' più di caldo lo fa.
1: E secondo me il clima perfetto, poi te lo dico qual è.

0: Treat You Better su RTL 102.5, 1:45 minuti. Noi siamo in ottamboli con Silvia, Andrea e tutti voi allo 02 25 15 15 oppure
1: al 378 378 102.5.
2: Ciao, qua? Sono Flavio da Bergamo.
1: Ciao, volevo Flavio.
2: Salutare i miei due miei amiconi Silvia Signore e Andrea Di Sabato.
0: Ciao.
2: E poi volevo dire a Silvia, se si ricorda, di salutarmi Vanessa Gray.
0: Va bene.
1: Te la ricordi? Domani sera.
0: Me lo ricordo. Non lo so, io sono un pochino.
1: Scrivitelo.
0: Me lo segno. Però invece. Paradossalmente mi ricordo che Flavio mi aveva chiamato per chiedermi dei consigli d'amore e mi aveva detto: mi piace questa ragazza, cosa devo fare, come mi devo approcciare. Io gli avevo dato il consiglio di capire intanto i suoi gusti, le sue preferenze, e abbiamo scoperto che le piace andare a sentire
1: i concerti.
0: E quindi Flavio, l'hai portata al concerto? Siete usciti? C'è stato questo primo bacio, che noi siamo tutti curiosi.
1: Sì, c'è, cioè, proprio l'Italia ferma, che proprio si chiedono,
0: certo.
1: Ho visto dei forum proprio anche su internet.
0: Tu ridi, però dopo la chiamata. La chiamata dell'altra sera, molti ascoltatori hanno detto
1: che comunque
0: Flavio si sente che è un ragazzo dal cuore d'oro.
1: È genuino.
0: Esatto, sì. E quindi ci speriamo e speravano che questa ragazza comunque
1: sia anche lei altrettanto genuina.
0: Esatto.
1: Dai, tienici informati, 378 378 1025. Adesso c'è Mamma o non mamma, Madame.

0: Dipende, Arabe Paolo.
1: Da che dipende?
0: Dipende.
1: Da che dipende?
0: Dipende dall'amore, da come uno ama, dipende
1: dalla fantasia, dalle prospettive. Dipende dalle prospettive.
0: È vero, è tutta una questione di prospettiva. Anche quando tu dici il bicchiere è mezzo pieno o è mezzo vuoto?
1: È nato prima l'uovo o la gallina?
0: No, no, non è la stessa cosa, quella non è una prospettiva. Senso,
1: già che ci siamo.
0: Però il fatto del bicchiere non è una prospettiva di come uno guarda la vita, da che
1: sì,
0: prospettiva decide di guardare il mondo, se è con ottimismo o con pessimismo.
1: Sì, vero. Vero. E per te? È mezzo pieno?
0: Dipende dai giorni.
1: Dipende anche dall'argomento.
0: Dipende, vedi, a proposito, dipende.
1: Da che dipende? Secondo voi da che dipende?
0: Da come ti svegli la mattina.
1: Esatto,
0: da come... quale piede metti fuori dal letto?
1: Ecco,
0: prima.
1: Questa cosa qua che si dice che adesso non mi ricordo se era il piede destro o il piede sinistro che conviene, no, mettere per primo.
0: Sì.
1: A terra, io non ho mai capito questa roba, però ha a che fare con la psicologia, no? Si dice che se metti
0: prima un piede,
1: ma che è? Sei sceso dal letto col piede sinistro o il piede destro?
0: Quando
1: non
0: dici
1: ricordo.
0: Il piede sbagliato.
1: Vai, attenzione,
0: adesso
1: perché la ragazza tutta riccia in questo momento sta consultando in tempo record per capire qual è il piede giusto con il quale scendere dal letto al mattino appena svegli.

0: attenzione che adesso abbiamo il risponso.
1: Ok, allora, okay. La scelta tra il lato destro o sinistro del letto dipende dalle tue preferenze personali, abitudini di coppia o convinzioni.
0: Esatto.
1: È vero, perché per esempio io vivo da sola, da un lato non posso scendere perché c'è il muro, quindi scendo sempre dallo stesso lato e quindi con il sinistro.
0: Con il sinistro, per perché tu scendi a destra o a...
1: dipende,
0: cioè,
1: da,
0: muro
1: come
0: è a sinistra,
1: dipende
0: o è a
1: da
0: destra?
1: Come guardi il letto. Comunque il lato destro è spesso
0: vabbè,
1: in che senso? Comunque il lato destro è spesso associato alla praticità e alla vicinanza alla porta.
0: Oh.
1: E poi c'è il lato sinistro, vabbè, te lo dico al prossimo giro.

0: Oh Babe. What am I gonna do? Barry White su RTL 102.5 in ottambuli. Sono le due e attenzione, a quest'ora avremmo già finito, ma quest'anno, questa notte abbiamo questa cominciato notte. Un'ora prima.
1: Quindi no, non avremmo finito, saremmo alla fine della seconda ora.
0: No, se non avessimo cominciato, sì, certo, però ne abbiamo fatte tre e quindi avremmo salutato. Invece ce n'è una in più di ora, quindi quattro ore stanotte.
1: Vabbè,
0: sei okay. D'accordo?
1: Chiudiamo, no, le notizie. No, va bene. Io ho capito benissimo. No,
0: notizie.
1: Anche a Bema, in provincia di Sondrio, sono le 2:01.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Il caldo estremo che ha portato temperature record in Italia e in Europa dovrebbe attenuarsi da martedì, quando sono previste le prime piogge. Oggi però è previsto il picco del caldo. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa. Intanto in serata alcuni forti temporali hanno interessato diverse zone del Piemonte. Insulti social di queste ultime ore contro la ministra Roccella. La premier Giorgia Meloni scrive che si tratta di commenti ignobili e disumani. È stato superato il limite. Intanto proseguono le ricerche nel lago di Vico di Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia. Sabato pomeriggio non è riemerso dopo un tuffo nello specchio d'acqua in provincia di Viterbo. Un aereo da turismo è precipitato vicino a Nancy in Francia. Tutte le 11 persone a bordo sono morte. Avrebbero dovuto partecipare ad un battesimo del lancio dal paracadute. I mondiali di calcio. Il Canada è la prima squadra qualificata agli ottavi di finale. Nella partita disputata ieri sera ha battuto il Sudafrica 1-0. Oggi si giocano Brasile, Giappone e Germania Paraguay. I motori, podio targato Aprilia nel Gran Premio d'Olanda della MotoGP, ha vinto il giapponese Yogura, mentre in Formula 1 Russell su Mercedes ha vinto il Gran Premio d'Austria. Le Ferrari, quinto Hamilton, ottavo Leclerc. È tutto anche per questa edizione. Adesso diamo la linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia per tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
4: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutta la nostra rete. E allora vi informiamo che questa notte, per lavori di ammodernamento sulla A13 Bologna-Padova, è chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione di Bologna fino alle ore 5. Mentre per lo stesso motivo è chiuso, per chi viene da Napoli, il nodo di collegamento tra la A16 Napoli-Canosa e la A30 Caserta-Salerno fino alle ore 6. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna,